0: le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Chandra Livia Candiani.
1: La voce è il bosco del volto. Tutte le mirabili cose dell'universo sono nate dalla voce. La voce le ha chiamate una a una, senza pensarle le ha chiamate fuori dalle tenebre. E le cose, una a una, si sono presentate sorridendo, non sapendo che presto sarebbero rimaste gettate e sole. La voce conduce, lega e libera, grida verso l'alto, bisbiglia nella notte e rispondono i sogni. Sarà la voce a chiamarmi fuori dalla tana del corpo. Con quale audacia il mio personale frammento di voce risponderà: eccomi, sto arrivando. Non solo nelle ossa la vecchiaia, ma ricami di pensieri oscuri al risveglio, non ignoti al sangue, sconosciuti solo alla mente senza fissa dimora. Qualcosa batte un'ora di sola andata, senza dove né tempo misurato, un'attesa spaurita, eppure da sempre saputa. La vecchiaia non è compimento, ma anzi, lento sgretolarsi di compiutezze superflue, di parole che si sbriciolano nell'aria, e quiete è solo accettare di non sapere, abbandonando all'intero cosmo la danza che consuma, e non lasciare eredità che trattiene mani, solo musica, sottilissima e incompiuta. Che io possa morire

all'aperto, nel pieno di quella segreta forza che ci sostiene e ci distrugge. Che possa scivolare fuori, imitando gli alberi inchinati al cielo, o le bianche nuvole, i bastimenti di uccelli, le venature sottili, ascoltando le sillabe del vento, la verità delle cose tremolare con candida imprecisione. Non lasciare da solo niente. Accompagnare nella terra che c'è tra di noi me e le amate parole. Mentre la leggera grazia battezza le parole tutte e le creature si risvegliano, solo la musica come protezione. E viva l'erba, vivi i sassi, gli alberi giganteschi secolarmente vivi, viva è la sabbia e vivacemente viva l'acqua, e anche la nostra sete è viva. I colori sono vibrazioni del vivo e i suoni la sua voce. Viva è l'aria e il cielo, le nuvole e il nostro sguardo. Gli abitanti della meraviglia, l'anima degli animali pezzata a strisce, a squame, a piume, a macchie, vive e risuona. Una nota si è spezzata, sbriciolata in un cosmo, una legge di inquietudine. Un accuratissimo nulla, con la precisione dei fili d'erba, costruisce la parola casa. Il fiume volante del respiro si abbandona alla smisuratezza celeste. C'è una musica nascosta qui, l'alleanza tra l'acqua e le stelle nomadi. Accendimi. Appena sono nati gli uccelli, è nato il vento. Quando i fulmini, colpendo l'acqua venuta con le comete, disegnarono le informazioni che balbettando hanno forgiato le forme viventi. Le rocce antiche non avevano bisogno di piacersi né di parole. I pesci nuotavano muti e così nuotano ancora, allineando le sensazioni in onde di desideri e di paure. Gli oceani, da principio, erano vuoti e le rocce silenziose. Per primi sono arrivati i numeri da stelle lontanissime che sapevano contare solo fino a uno, ma sparpagliandosi fabbricarono lo zero, il cosmo. Da lì scendemmo origliando una musica che ci aveva preceduti, orchestrando tutto il resto.

0: La prima voce della mattinata è quella del nostro corrispondente da Roma, Checchino Antonini. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a te, Andrea Fazzioli, e buongiorno a chi ci ascolta.
0: Oggi parliamo di mappe, le mappe che hanno un potere strano. Sono l'unico oggetto tecnico-grafico, perché una mappa serve a qualcosa, un uso pratico, però sono capaci di generare incanto. Ecco, l'unico oggetto tecnico-grafico capace di generare incanto. La città di Roma è un groviglio di mappe che a volte si sovrappongono oppure si disegnano a vicenda. Dall'altra parte del filo, Checchino Antonini, il nostro corrispondente da Roma, oggi approfondirà proprio questo tema delle mappe che continuano ad affascinarci, continuano a rapirci da sempre, bambini e adulti.
1: Pensa che Robert Louis Stevenson disegnò la mappa dell'Isola del Tesoro prima ancora di scrivere il libro e commentava meravigliato. Mi dicono, diceva, che ci sono persone a cui le mappe non dicono nulla, ma non riesco a crederci. E non riesco a crederci neanche io. Le mappe servono a perdersi e a orientarsi, e quindi due bisogni fondamentali dell'umanità. Secondo me sono macchine narrative.
0: Sì, sono congegni per la fantasia, perché alla fine, a partire da qualche linea, da qualche segno, uno immagina un intero mondo, immagina un'intera storia. E tu, Checchino, che storia vorresti raccontarci stamattina?
1: Allora, stavolta le mappe ci serviranno a capire come la città di Roma fa i conti, oppure non li fa, con il passato coloniale. Roma è stata non solo capitale di un antico impero, ma anche dal 1889 al 1941. Io ne ho discusso in questi giorni con una attivista che si chiama Yodit Estifanos, ha origine eritrea, 38enne, lei è nata a Milano ma poi si è trasferita a Roma già da diversi anni, e con un italiano che insegna a Cambridge, Luca Peretti, 41 anni, uno che indaga sull'immaginario, sul cinema, e mi hanno spiegato che le tracce coloniali sono un po' ovunque, ponti, strade, monumenti, a volte sono leggermente coperte ma restano lì. Vanno conosciute non necessariamente per buttarle giù, come è accaduto in alcune città inglesi, per esempio al tempo di Black Lives Matter, ma nemmeno per cancellarle, ma per risignificarle in qualche modo.
0: Dunque, anche a Roma si sta sviluppando un forte dibattito critico sulla memoria del colonialismo.
1: Assolutamente sì, spesso è stato sotto traccia, da un po' di tempo è esploso, e questo anche grazie all'attivismo delle seconde generazioni che hanno sfidato un luogo comune tanto radicato quanto privo di fondamento scientifico, quello del colonialismo italiano mite, degli italiani brava gente, del colonialismo straccione. C'è una riflessione che è molto avanzata anche per quello che si trova ancora nei musei romani. Qualcosa è stato restituito già dagli anni 60, il caso più recente è la Stele di Axum, che si trovava tra il Circo Massimo e le Terme di Caracalla, e poi invece è stata rispedita nel 2025 in Etiopia. Per trovare un punto di partenza questa mattina noi andiamo al quartiere africano con TZ, che è un'associazione multidisciplinare che ha scritto un progetto di contromappatura del quartiere, che a dispetto del nome è una zona elegante di shopping abitata per lo più da autoctoni benestanti.
0: E allora perché quel nome quartiere africano? Perché quel nome esotico?
1: Perché è uno di quei quartieri spuntati a Roma a partire dagli anni 20 del Novecento, quando la città cresceva a vista d'occhio, mentre l'Italia appunto era impegnata nelle vicende coloniali nel Corno d'Africa e in Libia. Il nome deriva dai nomi delle strade. Quattro viali principali prendono il nome delle ex colonie: Libia, Eritrea, Somalia ed Etiopia, e

0: tutte le vie interne sono dedicate alle città occupate oppure ai luoghi delle battaglie. Per decenni questa toponomastica è passata quasi inosservata nella quotidianità dei romani, finché non è arrivato il Covid.
1: Il Covid, e che cosa c'entra la pandemia?
0: Perché in quei mesi ci si poteva incontrare solo camminando e camminando distanziati. È così che è nato il trekking urbafricano, animato proprio da Iodit e Stefanos e da quella associazione TZ che ho citato prima. Da allora centinaia di abitanti e studenti hanno partecipato a lunghe camminate, intrecciando testimonianze con tappe di contestualizzazione, di approfondimento storico, e manomettendo la mappa del quartiere, le persone provenienti dall'Eritrea raccontano il loro paese, raccontano se stessi, ribaltando quel rapporto di subalternità che è tipico del periodo coloniale, sia ieri sia oggi. Considera che a Roma la diaspora eritrea è complessa e stratificata, dunque è piuttosto ricca di esperienze.
1: E in che modo avviene la manomissione della mappa del quartiere?
0: Allora, ci sono dei poster che vengono srotolati lungo il percorso e dei QR code sistemati in modo da collegarsi a degli audio che sono la raccolta di storie di vita effettuata dall'associazione. C'è in rete anche un podcast molto, molto bello. Una tappa, per esempio, è dedicata ai lasciti linguistici italiani e le loro evoluzioni all'interno della lingua tigrina. Nell'ultima tappa c'è anche la possibilità di uno spuntino eritreo. Nei trekking urbafricani si parla di tantissime cose, si parla di coppie miste, di resistenze contadine, di leggi razziali, di meticciato e di campi di concentramento, di cui l'Eritrea è stato un laboratorio prima ancora della Seconda Guerra Mondiale. È un viaggio nel tempo e nello spazio, sia appunto nel passato sia nel tempo attuale.
1: Ma ci sono episodi di risignificazione di luoghi o di monumenti?
0: Allora, esiste un lavoro di rete che coinvolge anche altre associazioni e comunità proprio sulla toponomastica, e questo lavoro è riuscito a ottenere un risultato concreto a marzo del 2025, la dedica ufficiale a Zeray Deres del giardino che circonda il monumento ai caduti di Dogali. I caduti di Dogali sono i 500 sconfitti il 26 gennaio 1887, a cui è dedicata appunto la piazza enorme che c'è di fronte alla stazione Termini. A pochi metri da piazza dei 500 c'è questo monumento, la cui sommità è costituita da un autentico obelisco egizio in granito rosso, risalente all'epoca di Ramsete II e trafugato dai romani, ma in questo caso gli antichi romani. Nel 1937, dopo la fine della guerra d'Etiopia, gli italiani portarono lì da Addis Abeba la statua del leone di Giuda, che è il simbolo della monarchia e della sovranità etiope. L'anno successivo un giovane eritreo che di mestiere faceva l'interprete, appunto Zeray Deres, fu protagonista di un gesto di ribellione solitaria, colpì con una sciabola alcuni militari italiani durante una cerimonia sotto al monumento gridando «Viva il leone di Giuda, viva l'imperatore etiope». Sarebbe morto in manicomio criminale nel 1945, ora invece è considerato un eroe nazionale della liberazione africana.
1: E stiamo parlando di quel leone di Giuda che venne restituito nel 1967 nella storica visita del presidente italiano Saragat in Etiopia?
0: È proprio quello. La rete si chiama Yekatit 12, che è una data del calendario etiope che corrisponde al 19 febbraio. E ricorda le vittime del massacro di Addis Abeba nel 1937, oltre 20.000 morti ad opera del colonialismo italiano, uno dei più grandi crimini di guerra. Questa rete ha costruito una campagna per dedicare una delle nuove fermate della metropolitana a Giorgio Marincola, che era un giovane partigiano italo-somalo scappato da Roma per unirsi alla resistenza e morto in azione al nord, ma l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Roma è stata irremovibile. Le fermate devono avere il nome delle vie circostanti. Almeno c'è stato il buon senso di non chiamarla Ambaradan, come la via che è proprio a fianco della stazione che oggi è stata dedicata a Porta Netronia, e che ricorda altri massacri coloniali, al punto che si è generata una parola italiana, Ambaradan, usata per indicare una situazione di grande confusione, di caos ingovernabile. E come vedi, nessuna mappa è una mappa definitiva, è sempre tutto negoziabile, in movimento.
1: E per definizione le mappe, anche se sembrano immobili, sono qualcosa di estremamente mobile. Grazie Checchino Antonini per questa corrispondenza da Roma, ci risentiamo in una prossima occasione, buona giornata.
0: Grazie a voi, buon ascolto.

0: Tenera è la notte, a cura di Corrado Antonini. Musica per orecchie sensibili, fra incanti sonori e tentazioni oniriche. Per amore della radio, con i suoni della notte. Tenera è la notte, tutti i giorni a 12:40.
1: Rete 2.

0: www.ilconcerto.ch.
1: Con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
2: Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di Concerto.ch da Lucia Bentoglio. Oggi, grazie alle scelte musicali di Alissa Nembrini, vogliamo scoprire la musica di un compositore svizzero, Augustus Walter, nato il 12 agosto 1821 a Stoccarda e morto il 22 gennaio 1896 a Basilea. Un violinista e un compositore di origine tedesca e svizzera. Augustus Walter iniziò un apprendistato come pasticcere prima di dedicarsi alla musica. Fu allievo di Bernard Mulick, che gli insegnò a suonare il violino e a comporre in quel di Stoccarda, per poi proseguire gli studi da Simon Sechter a Vienna, col quale studiò contrappunto. Nel 1846 si recò inizialmente a Basilea come sostituto direttore musicale, dove in seguito si stabilì e rimase fino alla sua morte. Oltre al lavoro di insegnante di musica, si impegnò fortemente per la professionalizzazione dei concerti e ampliò il repertorio fino alla musica barocca, che all'epoca appunto non era ancora suonata così spesso. Noi vogliamo iniziare a scoprire la sua musica con un estratto dal disco pubblicato da Naxos nel 2020, un disco che vuole esplorare la musica per clarinetto composta da autori svizzeri dalla metà del XIX secolo fino ai giorni nostri, e vogliamo iniziare ad ascoltare la sua Fantasie und Capriccio, opera 13, un'opera che affonda le sue radici nel romanticismo, un'opera per clarinetto e pianoforte dove Walter si dimostra un compositore di grande maestria che sfrutta abilmente le possibilità tonali del clarinetto, dalla malinconia interiorizzata al grande dramma, e trova nel capriccio una leggerezza quasi primaverile. Noi vogliamo ascoltare questa Fantasie, un capriccio per clarinetto e pianoforte. Ascolteremo il capriccio con Bernhard Rötlisberger al clarinetto e Benjamin Engeli al pianoforte.

Dalla Fantasie, un capriccio per clarinetto e pianoforte opera 13 di Augusto Walter, abbiamo ascoltato il capriccio con Bernhard Rüttlisberger al clarinetto e Benjamin Engeli al pianoforte, un estratto dall'album pubblicato da Naxos nel 2020 e dedicato alla musica per clarinetto svizzera. E noi proseguiamo con l'ascolto da un'altra pubblicazione discografica, questa volta di Schweizer Phonogram, sempre del 2020, con la Swiss Orchestra diretta da Lena-Lisa Wüstendörfer. Si tratta della Sinfonia in Mi bemolle maggiore, opera 9 di Augusto Walter, compositore svizzero-tedesco alla quale stiamo dedicando la puntata di oggi di Concerto.ch grazie alle scelte musicali di Alessia Nembrini. Queste le parole del compositore al termine della sua sinfonia. Se all'epoca non fossi andato a Vienna, città ultraconservatrice, e mi fossi stabilito a Lipsia, nel cuore del movimento romantico, la mia sinfonia avrebbe sicuramente avuto un altro volto, più influenzato da Mendelssohn e Schumann che da Mozart e Beethoven, che tuttavia non sono modelli da disprezzare. Queste parole molto sincere provengono proprio dalle memorie di Augusto Walter. Quest'ultimo si riferisce, come detto, alla sua sinfonia in Mi bemolle maggiore, opera 9, composta all'età di 20 anni nel 1843 a Vienna. Fu con questa sua prima sinfonia, che sarebbe poi stata anche l'ultima, che Walter attirò fortemente l'attenzione nella capitale imperiale. La creazione della sinfonia il 19 gennaio 1845, nell'ambito di un concerto organizzato dello stesso Walter con l'orchestra di corte sotto sua direzione, fu un grande successo. Poi, un paio d'anni più tardi, il 3 gennaio 1847, questa sinfonia fu eseguita per la prima volta anche a Basilea, dove il compositore si era stabilito. Noi vogliamo ascoltare questa sua sinfonia in Mi bemolle maggiore, opera 9, come detto con la Swiss Orchestra, sotto la direzione di Lena-Lisa Wüstendörfer.

La Sinfonia in Mi bemolle maggiore, opera 9 di Augustus Walter, qui interpretata da Swiss Orchestra sotto la direzione di Lena Lisa Wüsterdörfer, era una pubblicazione di Schweizer Phonogram del 2020. E noi abbiamo tempo ancora per un ultimo ascolto, sempre con Augustus Walter come protagonista, come compositore, e questa volta ci spostiamo a Basilea, città che lo ha accolto. Basilea è stata un centro di musica corale nel XIX e all'inizio del XX secolo. Questa registrazione che vogliamo ascoltare adesso ripercorre lo sviluppo di questa fiorente età della vocalità attraverso una selezione di opere di compositori che hanno lavorato a Basilea e dintorni tra il 1850 e il risveglio culturale degli anni 20 e dei primi anni 30. Approfondimenti sulla pratica esecutiva della musica vocale si possono trovare nelle registrazioni dettagliate di un circolo canoro fondato nel 1850 da Friedrich Rickenbach Stehlin, un banchiere di Basilea. Le esibizioni corali non erano solo tradizionali serate di concerto a casa, ma a volte venivano organizzate in concomitanza con escursioni di gruppo all'aperto. Rickenbach era un ospite generoso in queste gite musicali in campagna e il direttore d'orchestra August Walter compilò una raccolta di canzoni per coro misto in Kleinhefte, piccoli libretti che venivano portati con sé. Le annotazioni nel diario rivelano che mentre viaggiavano in treno una canzone seguiva l'altra e alla stazione di Sissach un macchinista una volta aspettò che l'ultima nota si fosse spenta prima di segnalare la partenza. Noi vogliamo ascoltare allora da queste tre canzoni per coro a cappella, opera 14 di August Walter, la prima, Morgenlied, con i Basler Madrigalisten sotto la direzione di Raphael Immus, una pubblicazione di Prospero Classical 2024.

0: August Walter e le sue tre canzoni per coro cappella, opera 14, qui con la prima, Morgenlied, con i Basler Madrigalisten sotto la direzione di Raphael Imus. Si tratta di una pubblicazione Prospero Classical del 2024. E allora noi vogliamo concludere qui la nostra puntata di concerto.ch dedicata proprio al compositore svizzero August Walter. Non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di pomeriggio e arrivederci da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ben ritrovato Mario e Fabio in studio per il nostro approfondimento.
1: Buongiorno Cristina, a te e ovviamente anche a chi ci ascolta.
0: C'è un passaggio del Pendolo di Foucault in cui Umberto Eco scrive che l'uomo ha un bisogno quasi patologico di creare narrazioni per dare senso al caos, perché senza una trama non sappiamo abitare il mondo. Una lettura che ci dà la misura del successo della serialità televisiva contemporanea ed è anche l'incipit della prefazione del libro in uscita per Gramese, intitolato 52 serie TV da vedere prima di morire, dove, come, quando e perché guardarle almeno una volta nella vita.
1: Si tratta di una guida di Alice Grisa, realizzata in collaborazione con Emanuele Zambon, che è anche un'analisi dell'evoluzione della serialità televisiva nell'arco degli ultimi 20 anni, un libro che è anche una bussola utile per orientarsi nel mare magnum delle serie televisive che non sono più un fenomeno di nicchia, ma sono diventate ormai oggetto di culto di studio, ridefinendo canoni estetici, pratiche di fruizione.

0: corso della prossima mezz'ora, e lo faremo proprio con Alice Grisa, che abbiamo il piacere di avere con noi in collegamento telefonico. Buongiorno e benvenuta ad Alphaville.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Alice Grisa, editor, copyright e giornalista pubblicista, ma anche scrittrice. Si è laureata in teorie tecniche della comunicazione mediale all'Università Cattolica di Milano, ha lavorato in televisione collaborando fra gli altri con Fox Life, Mondadori e Mediaset. Nel 2022, sempre con Emanuele Zambon, ha pubblicato il volume Tra schermo e realtà.
2: E diamo il benvenuto anche a Paola Brembilla. Buongiorno e benvenuta anche a lei.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per l'invito.
2: Paola Brembilla è professoressa associata all'Università di Bologna, dove insegna cinema, televisione e media digitali e coordina la laurea magistrale in cinema, televisione e produzione multimediale. Tra le sue principali opere mi piace ricordare franchise mediali, industria, narrazioni pubblici, ma anche La televisione italiana, storie, generi e linguaggi, è del 2024, quest'ultimo con Luca Barra e Veronica Innocenti, edito da Pearson, e poi c'è It's All Connected, l'evoluzione delle serie TV statunitensi, lo pubblicava Franco Angeli nel 2018.
0: Alice Grisa, iniziamo con lei, perché proprio 52 serie? Ovviamente molte altre sarebbero potute entrare in lista, qual è stato il criterio principale di selezione e quali titoli sono rimasti fuori? Le 52 serie non rappresentano forse un best of oggettivo, ma un percorso quasi intimo e autobiografico, è questo?
1: Sì, anche. Diciamo che il numero 52 è simbolico. 52 sono le settimane di un anno e metaforicamente i cioccolatini di una scatola da scartare ogni giorno. Chiaramente noi sappiamo che molte di queste serie proposte richiedono molto più tempo che una settimana per essere viste, però volevamo proporre un calendario diviso appunto in stagioni che accompagnasse idealmente una serie a settimana. Per quanto riguarda la selezione, è stato un processo non difficile, di più, molto molto difficile, anche perché siamo legati emotivamente a queste storie. E lasciarle fuori è stato un dolore davvero. Il criterio da cui siamo partiti è stato quello, oltre chiaramente a dei percorsi personali, di scegliere quelle opere che hanno avuto più impatto sociale sui costumi, sui consumi, sui modelli di pensiero, sulle idee. Poi siamo perfettamente consapevoli, l'abbiamo scritto anche nella prefazione, che chiunque altro avrebbe avuto le sue 52, da un professionista del mondo dei media a un avvocato, un impiegato, un tennista, ognuno aveva i propri titoli del cuore. Quello su cui ci siamo basati è la risposta a questa domanda: quali serie ci hanno definito, quali ci hanno fatto evolvere a livello di idee, di progresso, di consumi, quali ci hanno tenuto sospeso e ci hanno cambiato, e questa selezione è il risultato di tante riflessioni.
2: Paola Brembilla, negli ultimi 20 anni la serialità ha attraversato una trasformazione radicale, per esempio passando dalla TV generalista allo streaming globale. Quali sono le ragioni di questa rivoluzione seriale? Perché le serie TV sono diventate lo specchio emotivo e di emozione ci parlava proprio Alice Grisa, lo specchio emotivo e culturale della nostra epoca, più ancora del cinema e forse anche della letteratura.
1: Sì, intanto secondo me perché creano di base una forte dipendenza, si tratta di una narrazione lunga, estesa, che fidelizza, fatta apposta per fidelizzare, una narrazione persistente e che obbliga lo spettatore a restare lì per tanti anni. Poi per deformazione professionale io torno sempre un pochino indietro e in realtà più che di rivoluzione io parlo spesso di evoluzione, perché nelle serialità americana, le serie TV appunto nella televisione americana ci sono sempre state, più che altro dagli anni 2000, dall'inizio anni 2000 fino agli anni 90 sono cambiate alcune condizioni di base che hanno fatto sì che la serialità diventasse ancora più popolare di quello che già era. E ci sono stati diversi cambiamenti formali e anche questioni di percezione dei prodotti televisivi. I primi anni 2000 sono gli

0: anni in cui HBO, con lo slogan It's not TV, it's HBO, inizia a produrre serie originali, serie che proprio per la condizione di HBO, che non ha essenzialmente regole federali sui contenuti, non ha controlli sui contenuti, sono serie che cambiano il linguaggio televisivo proprio perché iniziano a mostrare tutto ciò che prima non poteva essere mostrato in televisione. Sono serie che sfidano i limiti del visibile, del raccontabile in televisione, ma nel frattempo poi si sviluppa anche al di fuori di HBO, proprio per questa competizione, una serialità più complessa. Chi non può rispondere con scene di nudo, linguaggio scurrile, temi inaffrontabili in televisione, risponde con evoluzioni formali che hanno a che fare proprio con una narrazione più complessa, e qui posso citare tanti titoli, fra cui How I Met Your Mother, Lost, eccetera. Dall'altra parte c'è l'accessibilità, sono anche gli anni in cui si diffonde chiaramente internet praticamente in tutte le case, si diffonde prima di tutto il fenomeno della pirateria, cioè visto anche dal punto di vista nazionale italiano, noi iniziamo a scaricare serie e non aspettiamo più che vadano in onda in televisione doppiate. Poi arrivano le piattaforme, e le piattaforme hanno una necessità forte di riempire costantemente la library con i contenuti, quindi c'è anche una bolla che porta a produrre sempre ed effettivamente di più. E in questo senso c'è un cambio di percezione, le serie sono molte di più e c'è una percezione di qualità maggiore rispetto alle serie televisive di prima, per cui anche persone che prima magari non seguivano la televisione iniziano a seguire invece le serie televisive. Persone magari che seguivano solo film, che erano interessate solo ai film, iniziano a seguire le serie televisive perché c'è la percezione che abbiano lo stesso valore del cinema.
1: Alice Grisa, dunque vediamo un po' di queste serie: Lost, Stranger Things, Black Mirror, Peaky Blinders, Una mamma per amica, ma tra le serie scelte ce n'è anche una come 10 Capodanni. Perché includere nella sua lista anche una miniserie così particolare? Ricordiamo che è stata presentata fuori concorso alla scorsa edizione della Mostra del Cinema di Venezia.
2: Allora, in questo libro non esiste una distinzione tra mainstream e nicchia, anche perché può capitare che la nicchia di oggi sia il mainstream di domani. Anche Black Mirror è partita come una piccola produzione prima di diventare un fenomeno globale. 10 Capodanni è una serie recente che mi è particolarmente cara, oltre a dare dipendenza, è una miniserie rispetto alla lunga serialità, però come diceva la professoressa Brembilla, tanti di questi prodotti danno dipendenza da un mondo che è più ordinato, più sensato, più giusto anche del nostro, con tutte le contraddizioni e i percorsi narrativi connessi. 10 Capodanni in questo caso penso sia un favoloso esempio di serialità europea, una di quelle produzioni che sono inferiori numericamente a quello che vediamo nelle varie piattaforme, ma avevano la dignità di stare in questa selezione. Non è una questione di qualità, ma di quantità. Questo tipo di serialità molto particolare come 10 Capodanni, che ha differenze rispetto alla catena produttiva americana riguardo alla scrittura, alle riprese, alla fotografia, penso che racconti molto bene lo smarrimento esistenziale dei millennials e gli ultimi 10 anni, dal Covid con le feste clandestine, le compagnie low cost che ci hanno permesso di girare l'Europa, e in più racconta Berlino e il Berghain, una realtà estremamente importante a livello europeo. È una serialità forte, intensa, di genere diverso, ma che meritava, secondo me, di essere conosciuta e di essere tra quei 52 da vedere per essere in quest'epoca, immergersi in quest'epoca, capirla, poterla raccontare dopo averla vissuta.
3: Paola Brembilla, lei l'ha citata prima, qual è stata l'importanza di Lost nella serialità televisiva? Possiamo dire che c'è un prima e un dopo Lost? Che cosa ha rappresentato questa serie per chi appunto ha fatto questo viaggio che è stato anche quello del binge watching o dello scaricare in maniera diciamo poco legale quelle che erano le stagioni appena uscite? uscite magari in inglese e poi sottotitolate in italiano. E oggi la possiamo ancora considerare come una serie spartiacque?
0: A mio avviso sì. Intanto inizio da un fatto personale: Lost è stata la prima serie che ho scaricato con questi metodi appena citati, e la particolarità di Lost sta nella narrazione, ma anche in una sorta di congiunzione astrale proprio nel momento storico in cui è uscita. È una serie a puzzle, quindi è una serie progettata appositamente per stimolare discorsi sociali. Il pubblico è portato a parlare costantemente della serie anche al di fuori della visione televisiva, cioè fra un'uscita e l'altra delle puntate di Lost si discute delle teorie di Lost, si cercano informazioni, si rimettono insieme i pezzi. Ci sono altre serie che hanno fatto più o meno un'operazione simile prima di Lost, penso a Twin Peaks, penso a X-Files, Buffy e tante altre. Universi complessi, stessa reazione del pubblico, fenomeni di fandom. Quello che però ha fatto Lost, come dicevo prima, è stata anche intercettare una grande novità di quegli anni, intercettarla in maniera molto intelligente e strategica, che è la diffusione capillare di internet, come dicevo prima, a livello domestico. Quindi era una serie che consapevolmente spingeva il pubblico a cercare questi pezzettini di storia online. La produzione stessa li disseminava su degli hoax site, producevano video su YouTube misteriosi in cui portavano le persone appunto a fruire anche video su YouTube tra una puntata e l'altra di Lost. Venivano caricati online degli speciali, e Lost è anche stata una delle prime serie che era resa disponibile proprio dal network ABC sulla sua piattaforma on demand, e quindi si spingeva il pubblico anche alla revisione online per portare traffico sul sito di ABC, parlandone e rivedendo appunto la serie. È diventata così un fenomeno appunto fuori dalla televisione, ma anche poi fuori dagli Stati Uniti, come dicevamo prima ancora che uscisse effettivamente sui canali ufficiali. Io ricordo che in Italia veniva mandata in onda un anno dopo, doppiata su Rai 2, mentre quelli erano gli anni in cui emergeva questa domanda di prodotti in contemporanea con gli Stati Uniti, magari anche non doppiati, a cui da noi poi ha risposto Sky, che ricordo aveva mandato in onda come evento ufficiale il finale di Lost in contemporanea con gli Stati Uniti. Questo dice molto proprio sulla portata del fenomeno.
1: Alice Grisa, continuiamo l'esplorazione nella vostra guida. Tra le serie scelte c'è anche The Handmaid's Tale, tratta dal romanzo Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood, che rappresenta una delle distopie più influenti degli ultimi anni. Cosa rende la distopia così ricorrente ed efficace nel raccontare le paure del mondo contemporaneo?
2: The Handmaid's Tale credo che si collochi in un momento storico molto particolare, forse in un altro periodo storico non avrebbe avuto questo successo, questo clamore. Una serie che ha risvolti horror, fantastoria, nasce su Hulu, forse come un prodotto di nicchia, ma che poi è andata a intercettare un tema attualissimo, che è quello della condizione femminile post Me Too, che possiamo definire un po' sospesa tra conquiste apparenti e vittorie reali, ma anche possibili scivolate nel baratro. E questa distopia credo che funzioni proprio perché non è solo fantascienza, ma uno specchio deformato del reale, un po' come Black Mirror. Quando ci troviamo davanti alle narrazioni non così tanto surreali di Black Mirror, ci rendiamo conto che è un futuro che può essere qui, domani. Quindi è una distopia, ma ha tanti punti in comune con la realtà. In questo caso The Handmaid's Tale amplifica le nostre ansie collettive, la perdita dei diritti civili, l'oppressione di genere, che è un tema estremamente forte e attuale, ma anche la deriva del fondamentalismo, fino a figurarci nella loro forma più estrema. La forza della distopia credo che sia molto legata a quella dello schermo, cioè a farci vivere esperienze indirette ed esplorare degli sliding doors, delle paure concrete in modo safe, tra virgolette, senza viverle direttamente, ma con una mediazione che ci avvicina al realismo. E quindi, e se diventa in un certo senso plausibile, non così lontano da noi. E questa serie parla direttamente con il presente e ci ricorda che qualunque diritto conquistato è fragile, è reversibile se non lottiamo tutti i giorni per portarlo avanti. e quindi è proprio questo contatto con la realtà e con il momento storico che stiamo vivendo, che ha coinciso proprio con l'uscita della serie, che la rende così importante e scottante e anche dolorosa per certi versi.
3: Professoressa Brembilla, fra gli autori che ricorrono nelle serie scelte da Alice Grisa ed Emanuele Zambon, ci sono fra gli altri, ci sono serie e autori come per esempio Damon Lindelof, che è stato lo sceneggiatore che ha collaborato insieme a J.J. Abrams alla scrittura di Lost, a capo invece anche di un'altra serie che è Watchmen, e Vince Gilligan, che ricordiamo soprattutto per Breaking Bad e Better Call Saul, è proprio in corso in questo momento la terza opera, che è Pluribus su Apple TV. Anche qui tra l'altro siamo nell'ambito della distopia. Che cosa accomuna i grandi di showrunner, ovvero gli sceneggiatori che sono a capo di questi progetti? Quali sono le caratteristiche vincenti di queste menti che poi pensano e scrivono e coordinano le serie televisive contemporanee?
0: A mio avviso la chiave è proprio nella parola autore, perché di base le serie televisive sono un processo, sono frutto di un processo di creazione che è plurale. Di base sono scritte non da uno sceneggiatore o una sceneggiatrice, ma da un gruppo di sceneggiatori e sceneggiatrici che stanno nella writer's room. Registi e registe cambiano a volte anche in ogni episodio. E appunto negli Stati Uniti, per coordinare tutta questa pluralità, esiste la figura dello showrunner, che viene sempre più appunto considerato l'autore, che è un termine di stampo letterario e cinematografico, l'autore della serie. Che cosa fa lo showrunner? Lo showrunner coordina il lavoro di tutte queste parti, le armonizza e crea una sorta di visione complessiva che ci compare come una visione effettivamente autoriale, media tra la produzione e il comparto creativo, e tiene insomma le fila di una narrazione molto lunga, molto complessa. E per quanto riguarda i nomi che ha appena citato, ma effettivamente se ne possono citare anche altri, effettivamente quello che sono in grado di fare loro è appunto riuscire a mantenere un forte controllo creativo quando c'è una narrazione lunga, una produzione che dura anni, con tante parti in gioco e che però richiede una percezione perlomeno di unità anche stilistica e narrativa da parte del pubblico, e questa cosa non è facile. E c'è anche da dire che questi autori negli anni si sono guadagnati un grande potere contrattuale, tanta fiducia da parte dei network, e è chiaro che poi le mediazioni dei network continuano ad esistere, ma loro continuano ad avere una forte anche libertà creativa a livello di spunti, e questo credo che sia effettivamente essenziale poi per i loro lavori.
1: Ecco, siamo quasi in chiusura, però abbiamo ancora una domanda per entrambe. Molte serie contemporanee giocano con l'ibridazione dei generi, citando a piene mani il cinema e non solo, come nel caso di Stranger Things, e lo fanno nel più puro stile, possiamo dire, postmoderno. Questa complessità narrativa cosa ci dice davvero della serialità e della sua influenza culturale, per esempio rispetto a un immaginario condiviso? Alice Grisa.
2: Credo che Stranger Things sia proprio il simbolo perfetto di questa rivoluzione di genere, un pastiche che cita Spielberg, Stephen King, i Goonies, soprattutto gli anni 80, i videogiochi, i fumetti, per nostalgia sicuramente, ma anche per costruire un nuovo linguaggio culturale stratificato che poi si riflette sul mondo della moda, della società, dei discorsi sociali, dei consumi. E questa complessità narrativa, questa miscellanea di generi, ci rivela che la serialità è diventata un po' dominante nel nostro tempo e in grado di ridefinire l'homo serialis, che nasce all'inizio del 2000 in questa nostra ricostruzione delle 52 serie con Lost, in homo serialis pro, quindi ancora più attivo, ancora più pronto uno spettatore sofisticato che sa decodificare i riferimenti al di là delle easter eggs, apprezza l'ibridazione e si nutre di un immaginario collettivo che è sempre più folto e articolato. Quindi si parlava di soggettive vuote, di postmoderno, di tutto ciò che è stato detto, riscritto, riraccontato, lo spettatore ha tutti questi strumenti, anche di tornare indietro, di fare i collegamenti. Oltre al mix di generi c'è anche il fenomeno del reboot, la nostalgia di un'epoca che non è più qui e che noi vogliamo proprio perché non è più qui. E quindi questo forse potrebbe portarci a delle sfide ancora più coinvolgenti. Stranger Things, quando adesso è arrivato proprio alla sua stagione finale ed è in tutti i social, è suggerito da qualunque algoritmo, quando era arrivato circa 10 anni fa, sempre su Netflix, ha riportato gli anni 80 e quindi si è indirizzato ai millennials che sono tornati indietro. E questo in futuro potrebbe portarci a sfide narrative ancora più interessanti. Non so cosa ci aspetta, ma sono
3: certo, devo
2: scoprirlo.
3: Dire tra l'altro che questa definizione di homo serialis mi piace parecchio e un po' mi ci ritrovo. E abbiamo davvero ancora una manciata di secondi, ma appunto voglio sapere dalla professoressa Brembilla qual è la sua riflessione proprio sulla capacità di questo cinema espanso di influenzare il nostro immaginario collettivo.
0: Io sono assolutamente d'accordo con quanto detto da Alice Grisa e concludo solo per tornare all'inizio citando di nuovo Umberto Eco. Lui diceva che la forza della serialità stava proprio nel ritorno costante del già noto, e l'innovazione del seriale era proprio il costante ritorno di qualcosa che noi riteniamo familiare e conosciamo ma sotto forma diversa. E Stranger Things mi pare che incarni bene tutto questo, quindi il ritorno del già noto in una nuova confezione, ma anche l'appeal a un pubblico che effettivamente, che è il pubblico poi dei millennial, ha sempre consumato una grande quantità di intrattenimento e ne ha fatto poi, rielaborandolo, un immaginario condiviso in diverse forme. E qui potremmo andare anche a parlare poi dei media digitali o dell'immaginario condiviso attraverso i meme, per esempio, ma questa poi diventa tutta un'altra storia.
1: Tutta un'altra storia. Grazie per questo viaggio nelle serie, nei linguaggi televisivi, grazie alle nostre ospiti. Alice Grisa, autrice del libro in uscita per Gremese dal titolo 52 serie TV da vedere prima di morire, dove, come, quando e perché guardarle almeno una volta nella vita. Grazie, a risentirci presto.
2: Grazie a voi.
1: E grazie anche a Paola Brembilla, professoressa associata all'Università di Bologna, dove insegna cinema, televisione e media digitali e coordina la laurea magistrale in cinema, televisione e produzione multimediale. A risentirci.
0: Grazie a voi.
1: A presto.
0: Grazie.

0: Maria Gaspari è laureata in filosofia con un dottorato sullo studio filosofico delle passioni. Ha cominciato a scrivere un po' per gioco e nel 2015 ha pubblicato il suo primo romanzo Etica dell'acquario. L'ultimo lavoro, La reputazione, è del 2024. Si divide tra Roma e Parigi, insegna scrittura creativa, collabora con diverse testate giornalistiche e ha realizzato il podcast di successo Chez Proust. Ilaria Gaspari commenta i fatti dell'attualità al microfono di Andrea Fazzioli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: Sono le 6:01, buongiorno, benvenuti all'ascolto da parte di Andrea Fazioli. Siamo pronti a cominciare una mattinata insieme fino alle 9:30, lo ricordo ogni giorno su Rete 2, la mattina che parte con la rassegna stampa e poi presenta interventi, collegamenti in diretta, approfondimenti e mille altre notizie che rimbalzano tra un brano musicale e l'altro. Chi è sveglio a quest'ora magari sta guardando la partita Svizzera-Algeria dei mondiali di calcio e per il momento siamo sull'1-0 per la Svizzera, siamo nell'intervallo e seguiremo anche questo, ma cominciamo come sempre con la nostra rassegna stampa. Le prime pagine dei quotidiani della Svizzera italiana, che ancora non riportano naturalmente la notizia della partita della Svizzera, ma riportano invece, per quanto riguarda i mondiali, la vittoria schiacciante della Spagna ieri sera. Ma prima di entrare nei dettagli, come sempre diamo uno sguardo panoramico alle due prime pagine, ai titoli sul Corriere del Ticino e sulla Regione. Dunque, il Corriere apre con la cronaca internazionale: pioggia di fuoco su Kiev, colpito pure un ospedale. La guerra in Ucraina vede uno snodo importante, uno snodo tragico. La Russia ha scatenato il più massiccio attacco contro l'Ucraina dall'inizio del conflitto, almeno 11 ore di bombardamento che hanno causato 21 morti e centinaia di feriti. Le squadre di emergenza hanno scavato tra le macerie per tutto il giorno alla ricerca delle vittime. Questa è la tragica apertura sul Corriere del Ticino. Pioggia di fuoco su Kiev. E poi in taglio medio invece c'è un fototesto che mostra un battello sul lago. Il titolo è «La navigazione sul Verbano alle FART». Il governo estromette la SNL dal servizio di battelli sulla linea Locarno-Tenero.

0: Invece l'articolo di Tito Tettamanti in taglio basso, il titolo è volutamente provocatorio, spiega Tettamanti, la guerra è utile o inutile? La guerra è morte, distruzione, crudeltà e colpisce maggiormente i più deboli. Come si può pensare che possa essere utile? Scrive lo stesso Tettamanti. Bisogna però dividere tra categorie le varie guerre. L'evidenza ci dimostra come la realtà nel mondo sia quella della guerra e non quella della pace. All'origine della guerra c'è l'aggressività del genere umano. Può dispiacere, indignare, urtarci, ma è così. E quindi, data in qualche modo un'apparente inevitabilità delle guerre, si può cercare di capire quali siano utili e quali no. L'utilità consisterebbe nel fatto che ci possa essere un conflitto dal risultato inequivocabile con uno dei contendenti che ha stravinto e l'altro che ha definitivamente perso e non ha altre possibilità che adeguarsi al volere del vincitore. Alla guerra in questo modo può seguire un periodo di pace e tranquillità che permette sviluppo e progresso. Un esempio abbastanza recente è la guerra mondiale fra il 1939 e il 1945 con quello che ne è seguito. La guerra iniziata irriflessivamente da Trump in marzo invece, scrive Tettamanti, è il tipico caso di guerra inutile che non ha risolto nulla salvo dimostrare che le guerre tecnologiche moderne sono estremamente costose. Quella degli Stati Uniti con l'Iran è costata $1 miliardo al giorno. Questa è la prima del Corriere del Ticino. La Regione sceglie di mettere in apertura la notizia che abbiamo visto anche sul Corriere della navigazione sul Verbano. Per la navigazione arrivano le FART. Questo è il titolo. Bacino svizzero del Verbano SNL silurata dal Consiglio di Stato. E anche qui poi ci sono altri interventi in prima pagina. L'editoriale di Daniel Ritzer riguarda la consegna delle licenze di scuola media per i privatisti, licenza di rinascere, il titolo, questo lo leggeremo fra poco come dicevo, e poi c'è un dibattito sulla decisione del Parlamento federale di eliminare il divieto di costruire nuove centrali nucleari e intervengono il consigliere agli stati Fabio Regazzi e il consigliere nazionale Piero Marchesi. E c'è anche un intervento di Federico Franchini scrive che 3 fotografie bastano a raccontare una città. Nella prima il sindaco di Lugano Michele Foletti stringe la mano all'ambasciatore dell'Azerbaigian in Svizzera. La seconda è una foto di gruppo davanti alle bandiere di Palazzo Civico, 3 municipali, un alto funzionario cantonale, l'ambasciatore, il rappresentante della lobby del commercio di materie prime e 3 dirigenti di Socar Trading. L'antenna commerciale con sede a Ginevra della compagnia petrolifera di Stato dell'Azerbaigian. Nella terza, quella che nessuno ha scattato, ci sarebbero i nomi dei giornalisti dietro le sbarre delle testate chiuse, delle ONG espulse da quella che di fatto è una dittatura. A Lugano si era già visto tutto questo con un simile avvicinamento al Kazakistan qualche anno fa. Quella dell'Azerbaigian infatti è una cleptocrazia che si arricchisce grazie agli idrocarburi. L'ultimo indice di Reporters sans frontières per la libertà di stampa fa scivolare l'Azerbaigian al 171esimo posto su 180 con una trentina di giornalisti in carcere. Dal paese governato con il pugno di ferro degli Aliyev, lo scorso anno sono state forzate ad andarsene la Croce Rossa e varie organizzazioni dell'ONU. Conclude Franchini, a Lugano di tutto questo non si è parlato, le autorità cittadine tacciono e fanno come hanno sempre fatto, chiudono gli occhi e aprono le braccia, nella speranza che qualche soldo del greggio a zero, come prima quello kazako, possa sgocciolare da qualche parte. Non è necessario che si tappino il naso i municipali, i soldi, anche quelli che fanno schifo, non hanno nessun odore. Questo era l'intervento di Franchini sulla prima della Regione. Fra poco proseguiamo la nostra rassegna stampa, mentre la Svizzera si è portata per 2-0 nella partita contro l'Algeria. E noi nel frattempo torniamo al 1988 e ascoltiamo un vecchio brano di Yves Montand, Ciné qui chante.
1: J'avais 17 ans et je rêvais de Hollywood.

Yves Montand, Ciné qui chante, una canzone composta da Michel Legrand e estratta dalla colonna sonora del film Trois Places pour le 26, diretto dal regista francese Jacques Demy nel 1988. Proseguiamo la nostra rassegna stampa, sono le 6:11, state ascoltando Verde Aurora con Andrea Fazzioli. Informo gli appassionati di sport che non stessero guardando la partita ma volessero seguire la rassegna stampa e nello stesso tempo rimanere informati che la partita dei mondiali di calcio 2026 vede la Svizzera in vantaggio su 2-0 sull'Algeria al 51esimo minuto con rete di Embolo e di Ndoye. Noi abbiamo visto prima le prime pagine dei quotidiani della Svizzera italiana, Corriere del Ticino e La Regione, i titoli principali, qualche articolo che parte sulla prima, e vediamo ora anche i due editoriali che abbiamo lasciato da parte. L'editoriale di Alan Del Don sul Corriere del Ticino parte dal ricordare come i castelli di Bellinzona rappresentino uno dei massimi esempi di ingegneria bellica, architettonica e culturale dell'arco alpino. Infatti sono nella lista del patrimonio mondiale e la motivazione parla di complesso fortificato e di grandiose fortificazioni del XV secolo e da lì il nome fortezza in uso dal marzo 2021. Nessuno all'inizio ha obiettato di fronte a questo nome fino al 9 marzo scorso quando il legislativo cittadino ha dato via libera al credito di oltre 19 milioni di franchi per il rilancio del bene più prezioso della città. Il Noce, il partito del Noce, supportato da altri partiti, ha lanciato il referendum che è riuscito e quindi toccherà alla popolazione il prossimo 27 settembre esprimersi. Scrive Del Don che si prospetta una campagna cortissima e intensa durante la quale non mancheranno i colpi bassi. Il rischio è che l'importante appuntamento del 27 settembre si riduca a un voto di pancia invece di dibattere sui punti finiti sotto la lente di coloro che contestano il progetto di valorizzazione, vale a dire il nome, l'entrata a pagamento, ma non per tutti, alla corte interna del Castelgrande e alla Galleria della Murata, nonché la futura governance del sito. Insomma, l'offerta attuale dei manieri non è più al passo coi tempi, ma di controcanto occorre fare attenzione, scrive Alan Del Don, a non snaturarne la storia e l'identità. E quindi ci vorrà pacatezza per cercare di discutere con calma di queste questioni senza che appunto le emozioni prevalgano e si finisca poi invece per parlare di altro e per non occuparsi della vera questione che è come valorizzare questo monumento storico. Così Del Don sull'editoriale principale sul Corriere del Ticino e sulla Regione Daniel Ritzer comincia il suo editoriale raccontando che erano una cinquantina i ragazzi nell'affollata sala multiuso del municipio di Arbedo Castione. Erano lì per ricevere le licenze di scuola media da privatisti. Ragazzi e ragazze con biografie diverse, ma accomunati da un percorso non lineare e tutt'altro che semplice. Ci sono ancora tanti giovani, scrive Ritzer, che restano esclusi da un'impostazione scolastica che non è sempre in grado di fornire risposte adeguate ai loro bisogni e che spesso non corrisponde a delle realtà familiari complesse, che non contempla fino in fondo certe diversità socio-economiche e psico-emotive. Ecco chi sono i circa 50 diplomati, giovani rimasti ai margini, che hanno trovato la forza per rimettersi in gioco e per lasciarsi accompagnare da tutta una rete di docenti e mentori e che li hanno guidati verso l'obiettivo, e cioè ottenere un riconoscimento ufficiale del loro impegno, ma soprattutto riuscire a riconoscersi, ritrovare fiducia in loro stessi e nel mondo che li circonda. Per tutto ciò vederli lì sul palco, diplomi in mano, è un'immagine che riempie il cuore di una gioia profonda. Conclude Daniel Ritzer, la cinquantina di giovani è ancora lì sul palco, diploma in mano. È vero, è solo un pezzo di carta, ma per ognuno di questi ragazzi vale molto di più di una semplice licenza di scuola media. Per loro è un'autentica licenza di rinascere.

Abbiamo ascoltato un brano con la voce e la chitarra di Rory MacLeod, un cantautore scozzese, dall'album Travelling Home del 1992, Farewell Welfare, questo il titolo del brano. Sono le 6:19, proseguiamo la nostra rassegna stampa e passiamo dai quotidiani della Svizzera italiana al Corriere della Sera, sul quale c'è un editoriale di Angelo Panebianco che parla del declino degli Stati Uniti in seguito soprattutto, ma non solo, alla guerra in Iran. Trump una sicura sconfitta l'ha subita, nonostante l'esito che per certi versi si può definire incerto della guerra. Nelle guerre del passato c'è stato quasi sempre un luogo in cui si era svolta una battaglia decisiva: Salamina, Maratona, Waterloo, Dien Bien Phu, eccetera. Hormuz è quasi sicuramente il nome che verrà in futuro ricordato per indicare non solo una sconfitta americana, ma una sconfitta che indica che il potere americano nel mondo è entrato nella fase discendente della sua parabola. Il blocco di Hormuz durante la guerra, le trattative tuttora in corso sulla sua apertura mentre tacciono le armi, nonché il fatto che siano già in tanti i rassegnati all'idea che d'ora in poi l'Iran avrà il diritto di imporre un pedaggio sulle navi in transito, sono il segno di una sconfitta americana ancora più grave di quelle subite in Vietnam o in Afghanistan. Perché questa è più grave? Secondo Panebianco, perché il controllo sui mari da parte dell'America e grazie a quel controllo la sua capacità di garantire la libertà del commercio marittimo sono state, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi, un fondamentale ingrediente della sua potenza. Già l'ascesa cinese aveva inferto un colpo alla capacità americana di dominare i mari. E però la Cina è la superpotenza emergente, quella con cui gli Stati Uniti sono oggi e saranno domani in competizione. L'Iran non è la Cina, è solo una potenza regionale. Per questo Hormuz acquista un valore simbolico. È probabile che ci sarà un effetto domino, che anche altre potenze regionali in altri luoghi si faranno avanti per dettare le nuove regole della circolazione sui mari. I tradizionali nemici europei dell'America, scrive Panebianco, possono essere contenti. I più intelligenti fra loro sanno che Trump è il loro migliore alleato, visto che gran parte delle sue mosse, Ucraina, rapporti con gli alleati storici, eccetera, ha accelerato il declino della potenza internazionale americana, ne ha accentuato l'isolamento. Il ridimensionamento della capacità americana di controllo sui mari è la ciliegina sulla torta. Naturalmente, aggiunge Panebianco, è inutile tentare di spiegare a questi nemici dell'America che quel ridimensionamento non dice nulla di buono sul futuro delle relazioni economiche internazionali e quindi anche sulla sorte economica di tanti luoghi, Europa compresa. Panebianco conclude questo articolo, questo editoriale, che come avete sentito è abbastanza pessimista, e lo conclude con una nota di speranza. Forse l'Iran non riuscirà a imporre il proprio dominio incontrastato su Hormuz. Forse prima o poi ci sarà davvero una spedizione pacifica guidata dai paesi europei al fine di garantire la libertà di passaggio dei convogli nello stretto di Hormuz. E forse, se quell'operazione congiunta ci sarà, essa sarà anche un primo passo verso l'autonomia strategica dell'Europa. Un'evoluzione che, venuta meno la protezione americana, molti europei oggi auspicano. Il tempo è galantuomo, commenta Panebianco. Molti europei oggi auspicano un cambiamento che ancora non si vede, ma c'è nel desiderio, e forse un giorno il tempo ci permetterà di capire se questo è solo wishful thinking, scambiare i propri desideri per realtà, oppure qualcosa di più concreto. Questo è un editoriale che si trova sul Corriere della Sera.

Abbiamo ascoltato un brano con la voce di Mike Clarelli del gruppo modenese La Metralli, un brano Ruggine e Carie tratto dall'album Qualche grammo di gravità del 2014. Si parla di cronaca nera e dei suoi tormenti sulla Repubblica in un pezzo di Giancarlo De Cataldo, il quale dice che sarebbe un esercizio divertente quello di rivedersi una qualunque puntata di un qualunque programma True Crime, sfogliando contemporaneamente il codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni televisive, varato nel 2009. Nel codice si fa riferimento ai doveri di imparzialità, obiettività, completezza, al rispetto di dignità e onore delle parti coinvolte, alla necessità di evidenziare con chiarezza assoluta quando si stanno citando atti ufficiali e quando si inseriscono nella vicenda reale inneste di fiction. Il codice è una fonte preziosa, è un testo democratico, presuppone l'adesione volontaria dei sottoscrittori. E quanto il codice abbia permeato dei suoi sani principi la nera televisiva e giornalistica negli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti, per non parlare dell'universo social e simili. Per questo, secondo De Cataldo, va salutata con un notevole interesse la notizia della ricostituzione del Comitato per la corretta rappresentazione mediatica delle vicende giudiziarie, insediatosi nei giorni scorsi su impulso del Consiglio dell'AGCOM, l'autorità per le garanzie nella comunicazione. Secondo De Cataldo è importante questa pulizia nella rappresentazione della cronaca nera. Nelle parole del presidente della GCOM Giacomo La Sorella, il comitato ha il compito di assicurare nel mutato ecosistema mediatico un presidio coerente ed efficace dei principi di corretta rappresentazione delle vicende giudiziarie a tutela del diritto dell'equo processo, della dignità delle persone coinvolte e della qualità dell'informazione. È impossibile in un regime democratico imporre lo stile di comunicazione. Bisognerà convincere qualche cronista a rinunciare a uno scoop, il direttore di rete a ridimensionare eccessi di morbosità, che però fanno impennare lo share, e perfino politici d'assalto a rinunciare a capitalizzare il senso di paura che può essere indotto da un fantaccio magari a base etnica, e si dovrà monitorare con grande scrupolo la galassia social. Si potrebbe ipotizzare un accesso libero, totale e gratuito agli atti giudiziari desecretati, in modo da evitare il fai da te nel procurarsi la notizia, ma secondo De Cataldo la vera battaglia è deontologica, una battaglia di coscienze. La vinceremo quando il mostro sbattuto in prima pagina tornerà a essere solo una cattiva memoria del passato. E quindi naturalmente c'è qualcosa che possono fare anche i fruitori delle notizie, perché se i giornalisti forniscono, presentano notizie di cronaca nera per titillare una certa morbosità, simile alla morbosità di quelli che si fermano per strada a guardare un incidente, beh, basta non fermarsi a guardare l'incidente, basta non indugiare, basta fornire la nostra attenzione al peggio della cronaca nera raccontata in maniera morbosa per cercare altre notizie, oppure per dare spazio, per dare importanza a chi racconta alla cronaca nera, che comunque deve pure esistere come diritto d'informazione, ma in maniera pulita, in maniera essenziale, senza indugio negli aspetti più morbosi. E questo è un articolo, un editoriale di Giancarlo De Cataldo che trovate su La Repubblica.

0: Sei mesi tra i padiglioni di Casvegno per raccontare la trasformazione del manicomio in comunità. Dalla fondazione all'evoluzione delle cure e dell'idea stessa di psichiatria, alle battaglie per la fine della contenzione. La rivoluzione di Casvegno. 150 anni di psichiatria in Ticino. Un audiodocumentario in 7 episodi di Olmo Cerri. Domenica in scena. Domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
1: Rete 2.

0: In studio Fabiano Rizzi. Ieri, nella giornata nazionale della catena della solidarietà in favore delle vittime del terremoto che il 24 giugno ha devastato il nord del Venezuela, sono state raccolte promesse di donazione superiori ai 10 milioni di franchi. I soldi, che possono comunque essere sempre ancora donati, verranno devoluti alle ONG svizzere attive sul territorio colpito. E continua l'attività dei soccorritori impegnati da ieri anche nel recupero di un bambino di 9 anni ancora in vita sotto le macerie. La sua scoperta arriva poche ore dopo il salvataggio di un uomo rimasto imprigionato per 8 giorni. 6.461 i superstiti estratti vivi dalle macerie, 2.595 invece i morti finora accertati, migliaia i dispersi. È salito a 15 il numero degli indagati per l'incendio di Capodanno a Crans-Montana. Le procuratrici vallesane incaricate dell'inchiesta penale hanno iscritto nel registro dei perseguiti anche l'ex vice sindaco di Chermignon, a capo della commissione antincendio ai tempi dei lavori effettuati al bar Le Constellation nel 2015. Intanto si è appreso che i coniugi proprietari del bar, in cui sono morte 41 persone, intendono riaprire due loro attività, due ristoranti, per non farli fallire e devolvere i ricavati a un'associazione di sostegno alle vittime dell'incendio. I loro legali hanno avviato le pratiche per dissequestrare i locali, che verrebbero dati in gestione a terzi. Dopo oltre 10 anni di trattative, la Svizzera e gli altri partner dell'Associazione Europea di Libero Scambio hanno concluso un accordo commerciale con il Vietnam, un'intesa definita ambiziosa dalle parti che arriva in un momento di tensioni sui dazi e di crescente pressione sulle economie europee. Un passo importante anche per la Svizzera, come ci racconta Anna Valenti.
1: Un'economia tra le più dinamiche del sud-est asiatico, con tassi di crescita superiori al 5%, un mercato da quasi 100 milioni di persone, un polo industriale specializzato in elettronica, tessile e assemblaggio tecnologico. Questo è oggi il Vietnam, paese con cui Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, che insieme formano il blocco dell'Associazione Europea di Libero Scambio, sono riusciti a siglare un accordo di libero scambio. Un'intesa definita ambiziosa dai quattro paesi europei, che giunge dopo oltre un decennio di tentativi. Le prime interlocuzioni infatti risalgono al 2012. L'accordo apre il mercato vietnamita ai principali prodotti da esportazione dell'Associazione di Libero Scambio: macchinari elettrici e meccanici, prodotti farmaceutici, pesce e prodotti marini, oltre a formaggi, orologi, caffè, cioccolato e alimenti per l'infanzia. I dazi non verranno aboliti subito, ma entro 16 anni dall'entrata in vigore dell'accordo. Il Vietnam invece potrà esportare più facilmente macchine elettriche, abbigliamento, scarpe e prodotti agricoli trasformati, anche qui con dazi eliminati o ridotti progressivamente. Entrambe le parti beneficeranno di procedure doganali più rapide, regole di origine moderne e maggiore protezione della proprietà intellettuale. Un accordo importante per l'ALS, ma soprattutto per la Svizzera, perché si inserisce nella strategia di diversificazione dei partner commerciali tradizionali. Ma significa anche che le imprese svizzere non saranno più svantaggiate rispetto a quelle dell'Unione Europea, che con il Vietnam ha già siglato un accordo di libero scambio in vigore sin dal 2020.
0: Nella Repubblica Democratica del Congo è salito a 1.460 il numero dei casi di contagio da Ebola confermati. Lo comunica il governo: 447 i malati che ne sono morti, 54 i nuovi casi recensiti nelle province orientali di Ituri e Kivu Nord. A Palermo è stato condannato all'ergastolo il muratore che nel 2024 uccise la moglie e i due figli di 16 e 5 anni dopo giorni di sevizie per un folle rito di purificazione dal demonio. Condannati all'ergastolo anche i due complici dell'uomo: la figlia superstite 17enne, processata separatamente, era stata assolta in appello. Il valore delle prime 100 società al mondo più quotate in borsa è cresciuto del 18% rispetto all'anno scorso, lo dicono i dati pubblicati dalla società di consulenze zurighese Ernst & Young. 56 di queste 100 aziende hanno sede negli Stati Uniti, 12 in Cina, 5 in Giappone, nel Regno Unito e da quest'anno anche in Svizzera. A guidare la lista sono in ordine la produttrice di chip Nvidia, con una capitalizzazione di mercato da 4.800 miliardi di dollari. seguita dai colossi tecnologici Alphabet, Apple, Microsoft e Amazon e dalla società aerospaziale SpaceX di Elon Musk. Le cinque svizzere sono Roche, 45esima, con oltre 328 miliardi di dollari di capitalizzazione, Novartis, 57esima, con quasi 287 miliardi, Nestlé, 66esima, sopra i 264 miliardi e novità, al 99esimo posto, il gruppo industriale ABB, sopra i 196 miliardi. Le previsioni del tempo per oggi, venerdì 3 di luglio, al sud e in Romandia in prevalenza soleggiato, nelle regioni centro-orientali qualche rovescio isolato, le temperature massime saranno di 32 gradi al sud e di 28 al nord.
2: Lo sport.
3: Ben ritrovati, iniziamo dai mondiali dalla vittoria 2-1 in rimonta del Portogallo che grazie a Cristiano Ronaldo e a Ramos ha eliminato la Croazia di Modric alla sua ultima partita in Coppa del Mondo. Avanza agli ottavi di finale anche la Spagna, 3-0 all'Austria. Nel basket troppo forte la Serbia di Jokic, vittoriosa 97-73 contro la Svizzera a Friburgo nel gruppo C delle qualificazioni ai mondiali. Filippo Colombo non parteciperà alla quarta tappa del calendario di mountain bike, quella di La Tuile, per una frattura al perone destro subita in allenamento lunedì. Da quanto pubblicato dallo stesso ticinese su Instagram, l'infortunio non necessiterà di un intervento chirurgico, ma i tempi di recupero sono ancora incerti. Infine nel tennis, avventura finita per Victoria Golubic a Wimbledon, elvetica eliminata in 2-7 al secondo turno dall'italiana Paolini. Oggi tocca di nuovo a Belinda Bencic contro la russa Kalinskaya.
4: Integriamo le notizie sportive con quanto sta succedendo in diretta. La partita Svizzera-Algeria per i mondiali di calcio del 2026 vede la Svizzera condurre per 2-0 al 78esimo minuto con due reti di Embolo al decimo minuto e di Ndoye al 46esimo minuto. La partita è in corso e vi aggiorneremo su come evolverà.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Abbiamo ascoltato il brano del duo As Maddalenas, formato dalle cantanti Cristina Renzetti e Tatiana Valle, qui accompagnate da Tolga During alla chitarra Manouche. Il brano si intitola Rita, un brano di Chico Buarque, e l'album invece dal quale è tratto, Madeleine, è stato pubblicato nel 2015. Vediamo degli spunti culturali dai quotidiani della Svizzera italiana per proseguire la nostra rassegna stampa mattutina. Sul Corriere del Ticino segnalo l'articolo di Michele Castiglioni che intervista il leader dei Nova, una band ticinese. Il leader è Christian Zatta. E i Nova si apprestano a vivere un periodo particolarmente intenso sulla strada del consolidamento e del riconoscimento internazionale, scrive Castiglioni, con una tournée in Cina e Taiwan che partirà il 6 luglio e con un album in lavorazione. Gli spettacolari spettacoli, i concerti dal vivo sono da sempre uno dei punti forti del trio, spiega Castiglioni, e conversando poi con Zatta spiega che nell'area di Taiwan soprattutto c'è una scena piuttosto vivace per il jazz, con un serio apprezzamento per il genere, un destino che sembra toccare sempre più prodotti culturali occidentali. Questo a Taiwan, anche in Cina naturalmente c'è una scena jazz abbastanza tradizionale, quello che fanno i Nova è qualcosa fuori dagli schemi, spiega lo stesso Christian Zatta. Nel frattempo stanno registrando anche un nuovo disco che vuole segnare un'evoluzione nel suono e nelle idee, pur rimanendo in linea con il suono dei Nova. Sono passati 3 anni dall'ultima registrazione ufficiale, oggi la band si è mossa di un bel paio di passi avanti, spiega Zatta, e soprattutto anche per l'ascolto di classici, Rachmaninoff, Stravinsky, Bartok, e inoltre Zatta spiega di essere un grande fan di Ben Wendell, con i quali i Nova hanno collaborato, che ha recentemente pubblicato un nuovo disco fatto solo con sassofono, marimba, vibrafono e percussioni, e che a sua volta, spiega Zatta, mi ha ispirato molto, oltre al fatto che anche solo il lavorare con lui ha avuto un'importante influenza. E per febbraio 2027 invece l'appuntamento al Foce per i fan ticinesi. Questo è sul Corriere del Ticino. Diamo un'occhiata a quanto si trova sulla regione. C'è un articolo che è scritto da Ivo Silvestro, analizza il libro Sentirsi di Gabriele Balbi e Massimo Cerulo, appena pubblicato dal Mulino. È un libro che racconta lo smartphone tra nostalgia, sorveglianza e la domanda semplicistica: lo smartphone fa bene o fa male? La complessità e la versatilità degli smartphone li rende oggetti difficili da analizzare. Nel 2005, per quanto riguarda i telefoni intelligenti, appartiene ancora alla preistoria, il filosofo Maurizio Ferraris rifletteva sul ritorno della scrittura e della registrazione, sul cambio di prospettiva di avere un telefono mobile, di sapere chi ti chiama. Il titolo del saggio pubblicato da Bompiani era Dove sei, infatti. Adesso con gli smartphone il telefono ci permette di fare foto e video, di leggere, scrivere, ascoltare musica, podcast, comprare biglietti del treno, fare pagamenti. Non è magari lo strumento migliore per tutte queste cose, ma è quello che abbiamo sempre a portata di mano. È imprescindibile, non lo possiamo ignorare né nella nostra quotidianità né in una riflessione sulla società. Ivo Silvestro dice che gli autori avrebbero potuto dedicare più spazio alla fotografia strumentale, un maggiore approfondimento sulla riconfigurazione di spazi e pratiche pubbliche, come la scomparsa delle cabine telefoniche o delle cartine stradali. Ma agli autori premeva ragionare sullo smartphone innanzitutto come macchina delle emozioni. Quel sentirsi del titolo richiama innanzitutto il tatto, il contatto fisico, come quello dello smartphone che tocchiamo centinaia di volte al giorno, e poi venire a sapere qualcosa attraverso i racconti altrui, sentirsi, no? Racconti che gli smartphone fanno circolare, sentirsi come percepirsi. E i due autori sono uno storico, Balbi, e un sociologo, Cerulo, e lo storico ribadisce che lo smartphone non è spuntato improvvisamente dal nulla, ma ha una storia di continuità, è un insieme di antiche novità. Il sociologo ci rende attenti che siamo di fronte a uno strumento che non ha un effetto lineare e univoco sulla società, dovremmo diffidare delle semplificazioni in bianco e nero.
Lo smartphone è una macchina del tempo che ci permette di rivivere foto, video e vocali di anni fa e di interrogarci su chi eravamo, ma è anche lo strumento con cui con un clic cancelliamo le tracce di un amore finito. Lo smartphone permette nuove forme di intimità tra partner, ma anche di controllare, sorvegliare e punire, condividendo foto intime o conversazioni private per vendetta. Fa bene o male? Bisogna chiedersi innanzitutto perché crediamo che faccia bene o faccia male, e dietro le posizioni fortemente critiche o dietro l'entusiasmo di chi vede solo opportunità, secondo gli autori di questo saggio Sentirsi, c'è un atteggiamento elitario e paternalistico che infantilizza l'opinione pubblica. State attenti perché non riuscite a capire i rischi dello smartphone, mentre noi li capiamo bene e ve li riveliamo, oppure abbracciate senza preoccupazioni lo smartphone che vi fa bene, e anche se voi avete la sensazione che vi faccia male, credete a noi. Ecco, bisogna diffidare di questi opposti integralismi e cercare di analizzare, cercare di capire.

Abbiamo ascoltato il gruppo vocale strumentale svizzero Plain Tackles con un brano tratto dall'album Shine wie die Wonne del 2019. Sul quotidiano Il Manifesto, Andrea Capocci spiega che nei prossimi anni il cielo notturno visibile dalle nostre città potrebbe cambiare radicalmente. Addio a Venere, Marte, alle poche stelle che ancora riusciamo a vedere attraverso l'inquinamento luminoso, scrive. Le flebili costellazioni visibili tra i palazzi saranno sostituite da brillanti satelliti artificiali che le oscureranno definitivamente. Questo è un allarme lanciato da Olivier Hainaut, direttore operativo dell'organizzazione europea che gestisce tre osservatori sulle Ande cilene. È la cara vecchia tragedia dei beni comuni, spiega l'astronomo. Il cielo appartiene a tutti, quindi nessuno se ne cura. Di satelliti artificiali ce ne sono già 14.000. Secondo Hainaut, per non compromettere le osservazioni astronomiche, non dovranno essere più di 100.000, sempre che ciascuno di essi non superi la luminosità raccomandata dagli esperti. Le aziende della Space Economy però ne hanno già programmati altri 1,7 milioni e 1,7 milioni è una cifra un bel po' superiore a 14.000. Ci sono diversi progetti pericolosi, una è quella formata da 1 milione di data center orbitanti progettati dalla SpaceX di Elon Musk, data center larghi 70 metri ciascuno, l'altra ancora più pericolosa è costituita da 50.000 specchi ampi come due campi da tennis con cui la startup californiana Reflect Orbital vorrebbe deviare la luce solare e rischiarare aree buie della Terra per necessità logistiche o militari. Il fascio sarebbe 4 volte più luminoso della Luna e anche fuori dal raggio lo specchio apparirebbe più brillante di Venere, l'astro più luminoso del cielo notturno. Entrambi i progetti hanno chiesto l'autorizzazione alla Federal Communication Commission statunitense. Se le domande fossero accettate, osservare lo spazio dalla Terra diventerebbe impossibile, dicono i calcoli. E Musk and Company, scrive Capocci, metterebbero fine a un'era di scoperte iniziata millenni fa a occhio nudo, proseguita da Galileo con l'aiuto del cannocchiale e approdata a noi con i moderni osservatori di alta quota. Solo i telescopi spaziali manterrebbero la loro utilità. Migliaia di lettere di protesta da parte degli astronomi stanno cercando di convincere la Commissione a negare il via libera. E fra i vari progetti che sarebbero in crisi c'è il nuovo osservatorio Vera C. Rubin, che in questi giorni nel deserto andino dell'Atacama ha avviato le riprese di un film straordinario. Per 10 anni, ogni 40 secondi scatterà una foto del cielo australe e mapperà tutti i fenomeni che animano la volta celeste, da asteroidi e pianeti ancora sconosciuti fino alle supernove e alle lontanissime fusioni di stelle e di neutroni da cui hanno origine le onde gravitazionali. Fra i ricercatori c'è anche Sara Bonito, che rappresenta l'Istituto Nazionale Italiano di Astrofisica, e dichiara ad Andrea Capocci: aspettavo con grande entusiasmo il momento in cui sarebbe iniziata la raccolta delle immagini, ma conclude amaramente Capocci, anche se per il momento il peggio non è ancora accaduto ma sembra difficilmente evitabile, non aveva fatto i conti con i miliardari della Space Economy e con la loro paura del buio.

Abbiamo ascoltato un brano con la voce di Andrew Bird, Need Someone, il titolo della serie TV The Pitt. E sono le 6:56 e siamo agli ultimissimi secondi dei tempi supplementari della partita di calcio Svizzera-Algeria per i campionati del mondo. E la Svizzera, lo ricordo, conduce per 2-0 con un gol di Embolo al 10° minuto e di Ndoye al 46° minuto. Quindi diciamo che dovrebbe finire proprio in questi secondi la partita. È terminata adesso, proprio in diretta, e quindi la Svizzera ha vinto 2-0 e ha passato il turno dei 16° di finale e giocherà gli ottavi. E noi, per festeggiare, ascoltiamo il duo salentino Carolina Bubbico e Cristiana Verardo insieme alla voce di Tosca con un brano tratto dall'album Terronda pubblicato nel 2022.

0: La Svizzera va agli ottavi di finale, sconfitta l'Algeria per 2-0 con gol di Embolo e Ndoye. Molti tifosi e le tifose che hanno seguito la partita dai maxi schermi nelle piazze. Nel radiogiornale delle 7:30 ci collegheremo con Bellinzona. Uno dei paesi più dinamici dell'Asia entra pienamente nell'orbita commerciale della Svizzera, firmato un accordo di libero scambio con il Vietnam. L'epidemia di hantavirus è ufficialmente chiusa, terminate tutte le quarantene senza ulteriori contagi, in tutto i morti sono stati 3. E per il resto dei mondiali di calcio, il Portogallo batte la Croazia in pieno recupero e raggiunge la Spagna agli ottavi. Sarà insomma uno scontro fra big. Le previsioni del tempo per questo venerdì 3 luglio. A sud e in Romandia in prevalenza soleggiato, nelle regioni centro-orientali un po' di pioggia. Le temperature massime saranno di 32 gradi a sud e di 28 gradi a nord.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: in diretta, a cominciare dalla nostra corrispondenza. E la corrispondenza oggi ci porta a Vienna. Saluto la nostra corrispondente Flavia Foradini, buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a te e agli ascoltatori.
0: Oggi parliamo di Gustav Klimt, che è senza dubbio l'artista le cui opere negli ultimi decenni sono state maggiormente oggetto di conflitti sulla proprietà e che hanno visto cause di restituzione milionarie, perché spesso, in particolare se si guarda al periodo del nazionalsocialismo, si aprono grandi lacune sulla provenienza dovute a transazioni irregolari o effettuate sotto coercizione. Così le cronache internazionali si riempiono spesso di resoconti di battaglie legali intorno alle opere di Klimt. È il caso ora del ritratto della signorina Lieser, riemerso casualmente a Vienna 4 anni fa dalle nebbie della storia e ora oggetto di una causa. Flavia Foradini, da tempo tu segui le cause di restituzioni di opere d'arte in area mitteleuropea. Cominciamo dal dipinto. È il ritratto di una giovane viennese di famiglia altoborghese. Che cos'altro si sa oltre a questo?
1: Ma gli elementi certi non sono molti, già sull'identità di chi commissionò l'opera e su chi sia la giovane ritratta compaiono delle difficoltà, perché si sa che Klimt dipinse il quadro nel 1917, si sa che la signorina Lieser, chiunque essa fosse, andò nel suo atelier 9 volte, ma non si è ancora chiarito se a commissionarlo all'artista fu Adolf Lieser o la cognata Lili Lieser, che erano 2 membri di una famiglia ebraica molto in vista e molto e non si sa neppure se la giovane ritratta sia una delle 2 figlie di Lilli, cioè Elene o Anni, oppure la cugina Margherete, che era figlia di Adolf. Comunque sia, è documentato che quel dipinto venne prestato nel 1925 per una mostra a Vienna. Dunque nel 1925 il quadro esisteva ancora. Come prestatore risultava Lili Lieser e in quell'occasione era stato anche fotografato, meno male. Dopodiché si persero le tracce fino al 1961, quando improvvisamente il quotidiano di Presse pubblicò la foto di quel quadro, che era stato trovato appeso, pensa un po' Andrea, nel magazzino di un negozio del centro di città. E allora lo storico dell'arte Werner Hoffmann, che stava cercando quadri perché stava aprendo il nuovo museo di arte moderna e contemporanea di Vienna, contattò il presunto proprietario e gli chiese di poter avere in prestito quel quadro. E però saltò fuori che quello non aveva documenti per provare di essere proprietario e quindi non se ne fece nulla, perché non si sarebbe potuto fare ricorso a una legge ad hoc, in quanto il limite massimo allora per le richieste di restituzione di opere razziate era stato il 1956, quindi 5 anni prima. Poi nel 1998 sono stati riaperti i termini, ma a quel tempo non era possibile fare nulla, quindi Werner Hoffmann disse va bene, lasciamo perdere. Così quel quadro tornò nell'ombra e ci stette fino al 2022, quando gli esperti della casa d'asta viennese Imkinski vennero invitati a valutare dei quadri per una possibile vendita. La qualcosa viene fatta spessissimo da case d'asta, però fra quei quadri c'era anche il ritratto della signorina Lieser, quindi gli esperti rimasero a bocca aperta e non ebbero dubbi, era quello il dipinto che mancava assolutamente dalla scena da decenni. E così si arrivò alla presentazione in asta il 24 aprile del 2024 con un clamore mediatico enorme.
0: E sappiamo chi acquistò il ritratto della signorina Lieser 2 anni fa?
1: Ma anche qui sì e no. All'asta partecipò una mediatrice molto nota nell'ambiente che agiva per conto di un collezionista asiatico che voleva restare anonimo e che si aggiudicò il quadro per 30 milioni di euro, una cifra non alta per un quadro di Klimt, e in quell'asta non vi fu la solita competizione tra collezionisti che si scatena normalmente su opere ambite. Perché? Perché appena prima dell'asta si fece avanti un erede che non era stato contattato per firmare assieme agli altri discendenti della famiglia Lieser un contratto di ripartizione degli introiti dalla vendita fra i vari eredi da un lato e dall'altro i presunti proprietari che avevano messo all'asta il dipinto, in modo da tenere indenne il compratore. Questa è una prassi ormai che viene fatta ovunque, però perché hanno problemi di provenienza.

0: sicurezza, proprio per fare in modo che chi compra sia sicuro che poi non succede niente, non gli arriva la polizia alla porta. Ma a questo colpo di scena se ne aggiunse un altro, perché vennero fatti vari tentativi di mediare con questa nuova comunità allargata degli eredi, e però nella primavera del 2025, quindi un anno fa, il compratore decise di rinunciare all'acquisto. C'era una clausola che glielo permetteva e quindi il quadro restò nella casa d'aste in attesa di eventi risolutivi che non sono arrivati.
1: Devo dire che la storia si fa sempre più appassionante e intricata, sembra davvero un giallo. E ci sono stati altri colpi di scena oltre a questi?
0: Ah sì, appunto, proprio quello a giugno di quest'anno, perché degli altri discendenti della famiglia Lisser residenti negli Stati Uniti hanno intentato una causa a New York nei confronti sia dei proprietari presunti del quadro, cioè coloro che avevano offerto il quadro in vendita, sia però anche contro la casa d'aste in Kinsky, che hanno accusato di avere modificato il titolo originario del dipinto, causando in questo modo delle ulteriori incertezze sulla provenienza. Il tutto è molto insidioso, perché il tribunale competente non è un tribunale europeo, è un tribunale americano, e là negli Stati Uniti di recente hanno adottato un emendamento al cosiddetto HEAR Act, cioè la legge sul recupero di arte espropriata nel periodo dell'Olocausto, che prevede la non prescrizione dei termini nelle cause di restituzione che coinvolgano appunto eredi di vittime dell'Olocausto. Insomma, la questione è diventata in questo modo un vero e proprio caso di restituzione, cosa che non era prima, e quindi bisognerà far luce su tutti i passaggi di proprietà tra il 1925 e almeno fino al 1961. La qualcosa è difficile, perché è passato un secolo e perché c'è di mezzo al nazismo. Certo è che la famiglia Lisser era di origini ebraiche, che la sopravvivenza di ebrei, anche molto facoltosi, durante il nazismo era legata a cessioni di tutto ciò che poteva avere un valore di mercato, e che queste cessioni erano molto spesso a prezzi infimi e magari anche sotto coercizione o ricatto. Altrettanto certo è che nessuno ha reclamato quel dipinto fino al 2024, e una volta chiarita la precisa connotazione della ragazza che è stata ritratta, la conseguenza sarà che un solo ramo della famiglia avrà titoli per una restituzione. Quindi prima c'era questa comunità allargata che comprendeva tutti i due rami della famiglia, e invece no, se si sa chi è la ragazza, soltanto un paio di eredi probabilmente avranno accesso alla restituzione. Da ricerche effettuate nel frattempo dal quotidiano austriaco The Standard, sarebbe emerso che quel negoziante che aveva il dipinto in magazzino, Adolf Hagenauer, era un iscritto al partito nazista fin dalla prima ora, e che un suo parente era stato a servizio della famiglia Lisser. Naturalmente tutto ciò non costituisce di per sé una prova di colpevolezza, e quindi tutto andrà appurato, e quindi sarà presumibilmente una causa lunga e difficile, e ancora una volta ad andarci di mezzo è un'opera di Klimt.
1: E in effetti alla fine ci si dimentica quasi che si parla di un'opera d'arte, e che ha una sua bellezza e una sua... un suo diritto, insomma, a essere vista e a non essere semplicemente l'oggetto di infiniti colpi di scena e vertenze. Ma intanto comunque grazie a Flavia Foradini per averci raccontato questa storia davvero intricatissima. Grazie mille, ci risentiamo per la prossima corrispondenza e buona giornata.
0: Buona giornata a tutti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Coma Bola Nope con la chitarra e la voce del brasiliano Pedro Rosa, una canzone del 2023. E ora ascoltiamo la fisarmonicista lettone Xenia Sidorova.

0: La fisarmonica di Xenia Sidorova, con la partecipazione della Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra, diretta da Sasha Goetzel. Xenia Sidorova ha presentato la Chanson Bohème di Georges Bizet.
1: L'agenda.
0: Segnalo che prosegue Garten, il festival di teatro nel parco, alla Fondazione Claudia Lombardi per il Teatro di Figino a partire dalle ore 18, vari spettacoli in programma, informazioni su fondazioneteatro.ch. A Mendrisio, San Martino, dalle 18, musica con BG and Caps e Mortori, musica e performance nell'ambito di La Soleggiata. Musica classica, Christian Krox, concerti per organo nell'ambito del 64esimo Festival Internazionale di Musica Organistica di Magadino, nella chiesa parrocchiale di Magadino alle ore 20:30 si esibirà appunto Christian Krox. Musica al museo a Olivone a Cadi Rivoi alle ore 20, i musicisti della Febati si esibiranno in piccoli concerti negli spazi del museo e della biblioteca comunale. Chiudiamo con la presentazione di un libro, presentazione del romanzo in versi di Fabiano Alborghetti, Il movimento elementare, edito da Gabriele Capelli, a cura di Massimiliano Zampetti, Stefano Vassere e dell'autore stesso, nell'ambito di Chilometro Zero a Villa Argentina, a Mendrisio, alle ore 18:30.

Abbiamo ascoltato la voce di Catherine Russell con Did I Remember, un brano tratto da Send For Me, un album del 2022. Siamo quasi all'appuntamento con l'informazione delle 7:30 e tutte le notizie, compresi gli aggiornamenti sulla partita di calcio avvenuta stamattina fra Svizzera e Algeria e vinta dalla Svizzera per 2-0 nell'ambito dei mondiali di calcio. E dopo l'informazione torneremo insieme per interviste, per approfondimenti, per altri momenti di rassegna stampa. Ma prima ascoltiamo un brano dalla colonna sonora del film La Pupa, un film del 1963 di Giuseppe Orlandini. La colonna sonora è firmata da Nino Oliviero. Pupa cia cia cia.

0: Virginia Woolf sottolineava la correlazione tra l'indipendenza economica delle donne e la loro capacità espressiva. Una donna deve possedere denaro e una stanza tutta per sé se desidera scrivere. Lina e il sasso di Mauro Kovacic ci parla di una bambina con disabilità. Ciò che appare come un limite si trasforma in uno sguardo diverso e acuto sul mondo. Le ragazze sono andate via di Giulia Fazzi esplora l'adolescenza femminile in un'atmosfera che richiama la Berlino di Christiane F. Ragazze che scrivono poesie di Alba Donati torna a interrogare l'eredità di Virginia Woolf e riflette su quelle donne che, quella stanza per scrivere, sono riuscite a conquistarla. Virginia e le altre, a cura di Laura Piccina. Alice, libri, storie, idee. Domani alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Veronica Lippi. La Svizzera va agli ottavi di finale ai mondiali di calcio, sconfitta l'Algeria per 2-0 con gol di Embolo e Ndoye. Molti tifosi e le tifose che hanno seguito la partita dai maxi schermi nelle piazze, noi ci collegheremo con Bellinzona. Uno dei paesi più dinamici d'Asia entra pienamente nell'orbita commerciale della Svizzera, ha firmato un accordo di libero scambio con il Vietnam. L'epidemia di antivirus è ufficialmente chiusa, terminate tutte le quarantene senza ulteriori contagi, in tutto i morti sono stati 3. E per il resto dei mondiali il Portogallo batte la Croazia in pieno recupero e raggiunge la Spagna agli ottavi. Sarà insomma uno scontro tra big europee. Allora, in apertura andiamo subito a Vancouver, andiamo subito da Paolo Laurenti che ha seguito la partita dei sedicesimi di finale tra Svizzera e Algeria. Lo ricordo, la nazionale ha vinto 2-0 con un gol per tempo. Allora Paolo, che partita è stata?
4: Nel momento in cui ve la racconto, i giocatori svizzeri sono sotto lo spicchio di tifosi rossocrociati a godersi appunto la festa. Beh, è stata una partita credo intelligentemente gestita dalla nazionale di Murat Yakin, che ha schierato tutti i pezzi forti del proprio repertorio offensivo, ovvero il trio Manzambi, Ndoye e Vargas alle spalle di Brele Embolo. Quindi anche un messaggio coraggioso, soprattutto per affidarsi alle ripartenze, perché i rossocrociati hanno lasciato infatti l'iniziativa del possesso palla agli algerini e poi al primo errore ecco che Manzambi, ancora lui davvero un giocatore di grandissimo talento, con una sua cavalcata, perché così bisogna definirla, verso l'attacco, ha costruito di fatto l'azione che ha portato alla deviazione vincente di Brele Embolo. E poi è stata una gestione matura, come ormai la Svizzera ci ha abituati a fare in questo tipo di partite, ha rispettato insomma i favori del pronostico contro un'Algeria che si è data da fare sotto la guida di Vladimir Petkovic, però ha creato un po' poco sul fronte offensivo e in entrata di ripresa, come contro il Canada sempre qui a Vancouver, nel primo minuto è arrivata la rete di Ndoye, quindi si è sbloccato anche lui che non aveva ancora trovato la rete, ha messo al sicuro il punteggio, perché poi la partita davvero è calata di ritmo, la Svizzera è stata abile insomma ad abbassare i tempi di gioco e quindi ha portato a casa la prima vittoria in una fase eliminazione diretta dal 1938 e soprattutto senza subire reti, e per la quarta volta ha raggiunto gli ottavi di finale. Speriamo stavolta sì, si possa superare.
3: Infatti Paolo, volevo proprio rilanciarti su questo aspetto, siamo agli ottavi, un livello che in realtà abbiamo già raggiunto in passato. La novità è che con questa formula 48 squadre per arrivare agli ottavi abbiamo finalmente vinto una partita nella fase eliminazione diretta, era un po' dovuta e anche però un segnale di maturità.
4: No, certo, ce lo si aspettava, perché era la portata all'Algeria degli svizzeri per tanti motivi, proprio per l'esperienza accumulata dalla nostra nazionale in questi grandi tornei tra europei e mondiali, per la forza tecnica dei giocatori in campo. Però abbiamo visto come nei sedicesimi finora, nell'ultimo quarto d'ora, le cose e le partite possono cambiare in maniera davvero improvvisa. Sono stati segnati ben 10 gol nell'ultimo quarto d'ora di gioco, quindi era importante mantenere la concentrazione fino alla fine. Sì, gli ottavi, dicevo, è la quarta volta consecutiva che la Svizzera li raggiunge, e il sogno o l'obiettivo, perché così è stato dichiarato ormai prima della spedizione americana, è quello di arrivare finalmente ai quarti, dove la Svizzera manca dal 1954, quando lì però servì superare praticamente un turno. Quest'anno in questa edizione extra larga si è aggiunto i sedicesimi, e una partita da dentro fuori può nascondere comunque qualche insidia, anche certo, se si parte con il favore del pronostico.
3: Lo ricordiamo, l'ottavo si giocherà martedì alle 22 con la vincente di Colombia-Ghana. Lasciamo Paolo Lorenti a Vancouver e ci spostiamo a Bellinzona, perché nonostante l'orario tantissimi tifosi si sono ritrovati nelle piazze per seguire la partita. Appunto a Bellinzona c'era Marcello Rierace, ci racconta com'è stata l'atmosfera e com'è adesso l'atmosfera tra i tifosi.
5: Buongiorno, buongiorno dal parco urbano di Bellinzona. Beh, adesso evidentemente la tua sera è molto più tranquilla, ma è stata molto molto calda qui al parco urbano, è stata molto calda anche nelle altre piazze del Ticino, a Lugano, a Giubiasco, a Mendrisio, a Chiasso. È un evento anche abbastanza particolare, perché per l'orario alle 5 di mattina c'era qualche perplessità, qualche dubbio in fase organizzativa, ci si chiedeva se davvero la gente, la popolazione, i tifosi avrebbero risposto alla chiamata, alla passione per i mondiali anche in questo orario prestivo. Ebbene, io allora vi racconto quello che è successo a me stamattina. Io alle 4:45 sono arrivato qui al parco urbano di Bellinzona e non c'era praticamente nessuno, ma in un quarto d'ora si è riempito completamente anche nelle altre piazze, è stata la stessa cosa. Aiutato probabilmente anche il fatto che sono stati distribuiti caffè, gifle gratis, sono state organizzate diverse cose e sicuramente la popolazione ha risposto con grande entusiasmo. Già al decimo minuto c'è stato il gol della Svizzera, il gol dell'1 a 0, è esploso l'entusiasmo e poi si è continuati così per tutta la mattinata. Adesso è appunto, come dicevo, è l'ora dei caroselli, sono le 7 di mattina, e un giro di carosello e poi probabilmente in molti andranno verso gli uffici a lavorare.
3: Grazie Marcello, ti ritroveremo nell'edizione delle 12:30 dove ci proporrai i suoni e le voci di questa mattinata. Allora, passiamo invece al resto della cronaca. È salito a 15 il numero degli indagati per l'incendio di Capodanno a Cramontana. La procura valesana ha iscritto nel registro degli indagati anche l'ex vice sindaco di Chermignon, che era capo della commissione antincendio ai tempi dei lavori effettuati al bar Le Constellation nel 2015. Intanto si è appreso che i coniugi proprietari del bar, in cui sono morte 41 persone, intendono riaprire due loro ristoranti ed evolvere i ricavati a un'associazione di sostegno alle vittime dell'incendio. Dopo oltre 10 anni di trattative, la Svizzera e gli altri partner dell'Associazione Europea di Libero Scambio hanno concluso un accordo commerciale globale con il Vietnam, un'intesa definita ambiziosa dalle parti, che arriva in un momento di tensioni globali sui dazi e di crescente pressione sulle economie europee. Un passo importante anche per la Svizzera, come ci racconta Anna Valenti.
6: Un'economia tra le più dinamiche del sud-est asiatico, con tassi di crescita superiori al 5%, un mercato da quasi 100 milioni di persone, un polo industriale specializzato in elettronica, tessile e assemblaggio tecnologico. Questo è oggi il Vietnam, paese con cui Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, che insieme formano il blocco dell'Associazione Europea di Libero Scambio, sono riusciti a siglare un accordo di libero scambio. Un'intesa definita ambiziosa dai 4 paesi europei, che giunge dopo oltre un decennio di tentativi. Le prime interlocuzioni infatti risalgono al 2012. L'accordo apre il mercato vietnamita ai principali prodotti da esportazione dell'Associazione di Libero Scambio: macchinari elettrici e meccanici, prodotti farmaceutici, pesce e prodotti marini, oltre a formaggi, orologi, caffè, cioccolato e alimenti per l'infanzia. I dazi non verranno aboliti subito, ma entro 16 anni dall'entrata in vigore dell'accordo. Il Vietnam invece potrà esportare più facilmente macchine elettriche, abbigliamento, scarpe e prodotti agricoli trasformati, anche qui con dazi eliminati o ridotti progressivamente. Entrambe le parti beneficeranno di procedure doganali più rapide, regole di origine moderne e maggiore protezione della proprietà intellettuale. Un accordo importante per la LS, ma soprattutto per la Svizzera, perché si inserisce nella strategia di diversificazione dei partner commerciali tradizionali. Ma significa anche che le imprese svizzere non saranno più svantaggiate rispetto a quelle dell'Unione Europea, che con il Vietnam ha già siglato un accordo di libero scambio in vigore sin dal 2020.
3: Dal mese scorso religiosi e ministri di culto svizzeri non sono più esentati dal servizio militare. Conseguenza di una modifica di legge proposta dal Consiglio federale e approvata dal Parlamento, la misura riguarda per il momento solo una decina di persone. Le chiese reagiscono tuttavia piuttosto irritate, non erano infatti state consultate. Gian Paolo Driussi da Berna.
7: Introdotta nel 1907 e abolita sotto traccia un anno fa con effetto al 1 giugno scorso, è l'esenzione dal servizio militare per sacerdoti, pastori, assistenti spirituali e altri ministri di culto, le cui attività, sostiene il Dipartimento Federale della Difesa, non sono più indispensabili per il mantenimento della vita sociale. Questione di secolarizzazione e probabilmente, anche se qui non se ne parla ufficialmente, di rimpolpamento dell'esercito, fosse anche solo per una manciata di militi in più. A ripescare la notizia sono stati il portale di informazione cristiana Idea e il gruppo CH Media, con tanto di reazioni che vanno dalla sorpresa da parte della Conferenza dei Vescovi Svizzeri al rammarico della Chiesa Evangelica Riformata, passando per l'accusa di opacità nel processo legislativo espressa dalle Chiese Libere. Ma tutto questo non perché non se ne condividano le ragioni, anche preti e pastori sono cittadini, ma per il fatto che nessuna Chiesa è stata informata o consultata. Il Dipartimento Pfister allora replica: non lo abbiamo fatto perché il provvedimento riguarderà pochissimi militari, una decina in totale su tutti i religiosi che hanno rinunciato all'esenzione, e perché coinvolgere tutte le comunità potenzialmente interessate sarebbe stato troppo oneroso. L'esercito ha quindi direttamente contattato le nuove leve, 9 per la precisione, le quali a determinate condizioni possono in ogni caso candidarsi per un posto di cappellano militare.
3: Si sono già alzate le prime polemiche a Basilea, dove mercoledì sera lo sgombero di un centro occupato ha portato a scontri tra manifestanti e polizia e a numerosi atti di vandalismo. L'occupazione è terminata nella notte quando due manifestanti che erano sul tetto da oltre 40 ore hanno deciso di lasciare l'edificio. Elisa Fraccaroli.
8: Le mura rosse del municipio di Basilea imbrattate con delle scritte bianche, tra cui insulti a politici e la scritta ZACK, ossia l'acronimo del collettivo di un centro culturale autogestito che da oltre un mese occupava alcuni stabili dismessi appartenenti alla compagnia assicurativa Swiss Life nella zona di Klibeck. Dopo lo sgombero degli edifici avviato dalla polizia, circa 450 persone hanno partecipato a una manifestazione non autorizzata nelle strade della città. Spray urticanti e idranti usati dalle forze dell'ordine si sono incrociati con petardi e fumogeni lanciati dai manifestanti. Le vetrine del centro commerciale Globus e di una filiale di UBS sono state imbrattate, mentre quelle di un locale di Starbucks sono state colpite con delle sedie da alcuni manifestanti. Oltre alla polizia cantonale di Basilea città si sono aggiunte anche quelle di Argovia, Soletta, Berna e Lucerna. Una persona è stata arrestata perché sospettata di aver partecipato ai disordini. Le reazioni politiche non si sono fatte attendere. I giovani liberali parlano dei graffiti sui muri del municipio come di un attacco alla democrazia. E l'UDC chiede che i responsabili paghino i costi dell'intervento della polizia. Dai partiti di sinistra c'è comprensione per la protesta, ma si esprime distanza dai danni materiali. Intanto la Cancelleria di Stato di Basilea città ha sporto denuncia contro ignoti per i graffiti apparsi sulle mura rosse del municipio.
3: L'attualità estera ora, partendo dal terremoto in Venezuela. Secondo l'ultimo bilancio comunicato dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez, le vittime sono circa 2.600. Il governo venezuelano ha annunciato che istituirà un fondo da 200 milioni di dollari con il sostegno del Fondo Monetario Internazionale e intanto continua la mobilitazione della solidarietà in Svizzera. Ieri, nella giornata nazionale, la catena della solidarietà ha raccolto molti soldi e il totale oggi è già di oltre 10 milioni di franchi a sostegno delle popolazioni colpite. E ricordo che la colletta continua. L'Organizzazione Mondiale della Sanità decreta ufficialmente conclusa l'epidemia di hantavirus. Ricordiamo che l'epidemia era scoppiata a bordo di una nave da crociera. I dettagli con Giorgia Lorenzini.
9: L'allarme internazionale è rientrato. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, ha dichiarato ufficialmente concluso il focolaio di hantavirus che per due mesi ha tenuto con il fiato sospeso mezzo mondo. Tutto era iniziato a maggio, a bordo della nave da crociera Ondius, dove tre passeggeri che avevano contratto il virus sono morti. Si trattava di una coppia olandese e di una donna tedesca. Sulla nave, che si trovava nell'Atlantico, c'erano 147 persone di 23 nazionalità. È stato subito panico internazionale. Diversi casi sono risultati positivi in sei paesi, tra cui la Svizzera, a Zurigo. Nonostante si trattava di uno dei pochi ceppi di antivirus trasmissibile da uomo a uomo, l'OMS ha subito chiarito che il rischio globale restava basso. I passeggeri della Ondius sono sbarcati nell'isola di Tenerife, alle Canarie, e poi rimpatriati nei loro paesi per la quarantena. La nave, invece, è stata trasferita a Rotterdam per la disinfestazione. E conclusa l'ultima quarantena durata 42 giorni, anche il 2 luglio la pandemia è stata dichiarata ufficialmente conclusa.
3: Andiamo in Italia per chiudere. Tutti i membri della commissione di vigilanza della RAI si sono dimessi dopo 2 anni di stallo. Il blocco è nato perché l'opposizione ha rifiutato di approvare la nomina di Simona Agnes, figlia dell'ex direttore generale della RAI, a presidente. La maggioranza in risposta ha così smesso di partecipare ai lavori della commissione. Risultato? Ora la commissione dovrà essere ricostituita e l'azienda resta senza una guida. Da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
10: Se non fosse una faccenda seria saremmo vicini al vado anch'io, no tu no, ma quel che è successo ieri alla Commissione di Vigilanza RAI riassume quasi 2 anni di crisi che hanno impedito al servizio pubblico di avere un organismo di controllo vivo che assicurasse il rispetto degli equilibri e la pluralità delle voci. 2 anni di riunioni boicottate e di vigilanza ferma. Poi ieri è arrivata prima la notizia che i 16 rappresentanti della minoranza si sono dimessi dicendo che la Commissione è un organismo svuotato di fatto complice del declino della più grande azienda culturale del paese, la RAI, e poi poche ore dopo anche i consiglieri del centrodestra hanno comunicato di voler lasciare, puntando il dito contro gli avversari politici che hanno, citiamo, impedito di eleggere i nuovi vertici dell'azienda. Di fatto tutto nasce da lì ed era il 2024 quando l'attuale maggioranza di governo indicò in Simona Agnes, figlia dell'ex direttore generale della RAI Biagio Agnes, la nuova presidente dell'azienda. Le opposizioni però non accettarono, considerandolo un nome calato dall'alto, e per ripicca la maggioranza iniziò a boicottare tutte le riunioni della commissione di vigilanza, composta da 21 deputati e da 21 senatori, che come dicevamo si fermò. La RAI resta dunque senza controllo parlamentare e domani verrà presentato il nuovo palinsesto. Sarà interessante leggere nomi, programmi e posizionamenti.
3: Chiudiamo qui il radiogiornale. Buona giornata a tutti e a tutte.
11: Lo sport.
12: Bene ritrovati, iniziamo dai mondiali dalla qualificazione della Svizzera agli ottavi di finale. In Bologna nel primo tempo Ndoye agli albori del secondo hanno spianato la strada ai rossocrociati contro l'Algeria di Petkovic e Morandi, piegata 2-0 Svizzera che negli ottavi affronterà la vincente di Ghana e Colombia. Qualificazione in tasca anche per la Spagna, 3-0 all'Austria, e il Portogallo 2-1 alla Croazia, di fronte a Spagna e Portogallo negli ottavi. Nel basket è troppo forte la Serbia di Jokic, vittoriosa 97-73 contro la Svizzera, Friburgo nel gruppo C delle qualificazioni ai mondiali. Filippo Colombo non parteciperà alla quarta tappa del calendario di mountain bike, quella di La Tuile, per una frattura al pierone destro subita in allenamento lunedì. Da quanto pubblicato dallo stesso ticinese su Instagram, l'infortunio non necessiterà di un intervento chirurgico, ma i tempi di recupero sono ancora incerti. Infine nel tennis, avventura finita per Victoria Golubic a Wimbledon, elvetica eliminata in 2-7 al secondo turno dall'italiana Paolini. Oggi tocca di nuovo a Belinda Bencic contro la russa Kalinskaya.
1: La meteo.
13: Fino a stasera a sud e a ovest splenderà il sole in cielo, la temperatura massima sarà intorno ai 31 gradi. Nella Svizzera centro-orientale sarà tuttavia solo in parte soleggiato con un po' di pioggia e là la temperatura massima sarà intorno ai 26 gradi. Diamo uno sguardo anche alle previsioni per domani. In tutta la Svizzera sarà soleggiato con il passaggio di qualche nube in montagna. Temperature minime comprese fra 13 e 18 gradi, massime tra 28 e 31.

Sono le 7:53, abbiamo ascoltato L'Ardalora con la voce del cantautore calabrese Mimmo Cavallaro. Qualche consiglio d'ascolto per quello che potreste trovare su Rete 2 intorno a mezzogiorno. Alle 11 infatti torna Alphaville e oggi vi portiamo in quota per un'escursione in Val Bedretto. Insieme ad Antonella Borsari, botanica e fitoterapista, andremo alla scoperta di fiori alpini e piante selvatiche. Sarà un assaggio dell'uscita sul campo organizzata domani dalla Casa della Sostenibilità dell'Università della Svizzera Italiana sull'Alpe di Cruina. Con la nostra ospite scopriremo quali segreti e potenzialità nasconde la flora delle nostre montagne. Alle 11:45 voleremo invece oltreoceano. Domani, 4 luglio, gli Stati Uniti festeggiano un traguardo storico, 250 anni dalla dichiarazione d'indipendenza. Un compleanno che arriva però in un clima di profonda polarizzazione politica e di tensioni sociali. E come sono cambiati gli Stati Uniti? Dove stanno andando? Ne parliamo con Raffaella Barri, docente di storia e politica degli Stati Uniti d'America all'Università di Bologna.

Abbiamo ascoltato il suonatore di liuto arabo, cioè l'oud, il nome di questo strumento, ma anche cantante e compositore tunisino Dafer Youssef.

0: La Svizzera va agli ottavi di finale, sconfitta l'Algeria per 2-0 con gol di Embolo e di Ndoye. Molti i tifosi e le tifose che hanno seguito la partita dai maxi schermi e nelle piazze. Uno dei paesi più dinamici d'Asia entra pienamente nell'orbita commerciale della Svizzera, ha firmato un accordo di libero scambio con il Vietnam. L'epidemia di hantavirus è ufficialmente chiusa, terminate tutte le quarantene senza ulteriori contagi, in tutto i morti sono stati 3. Per il resto dei mondiali, il Portogallo batte la Croazia in pieno recupero e raggiunge la Spagna agli ottavi, sarà insomma uno scontro fra big europee. Uno sguardo al tempo, a sud e a ovest splenderà il sole, temperatura massima sui 31 gradi, nella Svizzera centro-orientale solo in parte soleggiato con un po' di pioggia e temperatura massima di 26 gradi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Sono le 8:05, state ascoltando Verde Aurora con Andrea Fazioli e in particolare abbiamo appena ascoltato un brano del Buena Vista Social Club dall'album omonimo, un progetto curato da Ray Cooder nel 1997. Riprendiamo un articolo che abbiamo presentato stamattina durante la nostra rassegna stampa. Lo ricordo, la nostra rassegna stampa va sempre dalle 6 alle 7 del mattino, e prima l'attualità, poi la cultura dalle pagine dei vari quotidiani, poi dalle 7 cominciamo una serie di interviste, di incontri, di approfondimento. Fra poco alle 8:18 e per esempio parleremo con Ilaria Gaspari della vastità e della vertigine del vuoto estivo che diventa creatività. Intanto però il vuoto estivo che ci porta magari a uscire la sera, la notte, a guardare l'immenso cielo stellato sopra di noi, può offrire anche delle disillusioni, in particolare per quanto riguarda il cielo stellato. Ne parla Andrea Capocci sul quotidiano Il Manifesto. Nei prossimi anni, scrive, il cielo notturno visibile dalle nostre città potrebbe cambiare radicalmente. Addio a Venere, Marte e alle poche stelle che ancora riusciamo a vedere attraverso l'inquinamento luminoso. Le flebili costellazioni visibili tra i palazzi saranno sostituite da brillanti satelliti artificiali che le oscureranno definitivamente. Lo ha spiegato a Science Olivier Aynaud, che ha fatto uno studio su questo, è direttore operativo dello European Southern Observatory, l'organizzazione europea che gestisce 3 osservatori sulle Ande cilene. E il cielo appartiene a tutti e quindi nessuno se ne cura, dice Aynaud. E di satelliti artificiali ce ne sono già 14.000 e secondo lo specialista, per non compromettere le osservazioni astronomiche non dovranno essere più di 100.000. Ora sono 14.000, il limite è 100.000, sempre che ciascuno di essi non superi la luminosità raccomandata dagli esperti. Le aziende della Space Economy però ne hanno già programmati altri 1,7 milioni e 1,7 milioni è una cifra un po' più alta di 14.000. Ci sono diversi progetti, per esempio quello di 1 milione di data center orbitanti progettati dalla SpaceX di Elon Musk, oppure i 50.000 specchi ampi come 2 campi da tennis della startup californiana Reflect Orbital, con cui vorrebbe deviare la luce solare e rischiarare aree bue della Terra, aree oscure da rischiarare per necessità logistiche o militari. Il fascio sarebbe 4 volte più luminoso della Luna, ma anche fuori dal raggio lo specchio apparirebbe più brillante di Venere, l'astro più luminoso nel cielo notturno dopo la Luna. Entrambi i progetti, spiega Capocci, hanno già chiesto l'autorizzazione alla Federal Communication Commission statunitense. Se le domande fossero accettate, osservare lo spazio dalla Terra diventerebbe impossibile, dicono i calcoli. E quindi, scrive Capocci, Musk and Company metterebbero fine a un'era di scoperte iniziata millenni fa a occhio nudo, proseguita da Galileo con l'aiuto del cannocchiale e approdata a noi con i moderni osservatori d'alta quota. Certo, i telescopi spaziali manterrebbero la loro utilità, ma per il resto invece si vedrebbero solo satelliti. Migliaia di lettere di protesta da parte degli astronomi stanno cercando di convincere la Commissione a negare il via libera. Fra i progetti in pericolo, quello del nuovo osservatorio Vera C. Rubin, che in questi giorni nel deserto andino dell'Atacama ha avviato le riprese di un film straordinario. Per 10 anni, ogni 40 secondi scatterà una foto del cielo australe e mapperà tutti i fenomeni che animano la volta celeste, da asteroidi e pianeti ancora sconosciuti fino alle supernove e alle lontanissime fusioni di stelle e di neutroni da cui hanno origine le onde gravitazionali. E certo, tutto questo è in pericolo, ne parla una delle ricercatrici, Sara Bonito, che rappresenta l'Istituto Nazionale Italiano di Astrofisica. Aspettavo, dice, con grande entusiasmo il momento in cui sarebbe iniziata la raccolta delle immagini, ma, conclude amaramente Andrea Capocci, non aveva fatto i conti con i miliardari della Space Economy e la loro paura del buio.

Abbiamo ascoltato il pianoforte di Keith Jarrett, il famosissimo Köln Concert del 1975, e questo era naturalmente una parte di quel concerto improvvisato che entrò nella storia del jazz. Fra pochissimo l'intervista con Ilaria Gaspari, ma prima ascoltiamo il pianista francese Alexandre Tarot.

Il pianista Alexandre Tarot, nel suo progetto discografico Le Boeuf sur le Toit Swinging Paris del 2012, propone una carrellata di brani che risalgono ai cabaret parigini d'inizio Novecento. The Man I Love, in particolare, abbiamo ascoltato, e intanto mancano 5 secondi alle 8:18. Vedete che precisione stamattina.

0: In altre parole.
1: Ilaria Gaspari, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno Andrea, grazie.
1: Ultima conversazione della settimana oggi, vi ricordo che le potete riascoltare tutte sul nostro podcast rsi.ch/rete2. Vogliamo parlare dell'estate, l'estate ma quella vera, quella lunga, quella infinita. Le scuole sono finite da un po' sia nella Svizzera italiana sia in Italia e le vacanze sono ancora lunghissime fino al 1° settembre nella Svizzera italiana, ancora più in là in Italia, in altri cantoni svizzeri si finisce prima, ma insomma è un periodo sufficientemente lungo per poter parlare per i ragazzi, per i bambini, di vacanze quasi infinite, fatte di lunghi pomeriggi e di tempo da reinventare. L'estate è un segno di cambiamento. È vero che i ragazzi, i bambini maturano continuamente durante l'anno, anzi poi a scuola imparano cose nuove, però c'è la segreta sensazione che il vero scatto di crescita avvenga in questo tempo lento dell'estate.
2: Sì, è proprio così. Io è un ricordo che conservo delle estati, appunto, dell'infanzia e dell'adolescenza, questo tempo sterminato, ovviamente quando si diventa adulti si riduce, però è qualcosa che ci forma. C'è una lettera in cui Pasolini scriveva di contare il tempo a estati, non a anni, perché in effetti è lo spazio dell'estate quello che ti cambia, che ti trasforma, che ti fa crescere. E questo in realtà è un dato notissimo anche al racconto cinematografico dell'estate della crescita. Ci sono dei film che sono rimasti dei classici sul cosiddetto coming of age, no? Sul momento in cui si diventa grandi, che iniziano o quantomeno hanno un riferimento fortissimo all'estate. Penso a un film della fine degli anni Ottanta che fu appunto l'esordio di una giovane regista destinata a diventare piuttosto importante, Francesca Archibugi, che gira Mignone Partita, che è un film che inizia nella tarda primavera che va verso l'estate e racconta la crescita di questo ragazzino in una maniera fortemente simbolica, perché lui appunto si innamora per la prima volta di questa cugina francese che viene spedita in Italia, in realtà perché è una situazione familiare difficile, e all'inizio del film lui riesce a passare per le sbarre del cancello del cortile dove vive. Nella scena finale del film invece da queste sbarre non passa più perché è diventato grande, e appunto a dare le mosse a questa crescita è stata proprio un'estate che l'ha cambiato, che gli ha fatto capire cose nuove. C'è tutto un filone di film che negli anni Ottanta particolarmente sviluppano questo tema, penso per esempio a Stand By Me di Rob Reiner, che è ispirato fra l'altro un bellissimo racconto di Stephen King, Il Corpo, in cui ha rievocare negli anni Ottanta, diventato ormai adulto un'estate, è un ex ragazzino di fine anni 50 che rievoca questa avventura insieme agli amici, che è un'avventura di crescita, appunto, di maturazione, è un'avventura nel vero senso della parola, nel senso che è un'avventura attraverso la campagna, in un luogo appunto in cui questi ragazzini vanno in cerca di un corpo che si sa essere stato ritrovato, e quindi è anche un primo incontro con la morte, però appunto nell'atmosfera assolata e vuota di obblighi dell'estate. Oppure penso a quel filone esplorato in Italia dai due film Sapore di mare, che nascono appunto il primo anche con la regia di Carlo Vanzina, che scrive appunto il soggetto insieme a Enrico, e loro sono registi che oggi associamo più che altro al cosiddetto genere del cine panettone, ma in realtà Sapore di mare è un film delicatissimo sulla nostalgia dell'estate della primissima giovinezza, un film che negli anni Ottanta racconta l'estate degli anni Sessanta, già trasformata in mito, e in mito come è mitica quella giovinezza dei protagonisti, e fra l'altro con delle suggestioni molto prustiane. Infatti in realtà i Vanzina, che sono associati spesso a un cinema, diciamo, un po' corrivo, un po' triviale nella sua comicità, in realtà in questo film mostrano una grandissima delicatezza di sguardo, e anche hanno dichiarato più volte la loro attrazione per la lettura della Ricerca del tempo perduto di Marcel Proust. Infatti nel film ci sono tantissimi riferimenti nascosti all'idea di un tempo che passa ma non passa mai davvero, che può essere riacchiappato all'indietro. Ecco, la storia è quella della iniziazione all'amore, sostanzialmente, di un gruppo di amici che proprio nell'estate imparano a crescere, e nella scena finale c'è qualcosa di molto simile. In realtà veramente sembra che esageri, però è così, cioè c'è un riferimento al diventare poi grandi, in cui loro ricompaiono truccati, gli attori truccati come se fossero più adulti. adulti, più invecchiati, che è esattamente la sensazione che ha il protagonista della Ricerca del tempo perduto alla matinée dei Guermantes, alla fine del ciclo nel tempo ritrovato, quando rincontra tutti i protagonisti della storia e gli sembrano invecchiati artificialmente. Invece in quel caso è il tempo davvero che è passato. Però l'estate come misura del tempo, secondo me, è proprio qualcosa che si scrive dentro di noi via via che cresciamo, e anche quando le estati diventano più brevi e fatte di compromessi col lavoro che comunque ci tocca portare avanti, anche nelle lunghissime giornate in cui il sole tramonta tardi e fa caldo e l'afa magari ci rende più difficile lavorare, è qualcosa forse che ci portiamo dietro e che forse possiamo anche pensare di riscoprire anche in quel piacere di vuoto che si può creare.
1: Si può creare il vuoto anche per brevi istanti, è una questione di atteggiamento, non soltanto di tempo a disposizione, certo un po' di tempo ci vuole. Non posso non cogliere, per usare i termini calcistici, visto il periodo di mondiali, questo assist del paragone fra Vanzina e Proust, per parlare proprio...
2: È
1: inevitabile. Per parlare proprio della lettura, perché Proust, in un suo celebre saggio sulla lettura, parlava proprio di questo tempo lento della lettura in cui ci si immerge completamente nell'altro mondo che ci offrono i libri, e allora il tempo scorre in una maniera diversa. Se questa immersione nella lettura poi avviene durante l'estate, perché l'estate si ha tempo, si riesce anche a costruire una dose sufficiente di noia che ci porta poi ad appassionarci ai libri, perché altrimenti, se il tempo è continuamente segmentato, non si può accedere a quella lettura lunga e lenta di cui parla Proust. Mi ricordo nelle mie estati da ragazzino, sotto una grande magnolia, questi libri d'avventura di Salgari, di Verne, e poi più tardi anche i grandi classici. Ricordo un'estate in cui lessi Moby Dick, Un'altra guerra e pace. Ecco, il tempo scorreva diversamente, e forse anche quando non si ha tempo, provare ad aprire queste finestre di lettura lenta può restituirci qualcosa delle estati della giovinezza.
2: Sì, io questa è una cosa che credo profondamente, anche appunto da grande innamorata di Proust, appunto le cose che lui scrive nel saggio sulla lettura, in cui dice che non si vive mai così intensamente come in quei lunghi pomeriggi, in quelle lunghe giornate di lettura, appunto, che sono le letture della vacanza, che sono poi le stesse che evoca nella prima parte del primo volume della Ricerca del tempo perduto, quando parla delle letture del narratore a Combré che vengono interrotte dall'orario dei pasti. No, che quindi si pone come veramente un'interruzione brusca, perché lo costringe a tornare alla realtà. Ecco, credo che quel
1: giusto
2: piacere,
1: per mangiare, per la sopravvivenza.
2: Esatto. Ma quel piacere penso che lo conosciamo tutti. È un piacere, appunto, che moltiplica la nostra possibilità di stare nel tempo. Oggi purtroppo si legge sempre meno, questo lo dicono le statistiche, lo dicono anche i numeri, no, delle vendite dei libri, però effettivamente perché stiamo forse in una immagine molto più segmentata, più seghettata e più sminuzzata del nostro tempo, no? Di questo appunto si occupano anche cioè un filosofo in particolare, penso a Pascal Chabot, che è un filosofo che ha scritto un bellissimo libro intitolato Avere tempo, e in italiano pubblicato da Treccani, in cui riflette proprio su questo, cioè su questa parcellizzazione continua del tempo che ci viene anche dal fatto che abbiamo degli strumenti di distrazione sempre a portata di mano, no? Siamo sempre connessi a una sorta di super conscio collettivo, che è quello appunto della rete, e quel tempo di immersione della lettura magari diventa raro e sembra inattingibile. E in realtà è vero che è una dimensione che moltiplica, che dilata lo stare nel tempo, quello della lettura. Anche ritagliarsi qualche ora, magari sottraendola appunto a quello sperpero di tempo che a volte facciamo sui social, sulle reti sociali, sulla messaggistica, che, come dire, ci illude di portarci avanti, di fare più cose, di coltivare relazioni, poi in quel caso naturalmente è anche vero, però non ci permette quella immersione dentro un'altra dimensione che in fondo soltanto la lettura ci permette, cioè di accendere l'immaginazione e attraverso quella farci vivere un altro lato del tempo, no? Un'altra dimensione, quella del tempo narrativo, quella del tempo di una storia, quella del tempo in cui noi dobbiamo partecipare con la nostra fantasia, perché dobbiamo immaginarci quello che i segni sulle pagine del libro in realtà ci indicano come una strada da percorrere. Ecco, io credo che questo sia qualcosa che, cioè, come dire, un modo possibile per recuperare un contatto con quella sensazione dell'estate come un momento in cui ci lasciamo trascinare, no, da questo galleggiare, sì, nel caldo naturalmente, ma anche in un vuoto maggiore, perché è vero che nonostante da adulti magari l'estate siano dei momenti, dei periodi in cui diventa anche particolarmente duro portare avanti la propria vita com'è, lavorare, concentrarsi perché fa caldo, perché c'è il sole, perché magari appunto le sere ci chiamano a uscire, a prendere il fresco e a vivere queste ore dorate, ecco, però vivere questa cosa come un tempo in cui possiamo coltivare una piccola indulgenza verso noi stessi, possiamo prenderci lo spazio forse per essere un po' più lontani dai doveri e più vicini al piacere di esistere, come succedeva quando si era più giovani, quando si stava crescendo, quando l'estate segnava un prima e un dopo. Ecco, forse la lettura è il viatico giusto per attraversare questo spazio e tornare davvero a fare quel piccolo vuoto, appunto, compatibilmente con gli impegni che abbiamo, ma come dire, a provare ad abitarlo con l'immaginazione attiva.
1: Un po' di indulgenza, siamo partiti lunedì proprio con questa parola chiave dell'indulgenza, la ritroviamo ora. In effetti si tratta forse anche di ritrovare quei nostri stessi ragazzini. Un metodo può essere quello di leggere, rileggere, tornare anche agli stessi libri. Qualche giorno fa un amico mi ha inviato una foto che mi ritraeva a 17 anni, anche i mezzi sul telefonino, e quindi anche i mezzi moderni possono riportarci di colpo il passato che
2: Certo.
1: credevamo dimenticato. Però che fare? Sul telefonino io non ritrovo più il me stesso di 17 anni, però rileggendo magari i libri di allora con uno sguardo diverso, forse quel ragazzino torna alla luce. Oltre che leggere, concludiamo anche con questo, Ilaria Gaspari, in pochi secondi, abbiamo dato molti consigli di lettura in questi giorni, anche magari tornare ai libri amati, anche rileggere può essere un modo per entrare nella lentezza dell'estate.
2: Assolutamente, assolutamente, è come ripercorrere i passi. In fondo, appunto, come dicevamo prima, nella mitologia cinematografica dell'estate c'è spesso, no, questa idea appunto dell'estate come nostalgia impossibile. E in fondo, appunto, tornare a rileggere, quindi a rileggersi, è anche un modo per incontrarsi e rivedere in trasparenza gli anni che ci hanno cambiati e tutte le estati che sono sopravvenute nel frattempo, tutti i mesi che sono passati che ci hanno trasformati magari appunto negli adulti che siamo, a partire da quello che eravamo e che magari abbiamo un po' dimenticato, ma possiamo ritrovare davvero nelle pagine dei libri che abbiamo amato in precedenza, no? Con quel senso di familiarità e di straniamento, del riscoprire e del trovare magari, del trovarci a sorprenderci di cose diverse, di tratti diversi, di aspetti diversi dello stesso libro.
1: E in fondo ritrovare se stessi è sempre anche ritrovare poi qualche cosa di nuovo nello sguardo su noi stessi, e le vecchie estati non torneranno più, ma cercando le vecchie estati scopriamo qualcosa di nuovo, e questo è anche il bello, così come qualcosa di nuovo ci ha aiutato a scoprire Ilaria Gaspari in queste 5 conversazioni mattutine. Le potete ritrovare, lo ricordo, su rsi.ch/2. Grazie Ilaria Gaspari, e non mi resta
2: Ma
1: che augurare
2: grazie a
1: buona
2: voi.
1: estate.
2: Grazie, buona estate a voi. Sì, domani sarò un po' smarrita senza questo appuntamento mattutino, ma veramente grazie mille, è stato un grande piacere passare questa mattina, insomma, in vostra compagnia.
1: Grazie, a presto.
0: Rete 2.

0: E ci siamo!
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi.
2: Buongiorno da Veronica Lippi ai mondiali di calcio. La Svizzera va agli ottavi di finale, sconfitta l'Algeria 2-0 con gol di Embolo e Ndoye. Uno dei paesi più dinamici d'Asia entra pienamente nell'orbita commerciale della Svizzera, ha firmato un accordo di libero scambio con il Vietnam. In Venezuela ha recuperato un sopravvissuto ad oltre una settimana dal terremoto, i soccorsi sono comunque molto difficoltosi. La nazionale svizzera ha dunque vinto nei sedicesimi di finale dei mondiali di calcio contro l'Algeria, finalmente una vittoria ai mondiali in una partita a eliminazione diretta, 2-0, lo abbiamo detto, con un gol per tempo. Insomma, risultato classico quando si ha la situazione sotto controllo. Patrick Locatelli, in studio con me, è stato davvero così? Come definiresti la partita di stamattina?
3: Intanto vinciamo, come ben dicevi, una partita a eliminazione diretta 88 anni dopo l'ultima volta, quindi davvero un'eternità. È stata una partita che ci ha fatto forse più paura alla vigilia che non poi effettivamente, una volta sceso in campo e presa coscienza del reale valore dell'Algeria. È stata una Svizzera in grado di contenere l'avversario nel primo tempo, è una squadra africana che ha provato a sovrastare i rossocrociati con il possesso palla senza tuttavia mai riuscire a pungere. Murat Yakin ha forse indovinato la formazione, la quarta diversa proposta in quattro partite di questo mondiale, perché l'11 a vocazione offensiva schierato ha permesso di ripartire e rendersi pericoloso, come in occasione della rete di Embolo su sfondamento dell'ormai solito Manzambi. Dunque direi contromossa azzeccata da parte del nostro selezionatore, che già a fine primo tempo ha messo quasi con le spalle al muro Vladimir Petkovic, la cui presenza per finire non ha inciso sul risultato. È stata una Svizzera capace di sacrificarsi, una Svizzera che ha recuperato soprattutto dal punto di vista psicologico Dan Doye, l'autore di una delle due reti, e che era scivolato un po' indietro nelle gerarchie di Yakin, tant'è si parlava potesse non giocare la partita di oggi. Importante a questo punto, insomma, avere tutti a disposizione lì davanti. Si è visto per la prima volta anche Noah Okafor, a cui sono stati concessi 20 minuti, soprattutto per, questa è un'ipotesi mia, mantenere l'armonia nel gruppo, perché in un torneo come il mondiale è un elemento fondamentale. Ora c'è modo, gettando già uno sguardo in avanti, di scrivere la storia. Questa notte scopriremo chi la Svizzera martedì 7 alle 22 sempre a Vancouver affronterà negli ottavi. Sarà una tra Colombia e Ghana. Evitate dunque le big, almeno fino a questo momento. Si può provare a raggiungere i quarti per la prima volta. Svizzera, che lo ricordiamo, ha centrato la quarta qualificazione consecutiva alla fase eliminazione diretta.
2: Lo ricordavamo, uno dei due gol lo ha segnato Dan Ndoye, che si è sbloccato, insomma, dopo le prestazioni un po' incolori delle precedenti partite. Sentiamolo.
4: E le prime partite ho cercato molto il gol, e quando qualche volta lo cerchi troppo non viene. Oggi ho lavorato molto davanti al gol per trovare la fiducia, e oggi ho iniziato la partita senza cercare troppo il gol, e quando viene. Allora sono molto contento per la squadra, per me, e voglio tutto fare per continuare questo torneo. Voglio rappresentare la Svizzera il migliore al possibile, e speriamo continuare così ancora qualche settimana.
2: La voce di Dan Ndoye. Nonostante l'orario, tantissime persone hanno seguito la partita nelle piazze davanti ai maxi schermi, anche nella Svizzera italiana abbiamo visto immagini da Lugano, da Bellinzona, da Giubiasco, dal Mendrisiotto, da Mendrise, una bella dimostrazione di affetto che speriamo si ripeta martedì sera, come detto, agli ottavi. Un altro ottavo è emerso dalle partite della serata e della notte. Il Portogallo ha sconfitto 2-1 la Croazia nei recuperi il lunedì agli ottavi in un big match tutto europeo, se la vedrà con la Spagna, che ieri sera si è sbarazzata piuttosto facilmente dell'Austria 3-0. Veniamo ora all'attualità nazionale. È salito a 15 il numero degli indagati per l'incendio di Capodanno a Crans-Montana. La procura vallesana ha iscritto nel registro degli indagati anche l'ex vice sindaco di Chermignon, a capo della commissione antincendio ai tempi dei lavori effettuati al bar Le Constellation. Parliamo del 2015. Intanto si è appreso che i coniugi, proprietari del bar in cui sono morte 41 persone, intendono riaprire due loro ristoranti ed evolvere i ricavati a un'associazione di sostegno alle vittime dell'incendio. Dopo oltre 10 anni di trattative, la Svizzera e gli altri partner dell'Associazione Europea di Libero Scambio hanno concluso un accordo commerciale globale con il Vietnam. Un'intesa definita ambiziosa dalle parti, che arriva in un momento di tensioni globali sui dazi e di crescente pressione sulle economie europee. Un passo importante anche per la Svizzera. Il perché ce lo dice Anna Valenti.
0: Un'economia tra le più dinamiche del sud-est asiatico, con tassi di crescita superiori al 5%, un mercato da quasi 100 milioni di persone, un polo industriale specializzato in elettronica, tessile e assemblaggio tecnologico. Questo è oggi il Vietnam, paese con cui Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, che insieme formano il blocco dell'Associazione Europea di Libero Scambio, sono riusciti a siglare un accordo di libero scambio. Un'intesa definita ambiziosa dai 4 paesi europei, che giunge dopo oltre un decennio di tentativi. Le prime interlocuzioni infatti risalgono al 2012. L'accordo apre il mercato vietnamita ai principali prodotti da esportazione dell'Associazione di Libero Scambio: macchinari elettrici e meccanici, prodotti farmaceutici, pesce e prodotti marini, oltre a formaggi, orologi, caffè, cioccolato e alimenti per l'infanzia. I dazi non verranno aboliti subito, ma entro 16 anni dall'entrata in vigore dell'accordo. Il Vietnam invece potrà esportare più facilmente macchine elettriche, abbigliamento, scarpe e prodotti agricoli trasformati, anche qui con dazi eliminati o ridotti progressivamente. Entrambe le parti beneficeranno di procedure doganali più rapide, regole di origine moderne e maggiore protezione della proprietà intellettuale. Un accordo importante per l'ALS, ma soprattutto per la Svizzera, perché si inserisce nella strategia di diversificazione dei partner commerciali tradizionali. Ma significa anche che le imprese svizzere non saranno più svantaggiate rispetto a quelle dell'Unione Europea, che con il Vietnam ha già siglato un accordo di libero scambio in vigore sin dal 2020.
2: Spiragli di speranza in Venezuela dopo il terremoto. Un uomo di 43 anni è stato estratto vivo dopo giorni sotto le macerie di un edificio crollato a La Guaira. Il recupero, complesso e con squadre internazionali, è riuscito grazie al fatto che l'uomo si trovava in una cavità tra i detriti, e una cavità che gli ha permesso di sopravvivere. Il bilancio complessivo intanto è salito a quasi 2.600 morti. Dettagli con Camilla Camponovo.
5: È un miracolo, uno spiraglio di gioia dopo giorni di intenso lavoro di salvataggio, quello che ha consentito di estrarre vivo un uomo di 43 anni, rimasto per 8 giorni sotto le macerie. Una corsa contro il tempo per cercare di estrarre il corpo della guardia giurata, l'uomo rimasto bloccato per oltre 100 giorni sotto 140 tonnellate di macerie. Ad avergli salvato la vita è stata una cabina di cemento che si è creata dopo il crollo del centro commerciale nel quale si trovava il sopravvissuto alla Guaira. Un salvataggio che è stato estremamente complesso e che ha coinvolto intere squadre internazionali, oltre al Venezuela anche il Cile, la Costa Rica, il Messico e altri paesi. Un vigile del fuoco ha descritto l'operazione di salvataggio come la più complessa e tecnicamente la più difficile mai vissuta, con continui rischi di nuovi crolli durante lo scavo dei tunnel. Nonostante le condizioni difficili, l'uomo è rimasto cosciente, ha ricevuto acqua e cure di base e avrebbe riportato solo lievi ferite. Durante le operazioni si è mostrato collaborativo e di buon umore. Intanto l'ultimo bilancio comunicato dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez è di 2.595 morti.
2: Ci fermiamo qui con le notizie. Buona giornata a tutti e a tutte.
6: Per concludere diamo uno sguardo alle previsioni del tempo. Le previsioni del tempo dicono che a sud e a ovest splenderà il sole con una temperatura massima sui 31 gradi. Nella Svizzera centro-orientale invece sarà solo in parte soleggiato con un po' di pioggia e temperatura massima di 26 gradi. Ascoltiamo ora un brano del gruppo francese Gueule d'Amanche intitolato Cavale, tratto dall'album Vaisseau del 2020.

0: Hilaire Pataccini con il Quintetto Moderno in un brano inciso nel 1961.
1: La rivista.
0: È con grande soddisfazione che mi accingo a parlare di una rivista che abbiamo tenuto a battesimo qui su Rete 2, una rivista di cui abbiamo parlato del primo numero proprio appena dopo l'uscita, la rivista Mille Libri, e l'avevamo battezzata, per usare questa espressione, battesimo radiofonico, con Tommaso Gurrieri che è con noi anche oggi. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
0: Dunque, siamo al secondo numero di questa rinascita di Mille Libri, che è una storica rivista di libri in Italia che è tornata e, come dice nel suo editoriale Alessandro Agnoli, scrivere l'editoriale della seconda uscita di un mensile è un esercizio particolare. Si ha la sensazione che il progetto cammini sulle proprie gambe, ma è presto per avere dei dati. Lui restituisce delle sensazioni e io stesso, devo dire, dopo l'intervista dell'ultima volta e anche nelle settimane successive, ho incontrato molta curiosità, molto interesse per questa rivista di libri che forse mancava nel panorama editoriale italiano, molto entusiasmo anche nelle librerie, la si vede, la si prende, la si presta. Ecco, Mille Libri dà conto del mondo editoriale, ma esplora anche i sentieri meno battuti, come fa un libraio esperto che consiglia libri ai suoi clienti. Forse anche questo che piace. Avete insomma dei buoni riscontri?
2: Beh, diciamo, siamo stati abbastanza sorpresi. Evidentemente avevamo intuito che c'era un vuoto da riempire, che i lettori più o meno forti, perché abbiamo visto che è stata acquistata e letta anche da lettori meno avvezzi a leggere, quindi questa è la cosa che forse ci dà più soddisfazione. I risultati sono stati, ora non stiamo a dirli, ma insomma sono stati veramente sorprendenti, sia nelle vendite sia negli abbonamenti, sia soprattutto le lettere. Sono arrivate tantissime lettere, tantissime, veramente tante, sia di chi conosceva e leggeva la vecchia Mille Libri, sia di nuovi, di persone più giovani che non la conoscevano.
0: E una cosa che ricorda la vecchia Mille Libri è anche la cura per la copertina, per il disegno della copertina, che è una copertina che è difficile poi parlare alla radio di una copertina che non si vede, ma almeno è un invito ad andare a vederla. È una copertina di Andrea Pogliani, che è un po' vecchio stile, ma nello stesso tempo è fresca, moderna, dinamica, piena di colori.
2: Beh, ci piacerebbe, sì, tutte le volte che sarà possibile farla illustrare a giovani illustratori. Pogliani ha 33 anni, è molto bravo, ha già avuto vari riscontri e vari successi nel suo lavoro, e ha fatto proprio quello che volevamo appunto una copertina fresca, immediata, però anche ben disegnata e che richiamasse, bravo, come hai detto te, proprio anche un po' la vecchia Mille Libri.
0: Parliamo del servizio d'apertura di copertina, 30 libri per l'estate, una serie di consigli di lettura, ma al di là dei singoli consigli che poi sono chiesti ai librai, questo è interessante, anche le categorie in cui sono suddivisi fra storia mozzafiato, lettura profonda, gioiello nascosto, sono molto interessanti, e torna anche questo concetto dell'estate come tempo per leggere, magari anche una nostalgia, un ricordo di quelle, per gli amanti della lettura, di quelle lunghe estati da ragazzo in cui davanti al mare o sotto un grande albero si perdeva la cognizione del tempo, proprio aiutati anche dalla noia, dalla sana noia estiva, e si entrava nell'altro mondo della lettura. Tommaso Gurrieri?
2: Sì, avevo perso la linea, scusami.
0: Sì, dicevo che, adesso riassumo quanto detto, dicevo che sì, questo servizio dei 30 libri per l'estate riporta anche alla nostalgia per questo lungo e lento tempo di lettura da ragazzini durante l'estate, sprofondati in qualche romanzo d'avventura.
2: Beh, diciamo, i tempi sono cambiati, non abbiamo più il tempo che forse avevamo prima è tutto sempre più, molto più, più rapido, però comunque tutti, chi ama leggere, si riserva sempre un piccolo spazio pensando che d'estate avrà più tempo e potrà dedicarsi di più. La cosa interessante di questo lungo servizio, credo siano due. La prima è quella che abbiamo appena detto, e abbiamo suddiviso, diciamo, le proposte in tre tipi: il libro da ombrellone, diciamo, quello, diciamo, meno impegnativo, quello che il libro più profondo, più importante, che magari durante l'anno non siamo riusciti a leggere, e poi una riscoperta, qualcosa che magari non conoscevamo e che può aprirci nuovi orizzonti. L'altro aspetto è di avere coinvolto 10 librerie indipendenti. Per noi, diciamo, il ruolo delle librerie nella filiera dell'editoria è ovviamente assolutamente centrale, quindi aver chiesto proprio ai librai di esprimere le loro passioni, i libri che piacciono di più, che al di là dei bestseller, viene fuori un panorama di 30 libri che in gran parte sono anche molto inattesi, e quindi qui di nuovo andiamo al senso più profondo di questa rivista, cioè di non andare solo nel mainstream, ma cercare anche di scoprire cose che magari è più difficile scoprire.
0: Poi però c'è spazio anche per i personaggi noti, per il mainstream, sia per gli autori classici, c'è un approfondimento su Rilke per i 150 anni dalla nascita, e su Raymond Queneau e su altri, e c'è anche la presenza di Sandro Veronesi.
2: Beh sì, c'è una lunga intervista a Veronesi, che tutti sanno è uno dei due unici autori che hanno vinto due volte il premio Strega, quindi, diciamo, tra i viventi è forse l'autore italiano più importante. Ci ha detto tante cose importanti, anche molto personali, e la cosa che forse mi è piaciuta di più è che avendo goduto di un successo incredibile da tutti i punti di vista, ha una modestia nel parlare del suo lavoro. Se lui si definisce fortunato, ecco, quindi questo è molto bello, perché sappiamo quanto invece si tenda nel successo a perdersi. E poi c'è, diciamo, contraltare una bellissima intervista a Vincenzo Pardini, che è invece un autore, uno dei grandi vecchi della letteratura italiana, molto appartato, molto nascosto, eppure di enorme, enorme valore letterario.
0: E vogliamo concludere, invitando naturalmente a scoprire tutto quello che c'è in questo numero 2 di 1000 libri. Abbiamo parlato dei libri dell'estate, dei classici, dell'attualità, le recensioni, naturalmente moltissime recensioni, l'intervista a Veronesi, e poi anche il settore di giochi alla fine, con un gioco molto divertente anche sull'incipit dei libri. E vogliamo però anche poi incuriosire chi ci ascolta con un'anticipazione di quello che accadrà in agosto.
2: Beh, mi piace di annunciare, stiamo ovviamente lavorando al numero, diciamo, che uscirà a fine luglio, che sarà sicuramente molto interessante e simile al numero 2 che è appena uscito, al numero 1. Mentre il numero che uscirà a agosto, il numero estivo, sarà un numero speciale. Si intitolerà I 300 libri che non possono mancare nella tua biblioteca, e sarà una specie di summa divisa per settori dei libri che è indispensabile leggere secondo noi, quindi sarà anche divertente e molto diverso.
0: Quindi già imperdibile, già all'altezza del terzo numero già uscirà qualcosa di imperdibile. Questo sarà un allegato al numero di fine luglio?
2: No, sarà un numero speciale invece del numero normale. In agosto uscirà questo numero qui, e quindi sarà come, perché noi ci richiamiamo, come comunque avevo detto anche nella prima volta che ci hanno visti, a questa rivista francese, si chiama Lire, che ormai ha 40 anni di vita. Anche loro spesso a Natale e in estate fanno dei numeri speciali su degli autori in particolare, o su, appunto, una cosa simile a questa, e ci piace in qualche modo anche riprendere quel filo lì.
0: Quindi invito chi ci ascolta a procurarsi 1000 libri, lo trovate nelle librerie, nelle edicole anche della Svizzera italiana, oppure trovate su internet tutte le informazioni su come abbonarsi. E non perdetevi dunque il numero di cui abbiamo parlato, e attenti a non perdervi il prossimo numero e lo speciale di agosto, che sicuramente andrà a ruba. Grazie mille Tommaso Gurieri, ci risentiamo allora all'inizio di agosto. Buona giornata.
2: Grazie mille, ciao.

Jack Mason all'organo, James Sherlock alla chitarra e Danny Fisher alla batteria. Sharks in the Paddock. Sono da poco passate le 9. Da parte di Andrea Fazioli l'augurio di passare una splendida giornata e uno splendido weekend, e vi lascio con l'approfondimento di Laser, una scuola in cammino. Che cosa accade se al posto di banchi, sedie e aule la scuola diventasse l'atto stesso del camminare?

prendere un mezzo, camminare a piedi lungo percorsi più o meno trafficati, farsi accompagnare. Ogni giorno una miriade di studenti in tutto il mondo esce dai luoghi in cui abita per recarsi nelle proprie scuole. Si trovano davanti a un edificio ben riconoscibile, forse un cancello, una bandiera, una scritta, delle scale, un cortile. Arrivano in anticipo o alle volte traferati

0: Che tipo di saluto ti danno? Molte volte sono preoccupati forse per la giornata che viene, per l'interrogazione, per un compito. E magari col saluto cerchi di spronarli, diciamo, a capire quello che era la giornata per loro.
1: Sono 21 anni che Antonio lavora come collaboratore scolastico.
0: Quindi ho visto generazioni di ragazzi che sono approdati qui alla scuola e che tuttora vedo e saluto fuori dalla scuola.
1: Apre e chiude la scuola, provvede alle pulizie. Si trova sempre all'ingresso. È uno dei primi volti per chi entra e pensa che una buona accoglienza sia un ingrediente fondamentale.
0: Un fatto di trovare un ambiente dove non è rigido, dove c'è scambio di sorriso, saluto, vuol dire tanto. Io sempre l'ho sempre cercato, anche il dialogo, il buongiorno, diciamo, è basilare.
2: E poi?
1: E poi c'è l'uscita.
0: L'uscita è una liberazione perché vuol dire abbandonare la scuola per almeno un po' di tempo e dedicarsi al pasto o ai loro hobby.
2: E se invece di entrare e uscire ogni giorno, magari al suono della campanella, la scuola venisse posta in essere nello stesso atto del camminare?
1: Sì. In effetti è quello che proveremo a raccontare oggi, seguendo un progetto di scuola sperimentale, il cui nome è Strade Maestre, una scuola che percorre durante tutto l'anno un lungo cammino, a piedi, zaino in spalla, cambiando in alcune parti dell'anno ogni giorno il luogo in cui si dorme, si studia, si vive.
2: Tutto l'anno con uno zaino.
1: Sì, in pratica un'esperienza di nomadismo scolastico, come è stata definita, ed è stata sperimentata già lo scorso anno, sempre in Italia, con un primo giorno di scuola in una località a settembre e l'ultimo giorno di scuola a giugno, dopo, diciamo così, oltre 1.000 km di strade percorse, sentieri, mulattiere, anche strade asfaltate.
3: Questo suono deve vibrare nelle ossa.
1: E piccola premessa, oggi siamo nella piazza di un paese nel centro Italia, nel Viterbese, Chia, dove la classe che è composta quest'anno da 14 studenti tra i 16 e i 19 anni di età e da 5 guide insegnanti si è fermata per alcuni giorni. Sono partiti lo scorso settembre dal passo del Gran San Bernardo al confine tra Svizzera e Italia e ora stanno facendo una pratica di riscaldamento prima di incamminarsi. Sono le 8:30 di mattina, il bar in piazza è ancora chiuso.
2: Gli studenti del progetto provengono da diverse città e da diversi percorsi scolastici. Oggi, senza zaino, faranno un percorso nei boschi intorno al paese.
4: Oggi stiamo andando alle rovine della piramide etrusca.
2: L'obiettivo è raggiungere i resti di una piramide etrusca nelle vicinanze.
4: Io sono Sergio Giovanni, una delle guide insegnanti di questo progetto di Strade Maestre. Sono il più giovane del gruppo e per questo spesso vengo scambiato come studente, che è una cosa molto bella. Mi sono laureato adesso a luglio 2025, subito prima di partire, e quando ho visto questo progetto ho pensato bello.
5: Com'è questo progetto? In che consiste questo studiare fuori e studiare dentro?
4: Ma allora, in verità l'idea è sconcertantemente semplice, che si prendono una persona che assume il ruolo di insegnante e una persona che di qua sopra
5: Ah, ok.
4: assume il ruolo di studente. Quindi c'è un trapasso di nozioni e li metti a vivere insieme, che quindi abbiamo questa vita di comunità, nel mentre camminiamo in giro per l'Italia, perché una grandissima conoscenza è nascosta nel territorio che attraversiamo, un grandissimo quantitativo di informazioni e di nozioni. Quindi immergi queste persone nel cammino attraverso l'Italia. e hai strade maestre.

0: Che cosa secondo te può mancare di più rispetto al fatto di entrare ogni giorno in una classe, avere una routine?
1: Allora, in una giornata rutinaria c'è la sacralità della routine, nel senso che tu ogni giorno, quando varchi le porte dell'istituto, sai che sei in un ambiente dove ti predisponi all'imparare, ti predisponi al stare attento, a seguire le lezioni. Qua è diverso perché ogni giorno abbiamo un orario diverso, ogni giorno, data la disponibilità, dati i cammini che bisogna fare, abbiamo dei ritmi diversi e quindi ogni giorno è singolare. E quello molto spesso, quello dipende dalla persona, se è un piacere o uno stress.
0: C'è anche la questione però del dover prima o poi rientrare in quella routine che dicevi prima, no? E in questa routine c'è il fatto di dover superare un esame per essere riammessi all'anno scolastico. Questo,
1: assolutamente.
0: Come funziona in Italia perlomeno. E come ci si prepara dal punto di vista proprio della didattica, dovendo comunque seguire dei programmi fissati da fuori istituzionalmente?
1: Vabbè, quella è l'altra cosa bella di un progetto fatto così, possiamo anche definirlo una didattica freestyle, perché ci siamo un po' levati il grande tema dello studio performativo, cioè dello studiare per arrivare a un esame, una verifica, un'interrogazione, che sono un po' la base del sistema scolastico italiano soprattutto. La cosa particolare sono i tempi diversi che abbiamo noi rispetto a una classe ordinaria. In classe a me succedeva sempre che, tipo, nelle giornate che nevicava, c'era una montagna bellissima fuori dalla finestra e io ne ero incantato e guardavo la montagna e non capivo niente di quello che veniva spiegato. Mentre qua, quando c'è una montagna piena di neve, ci fermiamo in contemplazione della montagna piena di neve e quando abbiamo finito questa contemplazione dedichiamo il tempo allo studio. Siamo molto fortunati perché letteralmente a me è capitato di fare lezioni alle 11:30 di sera sui corpi celesti e alle 7 del mattino su altre cose. Viviamo assieme, quindi da qualsiasi spunto può nascere una conversazione, può nascere una lezione, se vogliamo chiamarla lezione.
2: Allora, vi dicevo, questo è un passaggio.
3: A fare da guida al gruppo oggi è Marco Saverio Loperfido, uno degli ideatori del progetto e insegnante durante tutto lo scorso anno.
2: Si chiama Passo delle Scalette. Ogni tanto troverete dei buchi.
4: No, quello, io quello.
2: Qual è la caratteristica più strana di questo posto, secondo voi?
5: Che sì, c'è il torrente sotterraneo.
2: Yeah. Cioè, c'è un torrente, lo vedete?
4: No.
2: Perché il torrente scorre completamente sotto.
1: In questo momento i ragazzi sono su un masso gigante, pieno di foglie e muschio, che può contenere un po' una quarantina di persone, che fa da ponte su un fiume. È molto bello.
2: Sono delle cose stupende, gigantesche, peseranno decine e decine di tonnellate, stanno lì ma sono in movimento.
6: Sono Valentina Frasisti e guida insegnante sempre in cammino per l'anno 2025-2026 di Strade Maestre.
0: Avete fatto quanti mesi fino adesso?
6: Da metà settembre, siamo più o meno metà gennaio, settembre, ottobre, novembre, dicembre, 5.
0: Abbiamo superato quasi la boa
6: della metà? Sì, sì.
0: E come sta andando?
6: Il tempo si dilata e si restringe, nel senso che sembra sempre di riuscire a fare poco, poi quando guardi e guardi il processo di crescita dei ragazzi sembra tantissimo e quindi è una sensazione particolare.
0: Come racconteresti anche rispetto alla tua esperienza personale di studentessa questo tipo di scuola, che tra l'altro comporta il fatto di doversi portare sulle spalle uno zaino in cui si ha tutto il necessario, diciamo così, quasi per un anno?
6: È nuova, ovviamente ho fatto medie, superiori, università, dottorato in una maniera tradizionale, quindi sul banco o davanti a un computer. Mi sto accorgendo quanto per il mio modo di imparare, di studiare, non è produttivo, perché penso molto meglio in movimento. Quello che noto in ragazzi di quest'età è la bellezza di dargli uno spazio ampio e continuato nel tempo in cui poter assaporare piano piano cosa vuol dire scegliere liberamente e stare a contatto con delle emozioni, ma senza una fine, nel senso che il loro tempo non finisce con la campanella assieme, perché poi si mangia assieme, si fa la spesa assieme, si lava assieme, si sta sempre assieme. E io avrei voluto quel tipo di libertà, di provare senza censure, ma con una guida. A livello di didattica è molto bello parlare e camminando, questo è possibile farlo per introdurre argomenti, poi c'è da fare un lavoro sui testi, quello ovviamente bisogna sedersi un attimo. E qui sei tante cose assieme, nel senso che sono l'insegnante di letteratura, però sono anche la persona a cui magari qualcuno chiede un consiglio personale, sono la persona che vedono interagire con l'oste, con gli altri colleghi.
7: Ragazzi, ehi, Filippo, andiamo!
8: Oh, Dio, un po' Light.
9: Dai, Light, vai a chiamarli, vai a chiamarli, dai, forza!
8: Allora, stiamo per arrivare alla piramide. Qui c'è una via cava. Via cava significa che si creavano le vie mentre si costruivano le cave. Cioè, man mano che toglievi le pietre che ti servivano per fare una cosa, creavi una via per passare.
10: Allora, io sono Lorenzo Di Marco, provengo dalla provincia di Lecco e faccio il tecnico agrario, sono in quarta. E la mia scuola dove la facevo è Colico, un paesino ancora più sopra di Lecco.
0: Com'era questa scuola? C'è tanta differenza tra quella e questa esperienza qua?
10: Moltissima, soprattutto una, che è quella che ribadisco molto spesso. La mia scuola non ci faceva fare molta pratica, non ci insegnava con il territorio, anche se noi le montagne ce l'avamo dietro l'angolo. Invece con state maestra ho dato proprio questo. Io quasi tutti i giorni le materie di indirizzo le studio toccandole.
0: Per esempio?
10: Quindi, vivendo ad esempio produzione vegetale, devo studiare le piante, sono nel bosco, mi metto lì con la mia professoressa e inizia a spiegarmi le piante che sono in giro, il perché, cose così. Sempre però rimanendo inerente al piano di studio che devo fare. Però è proprio la cosa che vivo e tocco quello che devo studiare.
0: E questa cosa ti piace molto?
10: Sì, imparo molto più in fretta. Impari molto più velocemente, ti ricordi meglio. La voglia di studiare mi è tornata.
11: Bravo. Allora, questo è fa delle palline chiamate l'albero delle fragole in inglese, strawberry tree. E fa delle palline rosse, tonde, a maturità diventano gialle, poi diventano rosse. Si possono mangiare, ma poche. Questa invece è la salsa pariglia, un rampicante. Se senti è spinoso.
10: È tutto un altro mondo, proprio bello.
0: Com'è la giornata tipo? Cioè, è difficile dire una giornata tipo?
10: È molto difficile. Ne abbiamo tantissime di giornate tipo. Tipo, cioè abbiamo la giornata tipo cammino tutto il giorno. Quindi si cammina tutto il giorno e magari si fa un po' di lezioni mentre si cammina. Se no ci sono le giornate dove si cammina la mattina e il pomeriggio, si fanno attività come visite ai musei, studio autonomo, studio con i professori. Se no c'è la giornata in cui stai istanziale, quindi c'è tutta giornata studio.
0: E questo fatto di cambiare sempre, alla fine siete come un popolo nomade.
10: Sì, sì. Sì, siamo proprio nomadi e a me questa cosa qua mi piace un sacco. Questa vita qua mi aiuta molto a essere rilassato quando studio, camminando tutti i giorni, faticando il mio corpo tutti i giorni. Ci sono tante cose che non mi immaginavo, ad esempio per ora mi ha stupito di più la Sardegna, perché quella dove c'è il mare, io il mare non ce l'ho, io ho i laghi. Quindi mi ha stupito moltissimo, soprattutto quando siamo usciti dall'entroterra e siamo andati tutta sulla costa e lì mi ha stupito quel paesaggio, tutto così molto anche aperto.
9: Piramide Etrusca!
3: La piramide Etrusca di Bomarzo, o Sasso del Predicatore, risale probabilmente al VII o VI secolo avanti Cristo.
12: Abbiamo trovato la zigura!
13: È vero, è uno zigura. Attenti alla testa, che c'è...
3: È un gigantesco masso a forma piramidale scavato come fosse uno ziggurat.
13: Attenti che dietro è... non ci sono protezioni, eh?
12: Ah, è astrofica, non posso dire.
14: Siamo sbucati dalla grotta. No,
0: Che scuola facevi lo scorso anno?
14: Allora, l'ultima scuola che ho frequentato è stato un liceo artistico a Noto, in Sicilia. Ho fatto il primo anno l'anno scorso e infatti sono in seconda.
15: Io frequentavo il quarto anno del liceo scientifico a Cagliari. E, diciamo, mi trovavo bene da un punto di vista, ovvero quello dei compagni, però soffrivo molto la tipologia di didattica che si faceva. Io ora mi trovo a fare le cose perché mi interessano, a fare le cose perché ci trovo un senso in quello che faccio, senza che nessuno mi obblighi a farlo. Sono totalmente affari miei se io passo l'esame oppure no. Invece a scuola è come se fosse dovuto, come se io dovessi lo studio a qualcuno.
0: Non ti manca, diciamo, come punto di riferimento il fatto di avere una quotidianità nel passare del tempo a scuola?
14: Allora sì, mi manca molto spesso in realtà, perché noto che qua a Strade Maestre c'è un'organizzazione molto diversa e io sono una persona che mi piace avere appunto i programmi e le cose tutte organizzate, e a volte mi manca appunto la scuola per la sua organizzazione, per il semplice fatto che la mattina arrivavo a scuola e sapevo di avere una lezione e quella parte del programma l'avevo fatta, e invece qua è un po' tirarsela avanti.
0: E come fai per tutte le materie? Immagino che nel liceo artistico ci sono anche una serie di materie pratiche. Come fai per quelle in cammino?
14: Allora, le materie pratiche in realtà non le sto praticando. E appunto alla fine, quando avrò l'esame, devo ancora trovare la soluzione, però probabilmente dovrò fare l'esame a settembre e durante l'estate recuperarmi le tavole che appunto non ho fatto a scuola, perché qua non c'ho la possibilità di portarmi appunto dietro le squadre oppure i fogli grandi e tante matite, perché diciamo che sennò lo zaino peserebbe troppo.
15: Intanto sto imparando un metodo di studio qua, cosa che prima non mi era possibile, perché appunto vivevo la scuola come una pressione, non come una cosa piacevole in cui potermi interfacciare in qualche modo. Soprattutto anche il punto di vista dei professori. A me mi è capitato con pochissimi professori di avere un rapporto nella mia vecchia scuola, faccia a faccia, oppure proprio un legame con il professore, una persona che si interessa se tu impari, una persona che si interessa di come stai, anche da un punto di vista emotivo. Qua avviene questo, qua tu ci vivi con i professori.
0: Come funzionerà adesso, d'ora in poi, qual è il programma? Adesso siamo appunto nel Lazio, Centro Italia. Te sai più o meno dove vi dirigerete?
14: Allora sì, adesso l'impresa è arrivare a Roma e dopo da lì dovremo scendere verso Napoli e poi penso che andremo in Sicilia a un certo punto e dopo torneremo in Calabria, perché abbiamo deciso di fare la Sicilia prima perché ci sarà troppo caldo e quindi giustamente la Calabria, che è un po' più su, si sta ancora bene. In Sicilia invece a giugno si muore di caldo e quindi probabilmente sarà questo, diciamo, l'itinerario.
0: Tutto a piedi?
14: Sì. Cioè, a volte prenderemo appunto pullman e navette che ci portano, ma per brevi tratte il 90% del lavoro lo facciamo noi.
3: Alle 13.30 la classe viandante rientra in paese. E noi ne approfittiamo per varcare un'altra volta la soglia di una scuola statica. Affrontare un ultimo pezzo di questa narrazione che ci ha portato dentro e fuori le mura dell'istituzione scolastica.
16: Mi chiamo Roberta Cortella e faccio l'insegnante di lingua spagnola nell'Istituto Comprensivo Piaget Majorana di Roma. I miei alunni sono ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Io ho un part time, quindi ho 6 classi.
0: Lo scorso anno Roberta Cortella ha preso un anno di pausa da scuola, dove insegna, per insegnare proprio all'interno del progetto Strade Maestre.
16: E l'anno scorso ho fatto quest'anno In Cammino con Strade Maestre, questo progetto così di innovazione educativa, di avventura, di sperimentazione, di un insegnamento diverso. E quindi ovviamente tornare in classe per me è stato traumatico. Sì, mi ricordo il primo giorno di scuola. E sono entrata in classe e ho sentito proprio un senso di claustrofobia. E, queste mura grigie che mi chiudevano. E, Da un lato vedevo le finestre e dall'altro vedevo i ragazzini piccoli di prima, e quindi la prima cosa che mi è venuta da fare è quella di spostare i banchi e cominciare a camminare in cerchio, muoversi. Ci siamo presentati camminando.
3: Dopo una settimana dal rientro, Roberta Cortella ha iniziato a mettere in atto strategie per unire il dentro con il fuori. Portare nella scuola stanziale un pezzo di quella nomade.
16: La settimana dopo ho cominciato un po' a ribellarmi con tutte, come dire, queste paletti, un po' regole che ti mette la scuola, e ho detto: mi devo inventare qualcosa, non è possibile che un'esperienza di scuola in cammino rimanga chiusa qua dentro, e quindi ho detto: usciamo. C'era il cortile, il sole, settembre, e allora i ragazzi, ho detto: ragazzi, adesso facciamo un'attività alternativa. Dobbiamo imparare a, non mi ricordo, a presentarci, a salutarci in spagnolo, facciamolo fuori. Però ovviamente non ho l'autorizzazione a portarvi fuori, non sono assicurata se vi porto in cortile, quindi facciamo un'evasione. E gli ho detto: mi raccomando, si esce in silenzio, rasenti al muro, alle pareti, aspettiamo che finisca la ricreazione, che tutti entrino in classe. E niente, piano piano, tipo Pantera Rosa, siamo usciti, e quando siamo usciti al sole siamo stati tutti bene, abbiamo fatto la nostra lezione, poi prima che suonasse la campanella di nuovo siamo risaliti, e niente, e dentro di me ho pensato: ok, se faccio così riesco ad arrivare alla fine dell'anno. E quindi mi sono ritrovata a scuola a insegnare in un modo completamente diverso dagli anni precedenti.
3: Nei prossimi mesi, con alcune delle sue classi, sarà di nuovo in cammino per un percorso di alcuni giorni.
16: Sto facendo piccole rivoluzioni per vedere se si riesce a cambiare un po' la scuola dal di dentro, ma non perché la scuola sia fatta male, perché la scuola si può fare anche in modo diverso.
17: Oggi la
3: Rete 2.
17: Oggi la puntata di Laser, la scuola in cammino, il progetto Strade Maestre in viaggio dalla Svizzera alla Calabria, è di Andrea Cocco. Potete riascoltare la puntata sul nostro sito web oppure tramite l'app RSI Play.

0: Quando le parole escono dalla pagina, diventano voce, ricordi da ascoltare, in un gioco di specchi e richiami tra letteratura e musica. Da Shakespeare alla Beat Generation, da Edgar Allan Poe alla fantascienza di sogni artificiali. Ogni puntata, 5 canzoni, per intraprendere un viaggio tra questi due mondi per ascoltare cosa accade quando le pagine di un libro diventano canzoni. Take 5, a cura di Corrado Antonini. Domani alle 10.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Veronica Lippi. Ai mondiali di calcio la Svizzera va agli ottavi di finale, dopo l'Algeria giocherà martedì contro la vincente di Colombia-Ghana. Uno dei paesi più dinamici d'Asia entra pienamente nell'orbita commerciale della Svizzera, ha firmato un accordo di libero scambio con il Vietnam. In Venezuela ha recuperato un sopravvissuto ad oltre una settimana dal terremoto, i soccorsi sono comunque molto difficoltosi. L'epidemia di antivirus è ufficialmente chiusa, terminate tutte le quarantene senza ulteriori contagi, in tutto i morti sono stati 3. In apertura dunque la vittoria della Svizzera nei sedicesimi di finale dei mondiali di calcio, 2-0 all'Algeria in un confronto in cui la nazionale ha rischiato poco, un gol per tempo, Embolo prima, Ndoye dopo. Agli ottavi martedì sera incontrerà la vincente di Ghana-Colombia. Ne parleremo ampiamente tra poco in Rete 1 Sport. Io vi propongo solo una breve reazione proprio di Dan Ndoye, felice della rete dopo un inizio di torneo complicato.
4: E le prime partite ho cercato molto il gol e quando qualche volta lo cerchi troppo non viene. Oggi ho lavorato molto davanti al gol per trovare la fiducia e oggi ho iniziato la partita senza cercare troppo il gol e quando viene. Allora sono molto contento per la squadra, per me e voglio tutto fare per continuare questo torneo. Voglio rappresentare la Svizzera il migliore al possibile e speriamo continuare così ancora qualche settimana.
3: Lo ricordo, l'ottavo di finale, martedì sera alle 22. Dopo oltre 10 anni di trattative, la Svizzera e gli altri partner dell'Associazione Europea di Libero Scambio hanno concluso un accordo commerciale globale con il Vietnam. Un'intesa definita ambiziosa dalle parti che arriva in un momento di tensioni globali sui dazi e di crescenti pressioni sulle economie europee. È un passo importante anche per la Svizzera, il perché ce lo spiega Anna Valenti.
5: Un'economia tra le più dinamiche del sud-est asiatico, con tassi di crescita superiori al 5%, un mercato da quasi 100 milioni di persone, un polo industriale specializzato in elettronica, tessile e assemblaggio tecnologico. Questo è oggi il Vietnam, paese con cui Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, che insieme formano il blocco dell'Associazione Europea di Libero Scambio, sono riusciti a siglare un accordo di libero scambio. Un'intesa definita ambiziosa dai 4 paesi europei che giunge dopo oltre un decennio di tentativi. Le prime interlocuzioni infatti risalgono al 2012. L'accordo apre il mercato vietnamita ai principali prodotti da esportazione dell'Associazione di Libero Scambio, macchinari elettrici e meccanici, prodotti farmaceutici, pesce e prodotti marini, oltre a formaggi, orologi, caffè, cioccolato e alimenti per l'infanzia. I dazi non verranno aboliti subito, ma entro 16 anni dall'entrata in vigore dell'accordo. Il Vietnam invece potrà esportare più facilmente macchine elettriche, abbigliamento, scarpe e prodotti agricoli trasformati, anche qui con dazi eliminati o ridotti progressivamente. Entrambe le parti beneficeranno di procedure doganali più rapide, regole di origine moderne e maggiore protezione della proprietà intellettuale. Un accordo importante per l'ALS, ma soprattutto per la Svizzera, perché si inserisce nella strategia di diversificazione dei partner commerciali tradizionali. Ma significa anche che le imprese svizzere non saranno più svantaggiate rispetto a quelle dell'Unione Europea, che con il Vietnam ha già siglato un accordo di libero scambio in vigore sin dal 2020.
3: Dal mese scorso, religiosi e ministri di culto svizzeri non sono più esentati dal servizio militare. È la conseguenza di una modifica di legge proposta dal Consiglio federale e approvata dal Parlamento, e questa misura riguarda per il momento solo una decina di persone. Le chiese reagiscono piuttosto irritate, non erano infatti state consultate. Giampaolo Driussi da Berna.
6: Introdotta nel 1907 e abolita sotto traccia un anno fa, con effetto al 1 giugno scorso, è l'esenzione dal servizio militare per sacerdoti, pastori, assistenti spirituali e altri ministri di culto, le cui attività, sostiene il Dipartimento federale della difesa, non sono più indispensabili per il mantenimento della vita sociale. Questione di secolarizzazione e probabilmente, anche se qui non se ne parla ufficialmente, di rimpolpamento dell'esercito, fosse anche solo per una manciata di militi in più. A ripescare la notizia notizia sono stati il portale di informazione cristiana Idea e il gruppo CH Media, con tanto di reazioni che vanno dalla sorpresa da parte della Conferenza dei Vescovi Svizzeri al rammarico della Chiesa Evangelica Riformata, passando per l'accusa di opacità nel processo legislativo espressa dalle Chiese Libere. Ma tutto questo non perché non se ne condividano le ragioni, anche preti e pastori sono cittadini, ma per il fatto che nessuna Chiesa è stata informata o consultata. Il Dipartimento Pfister allora replica: non lo abbiamo fatto perché il provvedimento riguarderà pochissimi militari, una decina in totale su tutti i religiosi che hanno rinunciato all'esenzione, e perché coinvolgere tutte le comunità potenzialmente interessate sarebbe stato troppo oneroso. L'esercito ha quindi direttamente contattato le nuove leve, 9 per la precisione, le quali a determinate condizioni possono in ogni caso candidarsi per un posto di cappellano militare.
3: È salito a 15 il numero degli indagati per l'incendio di Capodanno a Cramontana. La procura vallesana ha iscritto nel registro degli indagati anche l'ex vice sindaco di Chermignon, a capo della commissione antincendio ai tempi dei lavori effettuati al bar Le Constellation, e parliamo del 2015. Intanto si è appreso che i coniugi proprietari del bar, in cui sono morte 41 persone, intendono riaprire due loro ristoranti e devolvere i ricavati ad un'associazione di sostegno alle vittime dell'incendio. Siamo all'attualità internazionale, cioè qualche spiraglio di speranza in Venezuela dopo il terremoto, perché un uomo di 43 anni è stato estratto vivo dopo giorni sotto le macerie di un edificio crollato a La Guaira. Il recupero è stato complesso, condotto con squadra internazionale, ed è riuscito grazie al fatto che l'uomo si trovava in una cavità tra i detriti, una cavità che gli ha permesso di sopravvivere. I dettagli con Camilla Camponovo.
7: È un miracolo, uno spiraglio di gioia dopo giorni di intenso lavoro di salvataggio, quello che ha consentito di estrarre vivo un uomo di 43 anni, rimasto per 8 giorni sotto le macerie. Una corsa contro il tempo per cercare di estrarre il corpo della guardia giurata, l'uomo rimasto bloccato per oltre 100 giorni sotto 140 tonnellate di macerie. Ad avergli salvato la vita è stata una cabina di cemento che si è creata dopo il crollo del centro commerciale nel quale si trovava il sopravvissuto alla Guaira. Un salvataggio che è stato estremamente complesso e che ha coinvolto intere squadre internazionali, oltre al Venezuela anche il Cile, la Costa Rica, il Messico e altri paesi.
8: Stavamo facendo una remozione in corte.
7: Un vigile del fuoco ha descritto l'operazione di salvataggio come la più complessa e tecnicamente la più difficile mai vissuta, con continui rischi di nuovi crolli durante lo scavo dei tunnel. Nonostante le condizioni difficili, l'uomo è rimasto cosciente, ha ricevuto acqua e cure di base e avrebbe riportato solo lievi ferite. Durante le operazioni si è mostrato collaborativo e di buon umore. Intanto l'ultimo bilancio comunicato dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez è di 2.595 morti.
3: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente decretato la fine dell'epidemia di hantavirus. Ricordiamo che l'epidemia era scoppiata a bordo di una nave da crociera. I dettagli con Giorgia Lorenzini.
9: L'allarme internazionale è rientrato. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, ha dichiarato ufficialmente concluso il focolaio di hantavirus che per 2 mesi ha tenuto con il fiato sospeso mezzo mondo. Tutto era iniziato a maggio, a bordo della nave da crociera Ondius, dove 3 passeggeri che avevano contratto il virus sono morti. Si trattava di una coppia olandese e di una donna tedesca. Sulla nave, che si trovava nell'Atlantico, c'erano 147 persone di 23 nazionalità. È stato subito panico internazionale. Diversi casi sono risultati positivi in 6 paesi, tra cui la Svizzera, a Zurigo. Nonostante si trattasse di uno dei pochi ceppi di hantavirus trasmissibile da uomo a uomo, l'OMS ha subito chiarito che il rischio globale restava basso. I passeggeri della Ondius sono sbarcati nell'isola di Tenerife, alle Canarie, e poi rimpatriati nei loro paesi per la quarantena. La nave, invece, è stata trasferita a Rotterdam per la disinfestazione. E conclusa l'ultima quarantena durata 42 giorni, anche il 2 luglio la pandemia è stata dichiarata ufficialmente conclusa.
3: Si chiude qui il Radio Giornale. Buona giornata a tutti e a tutte.
10: Lo sport.
11: Punta l'uomo, Manzambi entra in area dalla sinistra, non può andare alla conclusione. Ancora Manzambi, sempre Manzambi in mezzo e la rete! Prelepolo! La rete di Prelepolo, ma ancora una volta fa tutto Joan Manzambi. Noi conclusione, gol! Il gol di Noi! Dopo 47 secondi è arrivato anche il suo tanto atteso acuto e la Svizzera va a fare 2-0.
12: E la Svizzera vola agli ottavi di finale con merito, ben ritrovati 2-0 con gol di Embolo Ndoye, lo avete sentito, uno per tempo, ha permesso ai rossocrociati di continuare il proprio sogno mondiale. A Vancouver ritroviamo il nostro inviato Paolo Laurenti.
13: La levataccia in Ticino e in Svizzera è stata dunque ripagata da una convincente vittoria che in una partita da dentro fuori mancava dal mondiale del 1938. Un po' di storia dunque la nazionale l'ha già scritta a Vancouver, dove la pagina più importante però spera di poterla scrivere martedì contro una tra Colombia e Ghana. Al BC Place però inizialmente l'Algeria ha messo in difficoltà con il suo palleggio e i suoi movimenti tra le linee la squadra di Murat Yakin. Coraggiosamente il tecnico ha riproposto Zakaria Terzino destro, poco convincente nel primo tempo prima di riscattarsi nel secondo, e tutti assieme Vargas, Ndoye e Manzambi. Scelta coraggiosa ma pagante, e ancora il ventenne gioiellino di Ginevra è stato il protagonista della straripante azione del vantaggio che ha un po' rotto il dominio di possesso palla degli algerini. Da quel momento infatti in poi la Svizzera ha gestito la gara senza mai andare in affanno, e il raddoppio, proprio come contro il Canada arrivato nel primo minuto dopo la pausa, ha permesso a tutti di stare più tranquilli, soprattutto Ndoye che si è sbloccato. Remo Freuler si compiace pure della porta rimasta inviolata.
14: Finalmente, no? Dopo tre partite che abbiamo sempre subito gol, oggi siamo riusciti a non prenderla, anche se c'erano due o tre situazioni molto pericolose. E adesso da lì dobbiamo continuare così. Abbiamo fatto un po' fatica nei primi 20-25 minuti, no? Perché loro erano molto... molto veloce tra le linee, poi piano piano abbiamo preso la partita in mano e vinta anche meritamente.
13: Logicamente tutti promossi, voti alti ai centrali di difesa, a un sempreverde Rodriguez che ha annullato Mahrez, alla versione del secondo tempo di Zakaria e logicamente al solito Manzambi in versione provate a prendermi. Speriamo gli avversari non riescano mai, e come finora è capitato in questo torneo, per lui da 3 gol e 2 assist in 4 partite. Studio.
12: Mahrez citato da Paolo, che ha detto di aver giocato l'ultima partita con l'Algeria dopo appunto il KO contro la Svizzera. Ottavi in tasca anche per la Spagna, 3-0 all'Austria, il Portogallo 2-1 alla Croazia di fronte nel prossimo turno, vittoria lusitana un anno esatto dalla scomparsa di Diogo Jota. Intanto, secondo diversi media tedeschi, a 4 giorni dall'umiliante eliminazione ai 16esimi di finale contro il Paraguay, Julian Nagelsmann avrebbe rassegnato le dimissioni dal ruolo di commissario tecnico della Germania. Nel basket, troppo forte la Serbia di Jokic, vittoriosa 97-73 contro la Svizzera ieri sera a Friburgo nel gruppo C delle qualificazioni ai mondiali. Infine nel tennis, avventura finita per Victoria Golubic a Wimbledon, elvetica eliminata in 2 set al secondo turno dall'italiana Paolini. Oggi tocca di nuovo a Belinda Bencic contro la russa Kalinskaya.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Care persone all'ascolto, un buongiorno dalla lita del parente, un buongiorno scoppiettante questa mattina grazie alla nazionale svizzera. Ma noi ora siamo pronti per iniziare questa mattinata musicale con Parade. Dunque, per cominciare daremo uno sguardo agli articoli di giornale. Alle 10 gli eventi da ascoltare e andare a vedere, partiremo dal Lago di Como, dove questa sera ci sarà il concerto d'apertura del Festival Musica sull'Acqua. Avremo Francesco Senese a presentarci l'edizione di quest'anno. Poi torneremo in Ticino per la rassegna Suoni d'Acqua, dove questa sera alle 21 si esibiranno nel concerto Poem and Poet Claudio Farinone alla chitarra e Susanna Stivale alla voce. Alle 10.20 guarderemo cosa succede oggi sulle frequenze di Rete 2. Cominceremo dal Ridotto dell'Opera in compagnia di Gaia Varon con una puntata dedicata al Macbeth di Como, che ha debuttato proprio ieri sera, e alle riscoperte musicali di Giovanni Acciai. Poi Montmartre con Lorenzo De Finti nello spazio degli incontri d'estate. Il protagonista di questo pomeriggio sarà Francesco Dauria, batterista, percussionista e compositore tra le personalità più sensibili e trasversali della scena jazz italiana. Concluderemo poi con la serie estiva delle 16.35 dedicata a Gian Gilberto Monti. Noi per iniziare questa prima parte in dolcezza ascoltiamo alcuni estratti dalla suite per clavicembalo in sol maggiore di Jean-Philippe Rameau, interpretata al pianoforte da Alexandre Tarocco.

Siamo con la regione di ieri a pagina 18 per una recensione firmata da Sabrina Faller. A caccia della sposa insanguinata, Lucia di Lammermoor, il capolavoro di Donizetti, torna in scena al teatro alla Scala con la regia di Yannis Kokos e la direzione di Speranza Scappucci. Prima della chiusura estiva, il teatro alla Scala ripropone una produzione del 2023 di Lucia di Lammermoor, l'opera più celebre e fortunata di Gaetano Donizetti e del librettista Salvatore Cammarano. Allora diretta da Riccardo Sciai con il soprano Lisette Oropesa, eccellente protagonista. Tale recupero ufficiale è stato preceduto nella prassi esecutiva in altre edizioni dell'opera, a Zurigo come a Madrid, dove una sublime Oropesa ha fatto venir giù il teatro delle ovazioni. Ma che cosa rende quest'opera così accattivante per il pubblico? La vicenda romantica di gusto gotico, ambientata nel XVI secolo nella Scozia dei castelli e dei fantasmi, avvince e coinvolge. Lo schema è quello di Romeo e Giulietta, famiglie rivali, gli Ashton e i Ravenswood, e i due rampolli che si innamorano, Lucia ed Edgardo. Per ragioni politiche, il fratello di Lucia, Enrico, obbliga la sorella a sposare il Lord Arturo, destinato a rinverdire i fasti della famiglia. Il giorno delle nozze irrompe Edgardo, che accusa l'amata di infedeltà. Lucia, ingannata dal fratello riguardo ai sentimenti di Edgardo per lei, è costretta a seguire il marito al talamo nuziale, dove si vendica pugnalandolo a morte. Così, in succinta e bianca veste, più simile a uno spettro che a un essere vivente, ormai afflitta da spaventevole demenza, Lucia si presenta in pubblico manifestando la sua pazzia. E questa è la scena clou dello spettacolo. Edgardo, scoperta la verità, si uccide. A risolvere l'allestimento di questa Lucia c'è lo scenografo e regista greco naturalizzato francese, Yannis Kokos. L'idea particolarmente attuale in un'Italia che discute alla Camera un contestatissimo disegno di legge sulla caccia già approvata dal Senato è quella di una battuta di caccia di cui Lucia è evidentemente la preda. Così l'opera si apre in un bosco con un coro di cacciatori armati fino ai denti. In altri momenti vediamo trofei e dipinti di cervi. Nella scena della follia il sangue sull'abito da sposa di Lucia si riflette nel fascio di luce scarlatta che si abbatte sul cervo circondato dai cani. Ma il momento più evocativo è quello che mostra Lucia nel primo atto presso una scultura femminile di grandi dimensioni. In parte ricordo della donna uccisa per gelosia presso la fontana e in parte tomba della madre suggellata da un imponente monumento funebre. A sottolineare un elemento che nel libretto funge quasi da pretesto per nascondere il dolore di Lucia causato dalla separazione di Edgardo. La morte della madre, la sua assenza, rende invece possibile a Enrico agire indisturbato ai danni della sorella. È un mondo tragico, ma non vibrante, curiosamente statico quello imbastito da regia, direttrice e interpreti in questa ripresa di allestimento. Tutti festeggiatissimi dal pubblico. Lucia di Lammermoor è in scena alla Scala fino al 17 luglio.

Ora è il momento del secondo articolo di oggi. Siamo sempre con la regione a pagina 16. Quando le storie diventano musica. La regione intervista Manon Mullener, pianista friburghese destinataria dello Swiss Jazz Award 2026. Da oggi a sabato, anzi da ieri a sabato, sui palchi ufficiali di Jazz Ascona. Torna a Jazz Ascona da protagonista tra Cuba ed Europa. Il suo jazz raccoglie viaggi, incontri e vite vissute fino allo Swiss Jazz Award 2026. Pianista e compositrice svizzera Manon Mullener è oggi una delle voci più interessanti e in crescita del jazz europeo. Originaria di Friburgo, era già passata da Jazz Ascona 3 anni fa nel programma Grooving Up, dedicato ai giovani talenti. Torna in un momento decisivo del suo percorso con tutt'altra visibilità e ancora maggiore maturità artistica. Oggi salirà sul palco 7 per ricevere lo Swiss Jazz Award 2026, riconoscimento di un'ascesa rapida e convincente che l'ha portata sui principali palcoscenici internazionali. Ma al di là dei traguardi colpisce la sua voce musicale, un linguaggio personale in continuo movimento in cui si intrecciano scrittura, interpretazione e produzione. La pianista racconta: «Sono cresciuta a Friburgo tra pianoforte classico e jazz e in casa si ascoltava molta chanson française. Da lì viene il mio gusto per il lirismo europeo. Ma c'è anche Cuba. Da bambina ho vissuto per alcuni mesi a La Habana, dove mio padre lavorava come musicista, e più tardi ci sono tornata da sola per un anno. È stata un'esperienza decisiva quella musica, è entrata profondamente nel mio modo di suonare. La mia musica è piuttosto strutturata. Ogni musicista ha la propria parte e sa cosa suonare nei momenti scritti, ma dentro ogni brano c'è anche uno spazio aperto dedicato all'improvvisazione. È lì che succede qualcosa di imprevedibile. Mi piace dare ai musicisti una libertà totale in quei momenti e sono felice di poter condividere il palco con artisti così forti». E poi racconta: «Io ho avuto insegnanti e mentori fondamentali come Colin Vallon e César Correa, che mi hanno dato fiducia fin da giovanissima. E poi ci sono i colleghi, gli incontri, tutta la musica che viene da prima di noi. In fondo è questo, una grande famiglia. Jazz Ascona è un festival davvero speciale per me. Ho suonato qui per la prima volta 3 anni fa nel programma per giovani talenti e l'estate scorsa ho presentato il mio terzo album, Stories. È un luogo che mi accompagna dagli inizi. Per questo ricevere qui lo Swiss Jazz Award rende il momento ancora più forte, quasi simbolico». Noi vi ricordiamo che Manon Mullener sarà al Jazz Ascona fino al 4 luglio sui palchi ufficiali.

0: Siete sempre a Parade, è il momento dell'agenda e per questo spazio ci spostiamo sulle rive del lago di Como perché a Colico dal 3 al 26 luglio si svolge il Festival Musica sull'Acqua, un festival internazionale di musica da camera che unisce grandi interpreti e giovani talenti. Il concerto d'apertura è proprio questa sera e noi abbiamo il piacere di accogliere Francesco Senese, violinista di spicco, docente, nonché fondatore del Festival Musica sull'Acqua. Con lui scopriamo il programma e lo spirito di questa nuova edizione. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Dunque, il Festival Musica sull'Acqua è ormai un appuntamento atteso dell'estate sul Lago di Como. Qual è il

0: caratterizza questa edizione.
1: E accanto a musicisti di fama internazionale, il festival ha da sempre investito molto anche sui giovani.
0: Sì, fin dall'inizio il festival è nato per i giovani perché è nato per celebrare i 20 anni di vita allora della scuola di musica Roberto Goy Tricolico, dove io ho studiato e sono cresciuto. E appunto abbiamo voluto donare ai giovani del nostro territorio e poi ai giovani che provengono da tutta Italia, da tutta Europa, da tutto il mondo, possiamo dire, perché abbiamo veramente musicisti giovanissimi che vengono da tantissime parti del mondo. Abbiamo appunto aperto all'incontro tra i giovani e i grandi musicisti, quindi per noi è sempre stato fondamentale questo incontro tra generazioni.
1: Ecco, quali sono le attività proposte, pensato proprio per i musicisti emergenti?
0: Scusi, non ho capito bene la domanda.
1: Quali sono le attività proposte, pensate proprio per i musicisti emergenti?
0: Sì. Allora, abbiamo diverse possibilità. C'è una possibilità per i più piccoli che si cimentano anche con dei laboratori sul movimento, sulla percettività della mano, sull'aspetto ritmico della musica con un laboratorio di percussioni. Poi vanno via via crescendo ed entrano nell'orchestra. C'è un'orchestra di giovani, di giovanissimi, e poi un'orchestra di musicisti sempre giovani ma più avanzati negli studi, che frequentano le hochschule in Europa e i conservatori in Italia, e partecipano appunto ad attività di musica da camera, di sessioni, di sezioni orchestrali e poi passano dal repertorio sia cameristico di orchestra d'archi. Quest'anno per esempio abbiamo un repertorio per orchestra d'archi e repertorio sinfonico. Quest'anno chiudiamo con una sinfonia di Beethoven e una suite orchestrale di Respighi. Quindi è un percorso molto variegato, dove diamo ai giovani anche la possibilità di riscoprirsi e di approfondire il rapporto con se stessi attraverso delle sessioni di mental coaching e di physical coaching, quindi la preparazione del corpo e della mente per la performance e degli approfondimenti musicologici. È un progetto che cerca di essere il più completo e più ricco possibile e di offrire il massimo ai giovani che partecipano.
1: Ecco, e naturalmente questo festival è inserito in una cornice stupenda. Quali sono un po' i luoghi in cui si svolgeranno i concerti? Perché sì, ci sono le abbazie, ci sono i vari luoghi un po' più, come dire, usuali, ma ci sono anche dei concerti all'aperto.
0: Esatto, sì, per noi è sempre stato importante entrare in contatto col territorio, avere la possibilità di rileggere il territorio attraverso la musica, e quindi portiamo il nostro pubblico e i nostri musicisti, che spesso è la prima volta che appunto vengono in questa regione, li portiamo a fare musica, a vivere musica insieme in luoghi bellissimi. Abbiamo per esempio delle spiagge sul lago dove teniamo sempre il concerto all'alba. C'è una spiaggia bellissima vicino alla foce del fiume Adda, quindi c'è questo incontro tra l'acqua del lago e l'acqua del fiume, ed è molto bello vivere questi momenti prestissimo al mattino. Oppure c'è una promenade su una collina meravigliosa dove il pubblico viene accompagnato in un'escursione alla riscoperta delle specie botaniche, e poi alla fine di questa grande passeggiata c'è un momento musicale sempre molto avvincente. Quindi insomma abbiamo varie possibilità di fruire della musica, di far musica e di stare nella musica in mezzo alla natura.
1: Benissimo, dunque per chi volesse avere maggiori informazioni potete andare sul sito festivalmusicasull'acqua.org. Io vi ricordo ancora una volta, il primo appuntamento è questa sera alle ore 21 nell'Abbazia di Piona, in programma due quintetti per pianoforte e archi, il primo di Respighi e il secondo di Brahms, giusto?
0: Esattamente, sì.
1: E ad interpretarli ci saranno Francesco Senese, Manuele Castel, Tomoko Asaka alla viola, Gabriele Geminiani al violoncello e al pianoforte, Antonio Valentine. Dunque, grazie mille Francesco Senese per essere stato in nostra compagnia e un grande in bocca al lupo per questa sera.
0: Grazie a voi di cuore e crepi il lupo.

Abbiamo ascoltato di Franz Schubert dall'ottetto in fa maggiore Minuetto, eseguito dai solisti dell'orchestra Mozart. Noi ritorniamo in Ticino perché questa sera alle ore 21 al Museo Etnografico della Valle di Muggio a Cabbio il concerto Poem and Poet, un incontro tra parola scritta e cantata all'interno di una ricerca intima e coloristica che transita attraverso il linguaggio jazzistico e di altre musiche, tra composizione e improvvisazione. Protagonisti del concerto Susanna Stivali alla voce e Claudio Farinone alla chitarra.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Noi abbiamo ascoltato Waltz for Debbie di Bill Evans, interpretata alla chitarra da Claudio Farinone. Siete sempre in compagnia di Lalita del Parente per questa mattinata musicale di Parade e diamo uno sguardo al palinsesto di questo pomeriggio. Dopo il concerto .ch alle 14.30 ci sarà il ridotto dell'opera con La luce ritrovata, una puntata dedicata in parte al festival Como Città della Musica alla sua 19ª edizione, festival diretto e organizzato dal Teatro Sociale di Como, Aslico, in collaborazione con la Società dei Palchettisti e con il contributo del Comune di Como. Ad inaugurare il festival è stata l'opera verdiana Macbeth nell'ambito della 12ª edizione di 200.com, un progetto per la città che vedrà il coinvolgimento di artisti professionisti ma anche di cittadini appassionati di musica nella produzione di un'opera lirica di grande impatto. L'opera ha debuttato proprio ieri sera nell'arena del Teatro Sociale, sarà possibile rivederla sabato 4 e lunedì 6 luglio alle ore 21.30. La regia è affidata a Paola Brunello, a dirigere l'orchestra 1813 sarà Francesco Pasqualetti. Il cast è composto da Hoon Young Choi nel ruolo di Macbeth, Francesca Paoletti, Lady Macbeth, Yu Kang Tseng sarà Malcolm, Gabriele Valsecchi nel ruolo di Banco, Marco Miglietta Macduff, mentre la dama sarà Irene Celle.

Questo era il preludio dal Macbeth di Verdi. Continuiamo a dare uno sguardo al palinsesto musicale di questo pomeriggio. Alle 16 gli incontri d'estate, oggi protagonista Francesco Dauria, batterista, percussionista e compositore, tra le personalità più sensibili e trasversali della scena jazz italiana. Musicista dal percorso ricco e multiforme, Dauria ha sviluppato nel tempo una ricerca personale sul ritmo, sul suono e sull'improvvisazione, intrecciando jazz contemporaneo, musica creativa e attenzione timbrica. Nel corso della puntata racconterà le tappe principali della sua esperienza artistica, il rapporto tra percussione e composizione, il dialogo con altri musicisti e il desiderio di fare della musica uno spazio di ascolto, libertà e immaginazione, un incontro dedicato a un artista capace di trasformare la batteria e le percussioni in strumenti narrativi, poetici e profondamente espressivi. Alle 16.35 la serie estiva dedicato a Gian Gilberto Monti in Musicomica, un secolo di canzoni, canzonette e canzonacce umoristiche. L'artista che contamina musica e comicità trasmettendo la sua poetica e che lo fa attraverso una canzone. Non è solo un comico che canta o un cantante che fa ridere, è un artista completo, attore comico, cantautore o intrattenitore, che attraverso la risata sarcastica o il sorriso gioioso fotografa la società che lo circonda e quasi sempre la sbeffeggia. Questo radio racconto ripercorre il meglio della creazione comica riferita alle sette note, dalle macchiette create nei café chantant del primo Novecento ai personaggi usciti dai teatri e dalle pedane cabarettistiche, resi popolari ieri e oggi dalla discografia, dal cinema e dalla televisione. Le loro canzoni più popolari ci aiutano anche a capire un periodo sicuramente ricco di idee, ma anche di disastri storici, tra guerre, ricostruzioni, speranze, arresti e ripartenze di un secolo complicato e di un millennio iniziato da poco.

0: Due violenti terremoti hanno scosso il Venezuela. Si tratta dei terremoti più potenti che il paese abbia mai subito da oltre un secolo. La situazione è drammatica per migliaia di persone che già vivono in condizioni molto precarie. La catena della solidarietà lancia un appello alle donazioni per sostenere la popolazione venezuelana in questa tragedia. Abbiamo bisogno di voi. Potete fare le vostre donazioni attraverso il sito catenadellasolidarietà.ch o presso uno sportello postale con la menzione Terremoto in Venezuela. E grazie, sin da ora, per il vostro aiuto.
1: Buongiorno anche da Alberto Andreani. Festeggiamenti di primo mattino in tutta la Svizzera per la vittoria 2-0 della nazionale sull'Algeria. I rossocrociati accedono così agli ottavi dei mondiali di calcio 2026, ancora da determinare la prossima squadra avversaria. I caroselli di auto hanno invaso l'ora di colazione anche le strade della Svizzera italiana al termine di una partita diffusa da maxischermi allestiti in diverse località. In Vallese c'è un 15° indagato per l'incendio di Capodanno a Cromontana ed è un ex vice sindaco che nel 2015 era a capo della locale commissione antincendio. In quell'anno vennero svolti lavori di ristrutturazione del locale andato a fuoco. Ulteriori interrogatori sono annunciati per le prossime settimane. La catena svizzera della solidarietà ha già raccolto più di 10 milioni di franchi per sostenere la popolazione del Venezuela colpita dai recenti eventi sismici. Ieri si è svolta la giornata di raccolta fondi nazionale, ma si può ancora donare negli uffici postali e sul sito catenadellasolidarietà.ch. Anche cantoni e comuni hanno promesso donazioni per le vittime del terremoto. Il governo bernese ha stanziato 250.000 franchi, 50.000 sono arrivati dalla città di Ginevra. Il nuovo numero dei morti, comunicato dalla presidente venezuelana di interim Delcy Rodriguez, sfiora quota 2.600. In Ucraina un nuovo attacco russo ha provocato 4 morti nella regione di Sumy. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale, un condominio è stato attaccato da un drone. Inoltre, con il recupero di altri 3 corpi, è salito a 30 morti il bilancio dell'attacco russo di ieri sulla capitale Kiev. Da parte russa si lamenta una vittima. L'agenzia TASS parla di una donna rimasta uccisa in un bombardamento ucraino nel distretto di Belgorod. Infine figurano anche 4 aziende svizzere nella classifica mondiale delle società quotate in borsa col maggior valore di mercato. Si tratta di Roche, ABB, Novartis e Nestlé, secondo uno studio della società di consulenza Ernst & Young. Le prime 100 a livello globale hanno visto aumentare del 18% in un anno la loro capitalizzazione, che ha così raggiunto i 62.000 miliardi di dollari. Previsto ancora tempo soleggiato a sud delle Alpi e in Romandia, nel resto del paese solo in parte, con rischio di isolati rovesci. Domani bel tempo su tutta la Svizzera, con tutt'al più qualche cumulo.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Siete sempre a Parade con la Lita del Parente ed è il momento di sbirciare cosa ci propone la puntata di questo pomeriggio di Concerto.ch. Oggi protagonista, il Concerto.ch è dedicato a due ensemble emergenti, il trio Catch e il quartetto Löwe, che eseguirà brani di Paul Juon. Dunque, io vi propongo di ascoltare il trio Catch, il terzo e il quarto tempo per clarinetto, violoncello e pianoforte in la minore opera 114 di Brahms, un estratto dal CD Trio Catch, San Musik ist überhaupt nicht, sondern geschieht.

E noi siamo arrivati quasi in conclusione di questa mattinata musicale di Prat. Io vi propongo l'ultimo ascolto, un quartetto per archi, il numero 8 in mi minore di Ludwig van Beethoven, interpretato dal Chiaroscuro Quartet, un estratto dal CD Beethoven Strings Quartet, opera 59, pubblicato quest'anno dall'etichetta discografica Bis. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, tra poco Alphaville con Mattia Pelli. A presto, risentirci dalla Lita del Parente.

0: Alphaville.
1: Buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto. 11 e 32 secondi, inizia la nostra puntata del venerdì di Alphaville. Oggi venerdì 3 giugno 2026. Io sono Mattia Pelli, staremo insieme fino alle 13 e tra pochissimo vi portiamo in quota per un'escursione Val Bedretto. Sarà con noi Antonella Borsari per un assaggio dell'uscita sul campo organizzata per domani dalla Casa della Sostenibilità del sull'Alpe di Cruina, alla ricerca di interessanti piante, insomma una passeggiata botanica. Ultima puntata della serie Le architetture del suono che ha visto nostra ospite questa settimana, la poeta Chandra Livia Candiani, che oggi ci parla della sua esperienza poetica in una scuola milanese e ci propone la lettura di poesie di bambini delle scuole sul tema del silenzio. Domani 4 luglio gli Stati Uniti festeggiano un traguardo storico, 250 anni dalla dichiarazione d'indipendenza, un compleanno che arriva però, lo sappiamo, in un clima di profonda polarizzazione politica e di tensioni sociali nel paese. Ne parliamo con Raffaella Baritono, docente di storia e politica degli Stati Uniti d'America all'Università di Bologna, questo attorno alle 11:45. Furti come quello subito dal Louvre di Parigi, ve ne ricorderete, lo scorso ottobre, inducono ovviamente una certa incredulità ma anche un certo fascino. E che cosa ci affascina allora in storie come questa? Ne abbiamo parlato con Andrea Fazzeoli, scrittore di Gialli, e con il critico cinematografico Enrico Magarelli nel nostro approfondimento che oggi vi riproponiamo attorno alle 12:05. E infine alle 12:35, quinta puntata della nostra serie Audio Fiction, Le ascoltatrici di Sara Flatt. Iniziamo in musica invece con David Byrne e la Ghost Train Orchestra, Everybody Loves.
2: One, two, three, and...

0: belli, interessanti, piacevoli da ascoltare, e non è da tutti. Qui era con la Ghost Train Orchestra, il brano si intitolava Everybody Loves. Quante volte camminando in montagna ci è capitato di vedere un fiore, un'erba particolare, in realtà passando avanti senza magari prestarci troppa attenzione o anche molto spesso senza riuscire a riconoscerlo. I prati alpini sono pieni di piante e fiori, tanti di loro nascondono storie incredibili di resistenza e anche segreti terapeutici, fitoterapici. Ecco, proprio per conoscere meglio questi scrigni di biodiversità che sono i prati alpini, ci sarà sabato un'escursione organizzata dalla Casa della Sostenibilità dell'USI. L'escursione verrà guidata dalla botanica di campo e fitoterapista Antonella Borsari, si svolgerà sull'Alpe di Cruina in Val Bedretto, e noi, per scoprire le specie che popolano questi prati e scoprire anche cosa la natura mette a nostra disposizione per la nostra bellezza, la nostra salute, abbiamo in collegamento proprio Antonella Borsari. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno Mattia e buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici.
0: Allora, il titolo dell'evento parla dei prati alpini appunto come di uno scrigno di biodiversità. Allora, prima di tutto, cosa rende la flora delle valli alpine come la Val Bedretto così speciale, Antonella Borsari?
1: Ma devo dire che ci sono diversi fattori che fanno della Valle Bedretto un vero hotspot di biodiversità, no? Cosa vuol dire? Una regione in cui ci sono veramente diversi fattori che fanno sì che siamo in una zona molto molto pregiata. Infatti abbiamo molti ecosistemi, moltissime specie sia animali che vegetali, anche di funghi, abbiamo molte specie rare e protette, vi sono delle zone di interesse naturalistico sia cantonale che anche dei prati secchi di importanza nazionale. Dunque abbiamo veramente un numero elevato di fattori che fanno sì che questa valle, e soprattutto la parte alta della valle, sia veramente piena e ricca di luoghi speciali, anfratti molto particolari, che creano anche dei microclimi a volte con delle specie molto rare.
0: E appunto, spesso quando pensiamo a fiori di montagna ci vengono in mente ovviamente la stella alpina, la genziana. Ecco, c'è qualche pianta snobbata, particolarmente interessante o particolarmente rara, dimenticata, magari meno appariscente, che invece nasconde proprietà importanti, interessanti e straordinarie?
1: Beh, diciamo che secondo me tutte le piante hanno delle proprietà straordinarie, no? Però diciamo nella zona ci sono delle piante anche forse conosciute o ascoltate da chi ci tramanda un po' le conoscenze, come può essere la quiliegia alpina, che è una pianta che ha un bellissimo fiore, una specie protetta in tutta la Svizzera. Abbiamo delle piante rare anche in Ticino, come può essere la campanula del Monte Nisio, oppure delle piante protette in Svizzera ancora, come l'armeria alpina, che è poco presente anche sull'arco alpino, oppure anche una delle piccole genziane, la genziana delle nevi, che fa parte delle 14 specie di genziane che possiamo trovare nella Valle Bedretto. E poi abbiamo anche fiori molto speciali che riescono a fiorire fino a 4500 metri, come può essere la sassifraga a foglie opposte. Dunque tutta una serie di specie che hanno delle particolarità uniche nel loro genere, se vogliamo.
0: Ecco, lei ha detto spesso la parola protetta. Ecco, ricordiamo che ovviamente non si va in montagna per raccogliere qualsiasi cosa, bisogna stare attenti. Molte di queste piante sono protette ed è giusto rispettare questi obblighi, perché altrimenti rischiano poi di essere messe in pericolo.
1: Assolutamente, anche perché se vanno raccolte o se si raccolgono, poi fino alla sera che si ritorna a casa, queste piante sono già appassite e dunque facilmente

0: altrimenti poi muoiono senza essere di nessuna utilità. Certo. È un grande peccato non lasciarle sul posto.
1: Tra l'altro, oltre che botanica, Antonella Borsari, lei è fitoterapista. Ecco, ci può fare qualche esempio di piante selvatiche d'alta quota e delle loro proprietà utili?
0: Sì, volentieri, volentieri. Beh, ce ne sono diverse, bisogna dire. Forse una delle più conosciute è l'arnica, l'arnica montana, che noi utilizziamo anche sotto forma di preparati farmaceutici per degli ematomi, per delle distorsioni, anche per dei reumatismi. Ecco, l'arnica la troviamo spontanea anche nelle nostre regioni, nelle valli alpine. Poi abbiamo quella
1: è protetta,
0: chiamata...
1: però o sbaglio?
0: Allora l'arnica in sé non è protetta, però fino al secolo scorso era stata così frenatamente raccolta che era arrivata quasi al limite dell'estinzione. Dunque in tutti i casi è opportuno per delle preparazioni rivolgersi direttamente a delle preparazioni che sono vendute in farmacia. È più corretto anche verso la natura.
1: E poi ci stava dicendo altre piante.
0: E
1: con
0: poi
1: proprietà.
0: Sì, allora, una che è molto conosciuta anche dai nostri nonni è l'erba iva, Achillea erba rotta, sottospecie moscata, che è un'erba ricca di sostanze amare che stimola il processo digestivo.
1: E si fa anche la grappa con l'erba iva.
0: Sì, più che altro viene messa nella grappa per rendere la grappa molto amara e facilitare proprio la digestione di pasti cospicui, ecco, diciamo così. E poi abbiamo anche per esempio il cumino europeo, che è molto presente sull'arco alpino, i cui semi vengono molto utilizzati dalle popolazioni austriache, germaniche, ma anche da noi. Il cumino è spesso messo nelle torte, spesso messo mangiato con le patate, con le salsicce, con la cacciagione, proprio perché anche lei favorisce il processo digestivo.
1: Si mette nei crauti, no? A volte anche.
0: Anche nei crauti, esattamente. Anche appunto nelle salsicce, molto buono, ti dà un gusto particolare, se vogliamo. Poi abbiamo il timo selvatico, che molti di voi o di noi conosciamo con il nome di Timus serpillum, che può essere utilizzato per un aiuto esterno, per un'azione cicatrizzante, oppure anche per contro la tosse, contro i raffreddamenti e anche per il sistema gastrointestinale, l'apparato gastrointestinale, che può essere anche di grande aiuto. Il timo è una pianta molto molto utile in diversi ambiti. E poi da ultimo, magari per non dilungarmi troppo, non vorrei dimenticare l'iperico, l'ipericum perforatum, che è una pianta conosciuta da secoli, diciamo, nella tradizione alpina, sia per un uso esterno e negli ultimi decenni anche per un uso interno. Viene utilizzata anche come leggero antidepressivo e dunque molto utile anche a questo livello.
1: E già capiamo da queste sue parole, Antonella Borsari, quanto potrà essere interessante essere sui sentieri della Val Bedretto insieme a lei domani in questa iniziativa. Ecco, dunque lei da fitoterapista raccoglie e studia le piante per le loro proprietà benefiche, ma in montagna, lo sappiamo, il confine tra curativo e velenoso può essere sottilissimo. Mi viene in mente per esempio la presenza di una pianta come l'aconito, che magari si può trovare tra i mirtilli in alcune zone alpine. Ecco, quali sono i rischi principali in cui può incorrere un principiante che scambia una pianta tossica per una curativa? Come bisogna comportarsi?
0: Ma innanzitutto io direi di prendere un po' come dogma il fatto di raccogliere solo le piante che si conoscono bene. Quando ci sono dei dubbi, non si è sicuri, le piante vanno lasciate sul posto. Poi una cosa molto importante da ricordare anche per la raccolta è che esiste una legge in Ticino dal 2013 che dice che noi possiamo raccogliere la quantità di erbe che ci stanno nel palmo di una mano. Dunque non di più, no, anche questo è importante da sapere perché molte persone non conoscono questa legge. E poi ecco, conoscerle bene è fondamentale perché anche in montagna ci sono delle specie tossiche, come menzionavi tu, ci sono delle specie come l'acconito che sono mortali, e dunque bisogna conoscerle. È una pianta che è, la tossicità passa anche attraverso la pelle, dunque non solo attraverso l'ingestione ma proprio attraverso la pelle. Poi ci sono altre piante come le diverse dafne che hanno dei profumi meravigliosi, dunque sono molto profumati, di un profumo molto buono che incutirebbe anche la raccolta di eventuali frutti che sono delle, assomigliano a delle bacche rosse. E dunque è importante conoscere, soprattutto quando si va con dei bambini o delle scuole, perché spesso i bambini per loro sono tutti o mirtilli rossi o mirtilli neri, no? Dunque è importante anche proprio un po' conoscere le piante, ed è in questa ottica che organizziamo, che organizzo anche delle uscite in diverse zone del Ticino, proprio per conoscere la flora locale.
1: Eh beh, è un tema interessantissimo. E l'ultima domanda, Antonella Borsari, prima di lasciarci. Quanto il cambiamento climatico sta mettendo già in pericolo, quanto lo vede lei stessa nel suo lavoro, queste piante, la loro biodiversità, i loro habitat?
0: Beh, sicuramente il cambiamento climatico ha un impatto molto importante, perché gli ecosistemi vanno evoluzionando sempre più verso l'alto e le piante delle zone nevali, dunque le zone dove spesso c'è la neve, anche le zone alpine dove ci sono delle nevi per lunghi periodi dell'anno, ecco che tendono ad alzarsi sempre di più finché a un certo punto non c'è più dove alzarsi, e dunque molti di loro si estinguiranno sicuramente, mentre altri che sono della zona montana, dunque dalle piani altitudinali più bassi, si alzeranno sempre di più. C'è uno spostamento, se vogliamo, che segue un po' il cambiamento climatico in atto. Dunque avremo sicuramente una scomparsa importante anche di specie vegetali, purtroppo.
1: Eh sì. E dunque domani la Casa della Sostenibilità dell'Usio organizza una passeggiata, un'escursione in Val Bedretto insieme a lei, Antonella Borsari, botanica e fitoterapista, per scoprire fiori alpini e piante selvatiche. Grazie mille per essere stata con noi oggi.
0: Sì, grazie mille Mattia, e un arrivederci a tutti gli ascoltatori.

Shame Key a Copland, Fried Catfishen Bibles, un po' di musica cajun sulle onde di Rete 2. E vi ricordo anche che la nostra ospite della nostra prima pagina di oggi, cioè la botanica e fitoterapista Antonella Borsari, lavora per molte istituzioni, quindi non ci sarà soltanto la escursione di domani con la Casa della Sostenibilità dell'Usi, ma ci sono tante iniziative che la vedono protagonista. Basta digitare il suo nome in Google, Antonella Borsari, per essere portati a una pagina del geasi.ch, dove ci sono tutti i suoi contatti e si può dunque restare in contatto semmai per vedere le sue iniziative e le escursioni che organizza. E abbiamo visto effettivamente molto molto interessante parlare di fiori e di piante officinali. Il Montreux Jazz Festival inizia oggi e festeggia il suo 60° anniversario con una serata speciale orchestrata dalla star britannica Ray e dai suoi ospiti a sorpresa. Fino al 18 luglio 67 concerti a pagamento da scoprire sul sito del festival. Il pubblico ritroverà le due sale emblematiche al Montreux Music e Convention Center, rinnovato e modernizzato, l'Auditorium Stravinsky, il Montreux Jazz Lab, e con nomi illustri: Nick Cave, Sting, Moby, Jovanotti, Deep Purple, The Roots, James Taylor, John Legend, Van Morrison, oltre a Zara Larsson, Pink Panthers, Tila, Conan Gray e Charlotte Cardin. C'è grande entusiasmo, confida il direttore del festival Mathieu Jatton, si dice molto soddisfatto dell'andamento della biglietteria. Ci sono già 20 concerti sold out. Il primo settimana inizia forte con una serata di apertura venerdì proprio con Ray, che presenta per la terza volta consecutiva in una sala Stravinsky appositamente trasformata per un concerto unico e su misura. Ci saranno ospiti di prestigio per celebrare decenni di musica jazz, soul, blues e pop. Sarà una serata importante per questi 60 anni. E poi ci sarà sabato Sting e ci saranno Nick Cave and the Bad Seeds domenica, che completano questo fine settimana di lancio pieno di grandi nomi. Dunque ritorna il Montreux Jazz Festival con tanti concerti importanti per festeggiare il suo 60° anniversario. E noi festeggiamo invece il nuovo singolo della Niña, la cantante partenopea che continua a distinguersi per una ricerca musicale che fonde tradizione e contemporaneità, e ci propone un nuovo brano che è disponibile proprio da oggi, da venerdì 3 luglio, su tutte le piattaforme digitali. Il brano si intitola Rarech e si parla di fiori. Lei dice: sono i fiori ad aver scritto questa canzone, io l'ho solo eseguita, mi hanno insegnato che ciò che vediamo fiorire porta con sé una storia nascosta di radici, resistenza e memoria. L'ascoltiamo insieme.

0: Il nuovo singolo della cantante napoletana La Niña Rara, che così si chiama questo brano, non so se l'ho pronunciato giusto, ma dovrebbe essere così, un brano pieno di energia per questa cantante che si sta rivelando una delle grandi nuove voci della musica italiana. Io ho avuto la fortuna di vederla in concerto ed è veramente un grandissimo, grandissimo spettacolo. Dunque staremo a vedere se dopo il singolo arriverà un album, e certamente continueremo ad ascoltare la sua musica qui su Rete 2. E sono le 11.30, il momento della nostra serie estiva. La nostra serie estiva Le architetture del suono a cura di Enrico Bianda, che questa settimana ha ospitato la poeta Chandra Livia Candiani, una delle poete più apprezzate in Italia, traduttrice di testi buddisti. Tra i suoi libri ricordiamo Il silenzio è cosa viva e la raccolta di poesia La bambina pugile e Pane del bosco, tutti usciti per Einaudi. Ecco, questa settimana anche lei si è confrontata con il tema di questa serie che ci accompagna per tutta l'estate e che ha come, diciamo, scopo quello di celebrare Miles Davis e John Coltrane, grandissimi musicisti, a 100 anni dalla loro nascita. E dunque una serie nel segno della musica, ma anche del silenzio e della trascendenza che hanno così influenzato, che sono stati parte dell'esperienza musicale di Miles Davis e di John Coltrane. Per quest'ultima puntata Chandra Livia Candiani ci parla della sua esperienza poetica in una scuola milanese e ci propone la lettura di poesie dei bambini e delle bambine sul silenzio.
1: Le architetture del suono a 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane di Chandra Livia Candiani.
2: Un lungo percorso invernale in tram, un edificio basso, una specie di prefabbricato, un giardinetto spelacchiato, un corridoio che spegne i passi, la porta verniciata di bianchiccio e scrostata di un'aula. Busso, entro, sono l'esperto. L'esperto arriva nelle scuole elementari di pomeriggio con un suo sapere artigiano in tasca. Teatro, danza, arti circensi, musica, nel mio caso poesia. Da allora sono passati tanti anni e sono sempre meno l'esperto e sempre di più la funambola e il giocoliere. Delle parole. Degli istanti, delle parole istantanee. I due punti tra cui la corda è tesa sono il lavoro e il gioco. Incontro bambini che hanno poche parole, una lingua strappata alle spalle, una lingua che hanno dovuto abbandonare per un'altra, che ancora non suona, che non ha memoria, che è tutta nuova e un po' sterilizzata, ma che crea quell'insondabile mistero per cui uno pronuncia delle parole e l'altro le capisce e risponde. E quel mistero brilla ancora, scintilla negli occhi di molti di loro, insieme alla fatica e alla paura. Qui bisogna togliere pesi, penso. E penso anche a come è successo che la lingua della poesia ha salvato me. Ho cominciato a scrivere a 10 anni, più o meno l'età dei miei scolari. Si hanno certe facce serie a 10 anni. Si è abitanti di un'invisibile frontiera, con così tante sentinelle e doganieri e cani poliziotto, e il buio alle spalle. Si attraversa di notte la frontiera, mezzi clandestini e mezzi fuggiaschi, mezzi buttati fuori dall'infanzia e mezzi barboni su una strada senza nome. Alle spalle è buio e nessuna luce ancora accesa nel mondo oltre frontiera. I miei bambini a scuola hanno una corsa sotto pelle, dei salti negli occhi, ma i corpi sono lì, incollati alle sedie. Quando ho provato a farli muovere, è stato il caos. E allora ho sentito che ci doveva essere un gran movimento stando fermi. Robert Walser diceva: scrivere è accalorarsi in solitudine. La poesia non è in nessuna lingua che conosco. Prende in prestito le parole dalla lingua che conosciamo, ma è una lingua di sussulti, trasalimenti, gioie e spaventi, bisbigli e silenzi. Conoscenze. Una conoscenza sensibile del mondo, uno scavalca parole, per poi ritrovarle come mappe delle percezioni del nuovo mondo. E la poesia arriva. Insegno, meglio, semino, solo l'uso degli a capo. Mi limito a dir loro che l'a capo è il respiro del poeta, il suo silenzio. L'a capo dice che la poesia è fatta di silenzio, non solo di parole. Unisce questi due bisogni umani. Comprendono. A poco entra la cura per il bianco, per l'assenza.

Il silenzio. Alexei, 8 anni. Il silenzio è la grandine. È il cane che corre. È fischiare nel verbo. Il silenzio è il gatto. Sono occhiali per guardare. Sono campanelli. Sono lampade lucenti. Ma che cos'è il silenzio? Tito, 8 anni. Il silenzio è la pace nella guerra, dove le stelle luccicano nella notte. Il silenzio è la luce che non frizza, quando i soldati sono felici e quando il correre si trasforma in camminare. Hui Ming, 10 anni. Il silenzio che noia. Oggi è inverno. Sono uscito. Ho visto uccello. Non canta. Ho visto campana. Non suona. Piove. Nessuno gioca con me. Sono andato a casa. Domani, finalmente, sarà primavera. Uccelli canteranno. Melanie, 10 anni. Il silenzio non è solo stare zitti, ma è la tua pace interiore e sta nelle cose di tutti i giorni, nella corsa di un bambino, nel volo degli uccelli, nella pioggia e nella neve che cade libera e si posa delicatamente come una ballerina nel suo spettacolo. Questo è il silenzio, che vedere non si può, ma tenerlo sì, e devi solo trovarlo, perché il silenzio sei tu.

Fanny de Poel, lei è una cantante svizzera nata a Vienna nel 1989 e qui ci ha proposto il brano Le Poids des Mots, il peso delle parole. Sono le 11.42, tra pochissimo parleremo di Stati Uniti perché domani è il 4 di luglio e il paese festeggia i 250 anni dalla dichiarazione d'indipendenza dall'Inghilterra, un compleanno che arriva ovviamente in una fase particolarmente difficile con un paese polarizzato e ne parliamo con Raffaella Baritono tra pochissimo, lei è docente di storia politica degli Stati Uniti d'America all'Università di Bologna. Ma ancora un pezzo, Elizabeth King, Move Up a Little Higher.

0: La cantante blues Elizabeth King ci ha portato negli Stati Uniti con una musica tipica della tradizione afroamericana. Qui abbiamo sentito il brano Move Up a Little Higher e restiamo negli Stati Uniti perché domani è il 4 luglio e gli Stati Uniti d'America spengono 250 candeline, un quarto di secolo da quel 1776, anzi un quarto di millennio potremmo dire, da quel 1776 in cui un gruppo di coloni ribelli decise di sfidare l'allora impero più potente del mondo in nome della libertà. In meno di 250 anni questo paese è diventato la prima superpotenza del pianeta. Oggi però festeggia in maniera contrastata, le piazze sono spaccate, la politica è polarizzata e i cittadini sembrano essere più divisi di prima. Per capire dove stanno andando gli Stati Uniti e rileggerne i 250 anni di storia, saluto la nostra ospite Raffaella Baritono. Buongiorno, benvenuta ad Alphaville.
1: Buongiorno, buongiorno e grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per aver accettato. Lei è professoressa ordinaria di storia e politica degli Stati Uniti d'America presso la Scuola di Scienze Politiche dell'Università di Bologna. Allora, facciamo un salto indietro, non al 1776, ma al 1976, quando gli Stati Uniti festeggiarono il bicentenario, cercando in quell'occasione di ricucire le ferite che erano state quelle dello scandalo del Watergate e della guerra in Vietnam. Ecco, oggi nel 2026 l'America celebra i 250 anni in un clima di fortissima polarizzazione politica ed elettorale. A novembre ci saranno le elezioni in midterm. Ecco, Raffaella Baritono, questo anniversario può essere un fattore di unità o rischia di diventare l'ennesimo terreno di scontro?
1: Ma purtroppo credo che la seconda ipotesi sia quella più plausibile in questo momento. Nel 1976 effettivamente, quando furono celebrati i 200 anni, qualcuno scrisse: stiamo celebrando i 200 anni della nostra indipendenza, però insomma il futuro non sembra così roseo. Però in quel momento appunto le questioni che si ponevano riguardavano la crisi, come ha detto lei, no? la crisi del Watergate, la sconfitta o comunque quello che aveva provocato la guerra in Vietnam, la crisi economica, un modello di sviluppo era entrato profondamente in crisi. Adesso la situazione è diversa, nel senso che effettivamente sembra un po' in realtà ritornati ai primi anni della Repubblica, quando i partiti politici festeggiavano separatamente il 4 luglio. Devo dire che il 4 luglio come festa della nazione, festa civile e mai festa militare, è il risultato in realtà di un processo storico. È soltanto dagli anni 20 dell'Ottocento la festa del 4 luglio viene vista come una festa condivisa. Ecco, sembra un po' invece di ritornare alle contrapposizioni tra le fazioni politiche e i partiti politici in questo caso. Soprattutto mi sembra che il tentativo dell'amministrazione Trump sia quella di rendere quella che dovrebbe essere la festa della nazione, il momento in cui la comunità si riunisce attorno ai valori condivisi, come invece la celebrazione del presidente Trump e ancor più che dell'ideologia di cui lui si fa interprete. Questo mi sembra un passo in avanti o un passo indietro, a seconda dei punti di vista, rispetto alle divisioni del passato.
0: Tra l'altro fa strano proprio questo, no? In realtà da una parte c'è un presidente che accentra su di sé queste celebrazioni sulla sua figura, dall'altra parte la dichiarazione di indipendenza del 1776 è nata proprio per denunciare gli abusi, no, del potere di re Giorgio III quindi potremmo dire, professoressa Baritono, che l'America oggi rischia di scivolare verso la stessa autocrazia da cui era fuggita 250 anni fa. C'è un movimento oggi negli Stati Uniti che fa riferimento proprio a questo, il movimento No Kings.
1: Sì, il tema della lotta al potere e alla possibilità che il potere si trasformi sempre in un potere tirannico è la filosofia alla base della dichiarazione. Ora, è evidente che la dichiarazione di indipendenza, che adesso viene considerato un testo sacro, in realtà in quel momento era prima di tutto un documento politico. Era un documento politico che doveva sancire perché ci si separava dall'impero britannico. Era un documento politico che doveva esporre le ragioni e creare un movimento di consenso all'interno delle 13 colonie diventate 13 stati e all'esterno, cioè all'interno, perché non tutti erano d'accordo con la scelta dell'indipendenza, all'esterno perché bisognava dimostrare, come si scriveva in quel momento alle altre potenze, che la guerra che si stava combattendo era una guerra giusta, e quindi la dichiarazione ha una struttura molto interessante da questo punto di vista, perché da una parte ci sono i principi, e sono principi espressi in termini universalistici, no? Le verità di per sé evidenti, libertà, vita, perseguimento della felicità, che cosa si deve intendere per un governo giusto. Si mette sulla carta un elemento importante, e cioè il diritto alla ribellione. Se un potere diventa un potere ingiusto o tirannico, è legittimo ribellarsi, no? Questo è un messaggio molto potente, che poi permette alla dichiarazione di essere recepita in tanti contesti, non soltanto all'interno di quelli che sono stati i movimenti politici americani, ma anche all'esterno. Questo elemento di una dichiarazione che mette sull'avviso rispetto ai pericoli del potere e dell'accentramento del potere è un messaggio oggi molto importante dentro la politica americana contemporanea e dentro a un esecutivo che continuamente cerca di allargare la propria sfera di competenza e di considerarsi come il potere più importante a scapito degli altri due poteri previsti dall'assetto costituzionale.
0: C'è insomma una torsione.
1: C'è una torsione che per molti è una torsione di tipo autoritario.
0: Certo. Ma professoressa, un altro tema estremamente importante è che guardando alla storia di questi 250 anni c'è stata, in particolare nel Novecento, ma una progressiva spinta istituzionale a includere nella narrazione, diciamo così, della costruzione degli Stati Uniti le storie di chi per molto tempo ne è rimasto escluso, ai margini delle narrazioni ufficiali, i nativi, gli afroamericani, le minoranze in generale. Ecco, oggi sembra che stiamo andando proprio nella direzione contraria anche in questo 4 luglio che si celebrerà domani.
1: Sì, anche qui bisogna fare attenzione alla storia, nel senso che nel momento in cui venivano utilizzate quelle parole, che sono parole che fanno riferimento a valori universali, come dicevo prima, non ci dobbiamo dimenticare che però alcune contraddizioni rimanevano e sarebbero rimaste come un elemento cruciale dello sviluppo della Repubblica. In primis la schiavitù, perché molti dei padri fondatori erano anche proprietari di schiavi, a partire da Thomas Jefferson. Il tema dell'esclusione delle donne venne immediatamente posto come un problema politico, no? E questo è l'elemento, come dire, di contraddizione della dichiarazione, cioè nel momento in cui si usa un linguaggio universalistico, cioè si fa appello ai diritti individuali, ai diritti che ogni individuo ha in quanto individuo, è evidente che poi le contraddizioni dei rapporti di forza e delle esclusioni appaiono, come dire, palesi fin dalle origini. Quello che mi sembra emergere oggi proprio dentro allo scontro politico tra conservatori e soprattutto la destra più estrema è, come dire, una riscrittura della storia, prima di tutto, è quello che è stato definito il whitewashing, cioè cercare di eliminare quelli che sono stati gli elementi di contraddizione dell'esperienza storica americana e quindi rimuovere il tema della schiavitù, il tema della discriminazione degli afroamericani, il tema del genocidio delle popolazioni native, le discriminazioni nei confronti delle donne. Ecco, questo mi sembra un elemento importante oggi rispetto a una riscrittura della storia. La storia diventa uno dei terreni principali di confronto e di scontro politico, che non è ovviamente soltanto una discussione accademica, è una discussione fortemente politica, perché naturalmente poi ha a che vedere con l'autorappresentazione della nazione.
0: Certo, e quindi insomma un tema importante questo, no? Della rappresentazione delle minoranze in questa lunga storia degli Stati Uniti, magari meno lunga di quella di altri paesi, ma insomma 250 anni che si celebrano domani, 4 luglio, all'interno di una visione che è cambiata molto su questo paese, anche a causa dell'ultima amministrazione Trump, che celebrerà domani questi 250 anni di storia. Raffaella Baritono, io lo ricordo, professoressa ordinaria di storia e politica degli Stati Uniti d'America presso la Scuola di Scienze Politiche dell'Università di Bologna. Grazie per essere stata con noi, a presto.
1: Grazie a voi.

0: il pianista Elmo Hope con il suo trio in un brano intitolato Hot Sauce. Sono le 12:02:25, questa è Alphaville, il momento del nostro approfondimento quotidiano. Furti come quello subito dal Louvre di Parigi il 19 ottobre scorso, lo ricorderete perché se ne è parlato in tutto il mondo, inducono incredulità, stupore, ma forse anche una certa ammirazione per la destrezza con cui sono portati a termine e senza alcuno sfoggio di violenza. Ma che cosa ci affascina in storie come queste, come quelle del furto del Louvre, che sembrano uscire direttamente dalla penna di uno scrittore di gialli o di uno sceneggiatore? Ne abbiamo parlato con chi di gialli ne ha scritto più di uno, cioè Andrea Fazzioli, e con il critico cinematografico Enrico Magarelli in un nostro approfondimento del novembre scorso che vi riproponiamo oggi in diretta. C'erano Cristina Artoni e Monica Bonetti.
1: Ben ritrovata Monica Bonetti in studio per il nostro dibattito di oggi.
2: Ben ritrovata Cristina.
1: La notizia sta facendo parlare da giorni, tra critiche e incredulità, ed è di quelle che sembrano pronte per una sceneggiatura. Quattro uomini che, vestiti come operai con i classici gilet jaune, arrivano al Louvre e con l'aiuto di un camion montacariche raggiungono una balconata esterna da cui penetrano nel museo grazie a una smerigliatrice che poi serve loro anche per violare le vetrine in cui sono custoditi collane, orecchini, insomma quelli che solitamente vengono definiti gioielli della corona.
2: Il tutto in pieno giorno, mentre il museo è aperto e presumibilmente nella sala si trova anche qualche visitatore. Tra l'altro qualcuno avrà anche il sangue freddo di regalarci l'unica immagine che abbiamo dei ladri. E poi, una volta afferrato il bottino, questi si dileguano usando la stessa via percorsa per entrare. Tutto in 7 minuti, secondo alcuni addirittura meno. Un'azione degna di Arsenio Lupin, che ha fatto, come ricordavi tu Cristina, il giro del mondo, probabilmente proprio anche perché la sua dinamica è perfettamente in linea con quella di una banda da film o da romanzo giallo che agisce in modo incruento e con grandissima destrezza, lasciando per di più dietro di sé un pezzo della refurtiva, forse è caduto da uno zaino, quella tiara della regina Eugenia che abbiamo visto oggi anche sulle prime pagine di tanti giornali, di tanti quotidiani, persa durante la fuga, un elemento che introduce persino l'elemento dell'errore, dell'imperfezione nell'azione, che suscita anche un ulteriore sorriso.
1: E quindi noi oggi, proprio su questa narrazione, sulla drammaturgia del grande furto, vogliamo concentrarci provando anche a interrogarci sui meccanismi che la nutrono e le regalano fascino, con due ospiti. Ben ritrovata Andrea Fazzioli.
3: Buongiorno.
1: Ciao.
3: Buongiorno, grazie.
1: Oggi non in veste di collega e conduttore di Rete 2, ma in quella di scrittore, soprattutto di scrittori di gialli, alcuni dei quali affrontano anche il tema del furto d'arte oppure quello del colpo perfetto in una banca. E ben ritrovato Enrico Magrelli. Ciao.
4: Buongiorno.
1: Critico cinematografico, autore radiofonico e televisivo, è tra le altre cose una delle voci storiche di Hollywood Party, la trasmissione quotidiana di Rai Radio 3 dedicata al cinema. Allora partiamo proprio con una prima domanda a entrambi, magari prima Andrea Fazzioli. Una delle cose che colpisce di più in questa vicenda è che il piano della realtà e quello della fiction sembrano decisamente confondersi, quindi il primo pensiero che è venuto a molti di noi è: avrei voluto esserci anch'io in quella galleria, fosse solo per vedere le espressioni attonite dei visitatori. Insomma, la realtà supera la finzione, Andrea?
3: Sì, forse addirittura il pensiero potrebbe essere: avrei potuto farlo io. Si tratta di quel tipo di finzione sognante. In fondo è come il sogno di vincere alla lotteria.

0: da quello che abbiamo capito, intuito, o quello che è accaduto al Louvre, veramente sembra una sceneggiatura quasi perfetta, no? Giustamente ricordavate anche di un oggetto che si perde, no? Come una sorta di Bamba Bassotti o un cartone animato in cui il colpo è quasi perfetto, ma ci deve essere un elemento scorretto. Chissà se come nei film chi ha fatto il furto in questo momento è su una spiaggia esotica e magari sta sorseggiando. Spesso i film finiscono così, quando i colpi vanno a buon fine.
1: Ma ancora devono piazzare la refurtiva, e da quello che ho letto questo potrebbe essere uno dei grossi problemi. Ma Andrea, tu hai scritto più di un libro giallo, la maggior parte dei tuoi racconti polizieschi ha per protagonista l'investigatore privato Elia Contini. E alcuni di questi racconti e di questi romanzi fin dal titolo evocano il colpo perfetto. Ad esempio è il caso di Come rapinare una banca svizzera, che uscì da Guanda nel 2009. Prima di tutto, cosa ti hai rifatto nello scriverne?
2: Beh, mi rifaccio sempre alla realtà. Infatti qui ve lo posso confessare, l'autore del colpo al Louvre sono io, e la perfezione è proprio quella di riuscire poi a raccontarlo alla radio Rete 2. Tanto non mi crede nessuno, e quindi l'incrocio fra realtà e fantasia è ancora maggiore. Vedete che per un attimo qualcuno ci ha creduto, secondo me, questo è il bello di queste storie. No, mi rifaccio alla realtà, naturalmente trasfigurata dall'invenzione, quindi la rapina in banca, quando avviene senza spargimento di sangue, in realtà è sempre violenta, però nell'immaginario collettivo sono accadute molte rapine che hanno mosso proprio la fantasia. Mi ricordo per esempio una rapina alla posta di Zurigo negli anni 90 che suscitò un delirio collettivo. Addirittura il tizio a cui rubarono il furgone poi per fuggire i rapinatori dichiarò alla stampa: sono lieto che abbiano scelto il mio furgone, come se lui avesse partecipato a una sorta di rivoluzione. In realtà era solo una rapina. Mi ha sempre affascinato come anche noi persone che condanniamo le azioni illegali, che siamo dalla parte della legge, la grande rapina invece susciti un fascino, e anche quando seguiamo i film o la cronaca siamo dalla parte dei rapinatori. Noi integerrimi cittadini siamo dalla parte dei rapinatori.
1: Ma secondo te perché, Andrea, cioè, quali sono gli ingredienti indispensabili in un racconto di questo tipo perché si accenda questo interruttore dell'empatia, del parteggiare per la banda di criminali?
2: Beh, alla fine noi parteggiamo sempre per le vittime. Quando vuoi che un lettore, uno spettatore parteggi per un personaggio, lo devi rendere vittima. E in qualche modo questi rapinatori nei film, nelle finzioni, nei romanzi, derubano sempre qualcuno di più cattivo di loro. Le banche sono il classico esempio. Il museo un po' meno, però i musei moderni in fondo sono un grande deposito di ricchezza. E in fondo lottano contro il sistema, lottano contro spesso anche i padroni dei casinò nella serie di Ocean's Eleven, per esempio, lottano contro persone che sono peggio di loro e che tentano di sopraffarli. Quindi la si trasforma in una lotta per la sopravvivenza, dove il bandito, il ladro gentiluomo, il rapinatore è quello che riesce a cavarsela grazie all'ingegno in mezzo a un mondo di persone più potenti di lui.
3: Enrico Magrelli, anche nel cinema funzionano gli stessi elementi, lo diceva poco fa anche Andrea Fazzioli.
0: Ma direi che funzionano in modo, con una coerenza abbastanza impressionante, no? Perché l'empatia nasce non solo pensando a un'idea che sia un gesto di rivolta, di appropriazione, di riprendersi quello che potrebbe essere nostro, ma quello che ci colpisce è l'idea, l'intelligenza, l'arguzia, l'astuzia, la fatica per realizzare il piano perfetto, no? Nei film in cui ci sono delle rapine nei musei, nei caveau delle banche o alle banche o da qualunque altra parte, tutta la parte della preparazione crea poi anche nello spettatore un'attenzione e un'ammirazione molto forte, no? Proprio per la sagacia con cui le cose si combinano. E poi spesso il team o l'equipe di rapinatori sono così fortemente caratterizzati, così differenziati, che poi non sono molto diversi, magari fanno dei mestieri diversi dai nostri colleghi di lavoro, no? Quindi c'è quello più impacciato, quello più rapido ad afferrare le cose, quello che non ha voglia di fare nulla. Quindi è un piccolo microcosmo che ha un obiettivo diverso da quello delle persone, da persone come noi, forse per ora. Poi oggi pomeriggio magari ognuno di noi cambierà mestiere.

0: quartiere e entrerà in una banda capace di fare però il piano perfetto, no? È proprio l'idea di realizzare qualcosa che ha una sua compiutezza, cosa che poi nella nostra vita quotidiana lo sappiamo bene, no? La compiutezza è sempre un po' rovinata da una serie di piccole grandi smagliature.
1: Il caos ci pervade molto spesso, altro che compiutezza, ma lo diceva un attimo fa anche Andrea Fazioli, così come sottolineava Magrelli, questa idea della pianificazione è uno degli elementi di grande fascino. La serie spagnola La Casa de Papel è forse uno degli ultimi esempi che ha sedotto il mondo intero in modo trasversale, partendo dalla Spagna, e aveva proprio al suo centro quest'idea, no, della vittima, del cattivo che diventa in realtà buono, il ladro che diventa buono perché ha una storia di vittima dietro di sé. E accanto alla pianificazione c'è un altro elemento, che è quello della contrapposizione ladro forza dell'ordine, che poi corrisponde a quello tra potere costituito e elemento anarchico dall'altro. Ecco, io vorrei che ci fermassimo un attimo proprio su questo elemento eversivo contro l'ordine costituito, no? La tradizione che scatena appunto la fascinazione, perlomeno nella fiction, e legata poi appunto al successo di queste narrazioni. Enrico Magrelli, prima, visto che parliamo di materia sua nella fiction.
0: Sì, no, è chiaro che La Casa di Carta è un esempio clamoroso, il suo successo globale lo dimostra, in cui gli elementi di pianificazione, di definizione perfetta di stereotipi dei personaggi, soprattutto è quello che dicevi, no? Questa sorta di partita a scacchi infinita fra le istituzioni, chiamiamole così, e i ladri, e quindi è come se si riproponesse in modo dilatato, amplificato, ma non solo perché è una serie, quindi sono tante stagioni e tanti episodi, una sorta di contrapposizione che sta proprio alla base di tantissimi racconti, poi possiamo chiamarli in modo diverso, no? Che sono guardie contro i ladri. Poi a posto di queste due categorie ne possiamo mettere altre, protagonista contro antagonista, il cattivo contro il buono, e quindi e c'è di mezzo il denaro, no? Prima poi Andrea lo diceva, cioè il denaro, un quadro che poi può generare altro denaro, può generare ricchezza, è un elemento decisivo, ma è proprio questo incontro, scontro, questa collisione, in certi momenti poi anche nella Casa di Carta o in molti altri film c'è anche poi una sorta di reciproca ammirazione, no? Pur nell'inseguimento costante da parte delle guardie nei confronti dei ladri, e spesso le guardie perdono però.
1: Non a caso poi c'è l'elemento della seduzione, infatti, che entra fortemente proprio nella Casa de Papel, ma non solo in quel caso. Andrea, tu cosa ne pensi?
2: Ma effettivamente c'è stato un cambiamento anche nel modo in cui sono state raccontate queste storie a partire dal XX secolo. Prima la figura del bandito che vinceva e poi si parteggiava per il bandito funzionava solo se il bandito poi distribuiva i soldi ai poveri, la figura di Robin Hood. E proprio secondo me con Arsène Lupin che le cose sono cambiate. Arsène Lupin era ammirato, era l'eroe, ma i soldi se li teneva e anzi si costruiva delle grandissime ville. Che cosa è cambiato in noi? Quando abbiamo cominciato a parteggiare per un ladro che ruba dei soldi e se li tiene? Secondo me, quando queste storie hanno cominciato ad avere successo, è il momento in cui qualcosa si è rotto nella costruzione della nostra società. In qualche modo anche noi ci sentiamo sopraffatti da una società, ci sentiamo prevaricati, e quindi l'amore per queste storie è un punto di fuga. Noi stiamo dalla parte degli anarchici o confondiamo i banditi e gli anarchici, ma questo anche nella realtà. Ci sono dei banditi che sono stati esaltati dai giornali, penso a Horst Fantazzini, sul quale fecero anche un film, credo, che rapinava gli sportelli bancari senza armi, si presentava e diceva datemi i soldi e glieli davano, talmente aveva carisma, non consiglio di provarci, ma insomma lui riusciva, e una volta una cassiera svenne, le fece recapitare un mazzo di rose e subito divenne un eroe, ma questo eroe rapinava delle banche e rapinava i soldi delle altre persone, eppure diventa un eroe. Questo ci dice qualcosa su come siamo cambiati e su come siamo fatti, secondo me.
3: Allora, restiamo su questo, Andrea Fazzioli. Uno dei tuoi romanzi, Uno splendido inganno, uscito per Guanda nel 2013, prende il via da un furto d'arte. Cosa ti aveva ispirato in quel caso?
2: Ma avevo indagato il mondo della truffa, dei truffatori. Avevo conosciuto un paio di truffatori e poi avevo intervistato diversi prestigiatori. Mi aveva colpito come il furto perfetto, la truffa perfetta, sia molto simile al gioco di prestigio, all'illusionista. Tu sai, quando leggi la storia, che sia in un giornale, perché è una storia vera, o che sia in un film, che a un certo punto crederai d'avere capito, ma l'illusionista devia la tua attenzione e alla fine ti beffa. Inganna e tu vuoi essere ingannato. Anche questo dice molto su come siamo fatti: hai il piacere di essere ingannato. E naturalmente questo deve riuscire. Infatti, quando nella realtà i rapinatori poi si fanno prendere, perdono subito il loro fascino, così come un illusionista alla quale esca un asso dalla manica e cada per terra. È il compimento, come si diceva prima, è il compimento che fa il successo. Noi vogliamo venire ingannati e quando qualcuno ci inganna con abilità, restiamo beati ad ammirarlo.
1: Non a caso Arsenio Lupin, che abbiamo citato più volte, è il maestro sia del travestimento che dell'illusione, e non a caso il primo episodio della serie Netflix uscita nel 2021 che si rifà alle avventure di Arsenio Lupin si apre proprio nella galleria d'Apollo in cui è stato commesso il furto di cui tutti stanno parlando in questi giorni. Enrico Magrelli, anche il cinema ha una lunga serie di pellicole che hanno al centro della loro trama furti d'arte. Partirei da quello famosissimo Top Capi del 1964, uno dei primi film a rendere glamour, no? Il furto d'arte, Ocean's 12, dove il premio alla refurtiva è l'uovo dell'incoronazione custodito alla GAM a Roma. E molti altri. Innanzitutto ce n'è uno in particolare che magari rappresenta il tuo preferito, Enrico?
0: Ma tra i miei preferiti, ovviamente adoro questo tipo di film, proprio perché sono poi dei meccanismi narrativi spesso impeccabili, anche quando poi hanno dei risvolti comici, no? Mentre parlavamo mi viene in mente i soliti ignoti, no? Una banda scalcagnata che tenta di fare una rapina, poi finisce in una casa e non nel luogo dove dovevano rubare tutto il possibile, finiscono col mangiare una minestra. Forse uno di quelli che amo di più in assoluto, proprio perché c'è un gioco nel gioco, è Caccia al ladro di Hitchcock, non solo per gli interpreti. Spesso, appunto, lo diceva prima appunto Andrea, cosa accade? Che sono particolarmente seduttivi, no? Tutti i protagonisti dei tre Oceans sono bellissimi. Rob Redford, in uno degli ultimi film in cui si ispirava a una storia vera di una persona anziana che andava a rapinare le banche, in Caccia al ladro, come sicuramente molti ricorderanno, da una parte c'era Cary Grant, dall'altra c'era Gene Kelly, e l'idea che un ladro che ormai era a riposo doveva rimettersi sul mercato, proprio perché c'erano dei furti di gioielli molto simili a quello che lui faceva in passato, e quindi è un ladro che insegue un altro ladro per in qualche modo discolparsi da una responsabilità che non ha, e lo trovo un meccanismo davvero particolarmente seduttivo.
3: Andrea Fazzioli, tu hai una pellicola preferita per questa categoria, diciamo?
2: Ma di recente ho visto con le mie figlie tutta la serie di Ocean's 11. Mi sono quasi preoccupato perché sono così appassionata di rapina che devo sorvegliare i risparmi a casa mia. Però devo dire che io sceglierei, essendo appassionato di Alfred Hitchcock, anch'io forse, se dovessi sceglierne una, sceglierei Caccia al ladro. Di recente ho visto anche con Audrey Hepburn Come rubare un milione di dollari e vivere felici, che già nel titolo mi sembra pregevole. È una pellicola meno nota, ma secondo me interessante.
1: Ecco, difficilmente però in questi film, in queste opere di cui abbiamo parlato, si pone l'accento sulla perdita, cioè sul fatto che quello che viene sottratto è in fondo un bene comune. In questo caso si tratta di un pezzo di storia, non solo francese ma anche europea. È come se da spettatori o da lettori ci volessimo dimenticare, no? Che quel furto è anche qualcosa che sottrae un pezzo importante di noi stessi. Cosa ne pensate? Magari prima Magrelli e poi Fazioli.
0: Ma l'impressione che ho è che vedendo questi film diventiamo degli spettatori amorali, quindi non ci preoccupiamo di un dettaglio molto importante che tu stavi dicendo, no? Sottrarre dei quadri o dei gioielli da un museo significa sottrarre dallo sguardo, dalla possibilità di visita e di conoscenza di molti, di centinaia, migliaia, forse milioni di visitatori. Però questo non ci interessa perché siamo molto colpiti dall'ingenuità, cioè dall'abilità di chi fa un furto nonostante dei sistemi di sicurezza sempre più sofisticati, sempre più elaborati. E il furto del Louvre sembra fatto, no, ci riporta, non so, a un furto degli anni 50, quasi improvvisato, quasi, cosa che non è naturalmente. E allora questo, a quel punto non mi importa quasi nulla dei gioielli, è orrendo da dire, ma è così. Poi li ritroveranno, credo, perché non credo siano facilmente, no, o finiscono in collezioni private e quindi è un furto su commissione, secondo me cosa molto probabile, perché voglio vedere chi è il ricettatore in grado di gestire, no, degli oggetti così preziosi.
1: Difficile dirlo in questo momento, infatti sui giornali, io preparando questo dibattito leggevo anche questa mattina, si sentono le opinioni più svariate, sia quella della estrema professionalizzazione, addirittura viene attribuita una banda che avrebbe il nome Pink Panthers, non a caso ricorda Clouseau, insomma, sia invece di una certa ingenuità, di un certo tra virgolette pressapochismo, proprio perché è difficile poi farne qualcosa di questo bottino. Ma Andrea Fazioli, io volevo rilanciare con te su questa questione identitaria, no? In questo furto, a essere sottratto, dicevo, un pezzo di storia che appunto proprio per questo è difficilmente collocabile sul mercato, smembrato perderebbe molto del suo valore economico, eppure appunto noi forse tendiamo un po' a dimenticare questo, che siamo le prime vittime di un furto di questo tipo.
2: Sì, perché siamo immersi in un contesto narrativo in cui intravediamo un lieto fine e noi ci mettiamo nei panni dei ladri per interposta persona. Come si diceva prima, ce l'immaginiamo in una spiaggia dei mari del sud che sorseggiano un cocktail. Se va a finire così, allora il nostro sogno si avvera. Ma l'immaginario collettivo è crudele. Se dovessero prenderli perché dovessero litigare, non dovessero riuscire a piazzare la merce, di colpo smettono di essere degli eroi. La narrazione ha delle sue regole precise. I ladri pasticcioni funzionano in un contesto comico e umoristico. In questo contesto, invece, questi ci fanno vivere un sogno, probabilmente un sogno sbagliato, anzi di sicuro un sogno sbagliato e figlio dello stesso sistema che ci impone di desiderare la ricchezza, ci fanno vivere un sogno per interposta persona. E però stare a contatto con il male è pericoloso. Prima si citava Arsène Lupin, pochi sanno che l'autore di Lupin, Maurice Leblanc, passò gli ultimi anni della sua vita ossessionato dal suo personaggio, che pensava che lo spiasse, quindi pensava che esistesse davvero Arsène Lupin e che volesse arrivare a casa sua per rapinarlo, quindi sostanzialmente impazzì, ebbe un enorme successo ma impazzì Arsène Lupin, come se fosse uscito dai libri per perseguitarlo. È vero, siamo affascinati dal male perché si presenta sotto forma elegante come bandito gentiluomo, ma resta sempre una rottura, resta sempre il male, resta sempre qualche cosa che crea caos.
3: Siamo quasi in chiusura, però dicevamo nell'introduzione che in questa storia davvero non ci fa mancare nulla, cioè persino l'elemento del pezzo prezioso che viene perso durante la fuga, insomma l'imperfezione ci permette di immedesimarci, no? Le prese nelle battaglie quotidiane in cui ci misuriamo con la nostra imperfezione, è così Enrico Magrelli?
0: Ma quello sì, nel senso che quell'imperfezione, a me viene in mente, forse ho visto troppi film e troppe serie, sembra quasi un oggetto lasciato no, smarrito per creare ulteriore confusione, no? Perché un gruppo che riesce in pieno giorno al Louvre a fare un furto del genere, che poi, come dire, no, lo mette, non so, in una sacca bucata, mi sembra un po' strano, insomma, onestamente, quindi penso subito male. Però è una imperfezione che ci rende, ahimè, quasi più simpatici, no, questi ladri. E poi spesso si parla di una società ipercontrollata, telecamere, siamo tutti monitorati in un modo o nell'altro. Infatti sui social, tra ieri e anche stamattina, vedevo ci sono delle cose molto divertenti, disegni in cui si vedono i sorveglianti che magari stanno chiacchierando, giocando a carte, quindi chi gioca a dama, chi mangia, e nel frattempo dietro ci sono gli omini mascherati come quelli dei fumetti che compiono il furto. Allora forse non è tutto così sotto controllo come si vuole immaginare, e questo forse suscita anche un po' di ammirazione, naturalmente. Speriamo, naturalmente, questo è ovvio, uscendo poi dalle battute, che questi gioielli possono essere recuperati, insomma. Secondo me ci sono buone probabilità, però anche molte opere d'arte poi sono sparite, e anche il mandante del furto poi lo tiene chiuso in un caveau, temendo di essere a sua volta derubato o scoperto.
1: In una battuta, Andrea Fazzioli, questi errori ti hanno forse suggerito qualche prossima avventura per Elia Contini?
2: Beh, Elia Contini o i suoi colleghi più famosi come Sherlock Holmes direbbero di sicuro non può essere un'imperfezione, non può essere che abbiano fatto una cosa tanto perfetta e poi si siano sbagliati. E allora forse anche questa imperfezione faceva parte del piano. Perché? Che cosa c'è sotto? E da qui si può cominciare a immaginare una storia. In fondo è la cosa più bella, al di là del fatto che il crimine sia un brutto crimine come tutti, se ci aiuta a immaginare delle storie, almeno qualche cosa di buono, oltre che la ricchezza di chi ha commesso il crimine, qualche cosa di buono l'ha fatto.
3: Grazie ad Andrea Fazzioli, giornalista e scrittore, nostro collega ovviamente, anche grazie al giornalista e critico cinematografico Enrico Magrelli. Grazie, a risentirci.
0: Grazie a voi.
4: Rete 2.

0: I titoli del RG delle 13, è salito a 30 il numero delle persone uccise nell'attacco russo di mercoledì notte contro la capitale ucraina Kiev. Altre 4 persone sono morte per un raid la scorsa notte nella regione di Sumy. Con un ospite all'RG si cercherà di capire le ragioni di questi attacchi così devastanti. E in Iran il paese si prepara a celebrare i funerali del grande Ayatollah Ali Khamenei, ucciso a fine febbraio nel primo attacco israelo-statunitense nel paese. Dureranno 6 giorni. In Svizzera inizio giornata di festa con la vittoria della nazionale ai 16esimi della Coppa del Mondo di calcio. Siamo andati con le regie a seguire la partita con chi ha scelto di guardarla in compagnia tra caffè, gipfel e birra. Per la 4ª volta consecutiva la Nati giocherà quindi un 1/8 di finale dei mondiali di calcio nel segno della continuità e di Manzambi, il nuovo, che avanza. Si apre questa sera la 60ª edizione del Montreux Jazz Festival che ogni anno attira oltre 250.000 spettatori.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Angela Straley, I wouldn't mind dying, non mi fa paura morire o non mi interessa se muoio, così potrebbe essere tradotto questo brano, uno spiritual americano, un brano tradizionale della tradizione afroamericana. Sono le 12:34 e 26 secondi. Questa è Alphaville, è il momento della nostra serie audio fiction che ci porta in un mondo di suoni oggi, il mondo di Rita ed Elisa, due sorelle anziane che decidono di uscire dalla noia della vita quotidiana e di trasformare il loro appartamento in una centrale di ascolto, e in questo modo cominciano ad intercettare le vite, i segreti di famiglie che vivono nel loro stesso condominio, e si trovano davanti a una serie anche di dilemmi morali inquietanti: fino a dove possiamo ascoltare senza intervenire, quando l'audio si fa responsabilità. La serie, che è arrivata alla sua quinta puntata di 10 totali, si intitola Le Ascoltatrici ed è di Sara Flatt.
1: La radiotelevisione svizzera presenta Le Ascoltatrici, una serie di Sara Flatt. Quinto episodio. La vicina esplosiva.
2: Rita, puoi abbassare il volume, per favore?
3: Ma non senti che bello? Finalmente un po' di rumori curiosi, no?
4: Questo scommetto che è un mazzotto.
2: Sara?
4: Una sinfonia.
2: Un'intera puntata così non la reggo. I popcorn te li puoi scordare oggi.
3: Ma non sai che queste registrazioni varranno oro? L'appartamento di Madame Rampoldi non lo rinnovano da quando c'è entrata lei.
2: E pensa che ora ne vogliono fare uno spazio comune per il condominio.
3: Chissà, ne sentiremo delle belle. Pensa, riunioni condominiali in diretta.
2: Cara signora Rampoldi, una donna così carina, silenziosa. Avessimo potuto auscultarne l'appartamento quando ancora c'era.
3: Per sentire cosa?
2: Puoi abbassare per cortesia questo caos?
3: Quanto sei noiosa! Una donna così per bene non avrà fatto altro che leggere, leggere, leggere.
2: Che belli gli anni 70. Era ancora tutto così normale. Me la ricordo quando è arrivata, proprio carina, educata. Chissà come mai non aveva amici.
3: Ma io la capisco, meglio soli che mal accompagnati.
2: Ah, se ci fosse stata ancora lei nell'appartamento invece di andarsene, peccato. Sud America, che idea, alla sua età poi.
3: Va bene, ecco, passati ai rimpianti, ora fammi sentire. Queste invece, queste sì che sono registrazioni preziose. Si tratta praticamente di un cantiere di inizio Novecento. Sono sicura che se ne parla Rocco farà salti di gioia.
2: No, certo, faranno tutti la fila per comprare la raccolta di rumori da cantiere.
3: Non sei previdente, sai? Quando le macchine avranno sostituito l'uomo, anzi, quando ormai saranno tutti appartamenti moderni, intelligenti e insonorizzati, nessuno saprà più come suona
2: un... Sì, tu pensala come vuoi, ma io non voglio farmi venire il mal di testa. Vado in cucina, tu goditi il tuo martellare.
3: Oh, profana! Ma cosa ne sa lei della rumoristica, dell'arte della produzione, conservazione, registrazione, riproduzione, digitalizzazione del rumore nella storia? Rimpiangeranno!
5: Lucio! Lucio! Che c'è? Vieni qua! Sto cercando di capire come si sputta sto coso! Vieni tu piuttosto! E qui sotto è uno sfacelo, ci costerà un patrimonio! Hanno rifatte tutte le tubature! Senti, prof! Vieni qua e cerca di fare in fretta!
6: Ah, no, Marzio! Datti una calmata!
5: Muoviti, professore! Mamma mia, che mal di schiena, meglio insegnare. Guarda.
6: Oh, porca di quella.
5: Esatto. E anche ai letterati scappano le parole grosse quando ci vuole. Cose così non le vedete di sicuro a scuola. Oh, mio Dio, siamo fregati, qui ci arrestano.
6: Ma cosa c'entriamo noi?
3: Elisa! Elisa, presto, vieni! Qui si fa interessante!
2: Cosa?
3: Muoviti! Pare che nell'appartamento della Rampoldi stia succedendo qualcosa.
2: Se mi hai distratto dalla mia merenda per...
5: Senti, forse dovremmo chiamare l'amministratore. O magari, insomma, dirlo agli altri. Oppure Raffaele, ecco, potremmo chiamare lui così.
6: Ma è impossibile, è sempre impegnato tra una lezione di pianoforte e una cena liofilizzata. Con la moglie, la figlia, dalla mattina alla sera. Sì. E poi per dirgli cosa?
5: Vabbè, che qui abbiamo trovato, insomma, per dirgli di questi... Però aspetta, hai ragione.
6: Ragioniamo un attimo. Ma cosa ragioniamo un attimo? Sì. Io sono appena diventato padre. Padre di famiglia, e non voglio prendermi certi rischi. E poi se si scaldano e salta tutto.
7: Ma che cosa, mica funziona così, dai.
6: Ah, però, hai capito la vecchia?
2: Ma di che diavolo stanno parlando?
3: E io che ne so, la vecchia. Ma che linguaggio, un docente. Sicuro mica parleranno della Rampolgi.
2: E di chi, se no? Ma avrà sì e no 78 anni. Io non mi ritengo certo vecchia. E inoltre la speranza di vita...
3: La speranza di vita non conta. Qui ciò che conta è il ritrovamento... Ma riesci a stare zitta?
6: Mica sarai uno di quegli invasati. Ma sì, guarda che qualche piccola utilità la potrebbero ancora avere, sai. Aspetta, Marzio. Guarda, tu sai che cosa sono questi? Ecco, questa è roba militare, questa è roba originale. Qui ci sono delle armi vere. Non sono giocattoli, capisci? Questa è roba dell'EBR. Sai che cosa vuol dire?
7: Lucio, ma sei impazzito?
6: No, tu hai letto troppi libri. Guarda, questo è un pezzo autentico. Mira retratti, l'impugnatura in legno. Ne avevano alcuni poliziotti, ma i terroristi ne hanno preso un lotto intero durante un colpo del 77.
7: Aspetta, qui ce n'è anche uno, guarda, con la cinghia rossa, guarda, vedi?
6: Questa roba vale un sacco.
7: Certo.
6: Però se ci beccano ci mettono dentro. E tu sarai anche scapolo, io sono appena diventato padre. Se mia moglie mi scopre che da onesto informatico sono diventato...
7: Calmati, guarda che anch'io non voglio avere problemi, sai...
6: Possesso illegale, ricettazione, magari pure terrorismo.
7: Va bene, allora che facciamo? Buttiamo tutto nel lago e nessuno lo saprà mai, oppure...
6: Devo farti l'elenco, Marzio, guarda qua. Un MP5, già detto, 5.000...
2: Hai sentito? Armi! Sta parlando di armi!
3: E tu pensavi di ascoltare un episodio sulla cementite, vedi?
2: E adesso arriva il bello.
6: Sì, queste sono pure di un altro gruppo terroristico, insomma, sono forse bulgari, credo. Comunque, 1.000 a pezzo, più o meno. Un Panzerfaust di quelli tedeschi!
7: Wow.
6: Disinnescato, però sembra vero.
7: Come
6: questo, aspetta, questo è museo puro. Almeno 4 o 5 mila franchi. E poi, granate! Forse DM40.
2: La nostra signora Rampolgi, sempre così sorridente. E che fiori! I più bei fiori del circondario!
3: Altro che scheletri nell'armadio!
2: Forse dovremmo chiamare la polizia.
3: Psst, ma sei matta? Così arrestano noi per spionaggio. Anzi, magari pensano pure che siamo complici.
6: Forza. Ecco. Ok. Va bene. Va bene. E ora che le tirate fuori tutte? A chi le vendi? A Amazon?
7: Qualcuno si prova. Sai, basta fare come fanno i miei allievi a scuola.
6: Ah.
7: Internet. Qualche forum, gente insospettabile.
6: Lucio, io non ti riconosco più.
2: Rita, ma se la signora Rampolgi era in realtà una terrorista, sicuro non se ne sarà andata in Sud America senza un motivo.
6: La vecchia! Non ti viene il dubbio, Lucio? Che magari non era solo la signora Rampolgi, che magari aveva un passato? Ma lo capisci che questa è una capsula del tempo. Se la vendiamo intera, tutta, con documenti, armi, cassa...
7: Uh-huh.
6: Vedi qui, potremmo chiedere 30.000 franchi. Maki, io sono venuto qui per rinnovare il nostro futuro, certo.
7: Spazio.
6: Oh sì, sala comune, spazio sociale, chiamalo come vuoi. Qualche lavoro di muratura tranquillo e niente più. Non per ritrovarmi tra le mani un arsenale in compagnia.
7: Oh, senti, Marzo, pensa... Chi lo viene a sapere?
6: Beh, sì, è vero che...
7: È come un piccolo bonus.
6: Sì, in fondo...
7: Vuoi comprare a tuo figlio, che so, un passeggino nuovo? Oppure, aspetta, vuoi portare la tua bella mogliettina a teatro?
6: Oh. Ecco, senza fatica tu lo puoi fare.
7: Ah, sì, beh...
6: Eccolo, vedi che ragioni.
7: Bravo, Marzio. Mio caro amico di condominio, ora dobbiamo solo capire dove mettere il tutto e come portarlo fuori di qui.
6: Mi hai convinto. Aspetta, qualcuno.
2: No, ma come? Ma cosa diavolo? Ma saltate la corrente! È proprio ora, ma com'è possibile?
8: No, e tu saresti una professionista!

La radio televisione svizzera ha presentato Le Ascoltatrici, una serie di Sara Flood. Quinto episodio, La vicina esplosiva, con Elisa, Lisa Mazzotti, Rita, Patrizia Salmoiraghi, Lucio, Claudio Moneta, Marzio, Diego Pitruzzella. Registrazione e sound design, Thomas Chiesa. Regia, Sara Flood. Assistente di produzione, Angelo Riviezzi. Produzione, Francesca Giorzi. Can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read through.

Piers Faccini, cantante e cantautore britannico, qui accompagnato dalla voce di Malik Ziad, anche alla mandola. Il brano si intitolava The Many Were More. Sono le 12:48, ultima parte della nostra Alphaville di oggi. Ancora un po' di musica con Melanie Scholz e Joe Scansar, Yakal Incomo.

la cantante sudafricana Melanie Scholtz con il contrabbassista Joe Scansar, che abbiamo sentito in un brano intitolato Yakal in Como. Sono le 12 e quasi 53 minuti. Siamo arrivati al termine di questa edizione del venerdì di Alphaville. Io vi saluto dunque e vi lascio alla fascia informativa. Tra pochissimo, infatti, alle 13 ci sarà l'RG, non senza prima avervi proposto un nuovo brano con la Tim Davis Big Band, e un brano intitolato Consavilization. Intanto ringrazio chi è stato con me questa settimana e che mi ha aiutato a preparare le edizioni di Alphaville: Robin Pellanda, Marco Pagani, Natascia Fioretti, Enrico Bianda, insomma tutta la redazione che è stata con me per prepararvi i temi di cui vi abbiamo parlato questa settimana. Non mi resta dunque che salutarvi. Da me, da Mattia Pelli, l'augurio di un buon fine settimana in compagnia di Rete 2.

0: L'Art Déco rappresenta una delle pagine più affascinanti nella storia dell'architettura e del design. Fa parte del passato, eppure permane nel nostro presente, che ancora mostra espressioni rappresentative e sorprendenti di questo linguaggio artistico e innovativo. Un viaggio intorno al globo, passando anche dalla Svizzera, con Franco Lacecla, architetto e antropologo culturale, Manuel Orazzi, docente presso l'Accademia di Architettura di Mendrisio, e Valerio Paolo Mosco, professore di progettazione architettonica. Sulle tracce dell'Art Déco nel panorama urbano globale. A cura di Cristina Artoni. Nel ventre della balena. Il meglio di Moby Dick. Domani alle 10.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Amanda Pfendler. È salito a 30 il numero delle persone uccise nell'attacco russo di mercoledì notte contro la capitale ucraina, Kiev. Altre 4 persone sono morte per un raid la scorsa notte nella regione di Sumy. Con un ospite cercheremo di capire le ragioni di questi attacchi così devastanti. E in Iran il paese si prepara a celebrare i funerali del grande Ayatollah Ali Khamenei, ucciso a fine febbraio nel primo attacco israelo-statunitense nel paese. Dureranno 6 giorni. In Svizzera inizio giornata di festa con la vittoria della nazionale ai 16esimi della Coppa del Mondo. Siamo andati a seguire la partita con chi ha scelto di guardarla in compagnia tra caffè, gipfel e birra. Per la 4ª volta consecutiva la Nati giocherà quindi un 1/8 di finale dei mondiali di calcio nel segno della continuità e di Manzambi, il nuovo che avanza. Si apre questa sera la 60ª edizione del Montreux Jazz Festival, che ogni anno attira oltre 250.000 spettatori. In apertura l'Ucraina con gli attacchi di mercoledì notte. Il bilancio dei morti è ora salito a 30 nella notte. Intanto ci sono stati nuovi attacchi russi nel sud e a est dell'Ucraina. Da Kiev sentiamo il nostro collaboratore Davide Maria De Luca per capire quale sia la situazione sul campo.
4: Kiev si è svegliata questa mattina come sotto una coltre di foschia fuligginosa. L'aria ha un odore acre e le autorità cittadine consigliano di tenere chiuse le finestre e di non uscire di casa se non strettamente necessario. Secondo le rilevazioni, oggi è il giorno con l'aria peggiore nella storia recente della capitale ucraina. Si tratta del risultato dei numerosi incendi causati dal bombardamento russo di ieri, un attacco devastante che ha colpito, oltre a case e alberghi, anche depositi di carburante e zone industriali. Nel frattempo i soccorritori continuano a scavare sotto le macerie del bombardamento. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto proprio questa mattina che ci sono ancora 10 dispersi in 3 luoghi diversi della città. Ma gli attacchi nel frattempo non terminano. Questa notte la capitale ucraina è stata risparmiata, ma i russi hanno colpito Sumy, Kharkiv e Kryvyi Rih, uccidendo 4 persone e ferendone almeno altre 20. Zelensky ieri ha promesso una risposta ucraina agli attacchi russi e a sua volta il Cremlino ha assicurato che intende mantenere la pressione su Kiev. Intanto, qui nella capitale ucraina, è già iniziato il conto alla rovescia in vista del prossimo bombardamento russo.
3: E per un'analisi sui recenti attacchi ucraini che hanno colpito in profondità nel territorio russo, ritroviamo a Mosca il collaboratore Alberto Zanconato. Alberto, qual è l'entità di questi attacchi e come vengono percepiti in Russia?
5: Vengono percepiti con estremo allarme. C'è carenza di carburanti, carenza di benzina, ci sono file di molto lunghe di automobilisti alle pompe di benzina, diverse pompe di benzina anche qui a Mosca sono chiuse, quindi si può pensare che la situazione in altre regioni più lontane sia più difficile. In ben 20 regioni è stata razionata la benzina, quindi sicuramente c'è un allarme e una situazione di malcontento che si aggiunge già alle situazione economica piuttosto in affanno, e tutto questo mentre si avvicinano, mancano ormai meno di 3 mesi alle elezioni per il rinnovo del Parlamento, la Duma, che saranno il 18-20 settembre, quindi un motivo in più di preoccupazione per il Cremlino.
3: Alberto, attacchi russi contro Kiev, attacchi ucraini contro la Russia, cosa dire della situazione interna russa? Qual è la vera tattica di Putin per gestire questa fase della guerra?
5: In questo momento al Cremlino, a Putin, sembra soprattutto premere il fatto di rispondere alle critiche che vengono dall'interno, quindi anche questi ultimi attacchi, questi pesantissimi raid dell'altra notte sull'Ucraina sembrano proprio una risposta alle critiche che arrivano non solo dalla popolazione comune, quindi dal malcontento per i problemi che elencavo prima, ma anche da una frangia di estremisti, di militaristi, di nazionalisti che vorrebbero un'azione più incisiva, azioni più distruttive nei confronti dell'Ucraina e chiedono perché ancora non venga usata tutta la forza a disposizione delle forze armate russe. E il portavoce del Cremlino, Peskov, ha dato voce e ha risposto a questi inviti dicendo che si sta pensando ad azioni più incisive, dicendo che al Cremlino è in corso un dibattito tra chi vorrebbe azioni più forti e a chi invece vorrebbe reazioni più moderate.
3: Grazie ad Alberto Zanconato, in diretta da Mosca. È una donna ucraina di 39 anni la presunta responsabile dell'attentato con bomba contro la villa dell'oligarca ucraino Vadi Ermolaev e della sua famiglia, avvenuto lunedì nel Principato di Monaco. Dopo l'esplosione sarebbe fuggita a piedi in Francia e poi in auto verso l'Italia utilizzando un veicolo noleggiato in Germania. Le autorità, grazie alle telecamere di sorveglianza, hanno ricostruito il suo percorso e l'Interpol ha emesso un mandato di cattura con codice rosso. La donna, nota per presunti legami con la criminalità organizzata, è ricercata quindi a livello internazionale. Teheran, ma anche l'intero Iran, si stanno preparando per i 6 giorni di funerali che prenderanno avvio domani del grande Ayatollah Ali Khamenei, ucciso a fine febbraio nel primo attacco israelo-statunitense nel paese. Sentiamo Chiara Savi.
6: Da giorni, come illustrano video diffusi dall'agenzia di stampa iraniana Fars, Teheran si prepara ad accogliere le spoglie del grande Ayatollah. La sua immagine è ovunque, si costruiscono palchi per i funerali della guida suprema, uccisa come gran parte della sua famiglia in uno dei primi bombardamenti israelo-statunitensi il 28 febbraio scorso. A rendere omaggio oggi alla salma saranno i leader di una 30 di paesi stranieri. Poi da domani toccherà agli iraniani con una lunga cerimonia religiosa, carica anche di messaggi politici. Si vuole dimostrare l'unità e la compattezza della popolazione iraniana, che ha saputo tener testa all'aggressore americano e che ora si ritrova con nuovi leader. Da una parte il figlio di Khamenei, Mojtaba, nuovo grande Ayatollah, che non è mai apparso in pubblico a causa delle ferite subite nell'attacco in cui è morto il padre. Ci si chiede se sarà presente alle ossequie. Dall'altra c'è il gruppo militare dei Pasdaran, usciti rafforzati dal conflitto. Ad accogliere la salma questa mattina nella capitale è stato proprio il loro capo, Ahmad Vahidi, fattosi discreto durante il conflitto per timore di essere

0: e luogo di nascita di Ali Khamenei.
1: Hanno superato i 10 milioni di franchi le promesse di donazione a favore della popolazione venezuelana durante la giornata di raccolta fondi organizzata ieri dalla Catena della Solidarietà. Aiuti che serviranno ad aiutare chi è sopravvissuto al terribile sisma. Sul posto si continua a scavare sotto le macerie e sono decine di migliaia le persone che mancano ancora all'appello, con le speranze di trovare superstiti ridotte ormai al minimo. Come vi abbiamo riferito, ieri i soccorritori della catena svizzera di salvataggio sono rientrati a Zurigo. Una situazione di impiego difficile e forti emozioni, così si può riassumere il loro intervento. Manuele Ferrari ne ha parlato con il capo delle operazioni di salvataggio sul terreno, Fabien Valteriot. Sentiamo.
2: All'interno del gruppo l'atmosfera era buona, siamo convinti di aver dato il massimo che potevamo. Torniamo da un impiego che ci ha confrontati con una situazione difficile, ma le cose belle sono state le amicizie all'interno del gruppo e il contatto con la popolazione. Ci hanno sempre portato acqua e cibo, anche se avevamo i nostri rifornimenti. Abbiamo avuto anche una giornata di decompressione durante la settimana per elaborare quanto stavamo vivendo e questo ci ha fatto sicuramente bene. Va detto che per molti di noi non era la prima catastrofe, nel mio caso è la terza volta che parto.
3: Ma come si è svolto concretamente il vostro intervento? Ricordiamo che siete stati tra i primi ad arrivare.
2: Innanzitutto abbiamo aiutato il coordinamento internazionale degli interventi di soccorso. Due dei nostri ufficiali sono rimasti in aeroporto per accogliere gli altri team. Gli altri si sono spostati subito sul terreno, preparato il nostro campo base e poi cominciato con il lavoro che permette di identificare possibili punti di intervento.
3: La delegazione svizzera non è riuscita ad estrarre persone vive dalle macerie, motivo di frustrazione.
2: Ci eravamo preparati a questa possibilità e questo a causa della situazione climatica in Venezuela. Parliamo di temperature elevate, un alto grado di umidità, che oltre a rendere difficile l'intervento riducono la possibilità di trovare persone in vita. Ma la nostra presenza ha portato speranza alla popolazione. E poi non bisogna dimenticare che altri team internazionali sono riusciti a trovare dei sopravvissuti e di questo bisogna anche tener conto. Nel suo insieme la missione è stata un successo.
3: Il vostro intervento è concluso, guardiamo al futuro, quali sono i prossimi passi?
2: Sul posto abbiamo ancora un paio di persone del nostro team che si occuperanno di accogliere i rappresentanti del prossimo gruppo di intervento umanitario. Ora bisogna occuparsi dei sopravvissuti, creare l'accesso all'acqua potabile e ai servizi sanitari o ancora fornire tende a tutti coloro che non hanno più una casa.
1: E io ricordo che è ancora possibile effettuare donazioni online sul sito della Catena della Solidarietà oppure tramite bollettino di versamento con la dicitura terremoto in Venezuela. In Svizzera è stato invece un risveglio dolce con il bel successo della nazionale ai mondiali di calcio in Nord America. La squadra di Yakin ha battuto 2-0 l'Algeria dell'ex selezionatore rossocrociato Petkovic e si è così qualificata agli ottavi di finale. E tantissime persone, nonostante l'orario, erano le 5 di mattina, si sono riversate nelle piazze e negli spazi pubblici per seguire la partita, come è successo al parco urbano di Bellinzona. Il reportage di Marcello Ierace.
4: Qui state vendendo birra alle 5 di mattina.
5: Assolutamente sì, direi proprio che è il modo migliore per poter gustare la partita.
4: Colazione atipica,
6: un
4: direi.
6: Un ottimo risveglio.
4: Ma risveglio o non sei neanche andato a dormire?
6: No, risveglio.
4: Sì. Invece qui voi optate per il caffè.
6: Per forza.
4: Niente birra la mattina?
6: No, adesso il caffettino.
4: Tutti siete andati a dormire, vi siete alzati presto?
7: Un attimino sì, siamo andati.
4: Ma vale la pena per la nazionale?
7: Vale la pena, è come? Io vengo da Ginevra per vederla qua.
4: Pronostico?
8: Pronostico 2-0 per la Svizzera. Segna Vargas e Embolo.
4: Non è male come colazione, come risveglio.
8: È comodissimo, poi dritti al lavoro e via.
4: Come finisce oggi?
9: 3-0 secondo me.
10: Tripletto.

0: rimangiamo. Caffè, birra e cornetto.
1: La colazione del campione.
0: Colazione del campione, per forza.
2: Ancora Manzambi, sempre Manzambi in mezzo e la rete! Prelepolo!
1: Hai detto gol e invece è arrivato l'assist.
0: Ha fatto l'assist al posto del gol. Ci va bene lo stesso.
1: Lodo buono, va bene. 1-0. Partiamo bene.
0: Si parte bene.
1: Colazione e partita. Ma lei se lo sarebbe mai aspettata una cosa del genere?
3: No, vabbè, assolutamente mai.
1: Sono le 5:30.
3: Abbiamo deciso di anticipare la levata per andare a lavorare, quindi.
1: Non so così male questi mondiali con questi orari strani alla fine.
3: Assolutamente, ci sta.
2: Noi conclusione gol! Il gol di noi!
1: Un bel modo per ricominciare il secondo tempo.
4: Decisamente sì.
1: L'abbiamo messa al sicuro?
4: Speriamo che si mantiene adesso il gioco in questo modo.
5: Li vedo ordinati, stanno giocando bene, tranne un po' Rodriguez. Secondo me andrebbe bene lasciarla così fino al 70esimo, poi fare dei cambi offensivi.
2: È finita! La Svizzera si qualifica agli ottavi di finale battendo l'Algeria ai 16esimi 2-0.
6: E torniamo oggi sull'accordo di libero scambio siglato dall'Associazione Europea di Libero Scambio, di cui la Svizzera fa parte, e il Vietnam, uno dei paesi più dinamici del sud-est asiatico, partner strategico per la Confederazione nella regione. Un altro tassello nella strategia svizzera di diversificazione dei partenariati commerciali. Ma si tratta davvero di un accordo così importante? Cosa rende il Vietnam così appetibile? Proviamo a capirlo nel contributo di Anna Valenti.
7: L'accordo di libero scambio con il Vietnam è molto importante.
8: Non ha alcun dubbio l'economista Jan Teslander. L'intesa raggiunta da Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein con il paese sudasiatico è davvero una buona notizia. Riguarda una delle economie asiatiche più vivaci e in forte ascesa, con un mercato di oltre 100 milioni di persone e una crescita che si attesta oggi oltre al 7%.
7: Le esportazioni svizzere verso il paese sono cresciute bene negli ultimi anni. Questo accordo è necessario perché continuino. Il volume degli scambi tra gli stati dell'ALS e il Vietnam ammonta a circa 4,8 miliardi, una cifra sostanziale.
8: Sottolinea Atteslander, che specifica.
7: Le esportazioni svizzere riguardano principalmente macchinari, medicinali, strumenti di precisione, mentre per Norvegia e Islanda soprattutto pesce. Dal Vietnam arrivano invece macchine elettriche, abbigliamento, calzature, prodotti alimentari, beni importanti per entrambe le parti.
8: Un'economia in piena espansione, ma non è comunque tra le 20 economie più forti al mondo. Perché dunque tutta questa importanza?
7: Importa moltissimi componenti industriali, li assembla e li confeziona prima di esportarli. È dunque un polo produttivo di passaggio essenziale che concentra molte fasi della produzione internazionale.
8: Insomma, per la Svizzera non è solo stringere un accordo con un paese e mettere il piede in una regione con uno dei mercati più grandi al mondo, ma potrebbero esserci ostacoli nei rapporti ad esempio con la Cina?
7: No, al contrario, il Vietnam è anche un partner importante per la Cina. Negli ultimi anni molte imprese cinesi, giapponesi e sudcoreane hanno spostato in questo paese una parte dell'assemblaggio e della produzione. Il paese è diventato un ruolo regionale nelle catene di approvvigionamento. Qui arrivano componenti industriali dall'Asia e vengono assemblati prima di essere esportati. E il libero scambio aiuta sempre anche i paesi terzi.
8: Per entrare in vigore l'accordo deve essere approvato anche dal Parlamento svizzero. Ci sono ostacoli che potrebbero insorgere, ad esempio diritti violati, ma forse i timori di una più facile delocalizzazione per le imprese svizzere in quel paese?
7: L'esperienza a lungo termine della Svizzera dimostra che gli accordi rafforzano la nostra produzione, sia industriale sia nei servizi. Siamo una nazione esportatrice di successo e possiamo rimanere competitivi solo se continuiamo ad avere accessi ai mercati. Siamo penalizzati rispetto all'UE, che dal 2020 ha un accordo in vigore. Senza accordo perdiamo questo mercato, perciò ci sono buoni motivi politici a favore dell'intesa.
9: Gute Gründe für dieses Abkommen als dagegen.
6: In Francia è allerta per un fine settimana che potrebbe essere particolarmente complesso dal punto di vista climatico, con una nuova ondata di calore e decine di incendi boschivi che da giorni divampano nel sud del paese. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
9: La Francia brucia, sono una trentina gli incendi attivi nel paese e almeno 2000 i vigili del fuoco che stanno cercando di domarli. Certo, la Francia è abituata da anni a degli incendi boschivi sempre più intensi e sempre più estesi, ma quest'anno la stagione è particolarmente precoce. Sono già andati in fumo oltre 8000 ettari, di cui 1200 solo nella giornata di mercoledì. Secondo le autorità, tutto il territorio nazionale ora corre il rischio di incendi. A preoccupare Meteo France è soprattutto la siccità, dovuta alle scarse precipitazioni e alle temperature molto elevate, delle condizioni climatiche che favoriscono il propagarsi delle fiamme e le rendono ancora più difficili da spegnere. La causa principale dei roghi però resta l'uomo. 9 incendi su 10 sono riconducibili alla responsabilità umana, secondo i vigili del fuoco francese. L'incendio che ha devastato 300 ettari nei pressi di Marsiglia questa settimana sarebbe stato causato proprio da un mozzicone di sigaretta gettato a terra. Ora le autorità temono un intensificarsi degli incendi nel fine settimana, quando una nuova ondata di calore investirà il paese, che è appena uscito da un'altra ondata di calore particolarmente letale. Secondo le cifre comunicate questa mattina dalla ministra della Salute, sono oltre 2000 i decessi supplementari registrati in Francia la settimana scorsa.
6: Parliamo ora un po' di musica, perché stasera si apre la 60ª edizione del Montreux Jazz Festival, cifra tonda per la kermesse sulle mano che ogni anno attira più di 250.000 spettatori. Sono molte le performance rimaste nella storia, da Nina Simone a David Bowie passando per Prince. Quest'anno, come ci racconta Aaron Guidotti, l'apertura è affidata alla star britannica Ray.
10: Per anni nascosta nel dietro le quinte di un'industria musicale che la voleva come la solita bella ragazza che canta canzoni pop, Ray è una cantautrice che contro tutti, infischiandosi delle mode, negli ultimi anni è arrivata al grande successo. Oggi è considerata una delle migliori cantautrici britanniche tra eredità jazz, emozioni soul, R&B ed energia pop. Alla sua terza partecipazione al Montreux Jazz Festival avrà l'onore di aprire la manifestazione e, piccola curiosità, il nonno era di origini svizzere, la cantante ha un tatuaggio raffigurante proprio la bandiera svizzera. Dopo di lei, durante le 2 settimane di musica, si alterneranno tra gli altri artisti del calibro di Deep Purple, che proprio a Montreux Jazz scrissero la celebre Smoke on the Water, ma anche Sting, Angus e Julia Stone, Nick Cave. Oltre alle star, DJ set e concerti gratuiti, più della metà degli artisti saranno svizzeri, esposizioni e tante altre attività per festeggiare il 60esimo compleanno del festival.
6: L'edizione del Radiogiornale termina qui, spazio ora all'attualità sportiva. Da parte mia e della redazione, l'augurio di un'ottima giornata.
11: Lo sport.
12: Ben ritrovati, non si placa l'entusiasmo per la qualificazione della Svizzera agli ottavi di finale della Coppa del Mondo, traguardo conquistato questa mattina grazie al 2-0 contro l'Algeria con le reti di Embolo e di Ndoye. Svizzera che nel prossimo turno, martedì 7 alle 22, affronterà la vincente di Ghana e Colombia in campo questa notte dopo Argentina Capoverde di mezzanotte e Australia Egitto delle 20. Ottavi di finale raggiunti la scorsa notte da Spagna e Portogallo, avversarie tra qualche giorno. Fronte calciomercato, dopo 3 anni in Bundesliga, Cedric Zesiger fa ritorno in Svizzera. Il 28enne difensore ha firmato una quinquennale con lo Young Boys. In Italia, Massimiliano Allegri, invece, il nuovo allenatore del Napoli. Nel tennis, infine, Belinda Bencic nel terzo turno di Wimbledon affronta la russa Kalinskaya. 80 miglia più a nord di Londra, alle 17:30 si disputano le qualifiche in vista della gara sprint di Formula 1 sul circuito di Silverstone.
13: Buongiorno a tutti dalla redazione Meteo. Previsione fino a stasera. Al sud e all'ovest in prevalenza soleggiato con temperature massime sui 32 gradi. Nella Svizzera centro-orientale parzialmente soleggiato con qualche rovescio isolato. Temperature massime intorno ai 26 gradi. Ed ora passiamo alla previsione per domani, sabato 4 luglio. Sull'insieme del paese sarà soleggiato con qualche cumulo sui rilievi. Le temperature minime saranno comprese fra 13 e 18 gradi, mentre le massime fra 28 e 31 gradi. Per il momento è tutto. A voi l'augurio di una buona giornata. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
14: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
2: Un cordiale saluto da parte di Paolo Borgonovo a tutte le persone in ascolto del concerto.ch di oggi. Concerto dedicato al tema degli ensemble promesse. E potremmo dire che il primo di questi ensemble, perché oggi ne presenteremo due, il trio Kach, è una promessa decisamente mantenuta, visto che è attivo da già una quindicina d'anni e nel 2014 ha realizzato il suo primo CD. Il secondo ensemble che invece presenteremo è effettivamente un ensemble di più recente formazione, si tratta del quartetto Löwe, che invece è nato nel 2020. Fil rouge parziale del programma di oggi sarà anche una figura forse non notissima, ma molto interessante, che è quella di Paul Juon. Paul Juon è un compositore che nasce a Mosca nel 1872, ma ha genitori svizzeri. E suo padre è un operatore di una compagnia assicurativa. Studia in una scuola tedesca, quindi la sua cultura è sicuramente tedesca per molti aspetti, ma entra già da giovane nel conservatorio di Mosca e studia violino e composizione anche con Sergei Taniev, quindi assorbe decisamente la cultura della musica russa e poi si perfeziona però alla Hochschule für Musik a Berlino. Il suo linguaggio lo potremo apprezzare variamente nel concerto di oggi, è quello sicuramente legato al tardo romanticismo tedesco, anche se con qualche sfumatura che gli viene dalla sua educazione russa, dalla sua conoscenza del repertorio locale e chiaramente della musica di Tchaikovsky. E quindi cominciamo ad apprezzare la sua arte compositiva nel primo brano che ascoltiamo nell'esecuzione del trio Kach. Il trio Kach, non l'abbiamo detto, è un trio per clarinetto, violoncello e pianoforte. Anders Boglarka Pekce è la clarinettista che noi ascolteremo nelle esecuzioni di oggi, anche se attualmente il clarinettista del trio è invece lo slovacco Martin Adamek. Sono rimaste invece le partecipanti del trio iniziali e anche nei programmi di concerto del momento, cioè Eva Bösch al violoncello zurighese e la pianista coreana Sung Jung Nam, specializzatasi però in Germania. Ascoltiamo quindi da un CD che è dedicato tutto alla musica contemporanea, Pesson, Buroski, Juon, Zurai, Stod, Rim, con l'eccezione però appunto dicevamo di Paul Juon. Il brano che poi ascolteremo, dopo le miniature per clarinetto, violoncello e pianoforte, opera 18 di Paul Juon appunto, è invece dai Kleine Walzer, dai piccoli valzer di Wolfgang Rim, per clarinetto, violoncello e pianoforte a quattro mani, e il secondo pianista che si aggiunge per questa composizione è Andreas Steyer. Una composizione che Wolfgang Rim definì scritta con la mano sinistra tra un pranzo e l'altro e anche in momento di digiuno, e lo disse così scherzando per sottolineare il fatto che fossero opere di scarso impegno, ma in realtà con una certa civetteria, perché c'è un gusto del rapporto con la tradizione, un gusto del divertissement molto forte in questa piccola composizione. Ma cominciamo con Paul Juon, le miniature per clarinetto, violoncello e pianoforte, opera 18. L'esecuzione è quella del trio Kach. Si tratta di quattro brevi brani dai titoli Rêverie, Humoresque, Élégie e Danse Fantastique.

Abbiamo ascoltato le miniature per clarinetto, violoncello e pianoforte di Paul Yuon, l'esecuzione ad opera del trio Catch, un disco Bastille Musique del 2019, e dallo stesso disco ascoltiamo invece Kleine Walzer di Wolfgang Riem. Al trio si aggiunge, perché il brano prevede il pianoforte a quattro mani, Andreas Steyer.

E questo era Kleine Walzer per clarinetto, violoncello e pianoforte a quattro mani con Andreas Steyer che si univa al trio Kertsch. Passiamo ora a un altro CD del trio, un CD pubblicato con Collegno Music nel 2016 e qui le tre esecutrici, perché in questa versione il trio è tutto al femminile, si confrontano con un grande caposaldo di questo repertorio, il trio per clarinetto, violoncello e pianoforte in La minore di Johannes Brahms. Apprezzeremo nella loro interpretazione in particolare quanto la loro visione di questa musica è improntata alla trasparenza, non l'enfasi romantica eccessiva, ma una lettura molto chiara che sottolinea invece proprio la struttura compositiva. Ascoltiamo per intero questo trio nei suoi quattro movimenti: allegro, adagio, andante grazioso, allegro.

Abbiamo ascoltato il trio per clarinetto, violoncello e pianoforte in La minore, opera 114 di Johannes Brahms, nell'esecuzione del trio Cace, e avete sicuramente notato, in particolare nella trasparenza dell'adagio e dell'andante grazioso, il virtuosismo riservato di questo gruppo tutto al femminile e la sua tendenza a sottolineare gli aspetti melodici e strutturali senza mai cadere in un'enfasi eccessiva, mantenendo la trasparenza cameristica della composizione brahmsiana. E così prendiamo congedo dal trio Cace, dall'ungherese Anders Boglarka-Pecs al clarinetto, dalla zurighese Eva Bösch al violoncello e da Sung Jung-nam al pianoforte, come dicevamo, di origine sudcoreana, poi specializzatasi soprattutto in Germania. E veniamo invece a fare la conoscenza di un altro gruppo, dell'altro gruppo che avevamo già anticipato all'inizio, il quartetto Löwe, o Löwe Quartett se preferite, che è stato fondato nel 2020 alla Zürcher Hochschule der Künste, all'Università quindi di Zurigo, e che subito vinse il primo premio al concorso Kiwanis nella stessa università nel 2021. E in breve questo quartetto si è affermato come una delle più promettenti formazioni europee. Nel 2022 si è esibito nella sala piccola della Tonhalle di Zurigo come apertura della stagione. E poi, e qui torniamo a Paul Juon come filo conduttore del nostro programma, ha vinto il primo concorso di musica da camera Paul Juon e quindi è stato sostenuto per un periodo di 3 anni dalla fondazione Förde Kreis Kammermusik Schweiz. I membri fondatori di questo ensemble sono Livia Löwe Berchtold e Bastian Löwe. Dal 2023 ne fanno parte invece il violista Juan Carlos Escobar Ossa, di origine colombiana, e Milena Marena al violoncello, invece svizzera. E allora abbiamo nominato Paul Juon, al quale devono molto appunto questi giovani musicisti, e ascoltiamo un estratto da un concerto, questa volta un concerto che si è svolto il 21 febbraio di quest'anno presso la Société de Musique de Neuchâtel al Temple du Bas di Neuchâtel. Il quartetto Löwe, ricordiamone gli esecutori: Bastian Löwe, primo violino, Livia Berchtold, secondo violino, Juan Carlos Escobar Ossa alla viola, Milena Marena al violoncello, la musica di Paul Juon. Ascoltiamo il primo movimento e il terzo movimento dal quartetto d'archi numero 1 in Re maggiore. Ancora una volta si nota in questa sua scrittura la conoscenza profonda del repertorio tedesco, la vicinanza a Brahms non sfuggirà, e ancora una volta, però, nella facilità melodica invece si nota l'influenza sicuramente di Tchaikovsky e della tradizione più rapsodica della musica russa, nella quale si è anche formato lo stesso Paul Juon. Si tratta dei due movimenti Allegro moderato e Molto presto.

0: Abbiamo ascoltato un ampio estratto, si trattava di due movimenti, allegro, moderato e molto presto, dal quartetto d'archi numero 1 in re maggiore di Paul Yuon, compositore che oggi abbiamo imparato a conoscere, così come abbiamo imparato a conoscere il quartetto Loewe, formazione fondata nel 2020 e che abbiamo ascoltato come conclusione del concerto .ch di oggi. Un cordiale saluto da parte di Paolo Borgonovo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Con il Festival Organistico di Magadino, concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il ridotto dell'opera con Gaia Varon.
1: Un cordiale saluto, ben trovate a tutte le persone in ascolto. Siamo già in clima di festival, naturalmente, quindi oggi partiamo da una produzione di Macbeth all'aria aperta, è quella che inaugura l'edizione 2026 del Festival Como Città della Musica. L'ha vista per noi Marco Cosci, ci racconterà tutto fra pochissimo. Nella seconda parte invece avremo ospite Giovanni Acciai, musicologo, direttore fondatore della Nova Ars Cantandi, che da anni conduce un lavoro prezioso di riscoperta del patrimonio musicale italiano. Oggi in particolare ci muoveremo fra Milano e Napoli parlando di Michelangelo Grancini e di Antonio Domenico Nola. Però partiamo dal Macbeth con i due vaticini nella celebre edizione diretta da Claudio Abbado nel 1993, Piero Cappuccilli, Nicolai Giaurov.

0: Macbeth, dunque, dicevamo, è l'opera che ha inaugurato l'evento operistico centrale della 19ª edizione del Festival Como Città della Musica. L'ha visto per noi Marco Cosci, ha visto l'anteprima Giovani. Ci racconti tutto, Marco Cosci.
1: Innanzitutto ben ritrovata a Gaia, un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Sì, ho visto l'anteprima Giovani qualche giorno fa e devo dire che è stata una grande sorpresa, molto positiva. Lo spettacolo inaugura appunto l'arena estiva del Teatro Sociale di Como attraverso l'opera verdiana, ma costruisce veramente uno spettacolo intorno non solo al Macbeth di Verdi, ma intorno a questo progetto del coro 200.com, che è nato in occasione del bicentenario del Teatro Sociale di Como, ed è un progetto che coinvolge più ormai di 200 coristi non professionisti affiancati da artisti del coro Aslico, che hanno messo in campo veramente una rilettura del Macbeth sorprendente. Fin da subito, appena lo spettatore entra nell'arena, è a contatto col coro che, prima ancora che l'opera inizi in maniera propria con il preludio verdiano, il coro incomincia a passeggiare, a occupare questo spazio scenico che è un lungo corridoio al centro dell'arena, con il pubblico disposto da entrambi i lati, e poi due sorte di palchi agli estremi che sono delle strutture metalliche molto scarne, e il coro incomincia quindi a passeggiare avanti e indietro. Devo dire che all'inizio ero un po' scettico, perché si vedeva che i coristi non professionisti, c'era un po' l'emozione della prima, anzi dell'anteprima, quindi anche si confrontavano, scherzavano, ma poco a poco che passeggiavano avanti e indietro, guidate ovviamente da personalità invece professioniste, hanno incominciato a entrare nella parte che era giocata anche con alcuni elementi scenici e costumi molto essenziali, ad esempio un velo nero che mettevano sul volto, e quello era il segnale anche che dava la trasformazione delle streghe, quindi spiriti infernali, ed era veramente suggestivo come questa grande massa corale riuscisse poi a interagire con i cantanti professionisti, ma col pubblico, e quindi il pubblico era veramente immerso in una dimensione anche proprio materiale, non solo perché aveva la possibilità di vedere questi artisti a pochi metri, quasi centimetri dal proprio sguardo ai propri occhi, ma aveva anche la possibilità di toccare elementi, cioè l'avvio dell'opera che è tutto giocato su un uso di nylon, teli di nylon, che erano alcuni elementi della scenografia, ma servivano anche per simulare quasi delle onde del mare che scorrevano sopra le teste del pubblico, trascinati appunto dai coristi, ed era veramente un impatto molto suggestivo. E c'è da dire che la regia di Paola Brunello, che era il suo debutto, ha fatto da assistente per diversi spettacoli teatrali, era il suo debutto e funzionava veramente in maniera efficace, e funzionava anche dal punto di vista musicale, perché il fatto di avere voci non impostate, al netto di qualche artista del coro, ma la resa complessiva erano voci chiaramente non impostate, ma rendevano ai grandi cori verdiani con una genuinità, una forza espressiva piuttosto sorprendente.
0: Naturalmente Marco Cosci sta usando l'imperfetto perché ci sta raccontando la serata a cui ha potuto assistere, ma ci sono due repliche domani e poi ancora il 6, quindi è possibile andare a partecipare a questa esperienza immersiva. Però Marco, vogliamo magari dire qualcosa anche dei protagonisti e magari anche della direzione musicale?
1: Certo, allora la direzione musicale di Francesco Pasqualetti è riuscita a tenere in maniera veramente sorprendente.
0: Che non era semplice.
1: Non era semplice, anche perché la disposizione dell'orchestra era uno dei lati estremi dell'arena, quindi l'orchestra dava, come dire, le spalle al pubblico, il pubblico poteva vedere illuminato la figura di Pasqualetti, che era centrale nella gestione delle masse. Devo dire che anche punti potenzialmente più rischiosi, non so, i finali d'atto, penso al primo, al secondo atto, sono stati gestiti in maniera molto efficace, non solo da Pasqualetti, ma mi piace citare anche il maestro del coro Massimo Fiocchi Malaspina e i suoi assistenti, perché la cosa suggestiva era anche vedere come le masse corali guardassero anche gli altri maestri collaboratori che erano disseminati nello spazio, perché proprio per il fatto che questo coro occupava tutta la dimensione scenica c'era bisogno di avere un controllo. Quindi era un'esperienza anche dal punto di vista spettatoriale molto efficace, perché lo spettatore era invitato non solo a guardare questo palcoscenico policentrico, polifonico, ma anche una performance policentrica.
0: E giustamente hai ricordato i maestri del coro, perché anche dal punto di vista proprio della realizzazione pratica richiede davvero maestria, non è affatto scontato.
1: Assolutamente, e devo dire anche, comunque adesso non l'ho ancora citato, ma anche le prove delle prime parti sono state di grande impatto, anzi le prime parti sono l'elemento che ha mostrato meno i limiti che per forza di cose ci sono in una rappresentazione all'aperto e quindi legata all'amplificazione, un'amplificazione che un po' ha sacrificato l'orchestra e gli equilibri anche fra le parti. Era evidente l'ottima concertazione di Pasqualetti anche nello stacco dei tempi, purtroppo l'amplificazione rendeva un pochino omogeneo, troppo forse omogeneo, il suono, cosa che invece non avveniva con le voci, che erano leggermente amplificate, ma proprio per il fatto di avere voci impostate era possibile seguire le performance vocali anche senza un uso così invasivo dell'amplificazione, e le voci erano molto convincenti. Nella coppia protagonista avevamo il baritono coreano Jung Yan Choi nel ruolo di Macbeth, e nel ruolo della perfida Lady Macbeth c'era Francesca Paoletti, che ha offerto veramente una prova di primissimo livello, una Lady Macbeth spietata. Forse anche per il tipo di vocalità rendeva molto bene lo sbilanciamento all'interno della coppia, perché il baritono Yang Choi ha una voce molto elegante, forse di stampo quasi più belcantistico, e che rendeva molto bene anche un personaggio totalmente succube delle macchinazioni della moglie. Notevole, devo dire, anche il banco di Gabriele Valsecchi, che infatti ha riscosso un grande successo. Voci molto efficaci, e voci molto efficaci nella dimensione scenica, perché così come il coro è riuscito a essere guidato con grande maestria in tutti i vari meandri di questa arena del teatro sociale, anche i cantanti hanno gestito molto bene la dimensione scenica, quindi lavorando su questo grande corridoio, lungo corridoio centrale, ma anche occupando ad esempio nelle apparizioni aspetti e luoghi inaspettati. Quindi il retro del teatro sociale aveva delle finestre illuminate da cui provenivano le voci delle apparizioni, ed era veramente uno spettacolo che invitava lo spettatore a interrogare lo spazio che aveva di fronte e andare a ricercare attraverso le voci lo spettacolo che prendeva forma davanti ai suoi occhi e alle sue orecchie.
0: Dove la luce è essenziale.

0: La luce è essenziale anche quando langue. La luce langue è naturalmente la pagina che abbiamo ascoltato dal Macbeth di Giuseppe Verdi. Noi l'abbiamo ascoltato con la voce di Leontine Price, da una registrazione con la direzione di Nello Santi e la New Philharmonia Orchestra, ma è anche proprio questo verso, questa serie di parole, il titolo di questa edizione del Festival di Como di cui ci sta raccontando Marco Cosci. Quindi mi viene ancora da chiedergli, a proposito proprio dello spettacolo che ci sta raccontando, quanto gioca questo elemento della luce, no? Perché c'è anche tutto un aspetto metaforico, la luce come oscurità, ma forse anche la luce come trasformazione. Non so quanto c'entri anche con l'esperienza di chi assiste a questa produzione.
1: Senz'altro, le scenografie erano estremamente essenziali, pochi elementi, delle pedane, una sedia, però ciò che faceva la differenza era proprio l'elemento delle luci. Il lighting designer era, anzi, la lighting designer era Giulia Bandera, che ha costruito attraverso la luce mondi apparentemente diversissimi, anche nella valorizzazione dei costumi. Questo coro così numeroso indossava dei vestiti che giocavano su tonalità del marrone, del verde. Sembrava veramente di guardare in alcuni aspetti il quarto stato di Pellizza da Volpedo. Ma c'era anche l'idea di valorizzare la luce attraverso l'illuminazione, ma anche attraverso alcuni elementi scenici. Proprio nell'aria di Lady Macbeth, Luce e Langue, c'era un uso dei fiammiferi che erano già stati utilizzati nel finale d'atto precedente, che non si accendevano questi fiammiferi, mentre invece durante la Luce e Langue Lady Macbeth fa capire quanto sia veramente la burattinaia di tutte le macchinazioni diaboliche della coppia, e lo fa proprio attraverso questo gesto molto efficace poi nell'oscurità della rappresentazione del fiammifero che si accende. Quindi anche da questo punto di vista un'esperienza fortemente immersiva, ma fortemente multisensoriale, perché forse siamo abituati a pensare l'opera come qualcosa che crea un po' un diaframma tra palcoscenico e pubblico, mentre invece in questa dimensione c'erano tanti elementi che di solito passano quasi inosservati: la materialità, le luci, le impressioni proprio attraverso il proprio corpo.
0: Insomma, un'esperienza da non perdere.
1: Assolutamente consigliatissima.
0: E allora, se avete modo, lo ricordiamo ancora, dopo la prima rappresentazione di ieri sera, l'opera sarà ancora in scena all'Arena del Teatro Sociale, sempre alle 21:30, perché per tutti gli aspetti, no, che ci ha appena raccontato Marco Cosci non può che essere di sera, ancora sabato 4 e lunedì 6 luglio. È, lo dicevamo, il titolo che ha inaugurato questa 19ª edizione del Festival Como Città della Musica, che però offre anche una serie di altri appuntamenti, prosegue fino al 12 luglio. Trovate facilmente tutte le informazioni in merito. Noi da qui, dal Ridotto dell'Opera, inevitabilmente ci siamo concentrati sul Macbeth. Grazie mille, Marco Cosci.
1: Grazie a te, Gaia. Un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici.

0: Abbiamo dunque ascoltato un estratto dalla registrazione che raccoglie i novelli fiori ecclesiastici concertati nell'organo all'uso moderno da Michelangelo Grancini. È una pubblicazione discografica di Da Vinci Classics, protagonisti Nova Ars Cantandi e soprattutto il direttore maestro che è qui con noi quest'oggi, Giovanni Acciai. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio anche a lei.
0: Grancini è un nome abbastanza ignoto per la gran parte, credo, delle persone che ci stanno ascoltando, quindi le chiederei innanzitutto, Giovanni Acciai, di raccontarci chi era Grancini e anche dirci qualche cosa sulle composizioni che sono raccolte in questa pubblicazione.
1: Grancini è un personaggio importante della musica lombarda e in particolare della musica milanese della prima metà del Seicento. Ha svolto tutta la sua carriera nell'ambito ecclesiastico e abbiamo di lui 20 opere a stampa e una sola tra queste è un libro di madrigali del 1646. L'aver operato nell'ambito delle attività ecclesiastiche lombarde, dagli anni 50 divenne maestro all'organo e poi maestro di cappella del Duomo, significò per lui dedicare tutta l'energia alla composizione della musica per la chiesa, per il servizio liturgico. A quell'epoca, in qualsiasi contesto ecclesiastico, il compositore doveva realizzare mensilmente una quantità di musica impressionante e i 20 titoli che ho evocato lo testimoniano. Il particolare di Grancini però è dato dal fatto che, pur avendo una vocazione compositiva che si sarebbe orientata nel nuovo stile musicale affermato da Monteverdi con la seconda pratica e dunque con l'orazione Signora e la musica su ancella, Grancini ebbe tarpate le ali in quanto operava in un contesto culturale, religioso, oscurantista, in quanto la Chiesa di Milano era ancora soffocata dai dettami di San Carlo Borromeo, ripresi anche da suo nipote Federico, volti a applicare rigidamente le disposizioni del Concilio di Trento in materia di musica sacra e dunque a negare qualsiasi apertura ai nuovi stili musicali che si andavano affermando. I novelli fiori musicali sono un esempio di questo. Il buon Grancini, messo nel titolo concertati nell'organo, gli costò carissimo, in quanto venne punito dalla gerarchia ecclesiastica nella persona del nuovo arcivescovo Monti, il quale lo costrinse ad una abiura e dovendo egli sconfessare il suo stile e aprirsi a una contrizione e poi mutar completamente la maniera di scrittura, cosa che avverrà con le opere successive a questa opera 9, dunque a metà del suo percorso creativo circa, che voleva segnare uno spartiacque e non poteva esserlo.
0: Questa raccolta di Grancini di cui Giovanni Acciai ci stava raccontando è il disco precedente, ma ne avete appena prodotto uno successivo che ci porta ad un autore appena più giovane di Grancini, in quella Napoli che lei menzionava, e questo è sicuramente un autore molto meno conosciuto. Vogliamo introdurre rapidamente Antonio Domenico Nola prima di ascoltare magari un estratto?
1: Nola appartiene a quella schiera di autori che operavano nell'ambito della Napoli della prima metà del Seicento, volti a comporre per la Chiesa e per tutte le istituzioni musicali delle quali Napoli era ricchissima. Napoli era una città già allora in un fermento musicale straordinario, impressionante. Non vi era occasione liturgica senza la musica. Addirittura il Duomo di Napoli possedeva una cappella musicale, ma la cappella di San Gennaro, che è dentro al Duomo, possedeva una sua cappella musicale. Dunque immaginiamo, nello stesso edificio si contendevano gli spazi musicali, due ensemble vocali e strumentali. Nola è autore importante sia perché ha lasciato una messe di opere impressionanti e sia perché egli ha vissuto la quasi totalità della sua esistenza terrena nella congregazione dell'oratorio dei Filippini di Napoli, oggi chiamato più facilmente i Gerolamini, che ha il suo edificio proprio di fronte al Duomo, è la più importante ed è quella che ha prodotto una quantità di musica impressionante, pari a quella venuta fuori dei quattro conservatori quale la città di Napoli aveva.

0: Era un estratto dalla pubblicazione discografica di cui stiamo parlando con Giovanni Acciai, protagonista come guida dell'ensemble Nova Ars Cantandi, pubblicazione che raccoglie i motetti pastorali di Antonio Domenico Nola. Ne abbiamo ascoltata la seconda pars. Allora, vogliamo Giovanni Acciai raccontare qualcosa di più di questa composizione in particolare, anche un po' forse alla luce delle riflessioni che ci ha offerto prima? Ma no, eravamo partiti da Grancini e da una situazione, da un paesaggio urbano un po' più congelato, che creava maggior costrizione per il compositore, e lei ci descriveva invece questa scena napoletana così viva, no, in cui Antonio Domenico Nola forse è dimenticato proprio perché era uno di tantissimi compositori, ma nella sua musica cos'è la cosa più importante che rimane come lascito dal punto di vista dello stile, intanto che ci racconta anche un po' la forma di questi motetti?
1: I motetti pastorali sono strutturati in una forma che assomiglia a quella dell'oratorio latino, pur non essendolo. Sono testi tratti dal Vangelo, dalle Sacre Scritture, alcuni originali forse scritti dallo stesso Nola, testi che sono semplici alla comprensione anche se in latino e che comunque riportano l'atmosfera del Natale attraverso il recupero di quelle melodie popolari che ancora oggi animano la musica natalizia nell'ambito ecclesiastico. Mi viene da citare Tu scendi dalle stelle o Come facette un inno. Nola mette in polifonia i motivi più noti, conosciuti della musica popolana napoletana, e lo fa con una maestria che sorprende, perché non è soltanto mera citazione, è una costruzione contrappuntistica elevata, segno di una preparazione somma, ma che era tipica della scuola napoletana. E Nola non fa eccezione, semmai rappresenta una sorpresa per la sua verve, la sua capacità di interpretare la parola e dare alla parola quel canto.

0: così severo, e ognuno degli autori napoletani si muove un po' cercando un proprio equilibrio fra questi due elementi. Dal punto di vista dell'interprete, e riferendoci nel caso specifico a Nola, cosa è più interessante mettere in luce, o come si può fare a mettere in luce sia questa scrittura estremamente sofisticata e complessa, no, di cui lei stesso ci stava parlando, sia l'elemento espressivo così caratteristico dell'ambiente napoletano?
1: Nessuno dei due aspetti può essere sacrificato nel momento interpretativo. Colgo anche l'opportunità di questa conversazione per ricordare che Nova Scantandi propone questo repertorio riproponendo l'assetto vocale che era utilizzato all'epoca e che oggi, per una scelta non condivisibile degli esecutori che si occupano di questo repertorio, non viene quasi più fatta. Noi invece desideriamo ribadire questo modus operandi, cioè usare voci maschili in tutta la gamma dell'estensione per un repertorio ecclesiastico che abiurava la presenza della voce femminile e di conseguenza non poteva essere impiegata nel momento esecutivo. E questo non per un solo fatto tecnico, ma perché rappresentava poi una scelta nella stesura delle estensioni vocali e degli ambiti. E sul piano interpretativo, il momento patetico, il momento lirico, la melodia espansa o la costruzione più congeniale sul piano del contrappunto non subiscono penalizzazioni. Questa è musica contagiata dalla prima nota all'ultima da una verve melodica inesauribile. E l'anima della cantabilità sorgiva napoletana è avvertibile in ogni di questi brani, dal più piccolo a quello più esteso. Questo racconto è proprio giocato nell'alternanza di questi momenti di grande patetismo, di grande lirismo, che poi sono portati in un ideale crescendo al momento nel quale le quattro voci lo espandono nella costruzione più dotta.
0: Grazie mille Giovanni Acciai per essere stato con noi e per tutte le informazioni che ci ha fornito riguardo a queste registrazioni molto interessanti, e la invitiamo sin d'ora per una prossima pubblicazione a tornare a raccontarci.
1: Lo farò volentieri, grazie a lei.
0: E grazie a voi per averci seguito fin qui. Ci salutiamo con le tracce conclusive dell'incisione discografica dei Motetti Pastorali di Antonio Domenico.

0: Arpeggi.
1: Cambiar mantello alla musa, ovvero la nobile arte del tradurre canzoni e cantarle in italiano.
2: Cambiar mantello alla musa, ovvero la nobile arte del tradurre canzoni e cantarle in italiano. Il cantautore cosa fa? Ogni giorno deve fare almeno 2-3 canzoni, sennò che cantautore è? Così diceva Andy Warhol a Lou Reed, dice: quante canzoni hai fatto oggi? Sai che ne devi fare un paio al giorno? L'altro dice: sì, maestro, le faccio. E poi dopo naturalmente arriva soltanto alla punta di iceberg della produzione dei cantautori, poi ci sono canzoni che ci vogliono degli anni per concluderle, però la canzone è una forma di conversazione, di pensiero detto a voce alta e intonato musicalmente. Se voi ci pensate, l'intelligenza artificiale permette di scrivere qualsiasi cosa, anche una ricetta, e di farsela cantare da una voce che non è la tua, e quindi pensate voi, noi che siamo più intelligenze dell'intelligenza artificiale, quante possiamo farne di canzoni e di contrario di canzoni. Ogni cosa è cantabile, la voce stessa è un fatto musicale, le canzoni possono essere fatte sussurrando, cantando da soprano, da baritono, usando accompagnamento di bicchieri sfiorati con le dita, ma anche insieme a delle grosse martellate su un tavolo. Ecco, che tutto è elemento ritmico e tutto può essere un punto di partenza per la musicalizzazione dell'esistenza. È un po' questo che stiamo cercando con questo lavoro sulla canzone d'autore. Io e Claudio Farinone, che con la chitarra accompagnerà la italianizzazione di una canzone delle tre che vi presentiamo. Le tre canzoni sono francesi stavolta, e a eseguirle è Guy Béard, un cantatore adesso meno ricordato ma che è stato molto noto e che aveva una vena molto popolare, molto di canzoni molto semplici che si rifacevano in qualche modo alla grande tradizione della canzone francese, la ripetibilità, le strofe chiuse, stanze chiuse, nel senso di strofe che si ripetono con rime chiare e precise, l'idea di una canzone come momento, diciamo, presente in tutti, a tutte le ore della vita di un parigino e di un uomo della provincia, di un uomo che ascolta la radio. La canzone in Francia è un bene nazionale. E Guy Béard è stato tra quelli che hanno più raccolto questa modalità così artigianale, così quotidiana della canzone, e che hanno fatto dei piccoli capolavori. Uno che qualcuno ricorderà è Vive la Rosa, che è un refrain che ritorna, che dice sempre viva la rosa, e sviluppa l'argomento intermezzandolo sempre con questo ritorno al refrain. La forma proprio originale, primigenia della canzone, una strofa e un ritornello semplicissimo. Ma queste strofe, questi ritornelli semplicissimi, vivono già nel 1300, 1400, 1500 dentro la grande tradizione della canzone, che in Francia inizia molto presto a formalizzarsi. Questa che vi facciamo sentire si chiama L'amour de moi, è una canzone che viene registrata alle cronache dentro le antiche partiture nel 1504, cioè nella prima versione. Poi vari gruppi di recupero archeologico oppure, diciamo, filologico l'hanno riprodotta in molte modalità diverse. La canta anche Nana Mouskouri, così come l'ha cantata Guy Béard, che ha dedicato a queste canzoni, antiche canzoni francesi, un disco nel 1966. Facciamo sentire tre di queste antiche canzoni francesi ricantate da Guy Béard, con un arrangiamento che chiamiamolo moderno per il 1966, molto semplice ma molto intonato agli anni 60. E si sente in questa esecuzione il grande desiderio di far ritornare all'uso corrente queste antiche parole di canzoni del 1500. L'amour de moi, poi vi dirò anche chi altro l'ha cantata. Per ora sentiamo la versione di Guy Béard.

Una strana versione dell'Amour de Moi ha fatto Gainsbourg, e la canta la Jane Birkin, la sua compagna, che riprende alcune strofe e poi dopo adatta la canzone a un incontro fatto su un viale della città di Parigi con una passeggiatrice che racconta alcune delle sue avventure, che riprende quel tema così antico, no? E lo sposta in un all'angolo tra due boulevard. Una strana idea di Gainsbourg, però molto in maniera molto poetica da Jean Birkin. Un'altra canzone che Guy Béart raccoglie dal grande, diciamo, libro delle canzoni rinascimentali, medievali, rinascimentali, cioè di ambito però di fruizione e di esecuzione popolare, è la famosissima Au Marché du Palais. Al mercato ci sono tanti che cercano di corteggiare una bella ragazza, ma chi la coglierà e ne avrà le grazie è il piccolo calzolaio, insomma, che è riuscito a entrare nelle sue grazie, che e quindi si dilata, è molto bello dilatarsi di questa fantasia di questi due amanti alla maniera molto francese. Il nostro letto sarà un grande letto quadrato e nel mezzo ci scorrerà un ruscello e i cavalli del re verranno a bere nel ruscello e sarà guarnito da vele bianche addirittura. Quindi questi letti che diventano navi, i cavalli che entrano in questa fantasia, il tutto insieme molto delicato e molto decorativo, ecco, di una bellezza estetica notevole. La canzone è stata cantata da tantissimi, è stata cantata anche da Yves Montand, io ricordo l'esecuzione di Montand, e Guy Béart l'ha raccolta tra queste canzoni antiche di Francia, che suonano ancora contemporanee.

Tra le canzoni di Béar, di tradizione, che non hanno tempo, verrebbe da dire, perché anche le storie sono quelle che non hanno tempo, in questo caso la storia è dell'amore sfortunato di un bravo giovane per una fanciulla, però il padre del giovane vuole sposarlo a una donna più ricca e allora la bella viene invitata all'ultimo ballo prima di sposarsi, cioè il ballo di nozze, anzi, scusatemi, e la bella arriverà vestita da principessa, cioè per dare come uno schiaffo morale alla donna presuntamente ricca che sposerà il giovanotto, come a dire: guarda, vengo vestita meglio di te. Si fa fare tre vestiti, vestito bordato di cuciture d'oro, balla col nostro giovanotto che non fa una piega e apprezza molto che sia arrivata la ragazza a danzare con lui, e alla fine della danza la ragazza si uccide. E allora o cade morta, non sappiamo se muore perché si uccide oppure se muore proprio perché deve morire dopo quest'ultima danza quasi da aperegina. A questo punto il nostro eroe prende il coltello e si uccide. Che altro può fare un giovanotto nel 1600 in Francia? E nasce immediatamente una pianta di rose e una pianta di spine su cui nascono delle rose e un ulivo, e l'ulivo cresce e coprirà il roveto, e il roveto si stringerà all'ulivo, e quindi in forma vegetale i due amanti continueranno. La traduzione è mia e la chitarra è di Claudio Farinone.

madre. C'è un cespuglio d'ortica, ne ha fatto un mazzolino. L'amante la saluta, amica mia prendetelo, è l'ultimo saluto a un'altra e non a voi. Mio padre mi marita,

è molto meno bella, ma ha molto più denaro. Mia bella, ve ne prego, verrete alle mie nozze, alle tue nozze no.

vestita, la bella si prepara, si è fatta tre vestiti, uno di satin rosa, uno di satin chiaro, l'altro da principessa, perché di seta e d'oro, perché di seta e d'oro. L'han vista da lontano, ecco la maritata, la sposa non sono io, sono l'abbandonata, l'amante la saluta, la prende per la mano bianca, la porta a fare un giro, il primo giro di danza, un bel giro di danza. Amico musicista, che tutto sai suonare, suona te la più bella che possa consolare. E dopo il primo giro la bella cade morta, alzati amore mio, non vorrai morir per forza, non vorrai morir per forza. Se morirai per me, io morirò d'amore. E prese il suo coltello, se lo piantò nel cuore, la gente se ne va, che nozze sventurate, quei poveri ragazzi sono morti innamorati, sono morti innamorati. Sulla tomba di lui cresce un ruvo di spine, sulla tomba di lei hanno messo un olivo, l'olivo crebbe in alto ed abbracciò il roveto, e crebbe così in alto che ne abbracciò le spine.

Beh, con questo roveto abbracciato a un olivo e viceversa si conclude il nostro viaggio nel piacere anche di tradurre canzoni composte da grandi autori che chiamano, rispondono non soltanto tra di sé ma anche in tempi antichi. In questo caso si risponde a autori del 500 e ci si risponde nel 1966 e noi la traduciamo nel 2024, per cui insomma è tutto un chiamare e rispondere da parte della canzone, è il suo bello. E vi ringrazio di aver dato l'occasione a me e a Claudio Farinone con la chitarra di fare questo esercizio di traduzione, cosa che qui ai microfoni della Radio Svizzera era già capitato col bolero come terapia e con altre e in altre occasioni, sperando che si ripeta, perché sembra un piacere incontrarvi. E sempre che dire se non viva la canzone, prima che l'intelligenza artificiale ci nasconda, ci copra, ci oscuri e ci ricacci nel silenzio, cantiamo finché è possibile, traduciamo e cambiamo mantello alle muse, facciamo vedere che in ogni vestito, in ogni lingua, le canzoni sono sempre bellissime.

0: Virginia Woolf sottolineava la correlazione tra l'indipendenza economica delle donne e la loro capacità espressiva. Una donna deve possedere denaro e una stanza tutta per sé, se desidera scrivere. Lina e il sasso, di Mauro Kovacic, ci parla di una bambina con disabilità. Ciò che appare come un limite si trasforma in uno sguardo diverso e acuto sul mondo. Le ragazze sono andate via, di Giulia Fazzi, esplora l'adolescenza femminile in un'atmosfera che richiama la Berlino di Christiane F. Ragazze che scrivono poesie, di Alba Donati, torna a interrogare l'eredità di Virginia Woolf e riflette su quelle donne che, quella stanza per scrivere, sono riuscite a conquistarla. Virginia e le altre, a cura di Laura Piccina. Alice, libri, storie, idee. Domani alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Le notizie con Alberto Andreani. Prosegue in tutta Europa la caccia alla 39enne ucraina presunta responsabile dell'attentato esplosivo di lunedì a Monte Carlo contro il connazionale Vadim Ermolaev. A Berlino è stata perquisita l'abitazione occupata dalla donna, peraltro già nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. E porta in Germania anche una prima segnalazione, per la precisione, a Francoforte. Non si esclude che una volta lasciato il Principato di Monaco, la ricercata abbia varcato il confine italiano per poi attraversare la Svizzera senza fermarsi. Il Brasile ha completato la ratifica dell'accordo commerciale siglato tra l'Organizzazione Economica del Mercosur e l'Associazione Europea di Libero Scambio, che comprende anche la Svizzera, oltre a Liechtenstein, Islanda e Norvegia. Con l'entrata in vigore dell'intesa, la quasi totalità delle esportazioni verso i 4 paesi dell'ALS beneficerà di un accesso preferenziale, compresa l'eliminazione di un gran numero di dazi doganali. La società navigazione Lago di Lugano contesta la scelta del cantone di trasferire a un'altra compagnia la gestione della linea passeggeri Locarno-Tenero-Magadino. In un comunicato pubblicato anche dal nostro portale rsi.ch, la SNL esprime profonda preoccupazione per la decisione del governo ticinese di porre fine in dicembre a un progetto cantonale costruito assieme agli enti regionali e agli operatori turistici. La compagnia si dice inoltre pronta a discutere col cantone le criticità evidenziate dallo stesso Consiglio di Stato, che intende affidare il servizio alle FART. Sempre oggi il governo ticinese annuncia di aver approvato un credito di quasi 5 milioni e mezzo di franchi per la sistemazione di vari corsi d'acqua, in particolare per prevenire inondazioni o altri danni naturali. Una parte del credito è destinata alla manutenzione straordinaria della diga di Ponte Tresa, che regola il deflusso del lago Ceresio. In Iran diverse personalità hanno omaggiato l'ex guida suprema Ali Khamenei. I funerali dell'Ayatollah si svolgeranno domani a Teheran, ma la sua salma si trova già esposta oggi. Tra i primi leader accorsi figurano il presidente iraniano Massoud Pezeshkian e il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif. In vista della cerimonia funebre, l'Iran sospende temporaneamente i colloqui diretti con gli Stati Uniti per un accordo di pace. Durante le prossime ore è generalmente soleggiato su buona parte del paese, a ridosso delle Alpi qualche cumulo. E sarà bello anche domani, ma sempre con sviluppo di cumuli in montagna.
0: Montmartre. La musica che non ti aspetta.
3: Un caro saluto a voi che siete all'ascolto di Rete 2, vi do il benvenuto a Montmartre, sono Lorenzo De Finti e sarete mia compagnia per la prossima ora e mezza. Partiamo subito con ottime novità discografiche. Questo è un bel disco che è uscito recentemente per TYX Art. Si occupa dei lavori per violino e pianoforte di Schubert, diciamo non il repertorio più suonato del grande compositore. Qui abbiamo Ingolf Turban al violino e Tomoko Savallish al pianoforte, e ci fanno ascoltare dalla sonata detta Gran Duo per violino e pianoforte, la maggiore opera postuma 162, tantissime di queste composizioni enormi, lunghe di Schubert sono state pubblicate postume. Ascoltiamo il primo movimento, Allegro moderato.

Una bella novità discografica, questa pubblicata dall'etichetta TYX Art nel 2026, poche settimane fa. Si tratta di un disco dedicato alle opere per violino e pianoforte di Franz Schubert. Qui abbiamo ascoltato Ingolf Turban al violino e Tomoko Savallisch, grande e bravissima pianista, impegnati nella sonata per violino e pianoforte La Maggiore, detta Gran Duo. Era un estratto da un concerto molto noto di Wolfgang Amadeus Mozart. Si tratta del concerto per clarinetto e orchestra in La Maggiore K622, quello col secondo movimento, con uno dei temi più incredibili mai scritti su questo mondo, in una versione appena uscita, anche questa, un disco di Alpha Classic, con Nicolas Balderieu. Ascoltiamo questo brano, lui naturalmente al clarinetto, sinfonia concertante, l'altro brano contenuto in questo disco, e noi ascoltiamo però questi due estratti dal concerto per violino e per clarinetto e orchestra, adagio e rondò allegro, la versione con strumenti d'epoca.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Rete 2, sono le 16 passate da 3 minuti, è tempo di incontri d'estate, quindi do molto volentieri il benvenuto a un musicista che è batterista, diciamo così, di professione, anche se questa definizione senz'altro è limitante. Nella sua carriera emerge come musicista improvvisatore e compositore interessato al suono nel suo complesso più che al semplice accompagnamento ritmico, che poi così tanto semplice non è mai quando fatto bene. Affonda le sue radici nel jazz, ma il suo percorso ha portato anche a territori vicini alla musica colta contemporanea e alla libera improvvisazione europea. Questo lo distingue nel panorama del jazz, della musica contemporanea italiana ed internazionale della sua generazione. Nei suoi lavori il concetto di groove, cioè il ritmo che viene portato proprio dalla sezione ritmica delle band, spesso passa in secondo piano rispetto a una cosa che magari è considerata più importante, soprattutto in un contesto europeo: la costruzione di paesaggi sonori, dialoghi timbrici, strutture aperte, dialoghi sonori e timbrici spesso messi in piedi con strumenti che egli stesso fabbrica, insomma un vero e proprio artigiano del suono. Do quindi molto volentieri il benvenuto al maestro Francesco Dauria. Benvenuto Francesco, benvenuto su Rete 2.
2: Buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti.
1: Ho detto qualcosa che non andava bene nella mia presentazione o condividi?
2: Hai detto troppo bene, hai detto tante cose, mi fa piacere, ma insomma siamo per strada in questo lavoro.
1: Certamente, questa è senz'altro una delle caratteristiche fondamentali di chi continua a crescere e a creare. Però partiamo un po' dall'inizio. Quando è che è nata, quando eri bambino, quando eri ragazzo, la tua passione per la musica e in particolare per la percussione?
2: Quando è nata? È nata quando avevo circa 13 anni, 14 anni. È nata così, è stato un amore, diciamo, a prima vista, travolgente con la musica. E pensa te che la prima volta che ho ascoltato un gruppo che suonava dal vivo, erano dei ragazzi che provavano vicino a casa mia, suonavano un brano dei Creedence Clearwater Revival, Suze Q, e c'era questo ritmo sincopato col piatto che mi aveva colpito, non sapevo neanche che fosse la batteria. Cioè, da lì ho cominciato a inseguire il suono, a inseguire il modo di suonare, e quindi ho cominciato il mio periodo suonando musica rock, poi soul, funky e via dicendo. Ecco.
1: E poi come si è sviluppata poi la tua traiettoria?
2: Guarda, come ti dicevo, ascoltando Creedence, io ho cominciato a suonare la batteria, ho cominciato a cantare, poi il batterista non veniva mai, un amico di scuola non veniva mai a fare le prove, ho detto allora comincio a suonare la batteria, va. E allora
1: il contrario dei Genesis, di quando Peter Gabriel andò via e fecero cantare il batterista.
2: Sì. Vabbè, ti ringrazio del paragone, però niente, e ho cominciato così. Poi verso 17-18 anni un amico mi regalò un disco che si chiamava L'Anticalipso di Elvin Jones, certo. Un brano di Roland Price, e quando ho ascoltato Elvin Jones per la prima volta ho detto ma questo è da dove arriva questa musica, non riesco a capirla, cioè non riesco a capire cosa sta succedendo, ma mi attira così tanto. E ho cominciato allora a interessarmi e ho cominciato a suonare in piccoli gruppi jazz, fino a che sono sbarcato a lezione da Lucchini al Capolinea di Milano, e poi piano piano sono stato allievo di Giancarlo Pillot e infine di Roger Robertson e Tullio De Piscopo, personaggi a cui devo molto, e facevo un altro tipo di musica, insomma suonavo evergreen, suonavo gli standard, ecco. E purtroppo non ho mai avuto il tempo di studiare come si doveva ai tempi, perché dovevo lavorare, perché avevo insomma poco tempo. Poi ho fatto tanto tempo con la musica da ballo, fino a che ho cominciato a fare questo lavoro, musicista, certo. E ho incontrato Baby Gunther Sommer, e lì abbiamo cominciato a creare il percussion staff.
1: Ecco, ti fermo un attimo perché vorrei fare un attimino un passo indietro. Spesso quando incontriamo dei batteristi italiani, anche figure importanti nel panorami jazzistici anche internazionali, citano spesso questo Lucchini e il capolinea. Io so naturalmente di cosa stai parlando, ma puoi dare una spiegazione, perché è una cosa molto importante quella che è successa a Milano al capolinea in quegli anni con Enrico Lucchini, però magari non è una cosa proprio molto di dominio

0: in provincia di Como. E, per noi, cioè, quando arrivava qualcuno da Milano a suonare, bisognava andare ad ascoltarlo assolutamente, perché arrivava da Milano. Quindi, certo, quelli di Milano avevano la patente di bravi musicisti. E mi ricordo un sacerdote del mio paese, Don Franco, mi chiese una volta: ma cosa vuoi ascoltare? Voglio ascoltare un po' di musica jazz. E lui si informò e chiamò il gruppo del Capolinea a suonare all'oratorio.
1: Incredibile.
0: E c'era Luigi Bonafede al pianoforte,
1: sì,
0: poi c'era Lucio Terzano al contrabbasso, che poi è diventato un grande amico e collega,
1: certo.
0: C'era batterista Valerio, si chiamava, e poi c'era Larry Nocella al sax.
1: Sassofonista incredibile che ci ha lasciato troppo presto, purtroppo.
0: Sì, sassofonista fantastico. E quindi io mi sono informato quella sera al concerto, ho sentito questa musica e dicevo: mamma mia, questo è incredibile. E sono andato. Allora ho chiesto informazioni, tanto è vero che Valerio mi ha detto: ma vieni al Capolinea, prendi da Cadorna il tram 19, scendi al Capolinea del tram e vai avanti a piedi, sulla tua sinistra vedi una stradina che entra, è un cortile, vai dentro, c'è un piccolo bar. E io ho fatto questo, vado e sento una batteria suonare, seguo le scale, entro da Lucchini.
1: Enrico Lucchini, batterista che insegnava lì al Capolinea, cioè sopra il locale.
0: Ma io non sapevo che fosse il grande Enrico Lucchini, quindi certo, entro e dico: io cerco il maestro di batteria. E lui mi risponde: lo vuoi bravo o lo vuoi poco bravo? E io dico: lo voglio bravo. E allora vieni qua, siediti qua. E lì ho cominciato a fare qualche lezione con Enrico, e mi ricordo che Enrico, siccome io lavoravo anche in fabbrica in quel periodo, e quindi facevo dalle 6 alle 2:30, prendevo il treno 2 giorni a settimana e andavo a Capolinea senza mangiare, e non avevo a quel tempo il pad da studio. Mi ricordo una frase che Enrico Lucchini mi diceva: no, ma tu non hai bisogno del pad, c'erano le bacchette e fai rudimenti per un anno e usa la guida telefonica. Io la usavo questa guida telefonica, ma le bacchette si impregnavano di quella dell'inchiostro della stampa della copertina, no?
1: Certo.
0: E quando andavo su gli sporcavo tutti i pad, ma lui non si accorgeva che ero io, quindi scendeva ogni tanto a bere il caffè con me, diceva: se trovo quello che mi sporca i pad continuamente, vedi cosa gli faccio. E io avevo vergogna di dire niente, fino a che poi siamo diventati grandi amici, e una volta sono andato anche a pescare con lui,
1: certo.
0: E niente, ci ha lasciato molto presto, e lì ho conosciuto Giancarlo Pillot, che aveva il Cap Studio proprio sotto il Capolinea, e il Capolinea per me rappresentava il paradiso in quel periodo,
1: certo.
0: Perché non avevo mai visto una sala di incisione, quindi andavo sotto, Enrico parlava con Giancarlo che aveva lo studio, e poi una sera mi sono fermato e Lucchini mi ha portato dentro, che facevano le prove. Il Capolinea non era ancora grande, c'era uno stanzone rettangolare all'inizio, piccolo, era molto piccolo, non c'era ancora il locale dall'altra parte con la pianta in mezzo, quello storico,
1: sì.
0: E quindi in quel posto lì si respirava il profumo del jazz, il profumo della musica, preferirei dire della musica, perché è la prima volta che vedevo tante persone che studiavano la musica, mentre io con i miei amici ci trovavamo solo a suonare. Non esisteva studiare,
1: certo,
0: uno strumento si suonava, e invece lì persone che si dedicavano a questo, c'erano già batteristi bravissimi, c'era Christian Meyer, c'era Max Furiam, c'era il compianto Beppe Sciuto, un grande, sì, batterista che ci ha lasciato troppo presto, Pellegatti,
1: Di Tullio.
0: Giorgio Di Tullio. E io li ho conosciuti.

0: tutti dopo, perché facevamo lezioni in momenti diversi, no?
1: Certo.
0: Poi la mia lontananza da Milano per motivi sia di lavoro, economici, che quindi ho potuto non studiare il tempo che volevo con Enrico, però sono sempre rimasto in buonissimi rapporti. Poi ho continuato la mia strada come ho potuto da altre parti, ecco.
1: Perfetto, facciamo una breve pausa ascoltando un brano dove ci fai sentire con cosa sei capace di fare. Sintetizzo un attimo: naturalmente il Caponi del 19 esiste ancora in via Ludovico il Moro a Milano, è a fianco al Naviglio Grande, che è il naviglio che scorre dal Ticino verso il centro di Milano per poi uscire come Naviglio Pavese. Ai famosi 50 metri a piedi c'erano due jazz club, il Capolinea e il Cabianca. Esatto,
0: sì.
1: Ora pure, e il Capolinea era un jazz club dove tutti i musicisti americani più importanti, veramente quelli che allora facevano la leggenda del jazz, si esibivano quando transitavano per il nord Italia. Era un luogo meraviglioso, certo, che... dimmi.
0: Poi c'era Vanni, che era il gestore del Capolinea, esatto. L'inventore del Capolinea.
1: Esatto.
0: E Vanni, mi ricordo, mi chiamava d'estate, quando non c'era gente, non c'era tanta gente a Capolinea, mi diceva: dai Franchino, vuoi venire a suonare oggi stasera? Io dicevo: ma io non sono... ma no, vieni, dai. E io andavo a suonare,
1: esatto.
0: Proprio da
1: ma la cosa, la cosa che mi colpisce, sì, è che in questo luogo, che tra l'altro era molto bello, era piacevole andarci, tra l'altro non solo c'erano concerti di livello mondiale a cui si poteva assistere veramente pagando 2 lire allora, ma era, oggi si chiamerebbe laboratorio creativo, insomma semplicemente c'era uno dei più grandi batteristi italiani che aveva una stanza lì, insegnava, e tutti i batteristi che hanno segnato letteralmente la storia del jazz italiano ed europeo sono transitati da quelle stanze. Era un momento su cui bisognerebbe riflettere. C'è anche in giro su YouTube un video che documenta la storia, diciamo così, di questo jazz club, commentato dai protagonisti, ma è una storia che andrebbe approfondita proprio in sede musicologica, perché è stato un evento molto importante. Ma veniamo un attimo alla musica, Francesco Dauria.
0: Ok.

0: Allora, siamo al Festival di Cultura e Musica Jazz di Chiasso. Questo gruppo si chiama Lunatics Quartet. È una tua idea, Francesco Dauria. Qui ti abbiamo sentito di fatto in duo con Tino Tracanna, un meraviglioso sassofonista. Ma cosa stai suonando in questo brano? Io lo so perché c'ero, ma spiega un po' che strumento è quello che
1: È
0: stai
1: che io non
0: suonando.
1: l'ho sentito.
0: Come non l'hai sentito?
1: Sono al telefono, non ho la radio.
0: Ah, quindi non, ah, strano, avresti dovuto sentirlo. Comunque, erano dei tubi, io ricordo bene, dei
1: Ah,
0: tubi.
1: ho capito di che stai parlando.
0: Esatto,
1: Sì, si chiama Pitting Dance.
0: una base pentatonica di fatto su cui tu giochi, evidentemente. Ma ci spieghi questo strumento che stavi suonando?
1: Allora, questo strumento che è un po' di tempo, un bel po' di tempo che lo uso, è praticamente uno strumento che ho copiato da un gruppo di percussionisti, dei musicisti fantastici brasiliani che si chiamano Wakti Mapa e vivono a Belo Horizonte. Sono un quartetto, ma loro si presentano in trio perché il quarto elemento costruisce strumenti. Ho visto dei concerti loro in Italia, li ho seguiti tanto quando erano in tournée in Italia, anche in altre città lontane, proprio per capire. E usavano questi tubi, però loro li usano di bambù. Però parlando con loro mi hanno detto: guarda, li puoi fare anche di plastica. E sono praticamente il concetto delle canne d'organo, no? Quando
0: Certo.
1: tu loro usano delle ciabatte. Io però, siccome ho trovato dei tubi un po' più grandi, dopo diversi esperimenti, ho trovato una ditta che faccia le scarpe da ginnastica e ho usato la para delle scarpe per comprimere l'aria completamente nel tubo. Poi ho trovato un bravissimo artigiano che si chiama Marco Casiraghi, oltre che essere un musicista, è una persona con le mani d'oro, e lui costruisce strumenti, dalle icone per dire costruisce strumenti, i miei strumenti antichi, medioevali, e quindi ho chiesto a lui se mi poteva dare una mano. È venuto fuori questo strumento che io chiamo tubi, semplicemente. E li uso usando delle poliritmiche, lavorando su una pentatonica, ecco. Una scala pentatonica, in quel caso io do maggiore.
0: Certo, il fatto che mi sembra molto bello e molto incoraggiante in un momento dove purtroppo la musica a tutti i livelli e in tutti i generi sta diventando sempre più virtuale, addirittura fabbricata artificialmente tramite appunto l'intelligenza artificiale che è assolutamente utilissima per tante cose, forse anche a volte nel campo della musica, ma non può mai sostituire la creatività umana di cui di fatto non fa altro che fare una sintesi, diciamo, di ciò che è già stato fatto. Riproducendo artificialmente, ecco. È bello che ci sia ancora qualcuno che costruisca strumenti dal nulla con l'esito che abbiamo sentito. Quanto è importante questo, Francesco Dauria, al giorno d'oggi?
1: Sai, in questo momento io, essendo anche insegnante al conservatorio, sono in un momento mio molto bello, nel senso che sono in una grande crisi, che vedo tanti giovani che non hanno la curiosità di capire come produrre un suono. Oggi basta mettere un dito su un computer, cliccare su YouTube e si ascolta tutto quello che vuoi, no?
0: Sì.
1: Invece io in questo momento sto notando, forse sbaglio e spero di sbagliarmi, che si ha con questa grande possibilità di avere musica di ogni tipo in ogni momento, si ha l'effetto contrario. Si conosce sempre di meno, mentre prima si andavano ad ascoltare dei dischi e i dischi te li divoravi praticamente. Un disco, quando smettevi di ascoltarlo, è perché l'avevi ascoltato 20-30 volte. E oggi invece, Io noto ogni tanto degli studenti a cui chiedo di o fare delle trascrizioni oppure di ascoltare alcune cose e chiedo: ma chi suonava dentro lì?
0: Certo.
1: Chi suonava in quella band? E loro non lo sanno, perché vanno su YouTube oppure su Spotify e quindi secondo me la curiosità è un po' l'anima della musica. Spesso quando suono con Michel Godard, Michel mi dice sempre: mi raccomando, allora cerchiamo veramente di essere propositivi, di avere delle idee e di essere creativi, che non vuol dire fai tutto quello che ti capita.
0: Certo.
1: Creativi vuol dire stai concentrato ogni secondo e quando e cerca di capire cosa tu metteresti per far funzionare il duo, il trio, il quartetto, no? E quindi io non posso fare altro che seguire la mia strada. E ti dico la verità, ultimamente, già da un bel po' di tempo, per esempio collaboro con artisti come Attilio Zanchi, continuo tra Canna, faccio tante cose e suono anche tanti standard, tanti repertori diversi, ultimamente con i Panmettini. E devo dire che più vado avanti e cerco da me delle novità, di essere creativo, delle idee, e più mi accorgo che devo guardare indietro. Tanto è vero che io ultimamente studio solo la batteria e studio in questo momento, per esempio, Joe Jones o Roy Haynes.
0: Certo.
1: E non lo so, sono molto attirato dal linguaggio del jazz tradizionale, ma più che altro sono attirato dalla musica, compresa la musica classica. Quindi, per assurdo, non mi faccio il problema dell'improvvisazione libera, non libera. So che quando suono, o se suono su un giro armonico, o suono improvvisando, io devo sempre fare il meglio prima di tutto per mettere a proprio agio i musicisti che suonano con me.
0: Certo.
1: E fare quello che serve. Fare musica improvvisata non vuol dire fai quello che vuoi. Fare musica improvvisata vuol dire capire cosa sta succedendo e fare il meglio che puoi per sostenere quello che sta succedendo. E quindi sono in mezzo al mare su questa cosa qua, ecco. E riguardo ai suoni, io sono un grande appassionato del suono. Adesso con mio cugino, che è Marco Castiglioni, che tu conosci benissimo,
0: batterista top player.
1: Sì, siamo molto amici. Io vorrei fare un duo, no?
0: Certo.
1: Un duo di batterie, ma sfruttando la batteria senza bisogno di fare free o fare delle cose libere, sfruttando la batteria nelle sue particolarità, nei suoi suoni, sfruttando la tradizione. Perché se noi ascoltiamo Baby Dots, ascoltiamo quello che succedeva, per esempio, prendiamo Papa Joe Jones, cioè succedevano delle cose fantastiche. E perché dimenticarci? Questo non vuol dire suonare come loro, ma imparare la lezione da chi ha dedicato la vita a costruire la musica. Tu ne sai qualcosa?
0: Certamente, ma prima parlavamo di Günther Babysommer, mi colpisce questa cosa che dicevi di quello che riscontri tu almeno nei ragazzi a cui insegni il conservatorio a Milano. Günther Babysommer, percussionista tedesco, ha 83-84 anni, penso, è ancora attivo, ricerca tuttora, è curioso. Dice la sua, questa è una cifra fondamentale per chi vuole continuare a cercare qualcosa, a creare, vuole cercare di creare qualcosa, uscire costantemente dalla propria comfort zone senza darsi una strada, diciamo, prestabilita, perché a un certo punto anche il fatto di fare per forza cose d'avanguardia diventa una matrice ideologica che non diventa un po' sterile, diciamo così. Ma proprio il fatto di uscire da se stessi costantemente per cercare qualcosa di nuovo, e questo è importante, basato sulla curiosità che citavi prima. Scusa, ho fatto una domanda un po' intricata, spero che tu l'abbia capita.
1: No, ho capito benissimo. Guarda, mi è venuto in mente una cosa. Io da tutte le esperienze cerco sempre di imparare qualcosa e anche dagli errori, assolutamente di imparare qualcosa. Io ho più capito quello che non devo fare.
0: E, è già qualcosa.
1: Quello che non devo fare, più che quello che devo fare. Per esempio, quando studio, non studio per suonare poi quello che studio, a parte il memorizzare dei temi che devo suonare. Studio per entrare in un altro tipo di suono, in un altro tipo di linguaggio. E poi sarà il mio corpo e il mio cervello e il mio cuore che quando avranno sedimentato queste informazioni le metteranno nel linguaggio. Ma devo cercare sempre di uscire un po' fuori dalla tecnica del tamburo come idea musicale. Quando suoni io voglio pensare alla melodia, voglio essere attratto dalla melodia. E ti dirò di più, che penso spesso, adesso voglio riposarmi un po' e scrivere, perché è stato un anno un po' particolare, voglio riposarmi un po' e voglio scrivere della nuova musica, ma penso che è come andare a teatro, no? Se la storia è convincente e quindi per me la metafora è la melodia, è il tema, è l'ambiente sonoro, è il paesaggio, e gli attori te la raccontano bene, con chiarezza, non si dilungano, non sono logorroici, tu arrivi alla fine che hai vissuto una bellissima esperienza. Per me la musica è questa, è centrare il personaggio, centrare la storia avvincente, che è il tema, e centrare il linguaggio con cui raccontarla. E questo, tu che conduci anche, sai benissimo, tu che fai il musicista, quanto è difficile trovare l'alchimia, no? Tra i musicisti per raccontare la stessa storia, respirare insieme. E quindi è questo per me, quello che sto cercando è questo. Guarda, ho davanti a me un disco su cui ero molto scettico, un disco fatto con Stefano Dall'Ora, che tu conosci benissimo, benissimo, musicista fantastico, Nadia Braito, un disco che si chiama Blue Corale, Free Spirits. E quando Stefano mi ha chiamato ha detto: ma mi piacerebbe usare queste percussioni così. Penso che sia uno dei dischi più belli che ho fatto.
0: Confermo
1: questo.
0: Confermo. Francesco D'Auria, io purtroppo il tempo è concluso, non ho voluto interromperti, che era molto importante ciò che stavi dicendo. Mi piacerebbe sentire anche degli aneddoti sui viaggi in macchina verso la Germania Est per suonare con Gunther Baby Sommer. Magari ne parliamo un'altra volta, perché penso che il nostro pubblico, magari durante Bourbon Street, andiamo avanti e raccontiamo delle spedizioni degli anni, di fine anni 70 verso Dresda e Lipsia.
1: Quando ci sicuro. Sì.
0: Esatto, io ti lascio mentre in sottofondo va un altro estratto del concerto dei Lunatics a Chiasso 3 anni fa, un concerto meraviglioso di cui magari parleremo in occasione del nostro prossimo incontro. Grazie per essere stato con noi, per averci aiutato a capire un po' di più la musica di oggi.
1: Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie alla radio.

0: Gian Gilberto Monti in Musicomica, storia della comicità musicale italiana.
1: Amore, e sospirava le canzoni mie, e marintontoniva de bugie.
0: Decima puntata, comicanti catodici.
2: I musicomici di fine millennio si formano negli show televisivi dedicati alla risata emergente, dove la musica la fa da padrona.

0: come per gli esordi dei Gatti di Vicolo Miracoli di Roberto Benigni, per i tormentoni di Renzo Arbore o per la comic dance di Francesco Salvi, nata all'ombra delle TV commerciali. Dagli anni 90 in poi le canzoni bonsai di Enzo Iacchetti, le stornellate brasileire di David Riondino, le ballate satiriche di Paolo Rossi e le moderne parodie musicali di Stefano Nosei ci accompagnano alla fine di questo secolo breve. Ma partiamo da un'altra storia.
1: David Riondino.

Maracaibo è da sempre considerato un tormentone da villaggio vacanze. In realtà è un brano tutt'altro che leggero. Storia di tradimenti politici, traffici d'armi, amori infelici. E il suo vero autore, Davide Riondino, ci ha messo 40 anni a farsene riconoscere la paternità, divisa equamente con la cantante Lu Colombo, che la incise nell'80. La storia della ballerina Zazà e della sua fuga da Cuba verso un bordello venezuelano frequentato da mulatte, rum e cocaina regalò alla cantante una carriera e a Riondino solo gli spiccioli, ma almeno la soddisfazione di essere ricordato per quello che era, un geniale artista poliedrico. E quando apre lo Zelig nella Milano da bere degli anni Ottanta, i comici di quella pedana si inventano una serie televisiva insieme al produttore Giorgio Gori e al regista Marco Mattolini. Si chiamava Zanzibar, Zanzibar, e per la sigla chiamano Davide Riondino perché non c'era nessuno meglio di lui che poteva coniugare musica e ironia poetica.

0: rinoceronti e poi pantere, ma poi mi accorgo che non vivo in Africa. E faccio quasi sempre quel che vuoi tu.
1: E ora facciamo un passo indietro. Alla fine degli anni 70, il regista televisivo Enzo Trapani lancia un nuovo modello di intrattenimento. Abolisce la figura storica del conduttore e lega sketch e canzoni grazie a rapidi montaggi video e frenetici movimenti di telecamere. In una parola, aumenta il ritmo e l'offerta delle immagini.
2: Dai Giancattivi ai Gatti.
1: Nel 77 il suo varietà Non Stop lancia una carrellata di nuovi comici che diventano popolari, dai veronesi Gatti di Vicolo Miracoli ai toscani Giancattivi fino all'attore e regista Carlo Verdone. E nonostante monologhi e numeri musicali si alternino senza che nessuno li presenti, i comici conservano tempi di esecuzione naturale e le risate del pubblico in studio sembrano ancora spontanee. Alla fine degli anni 70, quando all'autore e regista fiorentino Alessandro Benvenuti, classe 1950, e all'attrice di origine greca Atina Cenci si aggiunge il comico Francesco Nuti, nascono i Giancattivi. Si fanno conoscere nei teatri cabaret toscani e quando approdano sui teleschermi affiancano Verdone e il duo Zuzzurro e Gaspare, sciogliendosi nell'83 per seguire carriere soliste. Capito?

Se però Nuti privilegiò al cinema una comicità da botteghino che via via perse di freschezza fino a farlo precipitare in una profonda crisi umana e artistica, Benvenuti a Tina Cenci si mantennero su un registro più sottile e sarcastico, e tuttavia la musica per i tre Giancattivi fu sempre in secondo piano rispetto alla loro cifra comica, a differenza dei veronesi Gatti di Vicolo Miracoli, che con i loro tormentoni, capito, entrano nelle classifiche. I Gatti riprendono la tradizione del cabaret musicale milanese dei Gufi e di Cocchi e Renato. I loro show contaminano commedia musicale, sketch, clowneria teatrale, grazie alla regia di Arturo Corso, già assistente negli spettacoli di Dario Fo. La differenza stava nel loro stile musicale, che sfruttava i modelli del pop grazie all'eclettismo del loro leader, Umberto Smaila, cantante e polistrumentista, affiancato dal perugino Ninì Salerno, dal mantovano Franco Oppi e dal catanese Jerry Calà, che dopo lo scioglimento dei Gatti si dedicherà al cinema, interpretando la maschera del disimpegnato sentimentale perennemente in vacanza. E qui Maracaibo docet.

0: cambia tutto quando il professore di lettere Antonio Ricci, coautore del comico ligure Beppe Grillo, sbarca con le sue idee nei canali di Silvio Berlusconi, passati in quegli anni dall'edilizia alla conquista della TV commerciale. Il varietà drive-in, firmato Ricci, è in onda dall'83, stravolge la concezione stessa della comicità televisiva. In uno studio gremito di belle ragazzoni in versione fast food e pubblico giovanile dalla risata martellante, si alternano a ritmo elevato le macchiette di turno, presentate da Gianfranco D'Angelo ed Ezio Greggio.
1: Francesco Salvi.
0: Ogni comico ha una manciata di secondi per scatenare la risata e poche inquadrature per definire il suo personaggio. Si crea una satira di costume basata su tormentoni e macchiette, dall'ignorantissima guardia giurata di Giorgio Faletti al paninaro di Enzo Braschi, che però distrugge i tempi comici naturali. Si parla di nuovo cabaret all'italiana, in realtà è solo moderno va a spettacolo, che con il cabaret non c'entra nulla. Però l'idea di Ricci è che non ci debba essere più differenza tra spot pubblicitario e sketch comico, differenza che si annulla fino a confondere i piani d'ascolto. Risultato? Comicità di battuta e satira all'acqua di rose, che livella la qualità della risata. Questo non significa che i comici del drive-in di Ricci non fossero capaci di fare il loro mestiere, anzi.

Francesco Salvi, di origini varesine e laureato in architettura, ha un fisico da pugile suonato alla Lino Ventura, il naso schiacciato, i capelli scuri e arruffati, la cadenza lombarda e una parlantina torrenziale che gli fa inventare una battuta dopo l'altra. È una comicità senza fiato, fulminante, surreale, che ricorda lo Iannacci prima maniera e dove si afferma nel programma di Ricci il suo irresistibile camionista. E proprio durante il lungo ciclo di drive-in pubblica un primo singolo, Ho depilato un totano, e a seguire C'è da spostare una macchina, il primo hit della nuova onda comica italiana. C'è una macchina qua, devi metterla là, è un diesel.

0: Francesco Salvi, sull'onda del successo, partecipa a ben 4 edizioni del Festival di Sanremo. È dotato di una vocalità potente. Nelle sue interpretazioni usa la tecnica del cabaret musicale, stop improvvisi, strappi vocali parlati sul ritmo e facili ritornelli. Ma sono gli arrangiamenti la vera novità. Invece degli schemi delle ballate d'autore, utilizza i modelli più commerciali, dai martellanti ritmi discotecari al pop rock da classifica. Il cabaret televisivo anni 80 rispecchia una società rampante e schiava dell'immagine, che tutto vuole tranne che occuparsi di satira sociale o umorismi raffinati. Ed è in questo clima che nascono i primi semi di una comicità diversa, più graffiante e antagonista, che non trova più nei cabaret tradizionali o nelle nascenti reti private spazi adatti ai suoi arrabbiati sketch.
1: Da Renzo Arbore a Checco Zalone.
0: Intanto, dagli spazi romani dell'avanguardia teatrale e dalle maschere della tradizione partenopea arrivano nuovi comici, che si ispirano alle commedie dell'arte e alla clownerie. In tutto questo si intravede la lezione di Charlie Chaplin, che nel caso di Roberto Benigni e del suo film da Oscar, La vita è bella, arriverà ai massimi livelli. Sarà quel lupo di mare dell'intrattenimento mediatico che è Renzo Arbore, interprete a sua volta della tradizione napoletana e di brani swing mescolati a canzoncine di sapore goliardico, a valorizzarne il talento, ospitando il comico toscano nella sua trasmissione culto L'altra domenica, dove Benigni impersona un folle critico cinematografico, mentre il trio Entravesti delle sorelle Bandiera canta la divertente sigla di chiusura.

Da Berlinguer ti voglio bene, versione cinematografica del suo monologo d'esordio, al capolavoro da Oscar, Benigni gira una dozzina di pellicole, ma i suoi esordi da cantautore irriverente e grottesco, dalla Marcia degli Incazzati all'Inno del Corpo Sciolto, a cui seguiranno brani più dolci come Pantheon, rimangono un esempio di cabaret musicale straniante e antagonista. Il giornalista Beppe Viola diceva di lui che era il comico più vicino al prototipo nato alla fine dell'Ottocento, lo Chat Noir parigino, dove si sviluppò il cabaret europeo tra poesia, musica e ribellismo.

con la fontana al centro. Quando nel pieno dei scintillanti anni Ottanta apre la pedana dello Zelig in una delle tante periferie milanesi, nessuno immagina che nel giro di pochi anni gli ideatori di quel locale costituiranno una vera e propria holding della comicità che controllerà le società più diverse, tra spazi televisivi, editoria, spettacoli, fino a spingersi nel campo dell'edilizia. E tra i tanti cantanti attori lanciati da quella pedana, il posto d'onore spetta a Paolo Rossi.

0: Ma che nebbia sceso dal treno, ma che nebbia!
1: Non si contano gli appellativi inventati dalla critica per definire l'arte comica di Paolo Rossi, che ribalta le regole della satira tradizionale. Rossi, diplomato in recitazione a Milano, è uno sperimentatore difficilmente prevedibile. Lavora su diversi fronti, lo fa con diversi autori e più che un interprete si può considerare un reinventore, dai classici recitati in compagnia dei suoi colleghi alle invettive cabarettistiche da monologante arrabbiato. Nato dalle parti di Gorizia, Rossi è un improvvisatore solitario, anche quando si circonda nei suoi spettacoli di attori, musicisti o spettatori coinvolti a forza. E in questo ricorda i maestri del genere, da Dario Fo a Enzo Iannacci. Ma anche la clownerie disperata dei comedian alla Lenny Bruce, la gaudente oscenità della commedia dell'arte, i menestrelli medievali e le giullarate più rivoltose. La stampa lo definisce cattivo, volgare, sovversivo, rabbioso, ghignante. E lui? Statura da fantino, aspetto arruffato, gestualità da folletto incazzoso e un'energia irrefrenabile sul palco, diventa il simbolo della comicità emergente che dallo Zelig si sparge in tutta Italia.

In quei primi anni 90, quando Zelig era ancora un fenomeno da spettacolo per pochi eletti, più o meno 80 posti a sedere, grazie al Maurizio Costanzo Show si fanno strada le canzoni bonsai del lombardo Enzo Iacchetti, le macchiette musicali del toscano Davide Riondino e le parodie musicali dello spezzino Stefano Nosei, che lancia i canguri di tomba.

0: ben ben.
1: Intanto, dopo una lunga gavetta tra cabaret e teatro, Paolo Rossi debutta nella Rai dei primi anni 90 e da lì non lo ferma più nessuno, anche se ci provano più volte. La censura, la politica, la stampa e lui stesso che ogni tanto esagera con gli additivi. E ironia della sorte, una delle sue ballate più note, In Italia si sta male, non l'ha scritta nemmeno lui, Marino Gaetano, molti anni prima. Ma, come si dice, nessuno è perfetto.

0: Mandiamo a suonare un matrimonio.
1: È uguale, dai, uguale. In fondo alla strada.
0: Chi è che c'è?
1: Ci sono tre ladroni.
0: Eccoli lì. Sembravano
1: onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
0: Ma sono tutti di mia moglie.
1: Il secondo sudava.
0: Tra un ballo, una bionda e un

0: Fumi.
1: E sarebbe bello chiudere con un'eccezione. Un cabaret musicale diverso, antico eppure modernissimo, da sempre nella storia e da parecchi anni, almeno in Italia, degnamente rappresentato. Stiamo parlando di Monio Ovadia e del suo Yiddish Cabaret. Musicista e teatrante, Salomone Ovadia, detto Moni, nasce in Bulgaria nel 1946 da una famiglia di ebrei sefarditi. A Milano, durante gli studi universitari, Moni si appassiona alla musica popolare, fonda il gruppo Folk Internazionale nel 1972 e si dedica alle musiche dell'area balcanica. Moni Ovadia non è più solo un teatrante, ma un vero e proprio studioso del pensiero ebraico che nei suoi spettacoli diventa amara comicità, ma anche metafora di lontananze, solitudini e sradicamento culturale, che molto spesso lo porta a scontrarsi con chi governa sciaguratamente il suo paese d'origine. Oggi impersona una sorta di antirabbino moderno che attraverso il canto e la musica popolare cerca risposte alle storture sociali e alle sofferenze collettive. La cosa incredibile è che ogni tanto Moni Ovadia ci fa anche ridere, e questo è veramente meraviglioso.

Il nostro racconto musicale termina all'alba del nuovo millennio, anche se andrebbe almeno citato Checco Zalone e la sua Siamo una squadra fortissimi, parodia dell'imbecillimento diffuso legato alla pelota italiana che al momento versa in pessime acque.

0: Potremmo parlare per ore di comici, canzoni e varia genialità, però faremmo notte e non ci basterebbe un programma, un libro e forse nemmeno una vita. Così io vi ringrazio per la vostra improvvisa attenzione. Ma ringrazio anche Sergio Albertoni per la produzione e Renato Amadò per la straordinaria assistenza tecnica. Ebbene, da Gian Gilberto Monti, alla prossima.
1: A noi contraria, ecco che noi cerchiamo di diventare.

0: Non ti aspetti.
1: È una buona sera, bentrovati, soprattutto benvenuti a K per l'ultimo appuntamento di questa settimana. Io sono Natascia Fioretti e staremo insieme fino alle 18.30. Oggi è venerdì e tra poco andremo sul Monte Verità per presentare una mostra che ne esplora le radici culturali e spirituali e una performance immersiva che riflette sul nomadismo e sull'identità e che andranno in scena entrambe domani, ma ne sapremo di più tra poco. Invece per gli anacardi andremo questa sera a Monte Carasso, dove domani avrà luogo l'Open Air Festa in Valle e anche qui ci faremo poi raccontare dagli organizzatori che cosa succederà domani a Monte Carasso. Alle 18.35 invece Martino Donte ci porterà nel mondo della musica barocca con Johann Melchior Glättle, compositore svizzero che oggi compie 400 anni. E per i consigli andremo invece questa sera a Milano alla scoperta di una performance collettiva al PAC che ci racconterà Daniele Bernardi. E poi in conclusione con la nostra Valeria Palumbo ci chiederemo invece: ma dobbiamo salvare sempre tutto? E vedremo con lei, rifletteremo insieme a lei attorno alle 18.15 attorno a questa domanda in cappa e spalla. Intanto vi anticipo che in scaletta questa sera avremo due nuovi brani. Uno è quello di Madonna, perché è uscito oggi il suo nuovo album e noi l'abbiamo presentato proprio mercoledì, o più che l'album abbiamo parlato del ritorno della pop star. E poi invece avremo la Nina con Rareke, singolo che inaugura il suo nuovo percorso artistico. K è anche questo, lo sappiamo, grazie alle scelte musicali del nostro Corrado Antonini. A proposito di musica, noi come sempre in musica iniziamo, lo facciamo in bellezza con Jennifer Solidà della sua Creole e Beach.

0: 17, 5 minuti qui a Cappa e noi apriamo con la nostra prima pagina di questa sera. Domani 4 luglio il Parco di Monteverità ospita una serata artistica composta da due iniziative. Intanto una mostra Deep Roots che esplora le radici culturali e spirituali della collina e poi Wanderer, una performance immersiva che riflette sul nomadismo e sull'identità. Entrambi i progetti dialogano naturalmente con la storia utopica e sperimentale del Monteverità, luogo simbolico della ricerca artistica e spirituale del primo Novecento. Noi per parlarne abbiamo due ospiti questa sera. Allora, intanto saluto Nicoletta Mongini, direttrice culturale del Monteverità. Buonasera, ben ritrovata.
1: Buonasera, grazie.
0: E poi abbiamo con noi anche Giordano Rasch, artista musicale di origine italo-svizzero-americane. Buonasera anche a lei.
2: Buonasera, sono qua, buonasera.
0: Allora, Nicoletta Mongini, partiamo da Deep Roots, di che cosa si tratta, qual è il percorso espositivo, anche il percorso espositivo lungo il quale si esprime poi questa mostra che ci sarà occasione, insomma, di scoprire domani sera.
1: Sì, Deep Roots, che è una mostra curata da Imei Zhang e viene presentata dalla Rada, sarà allestita nelle due capanne Aria e Luce, Casa Selma e Casa dei Russi. Coinvolge cinque artiste e artisti internazionali che appartengono a diverse generazioni e anche a diverse aree linguistiche, alcune di loro anche ticinesi, e si confrontano appunto con l'immaginario di Monteverità, con alcune figure di Monteverità oppure con il genius loci di questo luogo. Iniziando da Casa Selma, a Casa Selma espongono Manuela Morales Delano e Elisa Lurati, che presentano due produzioni site specific per questo spazio che ha da sempre una vocazione femminile, perché già partendo da Harald Zeman, quando ha presentato la sua mostra dell'81 come mostra permanente, aveva dedicato Casa Selma alle figure di donne che sono state significative per questo luogo. Quindi Lisa Lurati presenta una scultura che in particolare evoca Ida Hoffman, la nostra fondatrice, di cui tra l'altro quest'anno ricorrono i 100 anni dalla morte, e invece Manuela Morales Delano presenta delle installazioni con materiali di recupero, sempre appunto sul mondo femminile, che uniscono alla parte, diciamo, più delicata, di bellezza e di seduzione, anche una parte più ironica e di difesa. Per quanto invece riguarda Casa Selma, ci espongono Giorgio Zeno Graf e Kaspar Ludwig. Giorgio Zeno Graf presenta un'installazione realizzata anche nel suo caso con materiali riciclati. Mentre appunto a Casa Selma abbiamo parlato, diciamo, di dialoghi simbolici, diciamo, con persone che hanno abitato Monteverità, in Casa Selma Giorgio Zeno Graf e Kaspar Ludwig si relazionano più proprio con lo spazio, con la terra, con la cultura, col mito di Monteverità. E appunto dicevo che Giorgio Zeno Graf presenta questa installazione che evoca peraltro tutta la storia delle case dei pagani in Ticino, un po' tra mito e storia.

0: anni fa, e si è invece dedicato alla figura di Hermann Hesse con un'opera video che ripercorre la relazione che Hesse ha avuto con il Ticino, con la natura e con la spiritualità di questi luoghi, che poi hanno segnato il suo lavoro e alcuni dei suoi principali scritti.
1: Quindi una bella mostra, e anche che abita un po' tutto il Monte Verità, con diversi artisti coinvolti che provengono anche, mi sembra di capire, da contesti linguistici e generazionali diversi, alcuni con radici ticinesi, tante installazioni audiovisive, anche sculture e disegni. Magari ricordiamo domani a che ora si inizia con la mostra, Nicoletta Mongini.
0: Sì. Domani ci sarà l'inaugurazione alle 18:30, si partirà al centro del parco di Monte Verità di fronte al nostro hotel, si visita la mostra, ci sarà poi un momento di intervallo e poi alle 21 si partirà con Wanderer.
1: Ecco, allora noi passiamo la palla alla performance immersiva e dunque a Giordano Rush. Giordano Rush, ci racconta questa performance immersiva, che cosa si possono aspettare le persone che domani arriveranno a Monte Verità?
2: Sì, allora Wanderer è uno spettacolo che è stato concepito inizialmente in uno spazio teatrale, diciamo classico, come quello dell'HAC. Ma nel suo spirito Wonder è stato concepito per essere uno spettacolo che si muove e che si può adattare e trasformare attraverso diversi spazi che lo accolgono, perché Wanderer è una sorta di accampamento metaforico, nomade, che può mettere radici effimere in qualsiasi luogo. Ovviamente Monte Verità non è qualsiasi luogo, è un luogo particolarmente propizio a questo tipo di accampamento, e quindi non sapremo fino all'ultimo diciamo cosa effettivamente questo luogo ispirerà alla forma dell'opera.
1: Quali sinergie saranno in campo domani, insomma?
2: Ce ne sono molte, quasi, quasi troppe. Bisogna in un qualche modo fare una selezione di quello che si può fare, perché ci sarebbero così tante idee, ci sono così tanti diciamo stimoli che vanno proprio nello stesso diciamo senso di Wonder. Quindi ecco, certo. È la sinergia perfetta, diciamo, fra un'opera e un luogo.
1: Un'opera e un luogo, insomma, con la potente energia che noi sappiamo esserci a Monte Verità. Una curiosità, perché lei dice Wanderer, ma io invece pensavo alla tedesca, Wanderer, e quindi volevo soltanto chiedere, invece proprio all'inglese, Wanderer.
2: Allora è Wanderer nel senso di l'errante.
1: Ah, ok. Ah, in questo senso, wandering.
2: Sì, nel senso di errante, to wander, quindi sì. Wandering.
1: Quindi, esatto, quindi insomma anche un po' andare alla scoperta, lasciarsi portare, essere aperti, ecco, alla scoperta, a nuovi incontri. Un'ultima domanda, c'è un dialogo tra questa performance immersiva, Wanderer, e la mostra di Prutz?
2: Lascio rispondere a Nicoletta. Che...
1: Benissimo, così chiudiamo con questa riflessione.
0: Sì.
1: Nicoletta, una domanda di curiosità.
0: Sì. Diciamo, sono appunto nati come due progetti indipendenti, ovviamente, però hanno un cappello che li avvicina, che è appunto il nomadismo, nel senso che Deep Roots è una mostra che fa parte di questo ciclo annuale di progetti della Rada che si intitola Lì dove non siamo, proprio perché quest'anno la Rada sta vivendo una sorta di transumanza tra varie istituzioni e luoghi in Ticino e non, perché appunto non è più nella sede sua stabile. E appunto invece Wanderer ha proprio il nomadismo nel suo stesso concetto. Quindi questo è stato, diciamo,

0: un concetto che ci ha fatto pensare di unire questi due momenti che in qualche modo anche ci sottolineano il carattere di Monteverità quasi come soglia così che ha avuto effettivamente negli anni in cui poi si è formato e trasformata la storia di Monteverità. È sempre stata appunto caratterizzata da questo passare, da questo trascorrere anche dei brevi momenti, ma lasciando poi segnali che abbiamo poi raccolto tutti noi e che, certo, e che ancora oggi ci raccontano qualcosa.
1: Certo, lì dove non siamo, ma domani invece saremo a Monteverità a partire dalle 18:30 con Deep Roots e poi a seguire alle 21 invece con la performance immersiva Wanderer. Io ringrazio Nicoletta Mongini per essere stata con noi e Giordano Rasce. Grazie e
0: grazie a voi.
1: Buona serata domani.
0: Buona serata, a domani.
1: A presto.

0: 17-19 minuti e qui a Kappa è tempo di sgranocchiare Anacardi e questa sera lo facciamo con un occhio, uno sguardo a domani, perché domani a Monte Carasso torna Festa in Valle, l'Open Air Music Festival di Monte Carasso. Noi vogliamo saperne di più e per parlarne abbiamo ospite Luca Baldassarri tra gli organizzatori di questo festival. Buonasera, ben trovato Luca.
1: Sì, buonasera, ciao Natascia, ciao.
0: Buonasera, ciao Luca. Allora, come funziona domani? Intanto a che ora si inizia?
1: Allora, siamo pronti per questa edizione, la 15ª della Festa in Valle, che inizierà domani dalle 15 per i bambini. Abbiamo un intrattenimento con un gruppo di intrattenitori appunto per i bambini che faranno dei giochi, ci saranno le bolle giganti, i gonfiabili, eccetera, per poi cominciare la nostra esibizione delle band alle 18.30.
0: Alle 18.30, ecco, allora che band sfileranno sul palco domani?
1: Domani avremo quattro band, sono quattro band svizzere. La prima band ad esibirsi saranno gli Overdrive, che è una band di Bellinzona, ma che affonda le proprie radici, diciamo, nel grunge degli anni 90, con sonorità graffianti e un forte attitudine a live palco, che hanno già diciamo seguito diversi live nella regione. Come seconda band, una band che ci raggiunge da Friburgo, la loro prima lo primo show in Ticino sono i Dirty Sound Magnet, è un power trio psichedelico di origine, diciamo, blues, rock, progressivo e un funky dalle atmosfere degli anni 70. Una band esperta, riconosciuta anche a livello internazionale e che avremo la fortuna di avere qui alla Festa in Valle, edizione di 2026. La terza band, dimmi, volevi dirmi qualcosa?
0: No, prosegui pure.
1: Ok, allora la terza band è una band di Zurigo, della Svizzera tedesca, ha già fatto qualche presenza qua in Ticino e saranno ancora presenti anche al Magic Blues in Valle Maggia. Si chiamano i Basement Saints, è una band dal rock and roll vintage, potente, un blues rock con sonorità date da caratteristiche dello strumento organo Hammond. Un stile caldo, energetico, perfetto per chi ama il rock degli anni che furono, degli anni 60-70.
0: E poi non è ancora finita, no? Mi sembra c'è
1: esatto.
0: Ancora un gruppo.
1: Abbiamo ancora l'ultima band, chiuderemo questa edizione con una band un po' particolare che esce un po' da questa, diciamo, vena rock degli anni 70, con una band più brasileira che sono i Lampa Sexta Feira, un progetto nato comunque in Ticino e guidato da Dom Lampa, che ha origini brasiliane, viene da San Paolo, con ritmi funk, ritmi brasiliani, vibrazioni tropicali, insomma. Una proposta solare, un po' diversa, per chiudere in bellezza e far ballare un po' il nostro pubblico.
0: E che ci sta anche comunque con le previsioni meteorologiche dei giorni scorsi, anche per questo fine settimana. Luca Baldassarri, noi siamo in chiusura, ma una domanda ancora voglio farla. Dicevamo, questa è la 15ª edizione, quindi non la prima. Dicevo, tu sei tra gli organizzatori, quindi siete in diversi. Qual è la sfida dell'organizzare un festival come questo, una giornata come questa, o meglio, qual è? Ecco, si prova una grande emozione, penso, anche nel mettere insieme un programma di questo tipo.
1: Sì, esattamente, è proprio così, no? La nostra manifestazione vuole essere una manifestazione, diciamo, a livello popolare che coinvolge tutta la popolazione del territorio, grandi e piccoli, proprio qui in questo luogo che è il luogo della valle, della Madonna della Valle di Monte Carasso. Sembra un luogo perso da qualche parte, ma è molto vicino al nucleo di Monte Carasso, si trova nei dintorni di Bellinzona, raggiungibile anche dai vari mezzi pubblici in pochi minuti a piedi, È una zona bellissima e che dà un po' la possibilità a noi di fare questo bellissimo festival immersi appunto nella natura, con una collaborazione di persone un po' di tutte le età che ci danno una mano, perché noi siamo 5-6 e arrivano un po' da tutte le parti qua a darci tutti un po' la mano, e vuole essere sempre una semplice festa che riunisce un po' le persone, che dà un po' questo con l'obiettivo di valorizzare anche gli artisti già fermati, magari, ma alcuni anche che appunto sono artisti in erba che vengono e si possono esibire sul nostro palco.
0: Allora, Festa in Valle, l'Open Air Music Festival di Monte Carasso, inizia domani alle 15 per i più piccoli e poi si entra nel vivo e nel vivo musicale a partire dalle 18:30, si va avanti fino alle 2, si vedranno anche le stelle come si scrive sul sito. Intanto io ringrazio Luca Baldassari per essere stato con noi e auguro una splendida giornata domani.
1: Niente, grazie a te Natasha, grazie mille, buona a tutto e vi aspettiamo alla festa in valle.
0: Grazie,
1: Ciao ciao.
0: a presto, ciao Luca.
1: Grazie.

0: King of the Bongo.
1: 17-28 minuti qui a K erano il Calmus Ensemble con questa Bongo Bong, tratta da Best of 20 Years di questo gruppo vocale tedesco Calmus, album del 2019. Noi tra poco ci sono le notizie come sempre alle 17.30 qui a K, e poi ci ritroveremo con il nostro Martino Dont, collega del Musicale, per ricordare 400 anni di Johann Melchior Glättle, che conquistò l'Europa barocca, uno dei più importanti compositori svizzeri, ma ne parliamo tra poco.
2: C'era una volta la cartolina, una reliquia ormai, eppure era un rito immancabile delle vacanze estive. Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis ci accompagnano nei suoni, colori, storie e personaggi di qualche estate fa, con delle incursioni musicali da jukebox, per risentire inevitabili tormentoni o riscoprire canzoni e artisti dimenticati. Cartoline, suoni, storie e colori di qualche estate fa, a cura di Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis, domani alle 11.35.
3: Rete 2.
4: Ben ritrovati da Alberto Andreani. Continua a tener banco in Ticino la decisione del Consiglio di Stato di togliere alla società navigazione Lago di Lugano la gestione del servizio sul Verbano per trasferirla a fine anno all'azienda di trasporto FART. Intanto la SNL esprime profonda preoccupazione per la decisione del governo ticinese e si dice aperta a discutere col cantone le criticità evidenziate dall'esecutivo. Criticità su cui è tornato il consigliere di Stato Claudio Zali, che sentiamo.
5: È stata una somma di problemi che si sono accumulati, quindi malcontento dell'utenza, problemi tecnici nella gestione dei pontili, problemi sindacali, altre questioni tipo la gestione della cassa pensione che hanno fatto discutere. In generale si è creato un clima che ha fatto ritenere non solo al cantone ma più partner coinvolti, partner importanti, come in particolare l'Ufficio Federale dei Trasporti, che potesse essere opportuno reperire un'alternativa. Dopo, le alternative in questo campo non sono molte, anche perché SNL è l'unica società ticinese che ha delle competenze in materia di trasporto su acqua. Abbiamo interpellato quindi le FART molti mesi fa per vedere se vi fosse la disponibilità da parte loro ad ampliare i loro orizzonti e a cimentarsi in qualcosa di nuovo. Ne hanno concluso di ritenersi in grado di farlo, e questo naturalmente con nostra piena soddisfazione.
4: Confermato dalla Regione Lombardia l'impegno di versare gli oltre 2 milioni e mezzo di franchi spesi dal Canton Grigioni per gestire il traffico diretto in Valtellina durante le scorse Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Lo fa sapere l'esecutivo retico dopo aver ottenuto rassicurazioni dalla controparte italiana. Inizialmente la Regione Lombardia proponeva di versare meno di un quarto della somma richiesta, circa 600.000 franchi. Prosegue in tutta Europa la caccia alla 39enne ucraina presunta responsabile dell'attentato esplosivo di lunedì a Monte Carlo contro il connazionale Vadim Ermolaev, l'oligarca rimasto gravemente ferito assieme alla compagna e al figlio. La prima segnalazione porta in Germania, secondo fonti giudiziarie monegasche. Non si esclude dunque che la donna, una volta varcato il confine italiano, si sia successivamente diretta in Svizzera per poi attraversare il nostro paese senza fermarsi. L'esercito israeliano è tornato a colpire obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, rivendicando anche un attacco contro un camion utilizzato dal movimento filo-iraniano per trasferire armi. Intanto anche esponenti di Hezbollah hanno reso omaggio a Teheran alla salma della guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso 5 mesi fa nei primi bombardamenti condotti da Stati Uniti e Israele. I funerali dell'Ayatollah sono previsti domani. Le previsioni di Meteo Svizzera per domani indicano bel tempo su tutto il paese, in montagna formazione di cumuli.

0: 17:36 minuti qui a Kappa. Noi siamo tornati in studio con questa cantante algerina di origini berbere che ci ha portati di nuovo in studio, e noi adesso parliamo di Johann Melchior Glättle. La data di nascita ufficiale resta avvolta nel mistero, ma nacque in un giorno di luglio del 1626. Nacque a Bremgarten nel canton Argovia. È stato un compositore svizzero importante, un compositore che conquistò l'Europa barocca. Ma io non voglio dirvi altro, perché a conoscerne bene la figura è il nostro collega del musicale Martino Dont. Buonasera Martino, ben ritrovato.
1: Buonasera Natasha, buonasera a tutte le persone in ascolto.
0: Allora, dicevo, compositore svizzero che conquistò l'Europa barocca, uno dei più importanti compositori svizzeri, che però Martino è poco conosciuto. Come mai?
1: Esatto, alcune informazioni le hai girate te, quindi parliamo di un compositore attivo nel 600. Ecco, forse una cosa che forse qualcuno avrà già pensato altre volte: i compositori svizzeri, di nomi non ne conosciamo molti, no? Sfido chiunque a citarmi qualche compositore del XVIII secolo. Dopotutto, se pensiamo ai Mozart, ai Haydn, tutti questi compositori che vivevano in Germania, in Austria, in Italia, viene un po' strano anche da pensare come mai non ci sono compositori svizzeri in quel periodo. In verità, diciamo che era una questione proprio anche, c'erano diversi motivi, ma quello principale era anche proprio una questione di offerta del lavoro. Ricordiamoci che i musicisti, i compositori per lo più in quell'epoca, trovavano impiego presso corti, quindi da regnanti, che ovviamente in Svizzera non c'erano, le grandi corti non c'erano in Svizzera. L'altro grande datore di lavoro per musicisti, compositori in particolare, era la Chiesa. Ora in Svizzera avevamo i cantoni, quelli più cittadini, quelli del nord, che sono riformati. Però secondo il rito zwingliano o calvinista, no, rispetto ai luterani che si trovano in Germania, ecco. E questa cosa è significativa perché soprattutto per quanto riguarda la musica, zwingliani e calvinisti avevano una visione un po' diversa, mentre i luterani apprezzavano, Lutero pare avesse detto addirittura: non lasceremo nessuna melodia al diavolo, no? Quindi ogni melodia veniva prontamente adattata a un ambiente liturgico. Ecco, invece ad esempio Zwingli aveva un approccio un po' diverso. Lui amava molto la musica, ma non la voleva in chiesa, no? Preferiva che la musica venisse praticata nella vita religiosa, fuori, in famiglia. E questa cosa ovviamente ha avuto delle conseguenze a lungo andare. Se nel centro Germania si è sviluppata una cultura musicale che ha portato alla nascita poi di grandissimi tesori della storia della musica, come Johann Sebastian Bach, Telemann e molti altri, in Svizzera questa cosa non esisteva. Tutto questo per dire: se eri un musicista o qualcuno che voleva diventare, aveva ambizione di diventare un compositore in quei tempi, in quei secoli svizzero, l'unica opzione era emigrare. E proprio questo fa Johann Melchior Glättle, che va a vivere ad Augsburg, ad Augusta, dove diventerà maestro di cappella.
0: Quindi ecco, da qui uno dei motivi, ma è vero che oggi si stanno ritrovando tracce, copie delle sue opere in gran parte d'Europa, Martino?
1: Questo è vero, e questo sarà al centro della nostra miniserie che andrà in onda settimana prossima nello spazio di Parad, dunque dalle 10:45, dal lunedì al giovedì. Sarò in compagnia, in verità, di un esperto di Glättle, della storia della musica svizzera in generale, il professor Christoph Riedo dell'Università di Ginevra, che da anni studia la musica svizzera. In particolare Glättle con i suoi studenti stanno trascrivendo diverse opere originali di Glättle in partitura moderna. E ci sarà anche, poi lo sveleremo soprattutto nell'ultima puntata, delle conferenze ad agosto che approfondiranno questo tema. E l'aspetto interessante è proprio che uno degli aspetti interessanti che andremo anche a sviscerare settimana prossima è che le fonti di Glättle si trovano un po' ovunque, senza svelare troppo, però diciamo le troviamo in Svizzera, le troviamo, perché c'è un bel colpo di scena che non vorrei svelare.
0: No, non facciamolo.
1: Dico solamente che oltre a Svizzera, Germania e altre regioni d'Europa, la sua musica è arrivata anche oltre oceano. Però non vorrei ancora svelare in che modo, diciamo, in che modo questo è avvenuto.
0: Si scoprirà settimana prossima. Ricordo l'appuntamento all'interno di Parade da lunedì 6 a giovedì 9 luglio, tutti i giorni alle 10:45, un modo per festeggiare 400 anni dalla nascita, perché lo ricordo, nacque in un giorno di luglio del 1626, di questo compositore svizzero così importante che andò alla conquista dell'Europa, Johann Melchior Glättle. Intanto Martino Dont, grazie per averci dato questa anticipazione e poi il resto lo scopriremo settimana prossima.
1: Con molto piacere e grazie a te Natascia e a tutte le persone in ascolto.

Derano Pascuala y la Baja y Fauna, Daniel Bajamondes y Mora, con esta cueja para un pintor da Portegna, album del 2023 di questa cantante cilena, Pascuala y la Baja, che ci ha portati alle 17:44 minuti. Ve lo dicevo in apertura questa sera che avremo ascoltato due nuovi brani. Uno è il nuovo brano della Niña, che continua, cantante che continua a distinguersi per una ricerca musicale capace di fondere tradizione e contemporaneità in un linguaggio personale, intenso e profondamente identitario. A proposito di questo brano che andiamo ad ascoltare, non voglio svelarvi il titolo, lo scopriremo insieme. Lei dice: sono i fiori ad aver scritto questa canzone, io l'ho solo eseguita. Mi hanno insegnato che ciò che vediamo fiorire porta con sé una storia nascosta di radici, resistenza e memoria. Allora ascoltiamo insieme la Niña e vedremo che cosa fiorirà.

Rareche Radici e questo nuovo brano della Nigna, pseudonimo di Carola Moccia. Lei è una cantautrice napoletana che, come abbiamo sentito, unisce tradizione e innovazione musicale, è diventata una delle voci più promettenti della scena musicale contemporanea. E non è però l'unica novità che ascoltiamo questa sera. Adesso ascoltiamo anche Madonna e Stromae con My Sins Are My Savior. E lo sapete, oggi è uscito il nuovo album di Madonna, e dico lo sapete perché noi mercoledì ne abbiamo parlato, soprattutto abbiamo parlato del ritorno di Madonna, della sua figura e anche del video che accompagna l'uscita del suo album Confessions on a Dance Floor 2. E adesso ce l'ascoltiamo, Madonna insieme a Stromae.

E questi erano Madonna insieme a Stromae con questa My Sins Are My Savior, brano tratto dal nuovo album uscito proprio oggi. E se c'è una star, ma naturalmente Madonna non è l'unica, forse è stata però una delle prime di queste generazioni che poi sono seguite, insomma una star che ha fatto del suo corpo perfetto, magro, scolpito, un'icona, un simbolo, sicuramente questa è Madonna. Lo dicevamo proprio mercoledì con Daniele Cassandro, questo suo ritorno in grande stile a 67 anni, però vestendo e ballando esattamente come 20 anni fa con i suoi soliti ammiccamenti, anche naturalmente a tutto l'universo sessuale, sta facendo molto discutere e questo ci porta anche un po' al tema dei nostri pensieri in libertà e intanto andiamo con la sigla. Perché a proposito di corpo perfetto, e per avere un corpo perfetto, intanto bisogna essere, oggigiorno almeno si dice, magri o comunque ecco. Sì, ed è un po' il tema. C'è una stagione giusta per fare la dieta, per perdere peso, per essere magri, per essere in forma più che magri, ecco, per avere un bel corpo, poi non per forza bisogna essere magri. E in inverno di solito rimandiamo all'estate questo compito, questo sforzo, perché fa freddo, d'inverno ci piace toglierci qualche sfizio in più, un pezzo di cioccolata, magari una tavoletta intera per chi è più goloso e non sa resistere alle tentazioni. Poi c'è il mese di dicembre che comunque ci invita al dolce, al cibo con più facilità. In ogni momento c'è una festa in arrivo, da fine anno comunque cerchiamo anche delle gratificazioni, facciamo un po' il conto dei 12 mesi passati, consideriamo gli alti e i bassi, ci sono le nostre riflessioni su cosa potevamo fare meglio, cosa ci siamo persi, c'è anche un po' di malinconia incombe e il cibo si sa, lì per lì è un ottimo consolatore. Poi naturalmente subito dopo ci pentiamo, ma intanto ci consola. Ma allora, se d'inverno non fare la dieta, allora la facciamo d'estate. Da sempre c'è un po' questo luogo comune per cui rimandiamo le diete quantomeno alla primavera, pensando che poi, con l'arrivo dell'estate, comunque entreremo nel momento clou perché arriva il caldo e con il caldo chi mangia? Io, per esempio, io mangio col caldo, con questo caldo, tra l'altro, che quest'anno ha attaccato anche in anticipo, questo caldo così torrido, personalmente mangerei gelato alla vaniglia, affogato al caffè a tutte le ore. Poi, certo, con queste temperature non ci mangiamo una peperonata, una teglia di lasagne, ma al gelato rinfrescante in grandi quantità non si può certo dire di no e non fa certamente dimagrire. Ma allora tutta questa premessa l'ho fatta per parlarvi in verità della globesity, un fenomeno in evoluzione che mette in relazione cibo e cambiamento climatico. Tanto che, stando all'Organizzazione Mondiale della Sanità, entro il 2035 una persona su quattro nel mondo sarà obesa. Ma la cosa interessante che ci spiega l'OMS è che a influenzare il nostro peso non è più soltanto il cibo, cosa e quanto mangiamo, ma anche quanto caldo fa nel luogo in cui viviamo, e questo mi sembra un bel problema. Vanity Fair ne ha parlato con la biologa nutrizionista Federica Calcagnoli e nel leggere l'intervista emergono diverse cose interessanti. Intanto la dottoressa spiega che il caldo estivo e il cambiamento climatico rendono più difficile perdere peso, contrariamente a quanto noi probabilmente pensiamo, perché influenzano proprio il nostro movimento, influenzano il sonno, influenzano gli ormoni, la qualità degli alimenti e pure le scelte alimentari. Andando più nel dettaglio dell'intervista, ci spiega anche che le estati, sempre più torride e più roventi, ci inducono intanto a muoverci meno, quindi facciamo meno attività fisica, meno camminate e ci spostiamo più con i mezzi. In più il caldo peggiora il sonno, la qualità del sonno, che va ad alterare gli ormoni. Quindi c'è l'aumento del cortisolo e della grelina che fanno aumentare la fame e diminuisce invece la leptina che darebbe sazietà. Quindi in soldoni si tende a mangiare di più e non di meno. E poi c'è anche da considerare l'effetto, gli effetti che il cambiamento climatico hanno sul cibo, ovvero l'aumento di CO2 fa crescere più velocemente le piante, ma ne peggiora d'altra parte la qualità nutrizionale. Dunque, cereali come riso e grano hanno il 5-15% in meno di proteine e micronutrienti come il ferro e lo zinco. Il cibo moderno è comunque più ricco di carboidrati, più calorico, meno nutriente, quindi si sazia meno e si mangia di più.
e poi in generale ci dice la qualità degli alimenti, quindi anche per questo motivo, per questo fattore è diminuita. E poi ancora ci dice: il caldo influenza le scelte alimentari, con le alte temperature preferiamo cibi freschi ma spesso ricchi di zuccheri come le granite, i succhi di frutta, il gelato come dicevo io, e i disastri climatici aumentano anche il costo dei prodotti freschi. I disastri climatici, come anche le guerre abbiamo visto in questi ultimi anni, si comprano quindi più alimenti confezionati e ultraprocessati. E il caldo in conclusione fa pure questo, rallenta il metabolismo e quindi si ingrassa più facilmente. Conclusione di questo articolo, ma se ne parla comunque spesso, di questa globesity: il caldo e il cambiamento climatico non solo quindi influenzano quanto mangiamo, ma anche la qualità del cibo, il nostro metabolismo, gli ormoni, rendendo più difficile mantenere o perdere peso durante l'estate. Quindi quando fare la dieta, in verità non c'è mai un momento buono, bisogna semplicemente iniziare a farla, e intanto però è interessante vedere come il cambiamento climatico, alla fine noi non ci pensiamo, ma davvero va ad influenzare tutte le sfere della nostra vita, e in questo caso abbiamo visto anche il nostro peso, ha un'incidenza anche sul nostro peso e sulla nostra qualità alimentare.

Ed era la voce di James Andrews, cantante trombettista di New Orleans, con questa sua Poop Ain't Got a Scuffle No More, brano del 1998 che ci ha portati alla nostra terza mezz'ora insieme qui a K. Noi proseguiamo in musica con Django Bates, Being for the Benefit of Mr. Kite, e poi andremo al PAC a Milano.

0: E come vi avevo detto, noi andiamo a Milano, andiamo al PAC, dove ieri sera è stata inaugurata la nuova edizione di Performing PAC, una mostra dedicata alla riflessione sull'uso di materiali, linguaggi e stratificazioni di significati diversi nel collage, nell'assemblage e nell'installazione. Ad aprire questa nuova edizione è stata la performance dell'artista tedesco John Bock con la sua performance Min Gribom Wien Milano. Però stando alla grande esposizione, diciamo che prende le mosse da una storica mostra del celebre spazio espositivo milanese, Kurt Schwitters, Collage, dipinti e sculture 1914-1947. Schwitters, nato in Germania nel 1887, fu un artista della prima metà del Novecento, spesso associato a movimenti quali il Dada e il costruttivismo. Nelle sue opere, le poetiche del collage e dell'assemblaggio sono componenti strutturali, e partendo proprio da questa visione, per disfragmentare I have shored against my ruin, così si intitola questa nuova edizione, sono state invitati ad esporre ben 7 artisti contemporanei, le cui creazioni trovano risonanza nel suo lavoro, quindi nel lavoro di Schwitters. E si tratta di Jacopo Benassi, il già citato John Bock, Gabriella Ciancimino, Roberto Cuoghi, lo svizzero Thomas Hirschhorn, Lucia Marcucci e l'argentina newyorkese Mika Rottenberg. A parlarci dell'iniziativa, che sarà visitabile fino al 13 settembre, abbiamo con noi il nostro Daniele Bernardi, lo ricordo, lui è attore, autore, nostro collaboratore e soprattutto con uno sguardo, un occhio al panorama culturale del capoluogo lombardo. Daniele Bernardi, buonasera.
1: Buonasera Natascia, buonasera a tutti, grazie dell'invito come sempre.
0: Allora, dicevamo, una mostra che si propone sotto il celebre verso di uno dei più importanti testi letterari del secolo scorso, La terra desolata di T.S. Eliot. Con questi frammenti ho puntellato le mie rovine, questa è una citazione. Ieri eri all'inaugurazione, Daniele, cosa puoi dirci in merito a questa scelta?
1: Ma questa mostra innanzitutto va detto che coincide con un anniversario importante, quando fra il 92 e il 93 una serie di attentati di stampo mafioso si abbatte sull'Italia. Fra gli obiettivi vi è anche il padiglione d'arte contemporanea, che in seguito all'esplosione di un'autobomba viene letteralmente devastato. Siamo quindi nell'epoca della guerra aperta alle istituzioni da parte di Cosa Nostra, e il PAC riaprirà nel 1996, a 3 anni dall'attentato, in seguito alla sua ricostruzione da parte di Ignazio Gardella, che pure ne aveva curato la sua realizzazione, e a questo è dedicata l'ala della Project Room in contemporanea alla mostra di cui ora andremo a parlare.
0: Ecco.
1: Vediamo quindi che, scusa se vado
0: no,
1: avanti.
0: Prosegui.
1: Scusami, che questa scelta nella nostra contemporaneità, in cui la devastazione permanente e senza limite è esposta ai nostri occhi in presa diretta 24 ore su 24, è per il PAC, che appunto celebra l'anniversario della sua riapertura, sono appunto passati 30 anni,

0: Heinz Witters è il poeta, l'artista dell'accumulo delle macerie, dei detriti. Lui è l'ideatore del concetto di MERS, una parola con cui aveva definito la propria pratica creativa, che era appunto una pratica dell'accumulo, della saldatura dei materiali che inglobava il suo fare artistico a tutto campo. Lui fu anche poeta, compositore, tipografo. Ci ho detto ciò che è anche centrale nella sua figura e la sua collocazione storica. Si tratta di una di quelle figure straordinarie che ha vissuto l'Europa lacerata dalle due guerre mondiali. Scegliere quindi quale abbrivio per questa esposizione, la mostra a lui dedicata nel 2001 da parte del PAC, rappresenta una risposta, direi, di senso al presente violento che stiamo purtroppo vivendo.
1: E allora l'opera di Schwitters, la memoria storica e la contemporaneità sono una sorta di punto di partenza, dicevamo, con cui i sette artisti sono chiamati in un certo senso a dialogare. E cosa puoi dirci allora, Daniele, andando più al cuore, ecco, di questa iniziativa delle opere esposte, in che modo l'idea dell'accumulo, dell'ammassarsi dei detriti prende poi forma nel loro lavoro?
0: Ma fatta eccezione per le opere di Mika Rothenberg e soprattutto direi per quelle di Roberto Cuoghi, mi sembra che prenda forma in modo riconoscibile attraverso le tecniche e il richiamo ai medium di massa. L'utilizzo di materiali di scarto o di uso comune contraddistingue quasi tutti gli artisti coinvolti, dai collage degli anni 60-70 realizzate con le pagine dei rotocalchi da Lucia Marcucci ai supporti di cartone con cui Thomas Hirschhorn realizza oggi le schermate di Instagram con le quali affronta le aree tematiche che interessano al suo lavoro, ad esempio l'immenso involucro di cartone in cui Gabriella Ciancimino colloca i tre grandi dipinti onirici realizzati nel site specifico progettato per l'occasione. Sempre evidente il richiamo a Schwitters nella relazione col materiale, non diversamente direi fa Jacopo Benassi con una sorta di traslazione del suo studio pensata ad hoc, dove colloca i suoi quadri imbrigliati, posti alla rovescia, accumuli di ciabatte, teschi prodotti in serie o la performance di Jon Bock agita all'interno di una torre in cui organico, precario, residuale si mescolano. Come dicevo, si smarcano un poco da questo approccio Mika Rothenberg con l'opera video Cosmic Generation, in cui mette a fuoco gli esiti, direi, tossici dell'accumulo da parte della società ipercapitalista e soprattutto Roberto Cuoghi. Quest'ultimo infatti affronta la questione in modo diverso e con un mezzo diverso, con la pittura pura, e l'idea che differenzia il suo lavoro da quello degli altri è direi sostanziale. Cuoghi si interessa all'accumulo per quello che comporta il suo risultato interiore nel soggetto, cioè per lui è più importante quello che viene all'interno della persona che in una manifestazione visibile dell'ammassarsi della materia. E per sintetizzare quest'idea propone una serie di dipinti dalla sua opera pittorica Pepsis, dove a partire dall'immagine di una testa di coccodrillo, una testa coltellata apparsa in rete tempo addietro, ripropone quest'immagine come segno di tela in tela, mutandone l'aspetto di volta in volta, attraverso una sorta di trasfigurazione che ha un po' il sapore di una mutazione genetica. Il solo quadro che lui propone, che si distacca poi invece da questa suggestione, è un'enorme tela in cui immortala una monumentale catasta di stracci, di sacchi, di teli, che si presenta come con la solennità di un'opera classica. A me, vedendola, è venuto da pensare, ad esempio, al bue squartato di Rembrandt.
1: Si sente anche la grande passione, Daniele. Beh, mi verrebbe da dire che ti è piaciuto molto quanto hai visto fino adesso, comunque anche il concetto della mostra. Abbiamo detto si è inaugurato con la performance di Jon Block. Quali altri eventi dal vivo avranno luogo accanto a questo evento principale?
0: Ma la performance di Jon Block, vorrei dire, tra l'altro, è stata filmata ieri e verrà riproiettata in concomitanza alla sua prima versione realizzata sempre per il PAC nel 1998. E le prossime saranno invece, sempre in relazione alla mostra, Studio Manifesta di Jacopo Benassi, il 7 luglio alle 19, l'esecuzione poi della Ursonate, il celebre poema sonoro di Schwitters, da parte del percussionista Renato Taddeo, il 14 luglio, e infine la performance Blè, che il 10 settembre vedrà agire la danza

0: l'attrice Anna Maria Imone e la musicista Laura Agnusdei a partire dall'immaginario dell'opera di Lucia Marcucci.
1: Allora, performing pack, con questi frammenti ho puntellato le mie rovine, teniamo il titolo, la traduzione in italiano, aperto oggi 3 luglio, si prosegue fino al 13 settembre, si trovano tutte le informazioni sul sito www.pacmilano.it, ma per noi è stato bello sentire il racconto di Daniele Bernardi, che ringraziamo per essere stato con noi. Grazie Daniele.
0: Grazie mille a voi, una buona continuazione, grazie mille.

0: Meravigliosa come sempre Aretha Franklin con questa Comeback Baby tratta dallo storico disco della regina del rhythm blues Lady Soul. Correva l'anno 1968, 18 e 19 minuti qui a K e tempo di K e spalla. Allora io saluto subito la nostra protagonista di questa sera, Valeria Palumbo, ben ritrovata.
1: Buon pomeriggio a tutte e a tutti.
0: Allora, noi iniziamo da una domanda questa sera. Valeria Palumbo, ci interroghiamo sul: dobbiamo davvero salvare sempre tutto? È davvero necessario?
1: Sì, guarda, cioè, il dubbio mi è venuto perché è un periodo in cui, soprattutto in Italia, stanno cercando di salvare negozietti locali, librerie che chiudono. Allora, a me mi è venuto in mente il punto 10 del manifesto del 1909 dei futuristi, che era terrificante. Diceva: noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d'ogni specie e combattere contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica e utilitaria. Ovviamente noi non siamo d'accordo, soprattutto sul fatto del femminismo,
0: Ecco.
1: però il dubbio un po' mi viene. Allora, come tu sai, c'è anche una grande passione per questi romanzi che vengono soprattutto dal Giappone e dalla Corea, che hanno come protagonisti queste librerie lillipuziane, il
0: Sì.
1: negozietto che vende stilografiche,
0: Con i
1: il caffè
0: gatti.
1: che, sì, con i gatti, il caffè che c'è solo un tavolino. In realtà però sono dei consultori psicologici, cioè non è che... Ecco. Allora il punto è un po' questo, si può musealizzare la vita, cioè un business che non funziona più va comunque salvato e che cosa salvare? Perché un po' se ci pensi, no? Nel secolo scorso si è tentato di salvare in qualche modo la vita contadina, il risultato sono dei musei. Ma sono un po' tristini, cioè nel senso che sono delle esposizioni di oggetti senza vita, perché il rischio poi è quello. Poi diciamocelo proprio fra di noi, ma la ricchezza di libri che adesso uno può acquistare online, per carina che sia una libreria, ma dove la trovi? Quindi è evidente che viviamo in un altro mondo. Allora il punto è, che cosa salvare?
0: Eh beh,
1: Come?
0: è una bella domanda questa, è difficile anche trovare la risposta giusta.
1: Eh sì, probabilmente ci sono per esempio delle soluzioni virtuali, delle soluzioni creative, perché se tu ci pensi, per esempio, tutta la battaglia a Milano è stata fatta una grande battaglia per salvare la Oepli, che effettivamente è una libreria storica, no? Però non è che tutte le librerie storiche sono fallite, Feltrinelli si moltiplica come funghi, quindi è anche un problema di gestione. Allora il punto è, se la gestione non funziona, magari quello che ci piace a noi è più l'aspetto storico, è più un certo modo. È ovvio che a tutti piace mangiare in un ristorante, sembra anticotto piuttosto che un obitorio, no? Forse allora è da trovare il modo e la misura per tenere delle cose che sono forse più legate al gusto, ma che non hanno più senso, e quindi bisogna andare oltre lì.
0: Ma certo, sicuramente insomma ciò che non ha più senso e ciò che non si può più tenere in piedi, anche come dire, facendo l'esempio della Oepli, noi chiaramente lì a livello proprio di strategia, di proprietà, ecco, non c'era la volontà di andare avanti, quindi lì poco si può fare, anche se poi ci si mobilita per salvare un qualcosa che ha sicuramente un valore storico e quindi è importante anche e soprattutto per chi ricorda, per chi ha vissuto la Oepli tanti anni. È vero anche che ci sono tanti luoghi che è peccato vedere scomparire a causa del digitale, no? Magari alcuni davvero non c'è più bisogno di averli, però come dici tu, bisognerebbe, cioè, no, la difficoltà sta poi nel trovare la misura giusta, o forse un equilibrio oggi, ecco, un equilibrio tra l'offerta digitale, l'offerta fisica, tra avere un luogo nel quale andare per prendere un libro oppure la scelta anche online, cioè avere l'uno senza per forza veder morire l'altro
1: Certo,
0: completamente.
1: riuscire a trasformarli, secondo me, laddove si possono salvare, non tutti, evidentemente.
0: Certo. Chissà che cosa ne pensano i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Io ricordo il nostro numero, lo 079-382-6765. Sarei curiosa di sapere che cosa ne pensano anche loro, ma sicuramente questo è un quesito, Valeria Palumbo, che oggi insomma, ci poniamo spesso in molti perché le notizie, ecco, ci portano, no, a riflettere su questo, guardando il mondo a che velocità sta cambiando e come cambiano anche e soprattutto, cioè, se chiudono tante librerie o anche tanti posti, anche perché le nostre abitudini cambiano e lì c'è poco da fare.
1: Ma sì, anche perché poi a tutti ci piacerebbe stare le ore, come accade nei romanzi, questi romanzi giapponesi, stanno le ore nel caffè. Io mi chiedo sempre, Madonna, come diventa freddo sto caffè, però magari averci il tempo. Quindi è ovvio che è anche una questione di abitudini, però per esempio lo smart working o comunque altri modi di lavoro da remoto potrebbero ricreare certi spazi.
0: Esatto.
1: Si tratta di avere fantasia, io credo, come al solito.
0: Ecco, la fantasia aiuta e io lo dico sempre, sono per lo smart working nei caffè quando si può naturalmente, però questo è, come dire, una preferenza tutta personale. Valeria Palumbo, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.

E salutiamo Massimo e lo ringraziamo per il suo messaggio. Lui scrive: Viva la fantasia, salviamo caffè, librerie ed edicole rinnovate per sedersi e leggere con calma. Rallentiamo, rallentiamo. E sicuramente adesso un po' riusciremo a farlo perché è venerdì sera, entriamo nel weekend. Magari tanti di voi sono già pronti in partenza per le vacanze, tanti di voi invece magari semplicemente si preparano ad un fine settimana, tranquillo. Noi ci salutiamo qui, K per questa settimana si congeda, ma torna naturalmente lunedì a partire come sempre dalle 17. Ci sarà con voi in conduzione il collega Marco Pagani e invece per quanto riguarda il mattino per Verde Aurora alle 6 lo sapete si riparte con la programmazione di Rete 2. Lunedì con la nostra rassegna stampa ci sarà il collega Omar Teoldi. Da Natascia Fioretti, grazie per essere stati con noi questa sera, un buon proseguimento d'ascolto, soprattutto una buona serata, un felice fine settimana. State bene e a risentirci presto.

0: prendere un mezzo, camminare a piedi lungo percorsi più o meno trafficati, farsi accompagnare. Ogni giorno una miriade di studenti in tutto il mondo esce dai luoghi in cui abita per recarsi nelle proprie scuole. Si trovano davanti a un edificio ben riconoscibile, forse un cancello, una bandiera, una scritta, delle scale, un cortile. Arrivano in anticipo o alle volte trafelati.
1: Però ecco, vedi sempre i ragazzi che ti pregano di entrare se fanno tardi, ti supplicano, oppure ragazzi che non vogliono entrare, quindi volutamente entrano in ritardo per magari saltare l'ora di lezione, ecco, magari c'è un'interrogazione. L'ingresso è per me, per quanto riguarda un collaboratore scolastico, è divertente vedere le espressioni di approccio alla giornata, quindi vedi i ragazzi che tipo di saluto ti danno. Molte volte sono preoccupati forse per la giornata che viene, per l'interrogazione, per un compito, e magari col saluto cerchi di spronarli, diciamo, a capire quello che è la giornata per loro.
2: Sono 21 anni che Antonio lavora come collaboratore scolastico.
1: Quindi ho visto generazioni di ragazzi che sono approdati qui alla scuola e che tuttora vedo e saluto fuori dalla scuola.
2: Apre e chiude la scuola, provvede alle pulizie. Si trova sempre all'ingresso. È uno dei primi volti per chi entra e pensa che una buona accoglienza sia un ingrediente fondamentale.
1: Il fatto di trovare un ambiente dove non è rigido, dove c'è scambio di sorriso, saluto, vuol dire tanto. Io sempre l'ho sempre cercato, anche il dialogo, il buongiorno, diciamo, è basilare.
0: E poi?
2: E poi c'è l'uscita.
1: L'uscita è una liberazione perché vuol dire abbandonare la scuola per almeno un po' di tempo e dedicarsi al pasto o ai loro hobby.
0: E se invece di entrare e uscire ogni giorno, magari al suono della campanella, la scuola venisse posta in essere nello stesso atto del camminare?
2: Sì. In effetti è quello che proveremo a raccontare oggi seguendo un progetto di scuola sperimentale il cui nome è Strade Maestre, una scuola che percorre durante tutto l'anno un lungo cammino a piedi, zaino in spalla, cambiando in alcune parti dell'anno ogni giorno il luogo in cui si dorme, si studia, si vive.
0: Tutto l'anno con uno zaino?
2: Sì, in pratica un'esperienza di nomadismo scolastico, come è stata definita, ed è stata sperimentata già lo scorso anno, sempre in Italia, con un primo giorno di scuola in una località a settembre e l'ultimo giorno di scuola a giugno, dopo, diciamo così, oltre 1000 chilometri di strade percorse, sentieri, mulattiere, anche strade asfaltate.
3: Questo suono deve vibrare nelle ossa.
2: E piccola premessa, oggi siamo nella piazza di un paese nel centro Italia, nel Viterbese, Chia, dove la classe, che è composta quest'anno da 14 studenti tra i 16 e i 19 anni di età e da 5 guide insegnanti, si è fermata per alcuni giorni. Sono partiti lo scorso settembre dal passo del Gran San Bernardo al confine tra Svizzera e Italia e ora stanno facendo una pratica di riscaldamento prima di incamminarsi. Sono le 8:30 di mattina, il bar in piazza è ancora chiuso.
0: Gli studenti del progetto provengono da diverse città e da diversi percorsi scolastici. Oggi, senza zaino, faranno un percorso nei boschi intorno al paese.
4: Oggi stiamo andando alle rovine della piramide etrusca.
0: L'obiettivo è raggiungere i resti di una piramide etrusca nelle vicinanze.
4: Io sono Sergio Giovanni, una delle guide insegnanti di questo progetto di Strade Maestre. Sono il più giovane del gruppo e per questo spesso vengo scambiato come studente, che è una cosa molto bella. Mi sono laureato adesso a luglio 2025, subito prima di partire, e quando ho visto questo progetto ho pensato: bello!
2: Com'è questo progetto? In che consiste questo studiare fuori e studiare dentro?
4: Ma allora, in verità l'idea è sconcertantemente semplice, che si prendono una persona che assume il ruolo di insegnante e una persona che di qua sopra assume il ruolo di studente, che quindi c'è un trapasso di nozioni, e li mette a vivere insieme, che quindi abbiamo questa vita di comunità, nel mentre camminiamo in giro per l'Italia, perché una grandissima conoscenza è nascosta nel territorio che attraversiamo, un grandissimo quantitativo di informazioni e di nozioni. Quindi immergi queste persone nel cammino attraverso l'Italia e hai Strade Maestre.
2: Che cosa secondo te può mancare di più rispetto al fatto di entrare ogni giorno in una classe, avere una routine?
4: Allora, in una giornata rutinaria c'è la sacralità della routine, nel senso che tu ogni giorno, quando varchi le porte dell'istituto, sai che sei in un ambiente dove ti predisponi all'imparare, ti predisponi al stare attento, a seguire le lezioni. Qua è diverso, perché ogni giorno abbiamo un orario diverso, ogni giorno, dato alla disponibilità, dati i cammini che bisogna fare, abbiamo dei ritmi diversi, e quindi ogni giorno è singolare. E quello molto spesso, quello dipende dalla persona, se è un piacere o uno stress.
2: C'è anche la questione però del dover prima o poi rientrare in quella routine che dicevi prima, no? E in questa routine c'è il fatto di dover superare un esame per essere riammessi all'anno scolastico. Questo
4: assolutamente.
2: Come funziona in Italia, perlomeno. E come ci si prepara dal punto di vista proprio della didattica, dovendo comunque seguire dei programmi fissati da fuori istituzionalmente?
4: Vabbè, quella è l'altra cosa bella di un progetto fatto così, possiamo anche definirlo una didattica freestyle, perché ci siamo un po' levati il grande tema dello studio performativo, cioè dello studiare per arrivare a un esame, una verifica, un'interrogazione, che sono un po' la base del sistema scolastico italiano soprattutto. La cosa particolare sono i tempi diversi che abbiamo noi rispetto a una classe ordinaria. In classe a me succedeva sempre che, tipo, nelle giornate che nevicava, c'era una montagna bellissima fuori dalla finestra e io ne ero incantato e guardavo la montagna e non capivo niente di quello che veniva spiegato. Mentre qua, quando c'è una montagna piena di neve, ci fermiamo in contemplazione della montagna piena di neve, e quando abbiamo finito questa contemplazione dedichiamo il tempo allo studio. Siamo molto fortunati, perché letteralmente a me è capitato di fare lezioni alle 11:30 di sera sui corpi celesti e alle 7 del mattino su altre cose. Viviamo assieme, quindi da qualsiasi spunto può nascere una conversazione, può nascere una lezione, se vogliamo chiamarla lezione.
5: Allora, vi dicevo, questo è un passaggio.
0: A fare da guida al gruppo oggi è Marco Saverio Loperfido, uno degli ideatori del progetto e insegnante durante tutto lo scorso anno.
5: Si chiama Passo delle Scalette. Ogni tanto troverete dei buchi.
6: No, quello.
5: Qual è la caratteristica più strana di questo posto, secondo voi?
7: Che sì, c'è il torrente sotterraneo.
5: Yeah. Cioè, c'è un torrente, lo vedete?
6: No.
5: Perché il torrente scorre completamente sopra.
4: In questo momento i ragazzi sono su un masso gigante, pieno di foglie e muschio, che può contenere un po' una quarantina di persone, che fa da ponte su un fiume. È molto bello.
5: Sono delle cose stupende, gigantesche, peseranno decine e decine di tonnellate stanno lì, ma sono in movimento.
8: Sono Valentina Frasisti e guida insegnante sempre in cammino per l'anno 2025-2026 di Strade Maestre.
2: Avete fatto quanti mesi fino adesso?
8: Da metà settembre, siamo più o meno metà gennaio, settembre, ottobre, novembre, dicembre, 5.
2: Abbiamo superato quasi la barra
8: della metà? Sì.
2: E come sta andando?
8: Il tempo si dilata e si restringe, nel senso che sembra sempre di riuscire a fare poco, poi quando guardi e guardi il processo di crescita dei ragazzi sembra tantissimo, e quindi è una sensazione particolare.
2: Come racconteresti anche rispetto alla tua esperienza personale di studentessa questo tipo di scuola, che tra l'altro comporta il fatto di doversi portare sulle spalle uno zaino in cui si ha tutto il necessario, diciamo così, quasi per un anno?
8: È nuova, ovviamente ho fatto medie, superiori, università, dottorato in una maniera tradizionale, quindi sul banco o davanti a un computer. Mi sto accorgendo quanto per il mio modo di imparare, di studiare, non è produttivo, perché penso molto meglio in movimento. Quello che noto in ragazzi di quest'età è la bellezza di dargli uno spazio ampio e continuato nel tempo in cui poter assaporare piano piano cosa vuol dire scegliere liberamente e stare a contatto con delle emozioni, ma senza una fine, nel senso che il loro tempo non finisce con la campanella assieme, perché poi si mangia assieme, si fa la spesa assieme, si lava assieme, si sta sempre assieme. E io avrei voluto quel tipo di libertà, di provare senza censure, ma con una guida. A livello di didattica è molto bello parlare e camminando, questo è possibile farlo per introdurre argomenti, poi c'è da fare un lavoro sui testi, quello ovviamente bisogna sedersi un attimo, e qui sei tante cose assieme, nel senso che sono l'insegnante di letteratura, però sono anche la persona a cui magari qualcuno chiede un consiglio personale, sono la persona che vedono interagire con l'oste, con gli altri colleghi.
9: Ragazzi, Filippo, andiamo!
10: Oh, oddio, un po' Light!
11: Dai Light, vai a chiamarli, vai a chiamarli, dai, forza!
10: Allora, stiamo per arrivare alla piramide. Qui c'è una via cava significa che si creavano le vie mentre si costruivano le cave, cioè man mano che toglievi le pietre che ti servivano per fare una cosa, creavi una via per passare.
12: Allora, io sono Lorenzo Di Marco, provengo dalla provincia di Lecco e faccio il tecnico agrario, sono in quarta. E la mia scuola dove la facevo è Colico, un paesino ancora più sopra di Lecco.
2: Com'era questa scuola? C'è tanta differenza tra quella e questa esperienza qua?
12: Moltissima, soprattutto una, che è quella che ribadisco molto spesso. La mia scuola non ci faceva fare molta pratica, non ci insegnava con il territorio, anche se noi le montagne ce l'avamo dietro l'angolo. Invece con Strade Maestre ho dato proprio questo. Io quasi tutti i giorni le materie di indirizzo le studio toccandole.
2: Per esempio?
12: Quindi, vivendo ad esempio produzione vegetale, devo studiare le piante, sono nel bosco, mi metto lì con la mia professoressa e inizia a spiegarmi le piante che sono in giro, il perché, cose così. Sempre però rimanendo inerente al piano di studio che devo fare. Però è proprio la cosa che vivo e tocco quello che devo studiare.
2: E questa cosa ti piace molto?
12: Sì, imparo molto più in fretta. Impari molto più velocemente, ti ricordi meglio. La voglia di studiare mi è tornata.
13: Bravo. Allora, questo è fa delle palline chiamate l'albero delle fragole, in inglese strawberry tree. E fa delle palline rosse, tonde, a maturità diventano gialle, poi diventano rosse. Si possono mangiare, ma poche. Questa invece è la salsa paniglia, un po' piccante.
12: Sì, senti, è noto da poche.
13: Se senti è spinoso.
12: È tutto un altro mondo, proprio bello.
2: Com'è la giornata tipo? Cioè, è difficile dire una giornata tipo?
12: È molto difficile. Ne abbiamo tantissime di giornate tipo. Cioè abbiamo la giornata tipo cammino tutto il giorno. Quindi si cammina tutto il giorno e magari si fa un po' di lezioni mentre si cammina. Se no ci sono le giornate dove si cammina la mattina e il pomeriggio si fanno attività come visite ai musei, studio autonomo, studio con i professori. Se no c'è la giornata in cui stai stanziale, quindi c'è tutta giornata studio.
2: E questo fatto di cambiare sempre, alla fine siete come un popolo nomade.
12: Sì, sì, sì, siamo proprio nomadi e a me questa cosa qua mi piace un sacco. Questa vita qua mi aiuta molto a essere rilassato quando studio, camminando tutti i giorni, faticando il mio corpo tutti i giorni. Ci sono tante cose che non mi immaginavo, ad esempio per ora mi ha stupito di più la Sardegna, perché quella dove c'è il mare, io il mare non ce l'ho, io ho i laghi. Quindi mi ha stupito moltissimo, soprattutto quando siamo usciti dall'entroterra e siamo andati tutto sulla costa, e lì mi ha stupito quel paesaggio, tutto così molto anche aperto.
11: Piramide Etrusca!
0: La piramide Etrusca di Bomarzo, o Sasso del Predicatore, risale probabilmente al VII o VI secolo avanti Cristo.
11: Abbiamo trovato la zigura!
10: È vero, è uno zigura. Attenti alla testa, che c'è...
0: È un gigantesco masso a forma piramidale scavato come fosse uno ziggurat.
10: Attenti che dietro è... non ci sono protezioni, eh?
11: Che strofica! Non posso dire?
13: Siamo sbucati dalla grotta? No.
2: Che scuola facevi lo scorso anno?
14: Allora, l'ultima scuola che ho frequentato è stato un liceo artistico a Noto, in Sicilia. Ho fatto il primo anno l'anno scorso e infatti sono in seconda.
13: Io frequentavo il quarto anno del liceo scientifico a Cagliari e diciamo mi trovavo bene da un punto di vista, ovvero quello dei compagni, però soffrivo molto la tipologia di didattica che si faceva. Io ora mi trovo a fare le cose perché mi interessano, a fare le cose perché ci trovo un senso in quello che faccio, senza che nessuno mi obblighi a farlo. Sono totalmente affari miei se io passo l'esame oppure no. Invece a scuola è come se fosse dovuto, come se io dovessi lo studio a qualcuno.
2: Non ti manca, diciamo, come punto di riferimento il fatto di avere una quotidianità nel passare del tempo a scuola?
14: Allora sì, mi manca molto spesso in realtà, perché noto che qua a Strade Maestre c'è un'organizzazione molto diversa e io sono una persona che mi piace avere appunto i programmi e le cose tutte organizzate, e a volte mi manca appunto la scuola per la sua organizzazione, per il semplice fatto che la mattina arrivavo a scuola e sapevo di avere una lezione e quella parte del programma l'avevo fatta, e invece qua è un po' tirarsela avanti.
2: E come fai per tutte le materie? Immagino che nel liceo artistico ci sono anche una serie di materie pratiche, come fai per quelle in cammino?
14: Allora, le materie pratiche in realtà non le sto praticando, e appunto alla fine, quando avrò l'esame, devo ancora trovare la soluzione, però probabilmente dovrò fare l'esame a settembre e durante l'estate recuperarmi le tavole che appunto non ho fatto a scuola, perché qua non c'ho la possibilità di portarmi appunto dietro le squadre oppure i fogli grandi e tante matite, perché diciamo che sennò la zona peserebbe troppo.
13: Intanto sto imparando un metodo di studio qua, cosa che prima non mi era possibile, perché appunto vivevo la scuola come una pressione e non come una cosa piacevole in cui potermi interfacciare in qualche modo. Soprattutto anche il punto di vista dei professori. A me mi è capitato con pochissimi professori di avere un rapporto nella mia vecchia scuola, faccia a faccia, oppure proprio un legame con il professore, una persona che si interessa se tu impari, una persona che si interessa di come stai anche da un punto di vista emotivo. Qua avviene questo, qua tu ci vivi con i professori.
2: Come funzionerà adesso, d'ora in poi, qual è il programma? Adesso siamo appunto nel Lazio, Centro Italia. Te sai più o meno dove vi dirigerete?
14: Allora sì, adesso l'impresa è arrivare a Roma e dopo da lì dovremo scendere verso Napoli e poi penso che andremo in Sicilia a un certo punto e dopo torneremo in Calabria, perché abbiamo deciso di fare a Sicilia prima perché ci sarà troppo caldo e quindi giustamente la Calabria, che è un po' più su, si sta ancora bene, in Sicilia invece a giugno si muore di caldo, e quindi probabilmente sarà questo, diciamo, l'itinerario.
2: Tutto a piedi?
14: Sì. Cioè, a volte prenderemo appunto pullman e navette che ci portano, ma per brevi tratte il 90% del lavoro lo facciamo noi.
0: Alle 13.30 la classe viandante rientra in paese. E noi ne approfittiamo per varcare un'altra volta la soglia di una scuola statica. Affrontare un ultimo pezzo di questa narrazione che ci ha portato dentro e fuori le mura dell'istituzione scolastica.
15: Mi chiamo Roberta Cortella e faccio l'insegnante di lingua spagnola nell'Istituto Comprensivo Piaget Majorana di Roma. I miei alunni sono ragazzi dagli 11 ai 14 anni, io ho un part time, quindi ho 6 classi.
2: Lo scorso anno Roberta Cortella ha preso un anno di pausa da scuola, dove insegna, per insegnare proprio all'interno del progetto Strade Maestre.
15: E l'anno scorso ho fatto quest'anno In Cammino con Strade Maestre, questo progetto così di innovazione educativa, di avventura, di sperimentazione, di un insegnamento diverso. E quindi ovviamente tornare in classe per me è stato traumatico. Sì, mi ricordo il primo giorno di scuola, e sono entrata in classe e ho sentito proprio un senso di claustrofobia, e queste mura grigie che mi chiudevano. E, da un lato vedevo le finestre e dall'altro vedevo i ragazzini piccoli di prima. E quindi la prima cosa che mi è venuta da fare è quella di spostare i banchi e cominciare a camminare in cerchio, muoversi. Ci siamo presentati camminando.
0: Dopo una settimana dal rientro, Roberta Cortella ha iniziato a mettere in atto strategie per unire il dentro con il fuori. Portare nella scuola stanziale un pezzo di quella nomade.
15: La settimana dopo ho cominciato un po' a ribellarmi con tutte, come dire, queste paletti, un po' regole che ti mette la scuola, e ho detto mi devo inventare qualcosa, non è possibile che un'esperienza di scuola in cammino rimanga chiusa qua dentro, e quindi ho detto usciamo. C'era il cortile, il sole, settembre, e allora ai ragazzi ho detto ragazzi, adesso facciamo un'attività alternativa. Dobbiamo imparare a presentarci, a salutarci in spagnolo. Facciamolo fuori. Però ovviamente non ho l'autorizzazione a portarvi fuori. Non sono assicurata se vi porto in cortile, quindi facciamo un'evasione. E gli ho detto, mi raccomando, si esce in silenzio, rasenti al muro, alle pareti, aspettiamo che finisca la ricreazione, che tutti entrino in classe. E niente, piano piano, tipo Pantera Rosa, siamo usciti, e quando siamo usciti al sole siamo stati tutti bene, abbiamo fatto la nostra lezione, poi prima che suonasse la campanella di nuovo siamo risaliti, e dentro di me ho pensato ok, se faccio così riesco ad arrivare alla fine dell'anno. E quindi mi sono ritrovata a scuola a insegnare in un modo completamente diverso dagli anni precedenti.
0: Nei prossimi mesi, con alcune delle sue classi, sarà di nuovo in cammino per un percorso di alcuni giorni.
15: Sto facendo piccole rivoluzioni per vedere se si riesce a cambiare un po' la scuola dal di dentro, ma non perché la scuola sia fatta male, perché la scuola si può fare anche in modo diverso.
16: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: La colonna sonora di un film orienta le emozioni, rende una scena indimenticabile, un lavoro quasi invisibile che diventa sempre più visibile. La nuova tendenza culturale è il cineconcerto, la proiezione di un film con la colonna sonora eseguita dal vivo. Dal blockbuster al riscoperto cinema muto, il pubblico risponde ogni volta con un crescente entusiasmo. Ospiti di Charlot, Alessandro De Rosa, compositore, narratore e coautore dell'autobiografia di Ennio Morricone. Giovanna Marinelli e Annalisa Canfora, alla guida delle attività della Fondazione Ennio Morricone. Inseguendo quel suono, il crescente successo delle colonne sonore, a cura di Mario Fabio. Charlot, domenica alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Di sera.
3: Troppi disservizi e reclami, il Consiglio di Stato ticinese tira dritto e difende la scelta di scaricare la società navigazione Lago di Lugano in favore delle FART. Ben ritrovate, ben ritrovati al microfono Francesca Calcagno. Per la SNL invece pura propaganda elettorale, faremo il punto su una vicenda che dura da anni. La nostra inviata in Iran ci racconterà delle celebrazioni per il funerale della guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei. Sono già arrivati i rappresentanti di una trentina di paesi e per l'occasione sono ben accetti anche i giornalisti. Approfondiremo la legge cinese sull'unità etnica entrata in vigore il 1 luglio, pochi giorni fa. Per Pechino serve a contrastare il separatismo, per critici e attivisti riduce i diritti delle minoranze. Ne abbiamo parlato con un esperto. Ad Ambrì è stato presentato un progetto che vuole rivoluzionare il trasporto tra le località alpine. Il mezzo è un drone per il trasporto di passeggeri a guida autonoma, c'eravamo anche noi. In conclusione ci occuperemo di radiologia, un settore vitale della medicina ma che ha un impatto importantissimo sui costi della salute. Pensate che i colleghi romandi hanno scoperto che uno specialista del settore può guadagnare fino a 420.000 franchi all'anno. La situazione potrebbe però migliorare grazie all'intelligenza artificiale.
4: Abbiamo una risonanza magnetica del rachide lombare e abbiamo due immagini. La prima è una delle sequenze standard, la seconda è di un software che abbiamo in prova che invece ci dà la sua opinione e qui segnala una degenerazione discale severa. Sono concorde con il software di intelligenza artificiale.
3: Il dottor Giorgio Robuffo, radiologo presso l'Istituto di Diagnostica Integrata dell'EOC, ci spiegherà come già oggi in Ticino l'intelligenza artificiale venga utilizzata per effettuare diagnosi. Restate con noi. In apertura torniamo sullo strappo tra governo ticinese e la società che si occupa della navigazione sui laghi ticinesi, la SNL. Il Consiglio di Stato ha deciso di escludere da gennaio la SNL appunto dalla navigazione sul Lago Maggiore per affidarsi alle FART, che è la società di trasporto pubblico del Locarnese. La notizia è trapelata ieri. La società Lago di Lugano però non ci sta e chiede che i contratti vengano rispettati e accusa il Consiglio di Stato di sfruttare la situazione per fare campagna elettorale. Il contributo è di Gian Robbiani.
5: Partiamo dalle spiegazioni del governo, dal Dipartimento del Territorio, che oggi ha risposto alle nostre domande e ci ha detto come mai ha deciso di mollare la SNL, la società Navigazione Lago di Lugano, che naviga però anche sulla Maggiore. Mollare la SNL e far sì che i battelli sulla parte svizzera del Verbano siano d'ora in poi guidati dalle FART. Claudio Zali, qual è stata, se c'è stata, la goccia che ha fatto traboccare il vaso? I disservizi, i pontili fatti bloccare per ordine dell'Ufficio Federale di Trasporti, i licenziamenti?
6: È stata una somma di problemi che si sono accumulati, malcontento dell'utenza, problemi tecnici nella gestione dei pontili, problemi sindacali, con la gestione della cassa pensione, che in generale si è creato un clima che ha fatto ritenere non solo al cantone ma più partner coinvolti, in particolare l'Ufficio Federale dei Trasporti, che potesse essere opportuno reperire un'alternativa.
5: Ma veniamo alla SNL. La direzione non ci ha concesso un'intervista ma ha inviato un comunicato stampa. Contesta al cantone una violazione delle procedure e chiede il rispetto degli accordi presi. Siamo disposti a discutere nuovi modelli di navigazione sul Verbano, spiegano, ma collaborare non significa accettare passivamente una decisione annunciata di tale portata. Ma cosa possono fare? Sentiamo ancora Claudio Zali.
6: Ma faranno quello che è necessario. Facoltà di navigare sul Verbano è concessa in subdelega dalla parte italiana, con cui evidentemente abbiamo già avuto dei contatti.
5: Questa va spiegata. I battelli del Lago Maggiore sono di proprietà italiana della GGNL, Gestione Governativa Navigazione Laghi, sulla parte svizzera del lago. GGNL subaffitta, subdelega appunto, e Zali pare far capire che GGNL a sua volta è d'accordo di scaricare SNL e affidarsi alle FART.
6: Il mio auspicio sarebbe di poterlo fare in modo concordato anche con SNL.
5: SNL nel suo comunicato stampa critica la politica ticinese, la critica però è probabilmente rivolta a Claudio Zali, accusandolo di fare campagna elettorale con questa manovra.
6: Ho imparato che quando si discute con SNL hanno sempre ragione loro e noi abbiamo sempre torto.
5: Segnaliamo anche le prese di posizione dei sindacati. OCST si dice soddisfatto della scelta di affidarsi alle FART e molto soddisfatto è il sindacato del personale dei trasporti, il SEV, che da anni è in rotta di collisione con la direzione delle SNL. Sentiamo il sindacalista Angelo Stroppini.
2: Guardi, non le nascondo che mi fa estremamente piacere questa notizia. Noi è dal 2018 che abbiamo problemi con questo datore di lavoro, ma guardi, io capisco il malcontento del cantone. La soluzione FART è una soluzione che per noi va benissimo.
3: Un altro tema che ha tenuto banco in settimana è il blocco parziale dei ristorni. Il Ticino ha deciso di sospendere i riversamenti d'imposta dei frontalieri alla Lombardia perché la regione ha deciso a sua volta di applicare da settembre la tassa sulla salute ai vecchi frontalieri. L'obiettivo di Regione Lombardia è di migliorare gli stipendi del personale del settore. Al di là delle questioni politiche che abbiamo trattato appunto in settimana, la domanda alla quale cerchiamo di rispondere è: basterebbe questa tassa, quindi questo riversamento, per fermare l'emorragia di personale verso il Ticino? Alla Melchionda.
7: Tutti li vogliono, tutti li cercano, sono le infermiere e gli infermieri. Così, un po' per tutti, cercare fuori dai propri confini rimane indispensabile. Un discorso che vale anche per il Ticino. Pur con il rafforzamento delle scuole di formazione a seguito dell'iniziativa popolare approvata a larga maggioranza nel 2021, ad oggi, all'ente ospedaliero cantonale, le percentuali parlano da sole. Annette Bigger, capa dell'area infermieristica dell'EOC e membro di direzione.
8: All'ente ospedaliero cantonale in generale abbiamo negli ultimi 10 anni una cifra stabile di personale frontaliero, quindi con permesso G, parliamo di un 13%. Per quello che concerne l'ambito più specialistico, diciamo così, che è l'infermieristico, siamo anche lì una cifra molto stabile negli ultimi 10 anni, che è un 23%.
7: Per il Ticino ovviamente il mercato naturale è l'Italia, in particolare la Lombardia. Qui il personale infermieristico sfiora i 100.000 addetti, 20 volte di più rispetto al totale ticinese. Oltre a questo, una paga da 2 a 3 volte maggiore in Ticino rispetto alla Lombardia fa capire in fretta quanto il mercato ticinese risulti attrattivo. Ancora Annette Bigger.
8: Il salario sicuramente è un elemento importante, questo dobbiamo riconoscerlo, però sono anche convinta che oltre a quello, parlando anche con i colleghi proprio che arrivano da oltre frontiera, viene sempre più apprezzato il clima di lavoro, il fatto di essere un collaboratore riconosciuto, di poter fare delle formazioni, di poter crescere proprio anche professionalmente. Diciamo che sono degli elementi che ogni tanto mi fanno quasi dire: sono quasi allo stesso livello dello stipendio.
7: Il problema del personale infermieristico è comune a tutta l'Europa occidentale, così l'Italia, insieme ad altre misure, ha deciso di introdurre l'ormai famosa tassa sulla salute, da prelevare i circa 70.000 frontalieri ancora attivi in Ticino, secondo il vecchio accordo Italia-Svizzera, quello del 1974. Da qui, è storia recentissima e nota, il blocco parziale dei ristorni, i 50 milioni destinati alla Lombardia. Quei soldi, nelle intenzioni italiane, dovranno servire ad aumentare gli stipendi del personale sanitario. Ad Annette Bigger abbiamo dunque chiesto se alle OC sono preoccupati.
8: È chiaro che qualche pensiero ce lo dobbiamo fare. Preoccuparsi magari è un termine un po' esagerato, nel senso che ci accorgiamo che riusciamo comunque a offrire delle condizioni di lavoro, un ambiente di lavoro stimolante e positivo che viene molto apprezzato.
7: Quindi mi pare di capire che analizzate, osservate, ma al momento non temete scompensi particolari.
8: Scompensi? No, è chiaro che dobbiamo continuare questa osservazione attenta e parlare proprio con le persone e continuare a lavorare su quello che è il nostro ambiente di lavoro, le nostre condizioni, e finché riusciamo a continuare su questa strada qua, penso veramente che riusciremo comunque a far fronte a questi cambiamenti che avvengono anche in Italia.
7: E mentre gli operatori osservano, tutti attendono ora le mosse, quelle politico-diplomatiche, per sbloccare questa annosa situazione.
3: Oggi a Teheran è arrivata la salma della guida suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso nei bombardamenti congiunti di Stati Uniti e Israele all'inizio della guerra, quindi 4 mesi fa. Il suo funerale, rimandato diverse volte, comincia domani e si svolgerà su 6 giorni in diverse città. La salma di Khamenei, avvolta nella bandiera iraniana, è esposta nella grande moschea di Mosalla. A renderle omaggio sono arrivati rappresentanti di una 30ina di paesi, tra cui Russia, Cina, Turchia, Afghanistan e Pakistan. E proprio a Teheran troviamo la nostra inviata, Neima Chicherio. Neima, tu sei appena arrivata, dove ti trovi e quanto si sente che queste celebrazioni stanno per cominciare?
9: Allora, io mi trovo in pieno centro, non sono vicinissima alla Mosalla, che è il complesso religioso in cui si trova ora la salma di Khamenei, però certo bastano 2 minuti in strada per rendersi conto quanto è presente questo evento. Ci sono palchetti ovunque e la città è letteralmente tappezzata con i ritratti di Khamenei, lo si vede un po' in tutti i modi, che sorride, che prega, che saluta, lo si vede da solo o anche affiancato ad esempio da Soleimani, il generale dei Pasdaran ucciso nel 2020. Il suo ritratto è onnipresente tanto quanto è imponente il dispositivo di sicurezza. Ci sono guardie rivoluzionarie e polizia veramente dappertutto, strade bloccate, tantissimi checkpoint, quindi direi che la città è pronta. C'è già stata una cerimonia prefunerale, ma appunto le grandi celebrazioni saranno avviate domani per ben 6 giorni, non solo qui a Teheran, ma in varie città in Iran e anche in Iraq. Sono attese tra l'altro tantissime persone, girano cifre che è difficile anche solo immaginare, si parla di 20 milioni di persone, ma qualcuno ha detto anche addirittura 35 milioni, una cosa mai successa, per cui sarà con tutta probabilità l'assemblea

0: la guerra, ma anche che le sue istituzioni strategiche, come i guardiani della rivoluzione, sono rimaste intatte nonostante i pesantissimi attacchi e anche i diversi omicidi mirati che ci sono stati in questi mesi. Questo lo fanno attraverso i numeri attesi appunto per il funerale, ma anche ad esempio attraverso gli slogan. Uno di questi è una frase che significa "dobbiamo risorgere", associato tra l'altro al pugno rosso della resistenza, che indica la continuità ideologica dell'asse antioccidentale. In questa direzione va anche quanto appena dichiarato dal principale negoziatore Galibaf. L'appello alla vendetta della nazione, ha detto, vendetta per l'uccisione della guida suprema, deve risuonare forte nelle orecchie di tutto il mondo, come attraverso appunto l'affluenza, ma anche la presenza dei media internazionali.
1: A questo proposito, Naima, la RSI non aveva un inviato in Iran da tanti anni, avere il visto era molto difficile, non questa volta, capisco bene.
0: Esatto, è proprio così. L'Iran per questa occasione ha aperto le sue porte alla stampa. Oggi, quando sono andata a prendermi il tesserino, mi è stato detto che ci sono oltre 1.000 giornalisti, tanti dal Medio Oriente, ma non solo. Ho visto diversi giornalisti occidentali proprio qui in albergo. Quindi sì, come dicevi, il visto è arrivato ed è arrivato anche nel giro di poco. Però è stato subito molto chiaro che non siamo qui a fare quello che vogliamo. Tutto è strutturato molto bene, dovremo riuscire a intervistare chi partecipa al corteo domani, ma tutto sempre entro certi limiti che non sono assolutamente negoziabili. Però ecco, vediamo nei prossimi giorni cosa riusciremo a fare, perché tante cose comunque le scopriremo man mano.
1: Naima Kikerio da Teheran, ti ritroveremo qui in radio e in televisione al telegiornale. A New York un manifestante tibetano è morto dopo essersi dato fuoco davanti alla sede delle Nazioni Unite. Il gesto estremo è stato compiuto dopo che il 1 luglio in Cina è entrata in vigore una nuova legge sull'unità etnica. Per Pechino serve a contrastare il separatismo, per critici e attivisti riduce ulteriormente i diritti delle minoranze e potrebbe essere usata contro gli attivisti residenti all'estero. Fra poco ne parleremo con un esperto. Prima il nostro collaboratore dell'Asia orientale, Lorenzo Lamperti, ci aiuta a inquadrare i contorni di questa legge.
2: Nelle scuole di Tibet, Xinjiang e Mongolia interna, il mandarino è da anni sempre più presente nelle aule a scapito delle lingue delle minoranze. Quella che sin qui era soprattutto una linea politica diventa ora norma ufficiale. Dal 1 luglio è entrata in vigore la nuova legge sulla promozione dell'unità etnica approvata dalla Cina lo scorso marzo. L'obiettivo dichiarato è forgiare una forte coscienza nazionale. Il mandarino dovrà essere insegnato fin dalla scuola dell'infanzia. Tutte le scuole dovranno adottare programmi e libri di testo nazionali, inserendo nei curricula l'insegnamento della comunità della nazione cinese. Media e piattaforme internet sono chiamati a promuovere la politica etnica del partito, mentre anche ai genitori è vietato trasmettere ai figli idee dannose per l'unità nazionale. È il primo binario della strategia di Xi Jinping, sinizzazione e assimilazione culturale delle regioni di frontiera, dove vivono le principali delle 55 minoranze etniche riconosciute da Pechino, come uiguri e tibetani. Il secondo binario è lo sviluppo economico. La legge dedica un intero capitolo all'integrazione delle regioni di frontiera attraverso infrastrutture, investimenti e servizi pubblici. Secondo i critici, però, la legge restringe ulteriormente i diritti delle minoranze, già colpiti da numerose strette degli scorsi anni, sia in Tibet che nello Xinjiang. La legge prevede anche responsabilità legali per organizzazioni o individui all'estero accusati di minare l'unità etnica della Cina, disposizione che suscita allarme tra le comunità uigure e tibetane in esilio. La nuova legge non è una svolta improvvisa, mette però nero su bianco che il controllo delle regioni di frontiera è una delle priorità di Xi Jinping, anche in vista della futura successione del Dalai Lama, con Pechino che rivendica il diritto di nomina.
1: Il tema è decisamente delicato, ne abbiamo parlato con un esperto, Jean-Pierre Cabestan, ricercatore presso il Centro di Studi Asiatici di Parigi. Lo ha raggiunto Sofia Stroppini.
3: Professore, qual è l'obiettivo di questa legge?
4: Well, the objective of this law is to promote a new Chinese identity, which L'obiettivo di questa legge è promuovere una nuova identità cinese che sia basata sulla cittadinanza. Quindi l'idea è che, nonostante in Cina ci siano numerose minoranze, 55 in totale, tutti dovrebbero sentirsi cinesi e imparare il mandarino, che è la lingua della maggioranza Han. Ciò significa che sei innanzitutto cinese, non tibetano o mongolo, e sei fortemente incoraggiato a usare la lingua cinese al posto della tua. Questo è l'obiettivo.

0: to use Chinese language ahead of your local language.
1: E ritiene che verrà raggiunto questo obiettivo? Le minoranze verranno assimilate?
2: Ora, se avrà successo o meno è tutta un'altra storia, perché quelle minoranze hanno identità molto forti e possiedono un proprio background culturale, una propria storia, una propria lingua, le proprie tradizioni e religioni. Quindi penso che sarà molto difficile assimilare davvero tutte queste minoranze al punto da trasformarle in cittadini cinesi a tutti gli effetti.
1: Si tratta di un segno di continuità rispetto alle politiche cinesi degli ultimi anni oppure siamo di fronte a un cambiamento significativo?
2: Penso che si tratti di un cambiamento significativo in termini di politica. Questo cambiamento è stato introdotto dal presidente cinese Xi Jinping a partire dal 2012. Da quando è salito al potere ha perseguito l'assimilazione, ciò che lui chiama l'integrazione di tutte le minoranze nella nazione cinese, nella cinesità, tra virgolette, nell'identità cinese. Ora in tutte le scuole gli alunni devono parlare cinese. Le lingue delle minoranze sono state ridotte a una sola lezione a settimana. Ovviamente coloro che appartengono a una minoranza continuano a parlare la propria lingua a casa, ma a scuola, all'università e sul posto di lavoro devono parlare cinese o mandarino.
1: In Cina le minoranze, almeno su carta, hanno margine di manovra, godono di una certa autonomia.
2: Beh, sulla carta le aree a maggioranza minoritaria come il Tibet o lo Xinjiang godono di maggiore autonomia. In realtà sono sotto il controllo più stretto del Partito Comunista Cinese perché il partito teme forze centrifughe, quelle che potenzialmente potrebbero portare le minoranze a una maggiore autonomia o addirittura all'indipendenza.
1: E al di fuori del paese?
2: Esistono movimenti che sono stati repressi, ma che continuano a esistere al di fuori della Cina, come ad esempio il governo tibetano in esilio nel nord dell'India. Ora, ovviamente, queste organizzazioni non chiedono più l'indipendenza formale, ma vogliono un'autonomia significativa, che il Partito Comunista Cinese non può garantire loro, perché non vuole condividere il potere con nessun'altra forza politica.
3: Erano le considerazioni di Jean-Pierre Cabestan, ricercatore presso il Centro di Studi Asiatici di Parigi. Torniamo in Ticino per parlarvi di un progetto Drone Via che ha l'ambizione di rivoluzionare il trasporto tra le località alpine con i droni per il trasporto appunto dei passeggeri senza pilota a guida autonoma. In Svizzera oggi non esiste una base legale per questo genere di voli, parleremo anche di questo, ma ad Ambrì è stata autorizzata una dimostrazione senza passeggeri. C'era Umberto Gatti.
4: Un evento molto particolare, una prima assoluta per la Svizzera, un volo di un drone capace di portare due persone, sarà un volo senza persone a bordo in questo caso, per conoscere meglio questa tecnologia che è molto promettente per il prossimo futuro.
5: Notate la qualità del suono, il silenzio di questo veicolo che, ripeto, può portare 200 kg o due passeggeri sospesi nell'aria.
4: Congratulazioni, complimenti a tutti, grazie.
6: Posso chiederle una prima impressione di questo volo, come le è sembrato?
7: Affascinante, direi, più che affascinante, veramente qualcosa di eccezionale. E tutte le possibilità di impiego penso che saranno veramente ottimo per il nostro territorio.
6: Lei sarebbe già curioso di salire a bordo e provare?
7: Senza dubbio, certo.
8: Ma interessante, è comunque così futuristico, ma ora lo vediamo concreto e nel rispetto della nostra zona alpina può avere degli ottimi sviluppi.
9: Bello, emozionante e spero di salirci presto per andare a vedere un cavallo in Germania.
6: Dopo il volo dimostrativo ci possiamo avvicinare qui in pista al piccolo velivolo che ha 16 motori a elica, un'autonomia di 30 minuti ed è capace di trasportare due persone e un peso complessivo di 200 kg. Inizia da questo drone che è al suo primo volo in Svizzera l'avventura di Drone Via, la società nata nel 2024 e che ha l'obiettivo di rivoluzionare il trasporto tra le località alpine. Qui ad Ambrì oggi abbiamo visto un assaggio di quello che è il potenziale con questo volo dimostrativo senza passeggeri che si è svolto lungo la pista dell'aeroporto per motivi di sicurezza. Al momento non sono state presentate ancora delle tempistiche, anche perché servono diverse certificazioni sia per il volo sia per le basi di decollo e di atterraggio. Al momento il velivolo è autorizzato al trasporto di persone però solo in Cina, paese dove viene prodotto e dove ha superato però tutte le certificazioni necessarie. Sicuramente l'entusiasmo e il potenziale ci sono, ora però non resta che attendere per capire se e quando questa idea potrà definitivamente prendere il volo anche nelle nostre regioni.
3: Queste le voci e i suoni dall'aeroporto di Ambrì, l'entusiasmo è palpabile, ma appunto stai raccontando, Umberto, di un volo senza passeggeri e di pochi metri.
6: Sì, perché queste sono le regole che ha dato l'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile per autorizzare queste prove. In Cina i promotori del progetto hanno però già volato su questi velivoli, li sono autorizzati e ci hanno raccontato che le procedure sono come quelle di un volo classico, ma diciamo tutto un po' più semplice e la sensazione, ci è stato raccontato, è simile a quella del volo sugli elicotteri.
3: La politica cinese, tra l'altro, negli scorsi mesi aveva posto delle sperimentazioni, sperimentare soluzioni alternative per il trasporto alpino, in particolare parlando della funivia Fusio Ambrì. Come si inserisce in questo discorso Drone Via, che, lo ricordiamo ancora una volta, è una società privata?
6: Drone Via ha proprio l'obiettivo di collegare le località alpine e vuole fare concorrenza diretta proprio alla funivia. Sentiamo Claudio Boer, capo progetto e pianificazione di Drone Via.
9: L'idea di base è sostituire le funi e i piloni con le eliche e un sistema di trasporto a bassa altitudine, ma che può funzionare come una funivia. Poi ovviamente il concetto da quello si allarga a essere più modulare, perché una funivia va da un punto A a un punto B fisso e non si può cambiare, mentre invece con questa tecnologia si va sempre da un punto A a un punto B, ma poi se si vuole cambiare si può andare a un punto C.
3: Gli obiettivi sono chiari? È un progetto che si può concretizzare?
6: Direi di sì. Oggi i promotori erano molto convinti della bontà del proprio progetto. Lo scoglio più grande da superare resta quello delle certificazioni e delle autorizzazioni di volo. Sentiamo il presidente di Drone Via, Paolo Franchini.
10: Ci lasceremo stupire, però sicuramente non si parla di tempistiche brevi, perché appunto quando si inizia a entrare nel contesto di far salire a bordo persone, lì giustamente la sicurezza davanti a tutto deve essere tutto veramente perfetto, quindi non si sa, magari nei prossimi 5 anni o / 10 avremo forse delle soluzioni o dei sistemi già in funzione.
3: Tempi e prospettive del volo di droni con passeggeri negli interventi di Umberto Gatti. È venerdì, è il giorno in cui pubblichiamo il nostro podcast. Fra pochi giorni ricorrono i 50 anni del disastro di Seveso. Quella fu un'estate che si trasformò in emergenza. Alle 12.37 del 10 luglio del 1976 esplose un reattore dell'ICMESA, la Industrie Chimiche Meda Società per Azioni, un'azienda di proprietà svizzera. Nell'aria si liberò una nube di diossina che colpì un'ampia area della Brianza, non lontano da Chiasso, con gravi conseguenze per la salute delle persone e per l'ambiente. Il nostro podcast ripercorre con Francesca Torrani le ore decisive di quell'incidente e i giorni che seguirono, segnati anche dai ritardi con cui la popolazione venne informata del pericolo. Eccone un estratto.
11: Tanti bambini contaminati, un'acne molto forte sulla pelle. Esatto. E quindi ci fu qualcuno che si mosse.
12: A parte la devastazione poi sulle persone, sui bambini abbiamo detto soprattutto, poi anche la vegetazione iniziò a reagire e furono trovati molti animali morti. Quindi da lì ci si accorse che qualcosa di grave era davvero avvenuto, però non ci fu subito un allarme e appunto, come dicevamo prima, no? La popolazione era abituata a questi odoraci che uscivano, queste colorazioni strane. La stessa popolazione non ci fece molto caso subito dopo l'incidente, però va detto che i responsabili dell'azienda informarono le autorità appunto di questa fuga di diossina solo il giorno dopo, l'11 luglio, ma non menzionarono ancora la diossina. Il 14 luglio i laboratori svizzeri della Givaudan, la società di riferimento dell'Egmesa, ebbero le prove della presenza della diossina tra queste sostanze disperse, ma la comunicazione ufficiale avvenne solo 5 giorni dopo. Quindi diciamo una certa omertà della fabbrica, quantomeno un silenzio iniziale, è certamente un silenzio colpevole rispetto a quello che non è stato fatto per proteggere da questa diossina velenosissima, insomma.
3: Seveso 50 anni dopo è il titolo del nuovo episodio del podcast Il Mondo Là Fuori, lo trovate su sito e applicazioni RSI. Il prossimo venerdì vi proporremo un secondo episodio basato sulla testimonianza di chi visse sulla propria pelle il disastro ambientale. In quest'ultima parte di edizione ci concentriamo su un tema che ci tocca tutti, i costi della salute. La domanda urgente è sempre quella: come contenere la crescita annuale di premi di cassamalati. Il socialista Pierre-Yves Maillard ha un'idea: permettere alla popolazione di votare su ogni aumento che superi il 3%. La proposta non fa però l'unanimità e anzi si infrange contro l'opposizione del centrodestra. Di questo ci parla Anna Riva.
13: 4,4% per quest'anno, 6% nel 2025 e addirittura 8,7% nel 2024, con il Ticino regolarmente al di sopra di queste percentuali. L'aumento dei costi della sanità e di riflesso dei premi di cassamalati è ormai quasi una certezza dolorosamente regolare. Si sprecano allora le proposte per far fronte a questa evoluzione. L'ultima, una mozione depositata nel corso della sessione estiva del Parlamento, è del consigliere agli stati Pierre-Yves Maillard. Il Vaudese ritiene che aumenti di una certa entità, quindi dal suo punto di vista oltre il 3%, necessitino del nulla osta del Parlamento, ma soprattutto dei cittadini, che dovranno poter dire la loro in votazione popolare una volta raccolte le firme necessarie. L'annuncio di un referendum e quindi di una votazione comporterà allora automaticamente il congelamento dei premi e in caso di no il Consiglio federale potrà comunque aumentare i premi, ma solo in funzione dell'evoluzione dell'indice dei prezzi al consumo, in ogni caso non oltre il 3%. Questa l'idea, ma Lorenzo Quadri, consigliere nazionale leghista, non è d'accordo.
14: Mi sembra una proposta, direi, molto populista, ma che non so dove possa portare oltre ad una moltiplicazione delle votazioni popolari. Votiamo pure se gli aumenti superano il 3%, che vuol dire che si voterebbe praticamente ogni anno sugli aumenti, ma se poi, come si può anche prevedere, gli aumenti venissero bocciati in votazione popolare, i soldi chi ce li mette?
13: Il ticinese teme che a passare alla cassa finiranno per essere ancora una volta i cittadini tramite aggravi fiscali. E nemmeno Martin Candinas, deputato del centro, reputa valida l'iniziativa.
15: I premi corrispondono all'aumento dei costi della salute. Se i costi della salute aumentano, qualcuno deve pagare. Con il sistema svizzero è il popolo che lo paga e quelli che non prendono così tanto soldi ricevono i contributi individuali. E questo sarebbe un cambiamento completo del sistema che abbiamo oggi.
13: Insomma, una vigorosa levata di scudi contro un'idea che, ne siamo certi, non ha ancora finito di far discutere.
3: Dopo le altre notizie della giornata parleremo ancora di come contenere i costi della salute, questa volta con l'intelligenza artificiale. Il settore che analizzeremo è la radiologia, dove, pensate, alcuni specialisti in Romandia guadagnano di più di un consigliere federale, guadagnano fino a 420.000 franchi. Prima microfono a Gino Ceschina.
16: È una donna ucraina la persona che ha piazzato una bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev nel Principato di Monaco. La tentatrice, riferiscono gli inquirenti, è poi fuggita in Francia e da lì in Italia. Si pensa che fosse diretta in Germania, dove risulta domiciliata, attraverso la Svizzera. Stando a quanto dichiarato dal procuratore monegasco, non avrebbe agito da sola. Le autorità monegasche continuano a non confermare l'identità delle 3 vittime, tutte ferite in modo grave. scongiurato per ora il rischio che il governo retico trattenga i ristorni delle imposte dei frontalieri per compensare il mancato pagamento dei costi sostenuti per gestire il traffico durante le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Coira ritiene che a carico della regione italiana confinante siano quasi 2 milioni e 600 mila franchi e oggi in un comunicato il governo retico ha informato che da parte italiana si è dichiarata per iscritto la volontà di contribuire, anche se sulla cifra serviranno altre trattative. Il 90% delle aziende alimentari ticinesi ispezionate dal laboratorio cantonale nel 2025 hanno ottenuto una valutazione buona, il restante 10% non soddisfacente sarà controllato con maggiore frequenza. Le criticità principali riguardavano problemi microbiologici, 33 le contravvenzioni per le violazioni più gravi. Un'indagine esterna sul caso di maltrattamento di animali di Ramisville, la cosiddetta fattoria degli orrori, ha riscontrato alcune mancanze da parte delle autorità solettesi. Il servizio veterinario avrebbe puntato troppo su misure burocratiche e ha avuto eccessiva fiducia nella proprietaria, che ora è sotto inchiesta. Il rapporto attesta un operato in generale professionale, ma mette in luce che per 23 dei 122 cani soppressi si sarebbero potute trovare alternative all'eutanasia. Su questo aspetto la Protezione Animali ha presentato una denuncia penale contro ignoti.
3: Ultima parte di edizione che dedichiamo al rapporto fra intelligenza artificiale e medicina. Le applicazioni in questo settore possono essere molto numerose, importanti e possono far risparmiare parecchio. Alcune sono già quasi realtà anche in Ticino, manca davvero poco. È il caso delle diagnosi in ambito radiologico. All'ente ospedaliero cantonale si stanno valutando alcuni software che dovranno interpretare le immagini di radiografie TAC e risonanze. Luca Berti ha voluto capire come funzionano queste diagnosi fatte dalle macchine. Ad aiutarlo il dottor Giorgio Robuffo, radiologo presso l'Istituto di Diagnostica Integrata dell'EOC, che si occupa delle validazioni clinica degli algoritmi di intelligenza artificiale.
17: Questa qui è una radiografia del torace che stiamo vedendo, il paziente che ha un po' di difficoltà a respirare, dove viene sospettato un versamento pleurico.
18: Di acqua nei polmoni o nella pleura.
17: Sì, diciamo, detto in linguaggio comune, sì. Il radiologo vede subito che c'è un versamento pleurico e dopo che ci siamo fatti un'idea andiamo a vedere la risposta del software di intelligenza artificiale. Rileva questo versamento pleurico bilaterale, segnala una cardiomegalia, ossia un cuore più grande dello standard. In realtà questo è un falso positivo, il cuore del paziente è totalmente nella norma.
18: Qui siamo sulla colonna vertebrale.
17: No, volevo mostrare un altro esempio, in questo caso abbiamo una risonanza magnetica del rachide lombare e abbiamo due immagini. La prima è una delle sequenze standard che sono sempre state fatte, che noi analizziamo di routine. La seconda è di un software che abbiamo in prova, che invece ci dà la sua opinione e qui segnala una degenerazione discale severa. È un caso che ho riportato io ieri proprio, sono concorde con il software. Bisogna vedere l'impatto sul caso specifico. Diciamo, il valore aggiunto per me che referto questo tipo di risonanze sarebbe se mi velocizzasse a farlo. Per esempio, se mi scrivesse un referto, potrei fare piccole modifiche e validarlo. Se io comunque devo scriverlo dall'inizio alla fine e avere la conferma di un reperto sul quale sono già totalmente sicuro, allora in questo caso, onestamente, il valore aggiunto non è così marcato.
18: Quanto la utilizzate allo stato attuale?
17: Allo stato attuale l'intelligenza artificiale sta prendendo sempre più piede in compiti specifici e progressivamente in maniera maggiore. Per alcuni compiti specifici abbiamo alte percentuali di esami che passano tramite l'intelligenza artificiale.
18: Per esempio?
17: Per esempio le radiografie del pronto soccorso, quelle per verificare se è presente una frattura o meno. E l'obiettivo primario dell'utilizzo dei software è anche liberare il medico radiologo dai compiti standard, in modo da anche dare più tempo progressivamente al medico radiologo di esprimere la sua professionalità in contesti ad alto valore intellettuale.
18: E le è già capitato invece di stupirsi di un risultato?
17: Assolutamente sì, e questo apre un tema molto importante che è anche quello dell'errore medico. Se il medico richiedente mi chiede di valutare se c'è un versamento pleurico, una volta che ho trovato il versamento pleurico, il rischio è di fermarmi lì. È capitato che un software di intelligenza artificiale ponesse la mia attenzione da tutt'altra parte, per esempio si pensi a una calcificazione che magari dava dolore al paziente e non si spiegava il perché.
19: Io sono Fabio Mattius e mi occupo di implementare tutti questi software di intelligenza artificiale di cui Giorgio ha parlato.
18: Quanto è precisa lo stato attuale di intelligenza artificiale?
19: Ci sono aziende che producono software ultra specifici con performance ultra elevate, anche addirittura che superano anche quella che è lo standard radiologo medio. Sono poche però, per i test che abbiamo fatto noi, su 10 che ne abbiamo provate magari una superava quello che è il radiologo medio, 2 sono a livello di un radiologo medio, le altre 7 sono sotto, in alcuni casi anche nettamente sotto quelle che sono le aspettative di utilizzo di questi software.
18: Che garanzie date che, diciamo, ci sia un trattamento corretto, che i software facciano quello che devono fare, non di più?
19: Parliamo sempre di software marcati CE, quindi legalmente utilizzabili come dispositivi medici. Si va a verificare che rispettano quella che è la legge sulla privacy sia europea o svizzera. Si va a fare un'analisi tecnica del software, come il software tratta il dato, e l'installazione può venire o nelle mura dell'ente, quindi il dato non esce assolutamente dall'ente, o se il dato esce va in cloud, si fanno degli accordi rigidissimi con l'azienda che devono garantire che questo dato venga utilizzato solo per l'analisi specifica del caso e poi venga eliminato.
18: È pensabile che l'intelligenza artificiale possa favorire una diminuzione dei costi a carico della collettività?
17: A mio avviso assolutamente sì. Ad esempio pensiamo a un tumore al seno che viene rilevato in maniera precoce da un software di intelligenza artificiale. È un grosso vantaggio in primis per il paziente e in secondo luogo anche per tutta la comunità. I costi di affrontare una malattia avanzata sono in maniera esponenzialmente più elevata rispetto a una malattia precoce.
3: L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in radiologia potrebbe dunque aiutare a comprimere i costi, soprattutto per quanto riguarda le terapie, un passo importante tenuto conto che in questo settore sanitario i costi aumentano di più del 3% ogni anno. Una recente inchiesta di Artes ha infatti rivelato come questa specializzazione possa essere molto molto redditizia per chi la pratica. È il caso di una società privata in Romandia. Valentina Mocetti, cosa hanno scoperto i nostri colleghi?
20: Dati alla mano hanno scoperto che alcuni radiologi guadagnano più dei consiglieri federali, anche grazie a dei bonus legati ad incentivi alla produzione. Faccio una premessa. RTS ha avuto accesso ai dati di 3R, Réseau Radiologique Romand, che è il maggior gruppo privato di radiologia della Romandia. Conta una ventina di centri per analisi come risonanze magnetiche, TAC, mammografie, eccetera. Ad aprile questo gruppo era stato vittima di un attacco hacker. Suoi dati, ma anche quelli di alcuni concorrenti, sono stati pubblicati nel Darknet e passati da una terza persona ai colleghi della radiotelevisione romanda. Documentano alcuni flussi di denaro nel sistema sanitario svizzero e, visto l'interesse pubblico, i dati sono stati analizzati e resi noti.
3: Più precisamente, questi dati cosa rivelano?
20: I file amministrativi interni di 3R, che impiegano una sessantina di radiologi, riguardano sia la politica salariale, sia i conti, sia le decisioni strategiche del gruppo. Per quanto concerne gli stipendi, i suoi medici percepiscono tra i 300.000 e i 360.000 franchi lordi all'anno. I responsabili di sede ricevono 60.000 franchi in più, per un totale che può arrivare a 420.000 franchi. Non si tratta in questo caso di medici indipendenti che hanno investito nel proprio studio, acquistato macchinari costosi, eccetera, bensì dipendenti del gruppo. I documenti rivelano anche che, oltre agli stipendi base, il gruppo ha un sistema di bonus che incentiverebbe ad eseguire più esami. Ad ogni medico viene dato un obiettivo di fatturato. Superato questo obiettivo, il radiologo riceve il 18% dell'eccedenza. In altre parole, più fattura, più aumenta la sua retribuzione. Spicca un caso accaduto lo scorso anno in cui un medico, grazie a questo sistema, al suo stipendio base ha percepito 197.000 franchi di bonus per un totale di 617.000 franchi. Aggiungo che, sempre secondo i documenti emersi, il 90% dei ricavi del gruppo vengono da prestazioni coperte dall'assicurazione malattia obbligatoria, la LAMAL, e per il 10% dall'assicurazione contro gli infortuni.
0: Ci sono state delle reazioni a queste cifre?
20: Alcuni politici dell'area rosso-verde hanno reagito con rabbia. Il neocastellano Baptiste Urny ha definito scandalosi questi stipendi, visto che sono pagati dall'assicurazione obbligatoria. Dal canto suo, il gruppo 3R non ha voluto confermare l'ammontare delle retribuzioni rivelate, ma ha precisato che si tratta di stipendi in linea con il settore e che, per esercitare la radiologia con un elevato livello di qualità, sono necessari ingenti investimenti. Concludo aggiungendo che il gruppo 3R, nonostante i salari elevati, genera profitti considerevoli. Sempre secondo le ricerche di RTS, è detenuto in maggioranza da un fondo di investimento straniero, fondo che può beneficiare dei dividendi generati dunque da un'attività quasi interamente finanziata dai premi di Cassa Malati.
0: Valentina Moccetti chiude questo approfondimento e chiude anche la pagina di 6 di sera di oggi. In preparazione c'era Gino Ceschina. Grazie per averci seguito. C'è lo sport, buon ascolto.
21: Lo sport.
22: Mondiali di calcio, dopo la scorpacciata di soddisfazioni per il passaggio agli ottavi in mattinata della nostra nazionale, il mondiale chiude la pagina dei sedicesimi di finali. Allora, a Dallas alle 20 c'è Australia contro Egitto, al Miami Gardens a mezzanotte Argentina contro Capoverde per Lionel Scaloni, centesima partita alla guida dell'albiceleste, e poi a Kansas City alle 3 della prossima notte Colombia contro Ghana. Lo ricordo, chi vince sfiderà martedì prossimo alle 21 a Vancouver la nostra Svizzera. Ottavi conquistati a Wimbledon invece da Belinda Bencic, in 3-7 la sangallese battuto alla russa Anna Kalinskaya, 6-4, 4-6, 7-6, in quasi 3 ore di vera battaglia tennistica. Per la 29enne si tratta tra l'altro della terza volta consecutiva tra le migliori 16 sull'erba dello slam inglese, ad attenderla la vincitrice della sfida a stelle strisce tra Coco Gauff e Claire Liu. In campo maschile, agli ottavi, anche Sinner e Djokovic. Yannick Sinner in 3 spediti set ha battuto lo statunitense Brooksby. Novak Djokovic in 4 set il francese Arthur Rinderknecht.
23: Buonasera a tutti dalla redazione Meteo. Rivediamo in breve la previsione per domani, sabato 4 luglio. Sull'insieme del paese sarà soleggiato con qualche cumulo sui rilievi. Le temperature minime saranno comprese fra 13 e 18 gradi, mentre le massime fra 28 e 31 gradi. Grazie per l'ascolto e buona serata a tutti. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
24: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
25: The next time it happens, I'll know what not to do.

Buonasera a tutto il pubblico di Rete 2, un caloroso benvenuto nel venerdì di prima fila da Mattia Caputo per una puntata come sempre all'insegna delle produzioni musicali firmate RSI. Se da un lato l'orchestra della Svizzera italiana è una delle protagoniste principali di questa trasmissione, la radiotelevisione svizzera di lingua italiana ogni anno si fa carico di sostenere numerosissime altre produzioni musicali che coinvolgono altri attori o festival di musica classica nella Svizzera italiana, o persino i tanti giovani talenti musicali del nostro territorio ai quali viene data la possibilità di esibirsi pubblicamente in numerose circostanze. Questa sera facciamo doppietta perché in esclusiva, in prima emissione radiofonica, riviviamo un concerto del 14 settembre 2025 che si è tenuto a Doriglio, presso la chiesa di San Giorgio e di Maria Immacolata. Siamo nell'ambito del Festival Ceresi Estate e la domanda è: perché proprio Origlio? La risposta è semplice. Dopo tanti successi all'estero e durante la pausa estiva dei suoi studi a Berlino, torna a casa sua, nella sua Origlio, almeno per una sera, il volto di questa serata di grande musica. La formidabile flautista ticinese classe 2001 Annika Rast. Lo fa in duo con un suo compagno di studi presso l'Università delle Arti di Berlino, il clavicembalista Xavier Durand. Ma della vita di questi due talenti ve ne parlo in corso d'opera, dopo il primo brano di questa scaletta che ci porterà in viaggio attraverso il Settecento tra Francia, Germania, Austria e Italia. Partiamo proprio dalla Francia con la suite in Mi minore, opera 35, numero 1 per flauto e clavicembalo di Joseph Baudin de Boismortier, tra i più raffinati compositori francesi di inizio Settecento, che non solo segue le orme dei suoi predecessori Rameau e Couperin, ma anche la moda di quel tempo di scrivere brani per questi due strumenti, che ben si prestano ai salotti o persino per essere eseguiti da bravi amatori del traversiere l'antenato. Nato del flauto traverso. Una musica meno severa, intricata rispetto a Bach che ascolteremo a breve, ma più leggera, chiara. Annika Rast quella sera ad Origlio suonava sullo strumento moderno, Xavier Durand l'accompagnava al clavicembalo.

con la suite in mi minore, opera 35, numero 1 per flauto, clavicembalo di Joseph Bodin de Boismortier, Annie Carast, si prende il primo applauso del suo pubblico, di coloro che ad Origo l'hanno vista crescere. Questo era il primo brano in cartellone di questo concerto del 14 settembre 2025 presso la chiesa di San Giorgio e di Maria Immacolata per Ceresio Estate, che vedeva come solisti il duo di Annie Carast al flauto traverso e di Xavier Durand al clavicembalo. Un recital ai quali Annie Carast è sicuramente abituata, vista la caratura della sua ancora giovane carriera con numerosissimi premi in bacheca per vari concorsi. Cito solamente i 3 primi premi al concorso svizzero di musica per la gioventù. A proposito, prima di ascoltare il secondo brano della serata, conosciamo meglio una delle musiciste di cui la Svizzera italiana deve andare più fiera. Classe 2001, solamente 25 anni nel 2026, nasce ad Origo e la musica le scorre veramente nel sangue e nelle orecchie già prima di nascere. Mamma violoncellista, insegnante di musica, papà ingegnere del suono di successo mondiale per le sue produzioni di musica classica e fratelli, anche loro in formazione musicale. Annie Carast è un prodotto del conservatorio della Svizzera italiana, dapprima presso la scuola di musica, dall'età di 6 anni nella classe di Francesca Giannoni, in seguito per 4 anni nella sezione pre-college sotto la guida di Alfred Rutz, già primo flauto dell'OSI. Seguono lezioni con Lello Narcisi prima di intraprendere professionalmente lo studio del flauto con i tradizionali percorsi di bachelor e master, dove, in una delle città più ambite del pianeta per lo studio della musica, con le sue grandi accademie universitarie, dalla Hans Eisler all'Universität der Künste, dove studia attualmente nella classe di Christina Fassbender. Stiamo parlando di Berlino. Annie Carast torna così, almeno momentaneamente, in Germania, luogo d'origine della sua famiglia, e se farsi accettare presso una di queste scuole è già un'impresa titanica, non è finita qui. Forse qualcuno di voi all'ascolto la ricorderà come flautista dell'orchestra sinfonica giovanile della Svizzera italiana, oppure da solista con l'OSI o con l'orchestra Arcadia. Oggi invece è

artista accademista presso uno dei teatri d'opera più importanti del pianeta, la Deutsche Oper Berlin, questo subito dopo aver ricoperto lo stesso ruolo presso il Teatro di Erfurt. Sangue freddo, grande tecnica strumentale e sublime musicalità, questi sono gli ingredienti per vincere una delle tante audizioni che Annika Rast vince nella sua ancora breve carriera, da tenere d'occhio, ma anche per regalare al pubblico un'elevatissima qualità. Sono certo però che sarà stato emozionante per lei tornare nella sua origlio da solista, come qui nella sonata per flauto e cembalo in fa maggiore di Anna Amalia di Prussia, compositrice, flautista, cembalista, violinista e tanto altro, di Berlino pure lei, e sì, una vera e propria principessa, figlia di Guglielmo I di Prussia e della regina Sofia Dorotea di Hannover.

Questa era la musica di una compositrice dal sangue blu, la principessa Anna Amalia di Prussia, figlia di Federico I, compositrice ma anche multistrumentista, esperta peraltro di due strumenti che impiegava in questa sua sonata in fa maggiore, ossia il flauto traversiere e il cembalo. Annika Rast la interpretava qui al flauto traverso, accompagnata dal compagno di studi all'Università delle Arti di Berlino, Xavier Durand. Dopo quella della Rast, manteniamo in sospeso ancora per un po' la biografia di Durand, perché siamo arrivati ad un primo climax di questo concerto di Ceresi Estate 2025 ad Origlio. Concentriamoci sulla prossima pagina, probabilmente la più impegnativa per la giovanissima promessa luganese del flauto, che ricordo al momento studia a Berlino, dove suona anche come accademista presso l'orchestra della Deutsche Oper Berlin, il teatro d'opera più importante della capitale. A proposito di Berlino, se oggi vi recate alla sua biblioteca di Stato, potete trovare il manoscritto datato 1737 del brano che ci propongono ora i nostri interpreti, la sonata per flauto e cembalo obbligato in si minore Bachwerke Verzeichnis 1030 di Johann Sebastian Bach. Qui siamo nella Lipsia di Bach, anche se probabilmente è un rifacimento per flauto di un'opera già scritta 10 anni prima a Köthen, originariamente per oboe. In totale sono 6 le sonate per flauto e cembalo di questo ciclo e la 1030 è la prima. Non si sa bene per quale destinatario o per quale occasione le abbia scritte. Sappiamo però che siamo su un altro pianeta in confronto al Bois Mortier che abbiamo ascoltato in apertura. Stessi anni, due paesi diversi, Francia e Germania. Bach crea una delle pagine più complesse e mature per il flauto nel periodo barocco. Come fa più volte nella sua vita, eleva il ruolo del clavicembalo. Qui non solo suona semplici accordi, l'accompagnamento, la mano destra canta per davvero, le affida linee melodiche, autonome, che dialogano in continuazione col flauto. È un dialogo complesso, fitto fitto. Le due voci si intrecciano e creano una ragnatela sonora che ci tiene incollati all'ascolto. La sonata per flauto e cembalo obbligato, BWV 1030, inizia persino nella tonalità di si minore, tonalità amata da Bach, la tonalità della sua massima opera, la messa in si minore, una tonalità meditativa, introspettiva, dove il flauto traversiere esprime al meglio le sue possibilità.

Un capolavoro del contrappunto, un regalo che Johann Sebastian Bach dona al flauto traverso e al clavicembalo, la sua sonata per flauto e cembalo obbligato in si minore, Bach Werke Verzeichnis 1030. Anni Carasta il flauto intrecciava con maestria e con una sonorità scura estremamente adatta allo stile di questa musica le sue linee melodiche con quelle del clavicembalo obbligato, con una parte solistica nella mano destra, quella di Xavier Durand. Un'atmosfera perfetta per il luogo da cui abbiamo ascoltato questa musica, l'altrettanto contemplativa, intima chiesa di San Giorgio e Maria Immacolata di Origlio, luogo dove 25 anni fa nasce Anni Caraste. Approfondiamo allora anche la biografia del suo compagno di studi presso l'Università der Künste di Berlino, Xavier Durand, originario di Tolosa ma cresciuto nella capitale tedesca. Il curriculum è davvero variegato, inizia col pianoforte a 5 anni e fino a 20 studia non musica ma biologia presso l'Università Humboldt di Berlino, ma è proprio alla soglia delle due decadi che la passione e il talento per la musica sono troppo importanti per voltare le spalle a questa vocazione, al suo sogno. Cambia allora indirizzo di studi, c'è la pandemia di mezzo e si butta a capofitto nello studio per diventare insegnante di musica. Non è finita qui perché le sue 10 dita non riescono a fermarsi ai banchi di scuola, hanno bisogno di una tastiera. Ecco che 3 anni fa aggiunge al suo percorso di studi anche la materia del clavicembalo, un doppio percorso che oggi lo porta nella classe di cembalo di Avinoam Shalev dell'Istituto di Musica Antica dell'Università delle Arti di Berlino. Xavier Durand è anche impegnato come corista, accompagnatore e direttore di formazioni corali. Ascoltiamo il duo a due passi di Anni Caraste e Xavier Durand, ancora in esclusiva su Rete 2, tornando al 14 settembre scorso ad Origlio per Celese Estate e spostandoci a Vienna con la sonata in Re maggiore numero 513 dal catalogo delle opere di Georg Christoph Wagenseil, che segue le orme di Bach dando al cembalo un ruolo da coprotagonista.

raffinato, precursore del classicismo maturo di Haydn e Mozart, e anche lui un viennese, Georg Christoph Wagenseil, compositore di corte di Maria Teresa d'Austria. E questa era la sua sonata in re maggiore per traversiere clavicembalo, qui accolta con calore dal pubblico della chiesa di San Giorgio e Maria Immacolata di Origlio. E siamo così arrivati all'ultima tappa di questo recital del duo A Deux Pas, che segna il ritorno a casa ad Origlio della giovanissima Annika Rast, classe 2001, oggi studentessa a Berlino e accademista presso l'orchestra della Deutsche Oper Berlin, sicuramente una delle musiciste da seguire con attenzione in futuro e di cui andare fieri nella Svizzera italiana, accompagnata qui al clavicembalo da Xavier Durand. Chiude questo concerto nell'ambito di Ceresi Estate, registrate dai microfoni della RSI, che stiamo ascoltando stasera in esclusiva, l'adattamento per flauto del celeberrimo tema e variazioni dalla sonata numero 12 in re minore, detta La Follia di Arcangelo Corelli. Rimaniamo nel Settecento, ma torniamo a parlare italiano, dopo le tappe in Francia, a Berlino e a Vienna, un programma scelto con cura e che rispecchia la parabola della vita di Annika Rast fino a quel 14 settembre 2025. Tanti compositori si basano su questo tema di origine iberica del 5-600, il tema della follia, per costruirci attorno delle grandi composizioni, e qui Corelli è veramente uno dei primi nella storia ad utilizzare la forma del tema e variazioni. 23 variazioni per la precisione, gradualmente sempre più difficili, un banco di prova per il violino o in questo caso per il flauto traverso di Annika Rast.

applausi meritatissimi per Annika Rast, che sfodera tutto il suo virtuosismo nel tema e variazioni sulla follia di Arcangelo Corelli, originariamente per violino. Applausi che fioccano dalla chiesa di Origo nel settembre scorso e destinati anche al suo compagno di viaggio in questo concerto per Ceresi Estate 2025, il clavicembalista Xavier Durand. Ma attenzione, Annika Rast quella sera offriva alle persone che ad Origo l'hanno vista crescere anche un breve bis.

La Sarabanda dalla sonata opera 2 numero 1 di Jean-Marie Leclerc per flauto e clavicembalo è il regalo, il fuori programma che Annie Carast al flauto traverso e Xavier Durand donano al pubblico della chiesa di San Giorgio e di Maria Immacolata di Origlio, e così si chiude come un cerchio tornando nella Francia del brano d'apertura questo concerto della rassegna.

Il 2007 diretta da Daniel Barenboim, allora direttore musicale in un disco Deutsche Grammophon dove incide l'integrale delle sinfonie di Johannes Brahms. Ascoltiamo ora la quarta in Mi minore, un capolavoro assoluto che guarda caso nel suo quarto ed ultimo movimento prevede un assolo di flauto tra i più amati da ogni flautista e tra i più richiesti alle audizioni per vincere un lavoro da flautista. In orchestra, omaggiamo così Annika Rast. La tonalità è cupa, Mi minore. Il primo movimento si apre con un tema che ricorda un sospiro affannoso coi violini. È una figura che ricorre tantissimo, più di un secolo prima, nella musica barocca, quella ascoltata finora. Siamo all'apice della drammaticità e della passione di tutto Brahms, un Brahms anziano alla fine della sua carriera qui nel 1884. Il secondo movimento suona invece come un lead grazioso, un po' tenebroso forse, seguito poi dall'esplosione di gioia, di esuberanza del terzo movimento, mentre nel finale siamo davanti ad uno dei momenti più geniali e alti della storia della musica. Ancora una volta è un omaggio al barocco che tanto ammira. Prende un tema di pochissime note di Bach e ci costruisce sopra un mondo. In termini tecnici è una passione. Caglia, un tema e variazioni dove il tema principale è quello affidato al basso. Le variazioni sono 30 in 10 minuti, la coronazione della vita per uno dei più grandi geni musicali del romanticismo tedesco e di tutta la storia della musica, colui che sulle sue spalle si prende tutto il peso dell'eredità di Beethoven. Daniel Barenboim dirige la quarta sinfonia in Mi minore di Johannes Brahms con la sua Staatskapelle Berlin.

Un finale travolgente, tutta la forza emotiva e la passione di Johannes Brahms. Questa era la sua quarta sinfonia in Mi minore, la sua ultima sinfonia, la più matura, interpretata con maestria da Daniel Barenboim, che tira fuori dalla sua Staatskapelle Berlin una sonorità profondamente tedesca. Lui è forse uno dei direttori di scuola tedesca più puri al giorno d'oggi, una sonorità scura negli archi, composta, dove sembra stirare in lunghezza ogni frase, il suono dei suoi musicisti, un suono che inizia sempre in maniera appoggiata, mai con degli attacchi secchi all'americana. Questa incisione fa parte del suo ciclo integrale delle sinfonie di Brahms per la Deutsche Grammophon del 2007 e così, con questo rullo di timpani finale. Siamo giunti alla conclusione di questa puntata di Prima Fila. A tutte e tutti voi, grazie di essere stati con noi e una buona continuazione di ascolto su Rete 2 da Mattia Caputo. A presto!

0: le architetture del suono, a 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, di Chandra Livia Candiani.
1: Un lungo percorso invernale in tram, un edificio basso, una specie di prefabbricato, un giardinetto spelacchiato, un corridoio che spegne i passi, la porta verniciata di bianchiccio e scrostata di un'aula. Busso, entro, sono l'esperto. L'esperto arriva nelle scuole elementari di pomeriggio con un suo sapere artigiano in tasca. Teatro, danza, arti circensi, musica, nel mio caso poesia. Da allora sono passati tanti anni e sono sempre meno l'esperto e sempre di più la funambola e il giocoliere. Delle parole. Degli istanti, delle parole istantanee. I due punti tra cui la corda è tesa sono il lavoro e il gioco. Incontro bambini che hanno poche parole, una lingua strappata alle spalle, una lingua che hanno dovuto abbandonare per un'altra, che ancora non suona, che non ha memoria, che è tutta nuova e un po' sterilizzata, ma che crea quell'insondabile mistero per cui uno pronuncia delle parole e l'altro le capisce e risponde. E quel mistero brilla ancora, scintilla negli occhi di molti di loro, insieme alla fatica e alla paura. Qui bisogna togliere pesi, penso. E penso anche a come è successo che la lingua della poesia ha salvato me. Ho cominciato a scrivere a 10 anni, più o meno l'età dei miei scolari. Si hanno certe facce serie a 10 anni. Si è abitanti di un'invisibile frontiera, con così tante sentinelle e doganieri e cani poliziotto, e il buio alle spalle. Si attraversa di notte la frontiera, mezzi clandestini e mezzi fuggiaschi, mezzi buttati fuori dall'infanzia e mezzi barboni su una strada senza nome. Alle spalle è buio e nessuna luce ancora accesa nel mondo oltre frontiera. I miei bambini a scuola hanno una corsa sotto pelle, dei salti negli occhi, ma i corpi sono lì, incollati alle sedie. Quando ho provato a farli muovere, è stato il caos. E allora ho sentito che ci doveva essere un gran movimento stando fermi. Robert Walser diceva: scrivere è accalorarsi in solitudine. La poesia non è in nessuna lingua che conosco. Prende in prestito le parole dalla lingua che conosciamo, ma è una lingua di sussulti, trasalimenti, gioie e spaventi, bisbigli e silenzi, conoscenze. Una conoscenza sensibile del mondo, uno scavalca parole, per poi ritrovarle come mappe delle percezioni del nuovo mondo. E la poesia arriva. Insegno, meglio, semino, solo l'uso degli acapo. Mi limito a dir loro che l'acapo è il respiro del poeta, il suo silenzio. L'acapo dice che la poesia è fatta di silenzio, non solo di parole. Unisce questi due bisogni umani. Comprendono. A poco entra la cura per il bianco, per l'assenza.

0: Il silenzio. Alexei, 8 anni. Il silenzio è la grandine, è il cane che corre, è fischiare nel verbo. Il silenzio è il gatto, sono occhiali per guardare, sono campanelli, sono lampade lucenti. Ma che cos'è il silenzio? Tito, 8 anni. Il silenzio è la pace nella guerra, dove le stelle luccicano nella notte. Il silenzio è la luce che non frizza, quando i soldati sono felici e quando il correre si trasforma in camminare. Hui Ming, 10 anni. Il silenzio che noia. Oggi è inverno, sono uscito, ho visto uccello, non canta, ho visto campana, non suona, piove, nessuno gioca con me, sono andato a casa, domani finalmente sarà primavera, uccelli canteranno. Melanie, 10 anni. Il silenzio non è solo stare zitti, ma è la tua pace interiore e sta nelle cose di tutti i giorni, nella corsa di un bambino, nel volo degli uccelli, nella pioggia e nella neve che cade libera e si posa delicatamente come una ballerina nel suo spettacolo. Questo è il silenzio, che vedere non si può, ma tenerlo sì. E devi solo trovarlo, perché il silenzio sei tu.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Riprendiamo a seguire la storia di Janice, che a 17 anni ha conseguito il diploma alla Thomas Jefferson High School di Port Arthur. Con la scusa dell'università decide di andarsene di casa e iniziare così i suoi primi passi come cantante. Il blues delle origini, quello imparato dai dischi di Bessie Smith, di Odetta e Big Mama, come ascoltiamo in questa rara registrazione di quel periodo, siamo attorno ai primi anni 60, è il suo repertorio ideale. La sua voce ha le tonalità giuste per quel genere e Janice è infatti capace di muoversi con scioltezza tra le ottave, passando da strofe quasi sussurrate ad altre urlate al punto che sembrano voler graffiare chi le ascolta. Un critico musicale dell'epoca disse che la sua voce era un incrocio tra una locomotiva a vapore, Calamity Jane, Bessie Smith e una trivella, più o meno quello che si poteva dire delle migliori cantanti blues della storia.

Il suo carattere ribelle, determinato soprattutto dall'emarginazione subita nell'ambiente dei coetanei di Port Arthur, dove era nata e vissuta fino ad allora, la porta ad assumere atteggiamenti off-limits. È capace di scatenare risse in tutti quei bar che comincia a frequentare sempre più spesso, insieme ad amici off-limits come lei, con i quali condivide soprattutto grandi bevute e altrettanto grandi sbronze. In realtà, quella del maschiaccio è una maschera che Janice usa per difendere la sua indole alla dolcezza, all'amore e all'amicizia, già così profondamente ferita, e che emergeva soltanto quando cantava il blues, che, come disse lei, la metteva in sintonia con le sue emozioni. Quando canto i sentimenti non necessariamente infelici, anche quando canto la felicità o le cose che sento, che stanno dentro di me e che magari cerco di tenere sempre nascoste perché non servono, sono fuori luogo nelle discussioni educate, ecco, quando sono sul palco sono invece le uniche cose che mi piace cantare, perché quando chiudo gli occhi posso vedere tutto quello che c'è dentro di me.

Niccolò Borghesi della sua educazione. A San Francisco Janis può finalmente dar libero sfogo alla sua eccentricità. L'abbigliamento casual e coloratissimo che sta prendendo piede tra i giovani in città e che di lì a breve sarebbe diventato lo stile hippie, trova in lei una più che convinta sostenitrice e naturalmente indossatrice, ma non per apparire o mettersi in evidenza, solo per sentirsi libera di essere quello che sente di essere. Nella California di quegli anni, Janis Joplin trova anche una filosofia di vita e di pensiero nella quale riconoscersi, una filosofia on the road, ideale per il suo nomadismo di cantante tra i locali della West Coast. Musicalmente Janis in quel periodo cresce, la sua voce matura nel continuo confronto con musicisti diversi che l'accompagnano nelle serate. Tra questi il più importante è Jorma Kaukonen, futuro cofondatore dei Jefferson Airplane, uno dei gruppi più famosi della controcultura underground californiana. Con lui Janis lavorerà molto, soprattutto nell'approfondimento delle tecniche legate alla vocalità blues. Nel contempo però la nuova situazione esistenziale non scioglie il groviglio emotivo nel quale è imbrigliata da anni. Nonostante il successo che pian piano raccoglie nel club, il suo desiderio di riconoscimento, di affetto e di amore non trova soddisfazione. E così l'abuso di alcol continua e va ad unirsi al consumo delle sostanze allucinogene che circolano negli ambienti off di San Francisco. Un cocktail dal quale Janis non sarà più capace a separarsi. Just a little bit hard.

0: Festival Jazz 2026. Serata inaugurale con Amaro Freitas Trio. Amaro Freitas, piano. Sigeu Vieira, basso. Rodrigo Braz, batteria. Hamilton Giolanda Trio. Hamilton Giolanda, bandolim. Salomon Soares, tastiera e Moog. Tiago Bigrabeio, batteria. Hamilton Giolanda e l'Orchestra della Svizzera Italiana. Festival Jazz 2026, giovedì 9 luglio alle 20.30 dalla Piazza Riforma di Lugano, in diretta su Rete 2.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. A 9 giorni dal grave sisma in Venezuela continuano i soccorsi dei sopravvissuti sotto le macerie. È in corso un'operazione di salvataggio per estrarre dalle rovine il capo della Polizia di Stato di La Guaira, bloccato assieme ad altre 20 persone. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha diramato un'allerta sul rischio di malattie infettive come il morbillo. A preoccupare è la bassa copertura vaccinale della popolazione. L'OMS ha anche stanziato $1,5 milioni e inviato 6 tonnellate di medicinali con altre 28 tonnellate in arrivo nei prossimi giorni. Si presume che abbia attraversato anche la Svizzera la 39enne ucraina sospettata dell'esplosione che lunedì ha gravemente ferito a Monte Carlo l'oligarca suo connazionale con la famiglia. Le ricerche, estese a eventuali complici, proseguono in tutta Europa. Anche le autorità giudiziarie di Kiev hanno annunciato l'avvio di un'inchiesta preliminare per tentato assassinio. L'apertura del dossier dipende dalla nazionalità ucraina della compagna e del figlio dell'oligarca, che ha preso invece la cittadinanza cipriota. Una persona è morta giovedì sul ghiacciaio del Trift, sopra Sasgrund, dopo essere scivolata in un crepaccio. Lo riferisce la polizia vallesana. L'incidente è avvenuto verso le 10.30, mentre la vittima, con un altro alpinista, stava salendo verso il Weissmiss, inutile l'intervento di Herr Zermatt. In Svizzera rallenta il turismo, i dati di maggio indicano una flessione dell'1,1% in controtendenza invece Ticino e Grigioni, con un rispettivo incremento di quasi il 3% e il 6% rispetto ai risultati dello stesso periodo di un anno fa. Per quanto riguarda la provenienza dei visitatori, si osserva un aumento dei visitatori da Stati Uniti e Germania, mentre risalta la diminuzione di quelli dall'India e dalla Cina. Il governo grigionese non tratterrà i ristorni delle imposte dei frontalieri per compensare il mancato pagamento dei costi di gestione del traffico durante le Olimpiadi di Milano Cortina. La regione Lombardia si è impegnata a versare la sua quota. Domani in tutta la Svizzera sarà soleggiato con qualche cumulo sui rilievi. Minime tra 13 e 18 gradi, massime tra 28 e 31.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: prendere un mezzo, camminare a piedi lungo percorsi più o meno trafficati, farsi accompagnare. Ogni giorno una miriade di studenti in tutto il mondo esce dai luoghi in cui abita per recarsi nelle proprie scuole. Si trovano davanti a un edificio ben riconoscibile, forse un cancello, una bandiera, una scritta, delle scale, un cortile. Arrivano in anticipo o alle volte traferati.
1: Però ecco, vedi sempre i ragazzi che ti pregano di entrare se fanno tardi, ti supplicano, oppure ragazzi che non vogliono entrare, quindi volutamente entrano in ritardo per magari saltare l'ora di lezione, ecco, magari c'è un'interrogazione. Ma l'ingresso è, per me, per quanto riguarda un collaboratore scolastico, è divertente vedere le espressioni di approccio alla giornata, quindi vedi i ragazzi che tipo di saluto ti danno. Molte volte sono preoccupati forse per la giornata che viene, per l'interrogazione, per un compito, e magari col saluto cerchi di spronarli, diciamo, a capire quello che è la giornata per loro.
2: Sono 21 anni che Antonio lavora come collaboratore scolastico.
1: Quindi ho visto generazioni di ragazzi che sono approdati qui alla scuola e che tuttora vedo e saluto fuori dalla scuola.
2: Apre e chiude la scuola, provvede alle pulizie. Si trova sempre all'ingresso. È uno dei primi volti per chi entra e pensa che una buona accoglienza sia un ingrediente fondamentale.
1: Un fatto di trovare un ambiente dove non è rigido, dove c'è scambio di sorriso, saluto, vuol dire tanto. Io sempre l'ho sempre cercato, anche il dialogo, il buongiorno, diciamo, è basilare.
0: E poi?
2: E poi c'è l'uscita.
1: L'uscita è una liberazione perché vuol dire abbandonare la scuola per almeno un po' di tempo e dedicarsi al pasto o ai loro hobby.
0: E se invece di entrare e uscire ogni giorno, magari al suono della campanella, la scuola venisse posta in essere nello stesso atto del camminare?
2: Sì. In effetti è quello che proveremo a raccontare oggi seguendo un progetto di scuola sperimentale il cui nome è Strade Maestre, una scuola che percorre durante tutto l'anno un lungo cammino a piedi, zaino in spalla, cambiando in alcune parti dell'anno ogni giorno il luogo in cui si dorme, si studia, si vive.
0: Tutto l'anno con uno zaino?
2: Sì, in pratica un'esperienza di nomadismo scolastico, come è stata definita, ed è stata sperimentata già lo scorso anno, sempre in Italia, con un primo giorno di scuola in una località a settembre e l'ultimo giorno di scuola a giugno, dopo, diciamo così, oltre 1000 chilometri di strade percorse, sentieri, mulattiere, anche strade asfaltate.
3: Questo suono deve vibrare nelle ossa.
2: E piccola premessa, oggi siamo nella piazza di un paese nel centro Italia, nel Viterbese, Chia, dove la classe, che è composta quest'anno da 14 studenti tra i 16 e i 19 anni di età e da 5 guide insegnanti, si è fermata per alcuni giorni. Sono partiti lo scorso settembre dal passo del Gran San Bernardo al confine tra Svizzera e Italia e ora stanno facendo una pratica di riscaldamento prima di incamminarsi. Sono le 8:30 di mattina, il bar in piazza è ancora chiuso.
0: Gli studenti del progetto provengono da diverse città e da diversi percorsi scolastici. Oggi, senza zaino, faranno un percorso nei boschi intorno al paese.
4: Oggi stiamo andando alle rovine della piramide etrusca.
0: L'obiettivo è raggiungere i resti di una piramide etrusca nelle vicinanze.
4: Io sono Sergio Giovanni, una delle guide insegnanti di questo progetto di strade maestre. Sono il più giovane del gruppo e per questo spesso vengo scambiato come studente, che è una cosa molto bella. Mi sono lavorato adesso a luglio 2025, subito prima di partire, e quando ho visto questo progetto ho pensato: bello!
2: Com'è questo progetto? In che consiste questo studiare fuori e studiare dentro?
4: Ma allora, in verità l'idea è sconcertantemente semplice, che si prendono una persona che assume il ruolo di insegnante e una persona che, di qua sopra, assume il ruolo di studente, che quindi c'è un trapasso di nozioni, e li mette a vivere insieme, che quindi abbiamo questa vita di comunità, nel mentre camminiamo in giro per l'Italia, perché una grandissima conoscenza è nascosta nel territorio che attraversiamo, un grandissimo quantitativo di informazioni e di nozioni. Quindi immergi queste persone nel cammino attraverso l'Italia e hai strade maestre.
2: Che cosa secondo te può mancare di più rispetto al fatto di entrare ogni giorno in una classe, avere una routine?
4: Allora, in una giornata rutinaria c'è la sacralità della routine, nel senso che tu ogni giorno, quando varchi le porte dell'istituto, sai che sei in un ambiente dove ti predisponi all'imparare, ti predisponi al stare attento, a seguire le lezioni. Qua è diverso, perché ogni giorno abbiamo un orario diverso, ogni giorno, dato alla disponibilità, dati i cammini che bisogna fare, abbiamo dei ritmi diversi, e quindi ogni giorno è singolare. E quello molto spesso, quello dipende dalla persona, se è un piacere o uno stress.
2: C'è anche la questione però del dover prima o poi rientrare in quella routine che dicevi prima, no? E in questa routine c'è il fatto di dover superare un esame per essere riammessi all'anno scolastico. Questo,
4: assolutamente.
2: Come funziona in Italia, perlomeno. E come ci si prepara dal punto di vista proprio della didattica, dovendo comunque seguire dei programmi fissati da fuori istituzionalmente?
4: Vabbè, quella è l'altra cosa bella di un progetto fatto così, possiamo anche definirlo una didattica freestyle, perché ci siamo un po' levati il grande tema dello studio performativo, cioè dello studiare per arrivare a un esame, una verifica, un'interrogazione, che sono un po' la base del sistema scolastico italiano soprattutto. La cosa particolare sono i tempi diversi che abbiamo noi rispetto a una classe ordinaria. In classe a me succedeva sempre che, tipo, nelle giornate che nevicava, c'era una montagna bellissima fuori dalla finestra e io ne ero incantato e guardavo la montagna e non capivo niente di quello che veniva spiegato. Mentre qua, quando c'è una montagna piena di neve, ci fermiamo in contemplazione della montagna piena di neve, e quando abbiamo finito questa contemplazione dedichiamo il tempo allo studio. Siamo molto fortunati perché letteralmente a me è capitato di fare lezioni alle 11:30 di sera sui corpi celesti e alle 7 del mattino su altre cose. Viviamo assieme, quindi da qualsiasi spunto può nascere una conversazione, può nascere una lezione, se vogliamo chiamarla lezione.
5: Allora, vi dicevo, questo è un passaggio.
0: A fare da guida al gruppo oggi è Marco Saverio Loperfido, uno degli ideatori del progetto e insegnante durante tutto lo scorso anno.
5: Si chiama Passo delle Scalette. Ogni tanto troverete dei buchi.
6: No, quello, io credo.
5: Qual è la caratteristica più strana di questo posto, secondo voi?
7: Che c'è il torrente sotterraneo.
5: Yeah. Ah. Cioè, c'è un torrente, lo vedete?
6: No.
5: Perché il torrente scorre completamente sotto.
4: In questo momento i ragazzi sono su un masso gigante, pieno di foglie e muschio, che può contenere un po' una quarantina di persone, che fa da ponte su un fiume. È molto bello.
5: Sono delle cose stupende, gigantesche, peseranno decine e decine di tonnellate stanno lì, ma sono in movimento.
8: Sono Valentina Frasisti e guida insegnante sempre in cammino per l'anno 2025-2026 di Strade Maestre.
2: Avete fatto quanti mesi fino adesso?
8: Da metà settembre, siamo più o meno metà gennaio, settembre, ottobre, novembre, dicembre, 5.
2: Abbiamo superato quasi la boa...
8: Della metà? Sì, sì.
2: E come sta andando?
8: Il tempo si dilata e si restringe, nel senso che sembra sempre di riuscire a fare poco, poi quando guardi e guardi il processo di crescita dei ragazzi sembra tantissimo, e quindi è una sensazione particolare.
2: Come racconteresti anche rispetto alla tua esperienza personale di studentessa questo tipo di scuola, che tra l'altro comporta il fatto di doversi portare sulle spalle uno zaino in cui si ha tutto il necessario, diciamo così, quasi per un anno?
8: È nuova, ovviamente ho fatto medie, superiori, università, dottorato in una maniera tradizionale, quindi sul banco o davanti a un computer. Mi sto accorgendo quanto per il mio modo di imparare, di studiare, non è produttivo, perché penso molto meglio in movimento. Quello che noto in ragazzi di quest'età è la bellezza di dargli uno spazio ampio e continuato nel tempo in cui poter assaporare piano piano cosa vuol dire scegliere liberamente e stare a contatto con delle emozioni, ma senza una fine, nel senso che il loro tempo non finisce con la campanella assieme, perché poi si mangia assieme, si fa la spesa assieme, si lava assieme, si sta sempre assieme. E io avrei voluto quel tipo di libertà, di provare senza censure, ma con una guida. A livello di didattica è molto bello parlare e camminando, questo è possibile farlo per introdurre argomenti, poi c'è da fare un lavoro sui testi, quello ovviamente bisogna sedersi un attimo, e qui sei tante cose assieme, nel senso che sono l'insegnante di letteratura, però sono anche la persona a cui magari qualcuno chiede un consiglio personale, sono la persona che vedono interagire con l'oste, con gli altri colleghi.
9: Ragazzi, ehi! Filippo, andiamo!
10: Oh, Dio, un po' Light.
11: Dai, Light, vai a chiamarli, vai a chiamarli, dai, forza!
10: Allora, stiamo per arrivare alla piramide. Qui c'è una via cava. Via cava significa che si creavano le vie mentre si costruivano le cave. Cioè, man mano che toglievi le pietre che ti servivano per fare una cosa, creavi una via per passare.
12: Allora, io sono Lorenzo Di Marco, provengo dalla provincia di Lecco e faccio il tecnico agrario, sono in quarta. E la mia scuola dove la facevo è Colico, un paesino ancora più sopra di Lecco.
2: Com'era questa scuola? C'è tanta differenza tra quella e questa esperienza qua?
12: Moltissima, soprattutto una, che è quella che ribadisco molto spesso. La mia scuola non ci faceva fare molta pratica, non ci insegnava con il territorio, anche se noi le montagne ce l'avamo dietro l'angolo. Invece con Strade Maestre ho dato proprio questo. Io quasi tutti i giorni le materie di indirizzo le studio toccandole.
2: Per esempio?
12: Quindi, vivendo ad esempio produzione vegetale, devo studiare le piante, sono nel bosco, mi metto lì con la mia professoressa e inizia a spiegarmi le piante che sono in giro, il perché, cose così. Sempre però rimanendo inerente al piano di studio che devo fare. Però è proprio la cosa che vivo e tocco quello che devo studiare.
2: E questa cosa ti piace molto?
12: Sì, imparo molto più in fretta. Impari molto più velocemente, ti ricordi meglio. La voglia di studiare mi è tornata.
13: Bravo. Allora, questo è fa delle palline chiamate l'albero delle fragole, in inglese strawberry tree. E fa delle palline rosse, tonde, a maturità diventano gialle, poi diventano rosse. Si possono mangiare, ma poche. Questa invece è la salsa paniglia, un po' piccante. Se senti è spinoso.
12: È tutto un altro mondo, proprio bello.
2: Com'è la giornata tipo? Cioè, è difficile dire una giornata tipo?
12: È molto difficile. Ne abbiamo tantissime di giornate tipo. Tipo, cioè abbiamo la giornata tipo cammino tutto il giorno. Quindi si cammina tutto il giorno e magari si fa un po' di lezioni mentre si cammina. Se no ci sono le giornate dove si cammina la mattina e il pomeriggio si fanno attività come visite ai musei, studio autonomo, studio con i professori. Se no c'è la giornata in cui stai istanziale, quindi c'è tutta giornata studio.
2: E questo fatto di cambiare sempre, alla fine siete come un popolo nomade.
12: Sì, sì, sì, siamo proprio nomadi e a me questa cosa qua mi piace un sacco. Questa vita qua mi aiuta molto a essere rilassato quando studio, camminando tutti i giorni, faticando il mio corpo tutti i giorni. Ci sono tante cose che non mi immaginavo, ad esempio per ora mi ha stupito di più la Sardegna, perché è quella dove c'è il mare, io il mare non ce l'ho, io ho i laghi. Quindi mi ha stupito moltissimo, soprattutto quando siamo usciti dall'entroterra e siamo andati tutto sulla costa, e lì mi ha stupito quel paesaggio, tutto così molto anche aperto.
11: Piramide Etrusca!
0: La piramide Etrusca di Bomarzo, o Sasso del Predicatore, risale probabilmente al VII o VI secolo a.C.
14: Abbiamo trovato la zigura!
5: È vero, è uno zigurat. Senti la testa, che c'è...
0: È un gigantesco masso a forma piramidale scavato come fosse uno ziggurat.
5: Attenti che dietro è... non ci sono protezioni, eh?
14: È astrotica, non posso dire.
13: Siamo sbucati dalla grotta. No.
2: Che scuola facevi lo scorso anno?
15: Allora, l'ultima scuola che ho frequentato è stato un liceo artistico a Noto, in Sicilia. Ho fatto il primo anno l'anno scorso e infatti sono in seconda.
13: Io frequentavo il quarto anno del liceo scientifico a Cagliari e diciamo mi trovavo bene da un punto di vista, ovvero quello dei compagni, però soffrivo molto la tipologia di didattica che si faceva. Io ora mi trovo a fare le cose perché mi interessano, a fare le cose perché ci trovo un senso in quello che faccio, senza che nessuno mi obblighi a farlo. Sono totalmente affari miei se io passo l'esame oppure no. Invece a scuola è come se fosse dovuto, come se io dovessi lo studio a qualcuno.
2: Non ti manca, diciamo, come punto di riferimento il fatto di avere una quotidianità nel passare del tempo a scuola?
15: Allora sì, mi manca molto spesso in realtà, perché noto che qua a Strade Maestre c'è un'organizzazione molto diversa e io sono una persona che mi piace avere appunto i programmi e le cose tutte organizzate, e a volte mi manca appunto la scuola per la sua organizzazione, per il semplice fatto che la mattina arrivavo a scuola e sapevo di avere una lezione e quella parte del programma l'avevo fatta, e invece qua è un po' tirarsela avanti.
2: E come fai per tutte le materie? Immagino che nel liceo artistico ci sono anche una serie di materie pratiche, come fai per quelle in cammino?
15: Allora, le materie pratiche in realtà non le sto praticando, e appunto alla fine, quando avrò l'esame, devo ancora trovare la soluzione, però probabilmente dovrò fare l'esame a settembre e durante l'estate recuperarmi le tavole che appunto non ho fatto a scuola, perché qua non c'ho la possibilità di portarmi appunto dietro le squadre oppure i fogli grandi e tante matite, perché diciamo che sennò lo zaino peserebbe troppo.
13: Intanto sto imparando un metodo di studio qua, cosa che prima non mi era possibile, perché appunto vivevo la scuola come una pressione, non come una cosa piacevole in cui potermi interfacciare in qualche modo. Soprattutto anche il punto di vista dei professori. A me mi è capitato con pochissimi professori di avere un rapporto nella mia vecchia scuola, faccia a faccia, oppure proprio un legame con il professore, una persona che si interessa se tu impari, una persona che si interessa di come stai, anche da un punto di vista emotivo. Qua avviene questo, qua tu ci vivi con i professori.
2: Come funzionerà adesso, d'ora in poi, qual è il programma? Adesso siamo appunto nel Lazio, Centro Italia. Te sai più o meno dove vi dirigerete?
15: Allora sì, adesso l'impresa è arrivare a Roma e dopo da lì dovremo scendere verso Napoli e poi penso che andremo in Sicilia a un certo punto e dopo torneremo in Calabria, perché abbiamo deciso di fare la Sicilia prima perché ci sarà troppo caldo e quindi giustamente la Calabria, che è un po' più su, si sta ancora bene, in Sicilia invece a giugno si muore di caldo e quindi probabilmente sarà questo, diciamo, l'itinerario.
2: Tutto a piedi?
15: Sì, cioè a volte prenderemo appunto pullman e navette che ci portano, ma per brevi tratte il 90% del lavoro lo facciamo noi.
0: Alle 13.30 la classe viandante rientra in paese. E noi ne approfittiamo per varcare un'altra volta la soglia di una scuola statica. Affrontare un ultimo pezzo di questa narrazione che ci ha portato dentro e fuori le mura dell'istituzione scolastica.
16: Mi chiamo Roberta Cortella e faccio l'insegnante di lingua spagnola nell'Istituto Comprensivo Piaget Majorana di Roma. I miei alunni sono ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Io ho un part-time, quindi ho 6 classi.
2: Lo scorso anno Roberta Cortella ha preso un anno di pausa da scuola, dove insegna, per insegnare proprio all'interno del progetto Strade Maestre.
16: E l'anno scorso ho fatto quest'anno In Cammino con Strade Maestre, questo progetto così di innovazione educativa, di avventura, di sperimentazione, di un insegnamento diverso. E quindi ovviamente tornare in classe per me è stato traumatico. Sì, mi ricordo il primo giorno di scuola. E sono entrata in classe e ho sentito proprio un senso di claustrofobia. E, queste mura grigie che mi chiudevano. E, da un lato vedevo le finestre e dall'altro vedevo i ragazzini piccoli di prima. E quindi la prima cosa che mi è venuta da fare è quella di spostare i banchi e cominciare a camminare in cerchio, muoversi. Ci siamo presentati camminando.
0: Dopo una settimana dal rientro, Roberta Cortella ha iniziato a mettere in atto strategie per unire il dentro con il fuori. Portare nella scuola stanziale un pezzo di quella nomade.
16: La settimana dopo ho cominciato un po' a ribellarmi con tutte, come dire, queste paletti, un po' regole che ti mette la scuola, e ho detto mi devo inventare qualcosa, non è possibile che un'esperienza di scuola in cammino rimanga chiusa qua dentro, e quindi ho detto usciamo. C'era il cortile, il sole, settembre, e allora i ragazzi ho detto ragazzi, adesso facciamo un'attività alternativa. Dobbiamo imparare a presentarci, a salutarci in spagnolo. Facciamolo fuori. Però ovviamente non ho l'autorizzazione a portarvi fuori. Non sono assicurata se vi porto in cortile, quindi facciamo un'evasione. E gli ho detto, mi raccomando, si esce in silenzio, rasenti al muro, alle pareti. Aspettiamo che finisca la ricreazione, che tutti entrino in classe. E niente, piano piano, tipo Pantera Rosa siamo usciti, e quando siamo usciti al sole siamo stati tutti bene, abbiamo fatto la nostra lezione, poi prima che suonasse la campanella di nuovo siamo risaliti, e dentro di me ho pensato ok, se faccio così riesco ad arrivare alla fine dell'anno. E quindi mi sono ritrovata a scuola a insegnare in un modo completamente diverso dagli anni precedenti.
0: Nei prossimi mesi, con alcune delle sue classi, sarà di nuovo in cammino per un percorso di alcuni giorni.
16: Sto facendo piccole rivoluzioni per vedere se si riesce a cambiare un po' la scuola dal di dentro, ma non perché la scuola sia fatta male, perché la scuola si può fare anche in modo diverso.

0: ridotto dell'opera con Gaia Varon.
1: Un cordiale saluto, ben trovate a tutte le persone in ascolto. Siamo già in clima di festival, naturalmente, quindi oggi partiamo da una produzione di Macbeth all'aria aperta, è quella che inaugura l'edizione 2026 del Festival Como Città della Musica. L'ha vista per noi Marco Cosci, ci racconterà tutto fra pochissimo. Nella seconda parte invece avremo ospite Giovanni Acciai, musicologo, direttore fondatore della Nova Ars Cantandi, che da anni conduce un lavoro prezioso di riscoperta del patrimonio musicale italiano. Oggi in particolare ci muoveremo fra Milano e Napoli parlando di Michelangelo Grancini e di Antonio Domenico Nola. Però partiamo dal Macbeth con i due vaticini nella celebre edizione diretta da Claudio Abbado nel 1993, Piero Cappuccilli, Nicolai Giaurov.

0: Macbeth, dunque, dicevamo, è l'opera che ha inaugurato l'evento operistico centrale della 19ª edizione del Festival Como Città della Musica. L'ha visto per noi Marco Cosci, ha visto l'anteprima Giovani. Ci racconti tutto, Marco Cosci.
1: Innanzitutto ben ritrovata a Gaia, un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Sì, ho visto l'anteprima Giovani qualche giorno fa e devo dire che è stata una grande sorpresa, molto positiva. Lo spettacolo inaugura appunto l'arena estiva del Teatro Sociale di Como attraverso l'opera verdiana, ma costruisce veramente uno spettacolo intorno non solo al Macbeth di Verdi, ma intorno a questo progetto del coro 200.com, che è nato in occasione del bicentenario del Teatro Sociale di Como, ed è un progetto che coinvolge più ormai di 200 coristi non professionisti affiancati da artisti del coro Aslico, che hanno messo in campo veramente una rilettura del Macbeth sorprendente. Fin da subito, appena lo spettatore entra nell'arena, è a contatto col coro che, prima ancora che l'opera inizi in maniera propria con il preludio verdiano, il coro incomincia a passeggiare, a occupare questo spazio scenico che è un lungo corridoio al centro dell'arena, con il pubblico disposto da entrambi i lati, e poi due sorte di palchi agli estremi, che sono delle strutture metalliche molto scarne, e il coro incomincia quindi a passeggiare avanti e indietro. Devo dire che all'inizio ero un po' scettico, perché si vedeva che i coristi non professionisti, c'era un po' l'emozione della prima, anzi dell'anteprima, quindi anche si confrontavano, scherzavano, ma poco a poco che passeggiavano avanti e indietro, guidate ovviamente da personalità invece professioniste, hanno incominciato a entrare nella parte che era giocata anche con alcuni elementi scenici e costumi molto essenziali, ad esempio un velo nero che mettevano sul volto, e quello era il segnale anche che dava la trasformazione delle streghe, quindi spiriti infernali, ed era veramente suggestivo come questa grande massa corale riuscisse poi a interagire con i cantanti professionisti, ma col pubblico, e quindi il pubblico era veramente immerso in una dimensione anche proprio materiale, non solo perché aveva la possibilità di vedere questi artisti a pochi metri, quasi centimetri dal proprio sguardo ai propri occhi, ma aveva anche la possibilità di toccare elementi, cioè l'avvio dell'opera, che è tutto giocato su un uso di nylon, teli di nylon, che erano alcuni elementi della scenografia, ma servivano anche per simulare quasi delle onde del mare che scorrevano sopra le teste del pubblico, trascinati appunto dai coristi, ed era veramente un impatto molto suggestivo. E c'è da dire che la regia di Paola Brunello, che era il suo debutto, ha fatto da assistente per diversi spettacoli teatrali, era il suo debutto e funzionava veramente in maniera efficace, e funzionava anche dal punto di vista musicale, perché il fatto di avere voci non impostate, al netto di qualche artista del coro, ma la resa complessiva erano voci chiaramente non impostate, ma rendevano ai grandi cori verdiani con una genuinità, una forza espressiva piuttosto sorprendente.
0: Naturalmente Marco Cosci sta usando l'imperfetto, perché ci sta raccontando la serata a cui ha potuto assistere, ma ci sono due repliche domani e poi ancora il 6, quindi è possibile andare a partecipare a questa esperienza immersiva. Però Marco, vogliamo magari dire qualcosa anche dei protagonisti e magari anche della direzione musicale?
1: Certo, allora la direzione musicale di Francesco Pasqualetti è riuscita a tenere in maniera veramente sorprendente.
0: Che non era semplice.
1: Non era semplice, anche perché la disposizione dell'orchestra era uno dei lati estremi dell'arena, quindi l'orchestra dava, come dire, le spalle al pubblico, il pubblico poteva vedere illuminato la figura di Pasqualetti, che era centrale nella gestione delle masse. Devo dire che anche punti potenzialmente più rischiosi, non so, i finali d'atto, penso al primo, al secondo atto, sono stati gestiti in maniera molto efficace, non solo da Pasqualetti, ma mi piace citare anche il maestro del coro Massimo Fiocchi Malaspina e i suoi assistenti, perché la cosa suggestiva era anche vedere come le masse corali guardassero anche gli altri maestri collaboratori che erano disseminati nello spazio, perché proprio per il fatto che questo coro occupava tutta la dimensione scenica c'era bisogno di avere un controllo. Quindi era un'esperienza anche dal punto di vista spettatoriale molto efficace, perché lo spettatore era invitato non solo a guardare questo palcoscenico policentrico, pubblico, ma anche una performance policentrica.
0: E giustamente hai ricordato i maestri del coro, perché anche dal punto di vista proprio della realizzazione pratica richiede davvero maestria, non è affatto scontato.
1: Assolutamente, e devo dire anche, comunque adesso non l'ho ancora citato, ma anche le prove delle prime parti sono state di grande impatto, anzi le prime parti sono l'elemento che ha mostrato meno i limiti che per forza di cose ci sono in una rappresentazione all'aperto e quindi legata all'amplificazione, un'amplificazione che un po' ha sacrificato l'orchestra e gli equilibri anche fra le parti. Era evidente l'ottima concertazione di Pasqualetti anche nello stacco dei tempi, purtroppo l'amplificazione rendeva un pochino omogeneo, troppo forse omogeneo il suono, cosa che invece non avveniva con le voci, che erano leggermente amplificate, ma proprio per il fatto di avere voci impostate era possibile seguire le performance vocali anche senza un uso così invasivo dell'amplificazione, e le voci erano molto convincenti. Nella coppia protagonista avevamo il baritono coreano Jung Yan Choi nel ruolo di Macbeth, e nel ruolo della perfida Lady Macbeth c'era Francesca Paoletti, che ha offerto veramente una prova di primissimo livello, una Lady Macbeth spietata. Forse anche per il tipo di vocalità rendeva molto bene lo sbilanciamento all'interno della coppia, perché il baritono Yang Choi ha una voce molto elegante, forse di stampo quasi più belcantistico, e che rendeva molto bene anche un personaggio totalmente succube delle macchinazioni della moglie. Notevole, devo dire, anche il banco di Gabriele Valsecchi, che infatti ha riscosso un grande successo. Voci molto efficaci, e voci molto efficaci nella dimensione scenica, perché così come il coro è riuscito a essere guidato con grande maestria in tutti i vari meandri di questa arena del teatro sociale, anche i cantanti hanno gestito molto bene la dimensione scenica, quindi lavorando su questo grande corridoio, lungo corridoio centrale, ma anche occupando ad esempio nelle apparizioni aspetti e luoghi inaspettati. Quindi il retro del teatro sociale aveva delle finestre illuminate da cui provenivano le voci delle apparizioni, ed era veramente uno spettacolo che invitava lo spettatore a interrogare lo spazio che aveva di fronte e andare a ricercare attraverso le voci lo spettacolo che prendeva forma davanti ai suoi occhi e alle sue orecchie.
0: Dove la luce è essenziale.

0: La luce è essenziale anche quando langue. La luce langue è naturalmente la pagina che abbiamo ascoltato dal Macbeth di Giuseppe Verdi. Noi l'abbiamo ascoltato con la voce di Leontine Price, da una registrazione con la direzione di Nello Santi e la New Philharmonia Orchestra, ma è anche proprio questo verso, questa serie di parole, il titolo di questa edizione del Festival di Como di cui ci sta raccontando Marco Cosci. Quindi mi viene ancora da chiedergli, a proposito proprio dello spettacolo che ci sta raccontando, quanto gioca questo elemento della luce, no? Perché c'è anche tutto un aspetto metaforico, la luce come oscurità, ma forse anche la luce come trasformazione. Non so quanto c'entri anche con l'esperienza di chi assiste a questa produzione.
1: Senz'altro, le scenografie erano estremamente essenziali, pochi elementi, delle pedane, una sedia, però ciò che faceva la differenza era proprio l'elemento delle luci. Il lighting designer era Giulia Bandera, che ha costruito attraverso la luce mondi apparentemente diversissimi, anche nella valorizzazione dei costumi. Questo coro così numeroso indossava dei vestiti che giocavano su tonalità del marrone, del verde. Sembrava veramente di guardare in alcuni aspetti il quarto stato di Pellizza da Volpedo. Ma c'era anche l'idea di valorizzare la luce attraverso l'illuminazione, ma anche attraverso alcuni elementi scenici. Proprio nell'area di Lady Macbeth, Luce e Langue, c'era un uso dei fiammiferi che erano già stati utilizzati nel finale d'atto precedente, che non si accendevano questi fiammiferi, mentre invece durante la Luce e Langue Lady Macbeth fa capire quanto sia veramente la burattinaia di tutte le macchinazioni diaboliche della coppia, e lo fa proprio attraverso questo gesto molto efficace poi nell'oscurità della rappresentazione del fiammifero che si accende. Quindi anche da questo punto di vista un'esperienza fortemente immersiva, ma fortemente multisensoriale, perché forse siamo abituati a pensare l'opera come qualcosa che crea un po' un diaframma tra palcoscenico e pubblico, mentre invece in questa dimensione c'erano tanti elementi che di solito passano quasi inosservati: la materialità, le luci, le impressioni proprio attraverso il proprio corpo.
0: Insomma, un'esperienza da non perdere.
1: Assolutamente consigliatissima.
0: E allora, se avete modo, lo ricordiamo ancora, dopo la prima rappresentazione di ieri sera, l'opera sarà ancora in scena all'Arena del Teatro Sociale, sempre alle 21:30, perché per tutti gli aspetti, no, che ci ha appena raccontato Marco Cosci, non può che essere di sera, ancora sabato 4 e lunedì 6 luglio. È, lo dicevamo, il titolo che ha inaugurato questa 19ª edizione del Festival Como Città della Musica, che però offre anche una serie di altri appuntamenti, prosegue fino al 12 luglio. Trovate facilmente tutte le informazioni in merito. Noi da qui, dal Ridotto dell'Opera, inevitabilmente ci siamo concentrati sul Macbeth. Grazie mille Marco Cosci.
1: Grazie a te Gaia, un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici.

0: Abbiamo dunque ascoltato un estratto dalla registrazione che raccoglie i novelli fiori ecclesiastici concertati nell'organo all'uso moderno da Michelangelo Grancini. È una pubblicazione discografica di Da Vinci Classics, protagonisti Nova Ars Cantandi e soprattutto il direttore maestro che è qui con noi quest'oggi, Giovanni Acciai. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio anche a lei.
0: Grancini è un nome abbastanza ignoto per la gran parte, credo, delle persone che ci stanno ascoltando, quindi le chiederei innanzitutto, Giovanni Acciai, di raccontarci chi era Grancini e anche dirci qualche cosa sulle composizioni che sono raccolte in questa pubblicazione.
1: Grancini è un personaggio importante della musica lombarda e in particolare della musica milanese della prima metà del Seicento. Ha svolto tutta la sua carriera nell'ambito ecclesiastico e abbiamo di lui 20 opere a stampa e una sola tra queste è un libro di madrigali del 1646. L'aver operato nell'ambito delle attività ecclesiastiche lombarde, dagli anni 50 divenne maestro all'organo e poi maestro di cappella del Duomo, significò per lui dedicare tutta l'energia alla composizione della musica per la chiesa, per il servizio liturgico. A quell'epoca, in qualsiasi contesto ecclesiastico, il compositore doveva realizzare mensilmente una quantità di musica impressionante e i 20 titoli che ho evocato lo testimoniano. Il particolare di Grancini però è dato dal fatto che pur avendo una vocazione compositiva che si sarebbe orientata nel nuovo stile musicale affermato da Monteverdi con la seconda pratica e dunque con l'orazione signora e la musica su ancella, Grancini ebbe tarpate le ali in quanto operava in un contesto culturale, religioso, oscurantista, in quanto la Chiesa di Milano era ancora soffocata dai dettami di San Carlo Borromeo, ripresi anche da suo nipote Federico, volti a applicare rigidamente le disposizioni del Concilio di Trento in materia di musica sacra e dunque a negare qualsiasi apertura ai nuovi stili musicali che si andavano affermando. I novelli fiori musicali sono un esempio di questo. Il buon Grancini, messo nel titolo concertati nell'organo, gli costò carissimo in quanto venne punito dalla gerarchia ecclesiastica nella persona del nuovo arcivescovo Monti, il quale lo costrinse ad una abiura e dovendo egli sconfessare il suo stile e aprirsi a una contrizione e poi mutare completamente la maniera di scrittura, cosa che avverrà con le opere successive a questa opera 9, dunque a metà del suo percorso creativo circa, che voleva segnare uno spartiacque e non poteva esserlo.
0: Questa raccolta di Grancini di cui Giovanni Acciai ci stava raccontando è il disco precedente, ma ne avete appena prodotto uno successivo che ci porta ad un autore appena più giovane di Grancini in quella Napoli che lei menzionava, e questo è sicuramente un autore molto meno conosciuto. Vogliamo introdurre rapidamente Antonio Domenico Nola prima di ascoltare magari un estratto?
1: Nola appartiene a quella schiera di autori che operavano nell'ambito della Napoli della prima metà del Seicento, volti a comporre per la Chiesa e per tutte le istituzioni musicali delle quali Napoli era ricchissima. Napoli era una città già allora in un fermento musicale straordinario, impressionante. Non vi era occasione liturgica senza la musica. Addirittura il Duomo di Napoli possedeva una cappella musicale, ma la cappella di San Gennaro, che che è dentro al Duomo, possedeva una sua cappella musicale. Dunque immaginiamo, nello stesso edificio si contendevano gli spazi musicali, due ensemble vocali e strumentali. Nola è autore importante sia perché ha lasciato una messe di opere impressionanti e sia perché egli ha vissuto la quasi totalità della sua esistenza terrena nella congregazione dell'oratorio dei Filippini di Napoli, oggi chiamato più facilmente i Gerolamini, che ha il suo edificio proprio di fronte al Duomo, è la più importante ed è quella che ha prodotto una quantità di musica impressionante, pari a quella venuta fuori dei quattro conservatori quale la città di Napoli aveva.

0: Era un estratto dalla pubblicazione discografica di cui stiamo parlando con Giovanni Acciai, protagonista come guida dell'ensemble Nova Ars Cantandi, pubblicazione che raccoglie i motetti pastorali di Antonio Domenico Nola. Ne abbiamo ascoltata la seconda pars. Allora, vogliamo, Giovanni Acciai, raccontare qualcosa di più di questa composizione in particolare, anche un po' forse alla luce delle riflessioni che ci ha offerto prima? Ma no, eravamo partiti da Grancini e da una situazione, da un paesaggio urbano un po' più congelato, che creava maggior costrizione per il compositore, e lei ci descriveva invece questa scena napoletana così viva, no? In cui Antonio Domenico Nola forse è dimenticato proprio perché era uno di tantissimi compositori, ma nella sua musica cos'è la cosa più importante che rimane come lascito dal punto di vista dello stile, intanto che ci racconta anche un po' la forma di questi motetti?
1: I motetti pastorali sono strutturati in una forma che assomiglia a quella dell'oratorio latino, pur non essendolo. Sono testi tratti dal Vangelo, dalle Sacre Scritture, alcuni originali, forse scritti dallo stesso Nola, testi che sono semplici alla comprensione, anche se in latino, e che comunque riportano l'atmosfera del Natale attraverso il recupero di quelle melodie popolari che ancora oggi animano la musica natalizia nell'ambito ecclesiastico. Mi viene da citare Tu scendi dalle stelle o Come facette un inno. Nola mette in polifonia i motivi più noti, conosciuti della musica popolana napoletana, e lo fa con una maestria che sorprende, perché non è soltanto mera citazione, è una costruzione contrappuntistica elevata, segno di una preparazione somma, ma che era tipica della scuola napoletana. E Nola non fa eccezione, semmai rappresenta una sorpresa per la sua verve, la sua capacità di interpretare la parola e dare alla parola quel canto che essa possiede già nel momento nel quale è declamata, ma che con la musica si espande e diventa una vibrazione continua.
0: Un tratto caratteristico della scena napoletana è una presenza molto maggiore che tantissimi altri luoghi in Italia del teatro, ma del teatro proprio come tessuto, come pensiero, per esempio un certo tipo di patetismo che invade tutti quanti i generi. Ma naturalmente la musica sacra ha anche una sua discendenza da uno stile, diciamo così, severo, e ognuno degli autori napoletani si muove un po' cercando un proprio equilibrio fra questi due elementi. Dal punto di vista dell'interprete, e riferendoci nel caso specifico a Nola, cosa è più interessante mettere in luce, o come si può fare a mettere in luce sia questa scrittura estremamente sofisticata e complessa, no, di cui lei stesso ci stava parlando, sia l'elemento espressivo così caratteristico dell'ambiente napoletano?
1: Nessuno dei due aspetti può essere sacrificato nel momento interpretativo. Colgo anche l'opportunità di questa conversazione per ricordare che Nova Ars Cantandi propone questo repertorio riproponendo l'assetto vocale che era utilizzato all'epoca e che oggi, per una scelta non condivisibile degli esecutori che si occupano di questo repertorio, non viene quasi più fatta. Noi invece desideriamo ribadire questo modus operandi, cioè usare voci maschili in tutta la gamma dell'estensione per un repertorio ecclesiastico che abiurava la presenza della voce femminile e di conseguenza non poteva essere impiegata nel momento esecutivo. E questo non per un solo fatto tecnico, ma perché rappresentava poi una scelta nella stesura delle estensioni vocali e degli ambiti. E sul piano interpretativo, il momento patetico, il momento lirico la melodia espansa o la costruzione più congeniale sul piano del contrappunto non subiscono penalizzazioni. Questa è musica contagiata dalla prima nota all'ultima da una verve melodica inesauribile. E l'anima della cantabilità sorgiva napoletana è avvertibile in ogni di questi brani, dal più piccolo a quello più esteso. Questo racconto è proprio giocato nell'alternanza di questi momenti di grande patetismo, di grande lirismo, che poi sono portati in un ideale crescendo al momento nel quale le quattro voci lo espandono nella costruzione più dotta.
0: Grazie mille Giovanni Acciai per essere stato con noi e per tutte le informazioni che ci ha fornito riguardo a queste registrazioni molto interessanti, e la invitiamo sin d'ora per una prossima pubblicazione a tornare a raccontarci.
1: Lo farò volentieri, grazie a lei.
0: E grazie a voi per averci seguito fin qui. Ci salutiamo con le tracce conclusive dell'incisione discografica dei Motetti Pastorali di Antonio Domenico.

Ed è proprio quello che non si potrebbe che vorrei. Ed è sempre quello che non si farebbe che farei. Ed è come quello che non si direbbe che direi. Quando dico

non puoi andare dove vorresti andare. Sai cosa c'è? Ogni cosa resta qui. Qui si può solo piangere. E alla fine non si piange neanche più.

Ed è proprio quando arrivo lì che già ritornerei. Ed è sempre quando sono qui che io ripartirei. Ed è come quello che non c'è che io rimpiangerei. Quando penso che non è così il mondo che vorrei. Non si può fare quello che si vuole, non si può spingere solo l'acceleratore. Guarda un po', ci si deve accontentare, qui si può solo perdere. E alla fine non si perde neanche più.

la nostra città, una città piccola, e non ci passano i tram. Ma ci passa il fiume, e sopra il fiume le foglie, e sopra le foglie il sole, che di novembre è un attimo, come di ferro lucido delle città importanti, dove ci passano i tram.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Attesi milioni di persone ai funerali del grande Ayatollah Ali Khamenei, l'Iran si prepara a celebrare il più grande assembramento della storia. In vigore da luglio la nuova legge cinese sull'unità etnica. Pechino continua a premere sul Tibet e sulle altre minoranze. Accordo di massima tra Grigioni e Italia sui costi del traffico per le Olimpiadi di Milano Cortina. La Lombardia si impegna a saldare la sua quota. Mondiali di calcio, è l'Egitto la terz'ultima qualificata per gli ottavi di finale. Alle tre sapremo chi tra Ghana e Colombia sfiderà la Svizzera. In studio Federico Talarico. A Teheran centinaia di persone si sono già incolonnate ieri sera per rendere omaggio alla guida suprema Ali Khamenei, uccisa all'inizio della guerra con gli Stati Uniti. L'evento ha trasformato la capitale iraniana, dove ritroviamo la nostra inviata Naima Chicherio.
3: Bastano due minuti in strada per rendersi conto quanto è presente questo evento, ci sono palchetti ovunque e la città è letteralmente tappezzata con i ritratti di Khamenei, lo si vede un po' in tutti i modi, che sorride, che prega, che saluta, lo si vede da solo o anche affiancato ad esempio da Soleimani, il generale dei Pasdaran ucciso nel 2020. Il suo ritratto è onnipresente tanto quanto è imponente il dispositivo di sicurezza, ci sono guardie rivoluzionarie, polizia veramente dappertutto, strade bloccate, tantissimi checkpoint, quindi direi che la città è pronta. C'è già stata una cerimonia prefunerale, ma appunto le grandi celebrazioni saranno avviate per ben sei giorni, non solo qui a Teheran, ma in varie città in Iran e anche in Iraq. Sono attese tra l'altro tantissime persone, girano cifre che è difficile anche solo immaginare, si parla di 20 milioni di persone, ma qualcuno ha detto anche addirittura 35 milioni, una cosa mai successa, per cui sarà con tutta probabilità l'assembramento più grande della storia. Abbiamo visto anche squadre di soccorso, membri della Mezzaluna pronti a intervenire durante questo evento a cui parteciperanno anche delegazioni da decine di paesi. Ci sono stati diversi appelli a partecipare, le autorità iraniane stanno cercando di mostrare in sostanza che il paese è più unito di quanto non lo fosse prima della guerra, ma anche che le sue istituzioni strategiche come i guardiani della rivoluzione sono rimaste intatte nonostante i pesantissimi attacchi e anche i diversi omicidi mirati che ci sono stati in questi mesi.
2: Da Teheran, Naima Chicherio. E la Francia ritira dal Medio Oriente la portaerei Charles de Gaulle. L'ha annunciato il presidente Macron, giudicando favorevole l'evoluzione dopo l'accordo sulla tregua tra Iran e Stati Uniti. Restano a disposizione i mezzi per lo sminamento e la loro scorta. Le truppe russe avanzano verso le ultime grandi città del Donbass, ancora controllate dall'Ucraina. È stata conquistata la roccaforte di Kostantinova. Putin poco fa ha enfatizzato l'operazione definendola il primo passo verso Sloviansk e Kramatorsk. Il bilancio ufficiale dei devastanti terremoti che hanno colpito il Venezuela nove giorni fa è salito a 2.645 morti e più di 12.000 feriti, secondo l'ultimo rapporto. Le autorità riferiscono inoltre di circa 15.000 sfollati e più di 1.000 edifici danneggiati o crollati. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha diramato un'allerta sul rischio di malattie infettive come il morbillo. A preoccupare è la bassa copertura vaccinale della popolazione venezuelana. L'OMS ha anche stanziato $1,5 milioni e inviato 6 tonnellate di medicinali con altre 28 tonnellate in arrivo nei prossimi giorni. È morto il tibetano che si era dato fuoco davanti all'ONU a New York durante le manifestazioni per l'indipendenza dalla Cina. Da luglio è in vigore la legge sull'unità etnica che riduce i diritti delle minoranze anche all'estero. Lorenzo Lamperti.
4: Nelle scuole di Tibet, Xinjiang e Mongolia interna, il mandarino è da anni sempre più presente nelle aule a scapito delle lingue delle minoranze. Quella che sin qui era soprattutto una linea politica diventa ora norma ufficiale. Dal 1 luglio è entrata in vigore la nuova legge sulla promozione dell'unità etnica approvata dalla Cina lo scorso marzo. L'obiettivo dichiarato è forgiare una forte coscienza nazionale. Il mandarino dovrà essere insegnato fin dalla scuola dell'infanzia. Tutte le scuole dovranno adottare programmi e libri di testo nazionali, inserendo nei curricula l'insegnamento della comunità della nazione cinese. Media e piattaforme internet sono chiamati a promuovere la politica etnica del partito, mentre anche ai genitori è vietato trasmettere ai figli idee dannose per l'unità nazionale. È il primo binario della strategia di Xi Jinping, sinizzazione e assimilazione culturale delle regioni di frontiera, dove vivono le principali delle 55 minoranze etniche riconosciute da Pechino, come uiguri e tibetani. Il secondo binario è lo sviluppo economico. La legge dedica un intero capitolo all'integrazione delle regioni di frontiera attraverso infrastrutture, investimenti e servizi pubblici. Secondo i critici, però, la legge restringe ulteriormente i diritti delle minoranze, già colpiti da numerose strette degli scorsi anni, sia in Tibet che nello Xinjiang. La legge prevede anche responsabilità legali per organizzazioni o individui all'estero accusati di minare l'unità etnica della Cina, disposizione che suscita allarme tra le comunità uigure e tibetane in esilio. La nuova legge non è una svolta improvvisa, mette però nero su bianco che il controllo delle regioni di frontiera è una delle priorità di Xi Jinping, anche in vista della futura successione del Dalai Lama, con Pechino che rivendica il diritto di nomina.
2: In Svizzera rallenta il turismo. I dati di maggio indicano una flessione dell'1,1% in controtendenza Ticino e Grigioni, con un rispettivo incremento di quasi il 3 e il 6% rispetto ai risultati dello stesso periodo di un anno fa. Per quanto riguarda la provenienza, si osserva un aumento dei visitatori da Stati Uniti e Germania, mentre risalta la diminuzione di quelli dall'India e dalla Cina. In Ticino continua a tener banco lo strappo tra il governo e la società di navigazione di Lugano, attiva nel servizio sui laghi. La decisione di affidare il mandato per il verbano alle FART, l'azienda di trasporto pubblico del Locarnese, è stata definita inaccettabile. Sulla notizia traplata ieri, la SNL ha preso posizione esprimendo profonda preoccupazione. Chiede che i contratti vengano rispettati e accusa il Consiglio di Stato di sfruttare la situazione per fare campagna elettorale. Nella nota diffusa oggi si dice aperta a partecipare a un tavolo di lavoro con Cantone, Comuni, Confederazione e controparti italiane. I temi da discutere riguardano anche procedure e accordi concordati sul piano transfrontaliero. Scongiurato per ora il rischio che i Grigioni trattengano i ristorni delle imposte dei frontalieri per compensare il pagamento dei costi del traffico durante le scorse Olimpiadi di Milano Cortina. La Lombardia si è impegnata a saldare i conti. Stefano Barbusca.
1: Di questa vicenda che si trascina da mesi, il presidente dell'esecutivo retico ha discusso con il governatore lombardo Attilio Fontana. I Grigioni hanno chiesto alla Lombardia 2,6 milioni di franchi. La giunta lombarda, riferisce Martin Bühler, ha messo nero su bianco di voler fare la propria parte, ma l'ammontare del contributo non è ancora stato definito.
5: Da parte di Lombardia sono domande che vogliono chiarificare. Noi aspettiamo ora queste domande, questi punti che non vedono come noi, dopo parliamo e dopo la Lombardia si è messo d'accordo di pagare.
1: Nei mesi scorsi la giunta lombarda aveva ipotizzato un contributo di circa 600.000 franchi, 2 milioni in meno di quanto richiesto dai Grigioni, spiegando che Coira avrebbe sovrastimato il numero di spettatori. La distanza tra i due governi, abbiamo chiesto a Martin Bühler, resta così elevata?
5: Non posso dire cifre perché non conosco i desideri dei lombardi. Abbiamo fatto vedere tutti i costi. Ora aspettiamo la valutazione dei lombardi e quando abbiamo i due versioni possiamo negoziare.
1: Tra le contromisure che potrebbero essere adottate se la Lombardia non pagherà quanto richiesto, ammette Martin Bühler, c'è il blocco, quantomeno parziale, dei ristorni dei frontalieri.
5: L'idea è di non dover bloccare qualcosa, che possiamo lavorare insieme con fiducia e i segnali sono molto positivi.
2: E per l'attualità sportiva sentiamo Lorenzo Boscolo.
6: Sì, e dunque i rigori hanno condannato l'Australia e promosso l'Egitto. Alla Dallas Stadium era finita 1-1 dopo 120 minuti di gioco con gli egiziani in avanti nel primo tempo, poi un'autorete ha permesso di rimettere in strada gli australiani. Ai rigori però gli australiani hanno sbagliato due volte e l'Egitto accede così agli ottavi di finale. Affronterà l'Egitto la vincente della partita in corso a Miami Gardens meglio, tra Argentina e Capoverde. La Svizzera conoscerà il suo avversario, l'ottavo di finale è programmato per martedì sera alle 21 a Vancouver. La sfida avverrà alle 3 di notte a Kansas City tra Colombia e Ghana. A Wimbledon, ottavi conquistati da Belinda Bencic in 3-7, quasi 3 ore di gioco. La sangallese ha battuto la russa Kalinskaya, prossima avversaria la numero 7 al mondo Coco Gauff. Ottavi anche per Jannik Sinner, in 3-7 ha eliminato Brooksby. Sulla sua strada si ritrova ora Shitaro Mochizuki, il giapponese numero 151 dell'ATP. Djokovic in 4-7 ha battuto la francese Rinderknecht, raggiungendo tra l'altro Roger Federer a quota 105 successi ottenuti sull'erba di Wimbledon. Negli ottavi il serbo giocherà contro il russo Safiulin. A Silverstone va in scena alle 13 la sprint, domenica è la Gran Premio di Formula 1 di Gran Bretagna, in pole position Hamilton davanti a Antonelli, Verstappen e Leclerc. La 113esima edizione della Tour de France si apre quest'oggi a Barcellona con un cronometro a squadre di 19 km e 600 metri. Grande favorito naturalmente è Pogacar, alla caccia della quinta Grand Boucle. Tra i suoi sfidanti mettiamoci sicuramente la grande antagonista Jonas Vingegaard, due successi al Tour e vincitore dell'ultimo Giro d'Italia, ma anche il 19enne francese al debutto Paul Sexas e i due della Bora, Evenepoel e Lipovic. È tutto con lo sport, buonanotte.
2: Grazie Lorenzo Boscolo. Prima dei saluti, uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, sabato 4 luglio. Oggi in tutta la Svizzera sarà soleggiato con qualche cumulo sui rilievi, minime tra 13 e 18 gradi, massime tra 28 e 31. Il radiogiornale termina qui, l'informazione radiofonica torna ogni ora piena con i notiziari su Rete 1 ed è consultabile anche sul sito rsi.ch e sull'app RSI. Ancora grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Arpeggi.
1: Cambiar mantello alla musa, ovvero la nobile arte del tradurre canzoni e cantarle in italiano.
2: Cambiar mantello alla musa, ovvero la nobile arte del tradurre canzoni e cantarle in italiano. Il cantautore cosa fa? Ogni giorno deve fare almeno 2-3 canzoni, sennò che cantautore è? Così diceva Andy Warhol a Lou Reed, dice: quante canzoni hai fatto oggi? Sai che ne devi fare un paio al giorno? E l'altro dice: sì, maestro, le faccio. E poi dopo, naturalmente, arriva soltanto alla punta di iceberg della produzione dei cantautori. Poi ci sono canzoni che ci vogliono degli anni per concluderle, però la canzone è una forma di conversazione, di pensiero, detto a voce alta e intonato musicalmente. Se voi ci pensate, l'intelligenza artificiale permette di scrivere qualsiasi cosa, anche una ricetta, e di farsela cantare da una voce che non è la tua. E quindi pensate voi, noi che siamo più intelligenze dell'intelligenza artificiale, quante possiamo farne di canzoni e di contrario di canzoni. Ogni cosa è cantabile, la voce stessa è un fatto musicale, le canzoni possono essere fatte sussurrando, cantando da soprano, da baritono, usando accompagnamento di bicchieri sfiorati con le dita, ma anche insieme a delle grosse martellate su un tavolo. Ecco, che tutto è elemento ritmico e tutto può essere un punto di partenza per la musicalizzazione dell'esistenza. È un po' questo che stiamo cercando con questo lavoro sulla canzone d'autore. Io e Claudio Farinone, che con la chitarra accompagnerà la italianizzazione di una canzone delle tre che vi presentiamo. Le tre canzoni sono francesi stavolta, e a eseguirle è Guy Béard, un cantatore adesso meno ricordato ma che è stato molto noto e che aveva una vena molto popolare, molto di canzoni molto semplici che si rifacevano in qualche modo alla grande tradizione della canzone francese, la ripetibilità, le strofe chiuse, stanze chiuse, nel senso di strofe che si ripetono con rime chiare e precise, l'idea di una canzone come momento, diciamo, presente in tutti, a tutte le ore della vita di un parigino e di un uomo della provincia, di un uomo che ascolta la radio. La canzone in Francia è un bene nazionale. E Guy Béard è stato tra quelli che hanno più raccolto questa modalità così artigianale, così quotidiana della canzone, e che hanno fatto i piccoli capolavori. Uno che qualcuno ricorderà è Vive la Rosa, che è un refrain che ritorna, che dice sempre viva la rosa, e sviluppa l'argomento intermezzandolo sempre con questo ritorno al refrain. La forma proprio originale, primigenia della canzone, è una strofa e un ritornello semplicissimo. Ma queste strofe, questi ritornelli semplicissimi, vivono già nel 1300, 1400, 1500 dentro la grande tradizione della canzone, che in Francia inizia molto presto a formalizzarsi. Questa che vi facciamo sentire si chiama L'amour de moi. È una canzone che viene registrata alle cronache dentro le antiche partiture nel 1504, cioè nella prima versione. Poi vari gruppi di recupero archeologico oppure, diciamo, filologico l'hanno riprodotta in molte modalità diverse. La canta anche Nana Mouskouri, così come l'ha cantata Guy Béard, che ha dedicato a queste canzoni, antiche canzoni francesi, un disco nel 1966. Facciamo sentire tre di queste antiche canzoni francesi ricantate da Guy Béard, con un arrangiamento che chiamiamolo moderno per il 1966, molto semplice ma molto intonato agli anni 60. E si sente in questa esecuzione il grande desiderio di far ritornare all'uso corrente queste antiche parole di canzoni del 1500. L'amour de moi, poi vi dirò anche chi altro l'ha cantata. Per ora sentiamo la versione di Guy Béard.

Una strana versione dell'Amour de Moi ha fatto Gainsbourg, e la canta la Jane Birkin, la sua compagna, che riprende alcune strofe e poi dopo adatta la canzone a un incontro fatto su un viale della città di Parigi con una passeggiatrice che racconta alcune delle sue avventure, che riprende quel tema così antico, no? E lo sposta in un all'angolo tra due boulevard. Una strana idea di Gainsbourg, però molto in maniera molto poetica da Jean Birkin. Un'altra canzone che Guy Béart raccoglie dal grande, diciamo, libro delle canzoni rinascimentali, medievali, rinascimentali, cioè di ambito però di fruizione e di esecuzione popolare, è la famosissima Au Marché du Palais. Al mercato ci sono tanti che cercano di corteggiare una bella ragazza, ma chi la coglierà e ne avrà le grazie è il piccolo calzolaio, insomma, che è riuscito a entrare nelle sue grazie, che e quindi si dilata, è molto bello dilatarsi di questa fantasia di questi due amanti alla maniera molto francese. Il nostro letto sarà un grande letto quadrato e nel mezzo ci scorrerà un ruscello e i cavalli del re verranno a bere nel ruscello e sarà guarnito da vele bianche addirittura. Quindi questi letti che diventano navi, i cavalli che entrano in questa fantasia, il tutto insieme molto delicato e molto decorativo, ecco, di una bellezza estetica notevole. La canzone è stata cantata da tantissimi, è stata cantata anche da Yves Montand, io ricordo l'esecuzione di Montand, e Guy Béart l'ha raccolta tra queste canzoni antiche di Francia, che suonano ancora contemporanee.

Tra le canzoni di Béar, di tradizione, che non hanno tempo, verrebbe da dire, perché anche le storie sono quelle che non hanno tempo, in questo caso la storia è dell'amore sfortunato di un bravo giovane per una fanciulla, però il padre del giovane vuole sposarlo a una donna più ricca e allora la bella viene invitata all'ultimo ballo prima di sposarsi, cioè il ballo di nozze, anzi, scusatemi, e la bella arriverà vestita da principessa, cioè per dare come uno schiaffo morale alla donna presuntamente ricca che sposerà il giovanotto, come a dire: guarda, vengo vestita meglio di te. Si fa fare tre vestiti, un vestito bordato di cuciture d'oro, balla col nostro giovanotto che non fa una piega e apprezza molto che sia arrivata la ragazza a danzare con lui, e alla fine della danza la ragazza si uccide. E allora o cade morta, non sappiamo se muore perché si uccide oppure se muore proprio perché deve morire dopo quest'ultima danza quasi da ape regina. A questo punto il nostro eroe prende il coltello e si uccide. Che altro può fare un giovanotto nel 1600 in Francia? E nasce immediatamente una pianta di rose e una pianta di spine su cui nascono delle rose e un ulivo. E l'ulivo cresce e coprirà il roveto si stringerà all'ulivo e quindi in forma vegetale i due amanti continueranno. La traduzione è mia e la chitarra è di Claudio Farinone.

madre, c'è un cespuglio d'ortica, ne ha fatto un mazzolino. L'amante la saluta, amica mia prendetelo, è l'ultimo saluto a un'altra e non a voi. Mio padre mi marita,

Amore mio, non vorrai morire per forza, non vorrai morire per forza. Se morirai per me, io morirò d'amore. E prese il suo coltello.

ragazzi, sono morti innamorati, sono morti innamorati. Sulla tomba di lui cresce un ruvo di spine, sulla tomba di lei hanno messo un olivo, l'olivo crebbe in alto ed abbracciò il rovetto, e crebbe così in alto che ne abbracciò le spine.

Beh, con questo roveto abbracciato a un ulivo e viceversa si conclude il nostro viaggio nel piacere anche di tradurre canzoni composte da grandi autori che chiamano, rispondono non soltanto tra di sé ma anche in tempi antichi. In questo caso si risponde a autori del Cinquecento e ci si risponde nel 1966 e noi la traduciamo nel 2024. Per cui insomma è tutto un chiamare e rispondere da parte della canzone, è il suo bello, e vi ringrazio di aver dato l'occasione a me e a Claudio Farinone con la chitarra di fare questo esercizio di traduzione. Cosa che qui ai microfoni della radio svizzera era già capitato col bolero come terapia e con altre e in altre occasioni, sperando che si ripeta, perché sarebbe un piacere incontrarvi e sempre che dire, se non viva la canzone, prima che l'intelligenza artificiale ci nasconda, ci copra, ci oscuri e ci ricacci nel silenzio. Cantiamo finché è possibile, traduciamo e cambiamo mantello alle muse. Facciamo vedere che in ogni vestito, in ogni lingua, le canzoni sono sempre bellissime.

Se tu sapessi, Andrea, quanto mi costa trattenermi dallo sputare in faccia a Dio tutto il rancore e la rabbia che la sua grazia mi permette di far trasparire. Ed è in grazia di Dio il mio stato mentale, in continuo cedimento, ma ancora così lontano dal crollo. Io mi chiedo perché i negri vogliano essere biondi. E i biondi, pur prendendo la bronzatura, non desiderano essere neri. E che i poveri di spirito e di tutte le altre cose terrene, visto che sarà loro il regno dei cieli, non la smettono di morire durante l'ora di pranzo. Se tu sapessi quanto mi costa. Mitologica, senza poetica, senza misericordia, senza nemmeno se stesso. Sapessi quanto mi costa non averlo fatto prima e aver impiegato il tempo a vergognarmi per lui.

0: In altre parole.
1: Ilaria Gaspari, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno Andrea, grazie.
1: Ultima conversazione della settimana oggi, vi ricordo che le potete riascoltare tutte sul nostro podcast rsi.ch/rete2. Vogliamo parlare dell'estate, ma quella vera, quella lunga, quella infinita. Le scuole sono finite da un po' sia nella Svizzera italiana sia in Italia e le vacanze sono ancora lunghissime fino al 1° settembre nella Svizzera italiana, ancora più in là in Italia, in altri cantoni svizzeri si finisce prima, ma insomma è un periodo sufficientemente lungo per poter parlare per i ragazzi, per i bambini, di vacanze quasi infinite, fatte di lunghi pomeriggi e di tempo da reinventare. L'estate è un segno di cambiamento. È vero che i ragazzi, i bambini maturano continuamente durante l'anno, anzi poi a scuola imparano cose nuove, però c'è la segreta sensazione che il vero scatto di crescita avvenga in questo tempo lento dell'estate.
2: Sì, è proprio così. Io è un ricordo che conservo delle estati, appunto, dell'infanzia e dell'adolescenza, questo tempo sterminato, ovviamente quando si diventa adulti si riduce, però è qualcosa che ci forma. C'è una lettera in cui Pasolini scriveva di contare il tempo a estati, non a anni, perché in effetti è lo spazio dell'estate quello che ti cambia, che ti trasforma, che ti fa crescere. E questo in realtà è un dato notissimo anche al racconto cinematografico dell'estate della crescita. Ci sono dei film che sono rimasti dei classici sul cosiddetto coming of age, no? Sul momento in cui si diventa grandi, che iniziano o quantomeno hanno un riferimento fortissimo all'estate. Penso a un film della fine degli anni Ottanta che fu appunto l'esordio di una giovane regista destinata a diventare piuttosto importante, Francesca Archibugi, che gira Mignone Partita, che è un film che inizia nella tarda primavera che va verso l'estate e racconta la crescita di questo ragazzino in una maniera fortemente simbolica, perché lui appunto si innamora per la prima volta di questa cugina francese che viene spedita in Italia, in realtà perché è una situazione familiare difficile, e all'inizio del film lui riesce a passare per le sbarre del cancello del cortile dove vive. Nella scena finale del film invece da queste sbarre non passa più perché è diventato grande, e appunto a dare le mosse a questa crescita è stata proprio un'estate che l'ha cambiato, che gli ha fatto capire cose nuove. C'è tutto un filone di film che negli anni Ottanta particolarmente sviluppano questo tema. Penso per esempio a Stand by Me di Rob Reiner, che è ispirato fra l'altro a un bellissimo racconto di Stephen King, Il corpo, in cui ha rievocato negli anni Ottanta, diventato ormai adulto un'estate, è un ex ragazzino di fine anni 50 che rievoca questa avventura insieme agli amici, che è un'avventura di crescita, appunto, di maturazione. È un'avventura nel vero senso della parola, nel senso che è un'avventura attraverso la campagna, in un luogo appunto in cui questi ragazzini vanno in cerca di un corpo che si sa essere stato ritrovato, e quindi è anche un primo incontro con la morte, però appunto nell'atmosfera assolata e vuota di obblighi dell'estate. Oppure penso a quel filone esplorato in Italia da due film, Sapore di mare, che nascono appunto il primo anche con la regia di Carlo Vanzina, che scrive appunto il soggetto insieme a Enrico, e loro sono registi che oggi associamo più che altro al cosiddetto genere del cine panettone, ma in realtà Sapore di mare è un film delicatissimo sulla nostalgia dell'estate della primissima giovinezza. Un film che negli anni Ottanta racconta l'estate degli anni Sessanta, già trasformata in mito, e in mito come è mitica quella giovinezza dei protagonisti, e fra l'altro con delle suggestioni molto prustiane. Infatti in realtà i Vanzina, che sono associati spesso a un cinema diciamo un po' corrivo, un po' triviale nella sua comicità, in realtà in questo film mostrano una grandissima delicatezza di sguardo, e anche hanno dichiarato più volte la loro attrazione per la lettura della Ricerca del tempo perduto di Marcel Proust. Infatti nel film ci sono tantissimi riferimenti nascosti all'idea di un tempo che passa ma non passa mai davvero, che può essere riacchiappato all'indietro. Ecco, la storia è quella della iniziazione all'amore, sostanzialmente, di un gruppo di amici che proprio nell'estate imparano a crescere, e nella scena finale c'è qualcosa di molto simile. In realtà veramente sembra che esageri, però è così, cioè c'è un riferimento al diventare poi grandi, in cui loro ricompaiono truccati, gli attori ritruccati come se fossero più adulti. adulti, più invecchiati, che è esattamente la sensazione che ha il protagonista della Ricerca del tempo perduto alla matinée dei Guermantes, alla fine del ciclo nel tempo ritrovato, quando rincontra tutti i protagonisti della storia e gli sembrano invecchiati artificialmente. Invece, in quel caso, è il tempo davvero che è passato. Però l'estate come misura del tempo, secondo me, è proprio qualcosa di che si scrive dentro di noi via via che cresciamo, e anche quando le estati diventano più brevi e fatte di compromessi col lavoro che comunque ci tocca portare avanti anche nelle lunghissime giornate in cui il sole tramonta tardi e fa caldo e l'afa magari ci rende più difficile lavorare, è qualcosa forse che ci portiamo dietro e che forse possiamo anche pensare di riscoprire anche in quel piacere di vuoto che si può creare.
1: Si può creare il vuoto anche per brevi istanti, è una questione di atteggiamento, non soltanto di tempo a disposizione, certo un po' di tempo ci vuole. Non posso non cogliere, per usare i termini calcistici, visto il periodo dei mondiali, questo assist del paragone fra Vanzina e Proust, per parlare proprio,
2: Ardito.
1: sì, non, è inevitabile, per parlare proprio della lettura, perché Proust, in un suo celebre saggio sulla lettura, parlava proprio di questo tempo lento della lettura in cui ci si immerge completamente nell'altro mondo che ci offrono i libri, e allora il tempo scorre in una maniera diversa. Se questa immersione nella lettura poi avviene durante l'estate, perché l'estate si ha tempo, si riesce anche a costruire una dose sufficiente di noia, che ci porta poi ad appassionarci ai libri, perché altrimenti, se il tempo è continuamente segmentato, non si può accedere a quella lettura lunga e lenta di cui parla Proust. Mi ricordo nelle mie estati da ragazzino, sotto una grande magnolia, questi libri d'avventura di Salgari, di Verne, e poi più tardi anche i grandi classici. Ricordo un'estate in cui lessi Moby Dick, Un'altra guerra e pace. Ecco, il tempo scorreva diversamente, e forse anche quando non si ha tempo, provare ad aprire queste finestre di lettura lenta può restituirci qualcosa delle estati della giovinezza.
2: Sì, io questa è una cosa che credo profondamente, anche appunto da grande innamorata di Proust, appunto le cose che lui scrive nel saggio sulla lettura, in cui dice che non si vive mai così intensamente come in quei lunghi pomeriggi, in quelle lunghe giornate di lettura, appunto, che sono le letture della vacanza, che sono poi le stesse che evoca nella prima parte del primo volume della Ricerca del tempo perduto, quando parla delle letture del narratore a Combré che vengono interrotte dall'orario dei pasti, no? Che quindi si pone come veramente un'interruzione brusca perché lo costringe a tornare alla realtà. Ecco, credo che quel
1: Giusto per
2: piacere.
1: mangiare, per la sopravvivenza.
2: Esatto. Ma quel piacere penso che lo conosciamo tutti. È un piacere, appunto, che moltiplica la nostra possibilità di stare nel tempo. Oggi purtroppo si legge sempre meno, questo lo dicono le statistiche, lo dicono anche i numeri, no, delle vendite dei libri, però effettivamente perché stiamo forse in una immagine molto più segmentata, più seghettata e più sminuzzata del nostro tempo, no? Di questo appunto si occupano anche cioè un filosofo in particolare, penso a Pascal Chabot, che è un filosofo che ha scritto un bellissimo libro intitolato Avere tempo, e in italiano pubblicato da Treccani, in cui riflette proprio su questo, cioè su questa parcellizzazione continua del tempo che ci viene anche dal fatto che abbiamo degli strumenti di distrazione sempre a portata di mano, no? Siamo sempre connessi a una sorta di super conscio collettivo che è quello appunto della rete, e quel tempo di immersione della lettura magari diventa raro e sembra inattingibile. E in realtà è vero che è una dimensione che moltiplica, che dilata lo stare nel tempo, quello della lettura. Anche ritagliarsi qualche ora, magari sottraendola appunto a quello sperpero di tempo che a volte facciamo sui social, sulle reti sociali, sulla messaggistica, che, come dire, ci illude di portarci avanti, di fare più cose, di coltivare relazioni. Poi in quel caso naturalmente è anche vero, però non ci permette quella immersione dentro un'altra dimensione che in fondo soltanto la lettura ci permette, cioè di accendere l'immaginazione e attraverso quella farci vivere un altro lato del tempo, no? Un'altra dimensione, quella del tempo narrativo, quella del tempo di una storia, quella del tempo in cui noi dobbiamo partecipare con la nostra fantasia, perché dobbiamo immaginarci quello che i segni sulle pagine del libro in realtà ci indicano come una strada da percorrere. Ecco, io credo che questo sia qualcosa che, cioè, come dire, un modo possibile per recuperare un contatto con quella sensazione dell'estate come un momento in cui ci lasciamo trascinare, no, da questo galleggiare, sì, nel caldo naturalmente, ma anche in un vuoto maggiore, perché è vero che nonostante da adulti magari l'estate siano dei momenti, dei periodi in cui diventa anche particolarmente duro portare avanti la propria vita com'è, lavorare, concentrarsi perché fa caldo, perché c'è il sole, perché magari appunto le sere ci chiamano a uscire, a prendere il fresco e a vivere queste ore dorate, ecco, però vivere questa cosa come un tempo in cui possiamo coltivare una piccola indulgenza verso noi stessi, possiamo prenderci lo spazio per, ma forse per essere un po' più lontani dai doveri e più vicini al piacere di esistere, come succedeva quando si era più giovani, quando si stava crescendo, quando l'estate segnava un prima e un dopo. Ecco, forse la lettura è il viatico giusto per attraversare questo spazio e tornare davvero a fare quel piccolo vuoto, appunto, compatibilmente con gli impegni che abbiamo, ma come dire, a provare ad abitarlo con l'immaginazione attiva.
1: Un po' di indulgenza, siamo partiti lunedì proprio con questa parola chiave dell'indulgenza, la ritroviamo ora. E in effetti si tratta forse anche di ritrovare quei nostri stessi ragazzini. Un metodo può essere quello di leggere, rileggere, tornare anche agli stessi libri. Qualche giorno fa un amico mi ha inviato una foto che mi ritraeva a 17 anni, anche i mezzi sul telefonino, e quindi anche i mezzi moderni possono riportarci di colpo il passato che
2: Certo.
1: credevamo dimenticato. Però che fare? Sul telefonino io non ritrovo più il me stesso di 17 anni, però rileggendo magari i libri di allora con uno sguardo diverso, forse quel ragazzino torna alla luce. Oltre che leggere, concludiamo anche con questo, Ilaria Gaspari, in pochi secondi, abbiamo dato molti consigli di lettura in questi giorni, anche magari tornare ai libri amati, anche rileggere può essere un modo per entrare nella lentezza dell'estate.
2: Assolutamente, assolutamente, è come ripercorrere i passi. In fondo, appunto, come dicevamo prima, nella mitologia cinematografica dell'estate c'è spesso, no, questa idea appunto dell'estate come nostalgia impossibile. E in fondo, appunto, tornare a rileggere, quindi a rileggersi, è anche un modo per incontrarsi e rivedere in trasparenza gli anni che ci hanno cambiati e tutte le estati che sono sopravvenute nel frattempo, tutti i mesi che sono passati che ci hanno trasformati magari appunto negli adulti che siamo, a partire da quello che eravamo e che magari abbiamo un po' dimenticato, ma possiamo ritrovare davvero nelle pagine dei libri che abbiamo amato in precedenza, no? Con quel senso di familiarità e di straniamento, del riscoprire e del trovare magari, del trovarci a sorprenderci di cose diverse, di tratti diversi, di aspetti diversi dello stesso libro.
1: E in fondo ritrovare se stessi è sempre anche ritrovare poi qualcosa di nuovo nello sguardo su noi stessi, e le vecchie estati non torneranno più, ma cercando le vecchie estati scopriamo qualcosa di nuovo, e questo è anche il bello, così come qualcosa di nuovo ci ha aiutato a scoprire Ilaria Gaspari in queste 5 conversazioni mattutine. Le potete ritrovare, lo ricordo, su rsi.ch/rete2. Grazie Ilaria Gaspari, e non mi resta
2: Ma
1: che augurare
2: grazie a
1: buona
2: voi.
1: estate.
2: Grazie, buona estate a voi. Sì, domani sarò un po' smarrita senza questo appuntamento mattutino, ma veramente grazie mille, è stato un grande piacere passare questa mattina, insomma, in vostra compagnia.
1: Grazie, a presto.